Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Billie Eilish, Justin Bieber, è un po' che manca Billie Eilish, eh? È un po' che non torna quantomeno con un pezzo di quelli super popolari da trasmettere su RTL 102.5, diciamo. Quindi Billie Eilish, a tutte le Billie Eilish all'ascolto, mi raccomando, entrate in studio e sfornate qualche bel disco tipo questo. Allora, abbiamo parlato, ripetiamolo per chi si fosse messo in contatto solo ora su RTL 102.5, degli Ig Nobel. Ogni anno, insomma, vengono dati dei premi a delle ricerche stravaganti, strane, particolari, e uno dei premi quest'anno è andato ad una approfondita ricerca sulla proprietà nutritiva e la potenzialità del latte di scarafaggio. Sentiamo un messaggio vocale.
1: Zea, ciao Leo, da domani pane al latte di scarafaggio. Solo una domanda, Andrea, sì. A quanto lo devo vendere al chilo? Ciao Stefano Albegna, un saluto a Katia.
0: Ottima notizia, e io l'ho chiesto all'intelligenza artificiale che mi ha risposto. Allora,
2: non mi ha mandato
0: a quattro scarafaggi, ma mi ha veramente fatto il calcolo al litro. In realtà non si parla di liquidi, ma all'interno dell'insetto si presenta sotto forma di cristalli solidi. Però, calcolando il costo di estrazione pure in laboratorio, un singolo litro di latte di scarafaggio potrebbe teoricamente costare, tieniti pronto, 20.000 euro.
2: Hai capito?
0: 20.000 euro. E sì, perché dipende dalla quantità, ogni singolo insetto può contenere 100 millilitri. Quindi per raggiungere un litro ci vogliono almeno 1.000 scarafaggi. Quindi capisci che diventa complesso. Ecco perché, insomma... già estrarli deve essere un problema. Ci vogliono 1.000 scarafaggi, insomma, alla fine per fare un litro di latte 20.000 euro. Forse direi di continuare con latte di mucca,
2: latte normale, di latte, esatto. Quello lì,
0: latte quello
2: al massimo di pecora,
0: latte di pecora, bravo.
2: O di asina, non so. O di asina,
0: magari. Asina? Latte d'asina.
2: Sì, non è male.
0: Dici? Ma sai che non so se l'ho assaggiato. Boh.

0: Una canzone da cantare a squarciagola, Bryan Adams con Heaven, su RTL 105 la notte in ottambuli, 2:18, Andrea De Sabato, Leo Di Mauro e in diretta con voi che continuate a mandarci un sacco di messaggi al 378-378-1025 e anche telefonate allo 02 25 15 15. Sentiamo una voce.
1: Ma scusate un attimo, sapevo che il latte lo si estrae dai mammiferi, dalle mammelle, dagli scarafaggi o panarot, dai miei parti, dove lo si estrae?
0: Allora, Giovanni ha ragione, effettivamente il termine latte è dato dai mammiferi, che si chiamano mammiferi perché sono portatori di mammelle, no? Quindi, e quindi con il latte crescono i piccolini. E, in realtà

0: latte. Quindi il latte di Scarafaggio abbiamo scoperto che costa 20 euro al litro, 20.000 euro al litro se dovessero produrlo, quindi una roba piuttosto improbabile. Ma
1: chi lo compra?
0: Chi lo compra? Non lo so. Ma qualche pazzo.
1: Comunque, in ogni caso, sta incuriosendo il pianeta,
0: sì,
1: caro Andrea.
0: Sentiamo,
1: Desato,
0: sentiamo.
2: Faremo la ricotta di Scarafaggio.
0: La ricotta di Scarafaggio è bellissima. Nel frattempo abbiamo parlato anche di latte di asina ed effettivamente ci stanno arrivando messaggi. Andrea da Lizzano, Taranto, dice che costa 20 euro il litro il latte d'asina.
1: Più della benzina, quindi.
0: Esatto. Ah. E poi Gian Gaetano del panificio Guzzo di Aiello Calabro, Cosenza, dice: il latte di asina si dà ai neonati perché ha proprietà nutritive vicine a quello della mamma. Non la sapevo questa cosa. Non ho mai assaggiato il latte d'asina, che io sappia, e poi non so se la mia mamma me lo dà.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura XFIR?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
4: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Madonna, Sabrina, Madonna. Prima ancora Ariete con Angelina Mango, Che bella vita, e poi Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter. Questa RTL 1025 in Ottambuli con Andrea De Sabato. Andiamo a bordo di un van che sta raggiungendo Monaco di Baviera, credo. Alberto, ciao.
1: Sì, eccoci.
0: Dovresti abbassare la radio, sennò se no c'è l'effetto eco, Grand Canyon, capito? Ecco, una delle cose belle, no, dell'arrivo dell'autunno, l'Oktoberfest, che è un classico appuntamento. Quindi Monaco di Baviera, giusto?
1: Sì, giustissimo.
0: È la prima volta?

0: volta che andate?
1: Per alcuni sì, per altri no.
0: Per te?
1: Per me è la prima volta.
0: È la prima volta. E quindi volevo chiederti una curiosità, ma visto che è la prima volta, magari quando ritornate, ma tu sei uno che naturalmente generalmente beve la birra, è appassionato di birra, ti piace tanto la birra?
1: Sì, abbastanza.
0: Ok, quindi vai più che altro anche perché è bello andare in compagnia, no? Ci si diverte. Tra l'altro a Monaco di Baviera io so che c'è una forte comunità italiana e i bavaresi, so, almeno mi hanno detto proprio bavaresi, original bavaresi, che amano molto gli italiani, quindi c'è un bel connubio, no?
1: Speriamo.
0: Penso di sì. Vi troverete bene, almeno io ho un sacco di amici che sono andati e vanno regolarmente all'Oktoberfest ed è un clima di grande festa, quindi molto bello. Senti Alberto, saluta anche gli altri componenti della truppa.
1: Certo, vi salutano calorosamente.
0: Ah, da dove siete partiti? Questa è la cosa interessante.
1: Noi siamo partiti dall'Abruzzo, in un paesino di provincia di Chieti, Rocca Spinalvedi.
0: Ah, ok. E quanto ci mettete ad arrivare?
1: 10-12 ore.
0: Ah, quindi sono un migliaio di chilometri più o meno, su per giù. Va bene.
1: Esatto.
0: Va bene. Ciao Alberto, divertitevi, mi raccomando. Con la testa,
1: sì.
0: Ciao,
1: beviamo poco.
0: Esatto. No, vabbè, bevete il giusto, anche perché credo che la birra lì all'Oktoberfest non è alcolicamente pesante come quella che beviamo io naturalmente in Italia, è un pochino più leggera. Però non esagerate, insomma. Divertitevi senza esagerare. Ciao ragazzi, buon viaggio. Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

0: Negramaro, un passo indietro, prima ancora Sfera e Basta con Lontano, un nostro new hit su RTL 102.5. Salutiamo anche i colleghi delle magie del pane Racale, Lecce, le rosette, via, Mino delle rosette. Va bene, abbiamo donato. No,
1: Emanuele in rampa di lancio. Ma c'è un motivo perché dico rampa di lancio.
0: Sì, sentiamo.
1: Adesso lo spiegherà lui.
0: Emanuele.
2: Eccomi.
0: Sei in rampa di lancio.
2: Rampa di lancio, sono pronto a lanciare.
0: Raccontaci, devo capire perché. Perché rampa di lancio?
2: Non lo so, dovete dirmelo voi. Io faccio solo rampa aeroportuale.
0: La rampa aeroportuale, cioè, quindi lavori negli aeroporti?
2: Lavoro in rampa, sì, in piazzale.
0: E quindi cosa significa lavorare in rampa? Cioè, spiegacelo tecnicamente. Cioè.
2: Lavorare in rampa significa assistere il volo dall'inizio alla fine, passeggeri, bagagli, carico.
0: Sì. Ok, che abbia fatto rifornimento, eccetera, eccetera.
2: Esatto, mandare i messaggi allo scalo.
0: Certo. Che storia. Ma ecco, adesso mi aspetta che mi travesto da Armando Piccolillo. Oh, ma quanto guadagni al mese?
2: Non abbastanza per tutte le responsabilità che abbiamo.
0: Ma si vive bene facendo quel mestiere lì?
2: Sì.
0: Dai, bene, sono contento. Quanti anni hai?
2: 22.
0: Ah, sei giovanissimo. Caspita. Sì. Bene. In che aeroporto, possiamo saperlo?
2: All'aeroporto di Cagliari.
0: Di Cagliari, perfetto. Quindi, insomma, in questo periodo soprattutto chissà quanti voli, no? Dovrete assistere.
2: Molti voli in overbooking, in troppi.
0: C'è ancora tanto.
2: Purtroppo per i passeggeri, sì.
0: Ma c'è ancora tanto turismo, no? In questi giorni di.
2: Sì. Meno rispetto magari a settembre. C'è inizio settembre fino agosto, però sempre sì.
0: Però dico il fatto che comunque continui la bella stagione, questo sicuramente spingerà la gente, no, ad andare nella bella Sardegna.
2: Sì, ce ne sono sempre tanti di turisti.
0: Certo. Va bene, ti mandiamo un abbraccio e abbiamo scoperto, allora si chiama assistente di rampa, no?
2: Agente di rampa.
0: Agente di rampa, bene.
2: Esatto.
0: Grazie mille, ti mandiamo un abbraccio.
2: Ciao. Buon lavoro.
0: Se rinasco agente di rampa, capito? Intanto beccatevi Oh My Soul, Bruno Mars.

0: ogni lacrima è una cascata. Every teardrop is waterfall. I Coldplay su RTL 102.5. Buona musica come sempre nella notte dell'unica radio che conta. Andrea De Sabato in Ottambuli. Abbiamo parlato veramente di un sacco di cose questa notte. L'unica cosa di cui non ho parlato, però, proprio sento dolore, provo dolore per questa notizia che qualcuno, qualche idiota, ha imbrattato il murale raffigurante Franco Baresi. Cioè, veramente, io non so dove il cervello umano ultimamente stia andando. Ma come fai? Come fai a profanare una roba del genere? Perché Franco Baresi è un patrimonio del calcio italiano, una persona straordinaria.
1: Amato da tutti, tra l'altro.
0: Amato da tutti, certo, non c'è rivalità. Non riesco proprio a concepire questa roba qua e non riesco a non pensarci. Sono veramente incazzato, non sono indignato, sono proprio incazzato nero. È una roba assurda. Detto questo, stasera gioca la nazionale, chissà. Crociamo le dita, speriamo che Mancini riesca a mettere in campo una formazione un po' più, no? Un po' più equilibrata, non so, un po' più citrigna, un po' più.
1: Dai, ragazzi!
0: Dai, che beh, dai, comunque ragazzi. In Turchia non è. Già siamo fuori casa. Contro i turchi non è facile, perché
1: mamma,
0: è una buona squadra, quindi staremo a vedere.
1: Mamma, le turchi.
0: Vabbè, meno male che non c'è Çalhanoğlu, che è infortunato, almeno credo. Perché se gioca in nazionale mi incazzo pure stavolta. Va bene. Adesso dobbiamo mettere. Togli la base. Mettiamo un discone, però aspetta.
1: Sì.
0: Dammi 2 secondi che vado ad alzare il volume.
1: Ah, ok. Tutto però, eh?
0: Sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Wow, ragazzi, che pezzone! Che pezzone! Ogni tanto capitava in un periodo in cui andava di moda la disco music, o comunque la dance anche europea, dance italiana soprattutto, che ci capitasse qualche pezzo rock che esplodesse nelle piste da ballo. Questo è il caso di John Jett.

0: Tra l'altro verso la fine era difficile da mixare questa canzone, perché a un certo punto va, non va a quattro quarti, va a tre quarti. È difficilissimo. John Jett, I Love Rock and Roll. Lei, come aspetto, come si è vinto dal videoclip, erano credo gli anni 80 questi, sì, erano gli anni 80. Lei sia nel look e anche un po' nell'aspetto mi ricordava un'altra rocker che spopolava alla fine degli anni 70, metà anche anni 70, nelle discoteche, si chiamava Suzy 4, di cui però non se ne parla mai. Invece anche Suzy 4 aveva fatto un sacco di dischi molto interessanti. Va bene, basta, ho terminato il mio momento. Grazie a Leo Di Mauro per il prezioso contributo, grazie a David Bella, grazie ad Andrea Tuzio invece, che adesso ci accompagnerà fino all'alba con Malanotte No. Ciao! Anche a Ferentillo, in provincia di Terni, le 3 un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. L'antiterrorismo britannico indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica. Incidente molto preoccupante per il premier Burnham. Bene gli arresti, potevano provocare grossi danni, ha detto invece il presidente americano Trump. Scattano da oggi gli sconti sui carburanti promossi da Eni. Intanto ieri anche un altro marchio, EP, ha annunciato che applicherà limiti ai prezzi. La morte di Giulio Regeni in Egitto è attesa per oggi la sentenza della prima corte d'assise di Roma sui 4007 egiziani imputati nel processo italiano. La procura della capitale lo scorso 23 giugno ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere per quanto avvenuto tra il gennaio e il febbraio 2016. In Svizzera, il referendum su una maggiore neutralità vince il no con il 72% delle preferenze. Il sì si è fermato al 29,8%, frana la proposta che avrebbe messo in bilico le sanzioni contro Mosca. Oggi torna in campo l'Italia in Nations League, la squadra di Mancini gioca in Turchia, c'è da riscattare la sconfitta di venerdì con il Belgio. Il ciclismo, lo statunitense Brandon McNulty vince il mondiale disputato sul circuito di Montreal in Canada, nono l'italiano Giulio Ciccone. Ed è tutto per questa edizione, adesso linea ad Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
3: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori sulla 26 dei Trafori, la stazione di Meina è chiusa al traffico in uscita per chi proviene da Genova ed in entrata verso Gravellona, in maniera permanente fino al 18 ottobre. Stessa situazione sulla 13 Bologna-Padova, dove la stazione di Occhiobello è chiusa al traffico in entrata in direzione di Bologna fino al 18 ottobre. Per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
4: 102.5. Eccolo.
5: Mi distruggi così.
4: Confermo, ribadisco. Ma quello non c'è dubbio. Yes.

0: Ci sono le 3-4 minuti di lunedì 28 settembre, inizia una nuova settimana qui su RTL 102.5. Aspetta Leo, aspetta un attimo. Inizia una settimana per tutti, non solo per noi.
1: Beh sì, di solito.
0: Lo confermi?
1: Sì, te lo confermo.
0: David, scusa, me lo confermi?
2: Beh, diciamo che per me è iniziato ieri.
0: Perché?
2: Perché la settimana per me inizia quando inizia, quando dopo il giorno
0: libero. No, inizia lunedì.
2: Quindi dunque la settimana in assoluto.
0: Esatto, diciamo. Quindi buona settimana a tutti. Questo è il programma a cavallo tra un giorno e l'altro, naturalmente.
1: Com'è?
0: Programma a cavallo.
3: Ma la
0: esatto,
3: notte no.
0: Proprio lui.
3: Il programma a cavallo.
0: Corretto, che vi accompagna da un giorno all'altro, la colonna sonora notturna del weekend italiano. Grazie mille ad Andrea De Sabato che vi ha tenuto in compagnia fino ad adesso. Adesso ci siamo noi, Andrea Tuzzo al microfono. Avete già sentito la voce di Leo Di Mauro. Ciao Leo, buonanotte ancora.
1: Ciao Andrea, bentornato.
0: Alla regia radio, e poi la voce di David Bella l'avete anche questa sentita per la regia video. Ciao David.
4: Oh, buonasera a tutti quanti ragazzi.
0: Alla faccia, che vocetta.
4: Certo. Mi sto adeguando a te, capito?
0: Sì, chiedo scusa umilmente di nuovo alla faccia mia sotto ai piedi vostri, come si dice dalle mie parti, a causa della voce un po' così, un po' sui generis, a causa di un'influenza catastrofica che mi sta uccidendo. Esatto, un po' fantasia, un po' come ci piace fare in questo programma. Che aspetta, a fantasia è un conto, ad capocchiam ne ho un altro. A me piace utilizzare la parola jazz. Qui si fa del jazz.
1: Diccelo,
0: jazz session.
1: Diccelo in latino, dai.
0: Non esageravo io. Va bene tutto.
2: Anche se per il timbro in realtà è più blues.
0: No, intendo
2: perché
0: dire.
2: Perché c'è la catarra.
0: No, certo, io intendevo dire il programma come viene costruito. È un po' una sessione jazz. Si improvvisa. Sì. E chi è che fa parte di questa band jazz? Fondamentalmente noi e poi soprattutto voi. Come potete fare a suonare con noi? Facilissimo, 378-378-1025. Preferiamo i vocali perché vogliamo ascoltarvi, oppure 02-25-15-15. J-Ax, vita, morte, miracoli. Power it.

0: Gavin DeGraw, 12 minuti dopo le 3 del mattino, amici. Questa è RTL 102.5, ma la notte no. E ci sono già i primi vocali che Leo gentilmente, ti chiedo se possiamo agevolare.
1: Ma siamo agevolare. Tra amici.
0: Grazie, grazie.
1: Puoi dirmelo come vuoi. Leo,
0: No.
1: Leo, fai, sempre Leo, per cortesia. Leo.
0: Sempre educazione.
2: Uè, grazie.
0: Beh, grandi cosa.
2: Buongiorno.
0: Sarebbe bello saperlo.
2: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
2: Continua con la vostra compagnia.
0: E c'è, meno male.
2: Ivano,
0: bravo Ivano.
2: Sempre Forza Napoli.
0: Sempre. Però si dice Forza Napoli, così noi possiamo rispondere, Leo?
1: Assorta. No.
0: No, vabbè.
1: Forza Napoli.

0: ancora vocali, Leo, ma vai.
1: Buongiorno a te, Andrea.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Volevo parlare del Golfo di Napoli ieri, che è stato, e l'altro ieri, scusa, che è stato oggetto di colori unici e soli italiani, e dove abbiamo dominato con la vela ovunque e sempre. Era uno spettacolo di colori unici e belli che il Golfo di Napoli si è proprio regalato.
0: Splendido.
1: Un abbraccio. Ciao Leo, ciao David.
0: Guarda, volevo ringraziare Franco, non so se lo sapete ragazzi, ma a Napoli si stanno disputando le pre-regate dell'America's Cup.
2: Che mi pare siano appena finite.
0: Esatto, proprio concluse ieri, c'è stato il match race finale dove naturalmente Luna Rossa ha vinto. Stiamo parlando però di regate preliminari.
2: Tre
0: mesi fa c'è stata Cagliari e anche lì Luna Rossa aveva dominato. Adesso ci sono state quelle di Flotta e anche queste sono state dominate da Luna Rossa. Ragazzi, però piano, perché per quanto riguarda l'America's Cup se ne parla a maggio 2027, dove naturalmente nel Golfo di Napoli. Tifiamo tutti quanti la nazionale della vela, ovvero Luna Rossa. Speriamo che ci possa regalare delle belle cose. Io ricordo ancora quando ero ragazzino, andavo a scuola, mi svegliavo la notte per vedere prima
2: il Moro di Venezia.
0: Il Moro di Venezia, ero piccolino, ma Luna Rossa le ho viste tutte. 2001, credo,
2: sì,
0: 2005, 2007, le ho viste tutte. Ragazzi, io un consiglio a chi non l'ha mai visto: date una possibilità all'America's Cup, perché non tornerete indietro. E forza Luna Rossa, naturalmente. Un'altra cosa importante, amici: oggi alle 3, alle 15, saranno ospiti nei nostri studi in the flight i Blu. Te li ricordi i Blu?
3: Come no?
0: Quindi alle 3, ragazzi, mi raccomando, in the flight con la Zacca, Matteo Campese, ci saranno i Blu. Da non perdere. 378-378-1025, preferiamo i vocali qui, lo sapete, vogliamo sentirvi, oppure 02-25-15-15. Tutto chiaro, Leo?
2: Chiarissimo.
0: No, dico tutto chiaro?
4: Tutto chiaro.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
9: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
10: Hai già provato Buono Premium?
11: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia su RTL 102.5. Se ci state guardando sul canale 36 del digitale terrestre, avete visto il video, Leo. Allora, il video è ambientato a Milano. È una dedica anche alla città di Milano. O a un certo punto, non so se avete visto, ma per chi non l'avesse visto, scusatemi la ripetizione, viene proiettato l'immagine di Ernia, il primo piano di Ernia che canta su vari luoghi, palazzi della città o monumenti della città. A un certo punto, dov'è che l'ho visto, Leo?
2: Dov'è?
1: A casa mia.
2: Sì, vabbè.
1: Cioè viene proiettato Ernia che canta sul palazzo di casa mia.
2: Ma magari tu eri affacciato dalla finestra.
1: Esatto.
3: Ma te l'hanno mandato il permesso per...
1: No, non me l'hanno mandato.
3: Scusa, allora io mi lamenterei. Alza il telefono, a connetta e dici: ma scusa, ma ti acutudis de fallo.
1: Proprio così, come devi dire?
3: A tia cutudis de fallo.
1: Va bene, allora riferirò. E abbiamo dei vocali ancora, Leo.
4: Buongiornazzo ragazzi,
1: buongiorno,
4: buon lavoro.
1: Grazie.
4: E... oh, ma adesso la voce è bellissima. Non si capisce come mai ti lamenti. Meglio delle altre sere. Ciao al pastinè.
1: Beh, quando c'è la stima, no, dei very normal people, ma cosa serve più?
2: No, ma infatti direi comunque non si capisce,
1: non si capisce niente.
2: No,
1: come
2: no,
1: di solito questo programma, amici, siamo questi. Siamo questi e tanto altro.
5: Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno da Agostino di Savona.
1: Ciao,
5: qua si inizia la settimana lavorativa.
1: Sempre
5: bombazza, ragazzi. Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a te.
5: Ciao da Agostino.
1: Ciao Agostino. È buona settimana, perché te l'ho detto, è iniziata, Leo. Tu mi
2: sono accorto.
1: Tranquillo, ci sono io che ti avviso. Everything, questo è Michael Bublé.

0: Finally, Adela, New Hit su RTL 102.5, 3.36, buon lunedì ancora e ci siete, oh. Siete tanti, che succede?
1: Da non confondere con Adele.
0: Adela, no, questa è Adela.
1: Esatto. Adela. Lei ci teneva a dire io non sono Adele, io sono Adela.
0: E noi lo sottolineiamo. Esatto. Comunque complimentoni.
2: La ragazza merita.
0: Ma complimentoni.
1: Sì, sì, soprattutto per la bravura.
0: Come diceva qualcuno, complimenti per i complimenti. Esatto. Vai.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Sì, è proprio bello essere orgogliosi dei colori italiani.
0: Beh, certo.
3: Specialmente quando si vive all'estero.
0: Esatto.
3: Angie da Toronto, Canada, come sempre presente, giusto per condividere con voi, ho passato le ultime due passate settimane in Italia, è stato bellissimo a Minturno, in provincia di Latina.
0: Avevo
3: la vista del Golfo di Napoli da parte mia, con Ischia lì, purtroppo sono andato via, non ho potuto magari vedere le vele che sono lì oggi, bellissimo. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata.
0: No, davvero, vedere l'America's Cup nel Golfo di Napoli, ragazzi, per adesso erano solo regate di preparazione, ma quando sarà maggio del 2027, bellissimo.
1: Peraltro,
0: dimmi.
1: È stato un grande lavoro, mi sa, di accaparramento dell'America's Cup, perché teoricamente, secondo il regolamento storico dell'America's Cup, il defender sarebbe stato colui che organizzava le finali, e dunque mi sa che sono riuscito ad accordarsi bene anche con New Zealand, perché giustamente
0: New Zealand ha scelto Napoli.
1: Esatto. Grande merito a chi è riuscito a fare in modo che questo accadesse.
0: New Zealand, per capirci, è l'imbarcazione che detiene l'America's Cup,
1: sì.
0: E nelle regole di quella che è la competizione sportiva più antica del mondo, chi detiene la coppa sceglie il campo di regata.
1: Esatto.
0: E quindi in questo caso proprio Napoli. Ci scrive Claudio, a tal proposito, mascalzone latino era il top. Ve lo ricordate? C'è stato un momento in cui
1: c'erano
0: due imbarcazioni italiane. C'è la Luna Rossa e proprio mascalzone latino. Ah, non vedo l'ora, ti giuro, non vedo l'ora che cominci.
2: E complimenti anche a Angie che ha fatto le vacanze, è ritornato in Italia,
0: Canada. Bravo. Torna a fare le vacanze nel nostro paese, come è giusto che sia. Wherever I go. Dove andiamo? A Toronto? No, restiamo qui. One Republic. No.

One Republic su RTL 102.5, 41 minuti dopo le 3 del mattino. C'è chi voleva fare i complimenti alla Ducati che con Nicolò Bulega, mi chiedo venia ma non conosco il pilota, ieri a Cremona è diventato campione del mondo Superbike, primo italiano su Ducati in Superbike a diventare campione del mondo. Complimenti, ce lo dice Claudio. Ma adesso arriva Paparazzi, la nuova di Cesare Cremonini.

0: La nuova di Cesare Cremonini su RTL 102.5. Paparazzi, volevo complimentarmi con il regista del video, Peppe Romano, che saluto. Ciao Peppe, un amico. Complimenti, il video è pazzesco. Ma sai come l'ho scoperto? Stavo guardando uno speciale proprio sul disco nuovo di Cesare Cremonini. E niente, ad un certo punto stavano presentando Paparazzi e ho visto Peppe che gestiva il video. Mi sono andato a vedere, è proprio lui, Peppe Romano. Grande Peppe, complimenti. C'è un vocale.
1: Buongiorno. Bella gente, buongiorno a tutti, belli e brutti.
0: Grazie.
1: Ricordatevi,
0: cosa?
1: Fra 87 giorni è Natale.
2: Che bellezza.
0: Ma che meraviglia. Avete già pensato ai regali? Sì?
2: Avete acquistato le luci nuove perché
0: quelle dell'anno scorso non sono buone.
2: No.
0: Albero.
3: Sempre il solito di plastica.
0: Per favore.
3: Sì, quello che sai, di cose di plastica finta.
0: Sì, quelli brutti.
3: Quelli più brutti sono meglio.
0: Bravo. Però io conosco. Non ricordo chi, ma un amico ha preso l'albero vero. Cioè, quello vero. Che poi rimetti in giardino. Però è. Cioè, l'albero vero non lo so, Io preferisco quello che si monta. Ce ne ho comprato uno molto molto carino.
3: Che poi ti dura anni.
0: Cioè. Esatto, lo smonti, lo riponi.
2: Ma anche voi avete le mogli, le fidanzate che vi dicono: no, no, però quelle luci non vanno bene. Devo comprare.
0: No, per fortuna la mia no.
2: Ogni anno la stessa storia.
0: Perché lei si ingegna, cambia postazione, le mette in un modo diverso. Poi se le vuole comprare, io dico. Prego, chi ti ferma a comprarle?
3: Comunque a casa mia sia l'albero che le luci se ne occupa mia moglie, io non voglio saperne niente.
2: tu devi staccare solo l'assegno.
0: Esatto, amen, fratelli.

0: per noi. Joliet insieme ad Achille e Lauro su RTL 102.5. Mancano 5 minuti alle 4. E c'è un vocale sempre sulla questione che mancano 87 giorni a Natale, giusto? Ve li sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Si ride, si scherza. Io la scorsa settimana, cioè 8 giorni fa, ero a fare la spesa con mia moglie in costume infradito. E udite, cosa? Ho detto, ma lì, ma qua c'è già la roba di Halloween. Tempo che lo penso, arriva mia moglie con la cassetta per le letterine di Babbo Natale e l'ha messa nel carrello. Io sono

0: rimasto esterrefatto, costume infradito e cassettina di Babbo Natale nel carré. Vabbè ragazzi, un abbraccio a tutti, Gabriele Savona.
1: Ciao Gabriele, quindi già si stanno muovendo le persone.
2: Allora, va bene essere avanti, però secondo me in questi ultimi anni, no? Ultimi 5-10 anni, facciamo così? Stiamo correndo un po' troppo, allora, a mio avviso.
1: Guarda, avendo lavorato in svariate redazioni di magazine, che cosa si fa? Hai presente che quando c'è un evento, il giorno dell'evento lo si celebra, giusto? Benissimo. Fate caso a un po' di cose. Quando c'è l'evento, si parte a celebrarlo e lo fanno anche i giornali, i quotidiani, 2-3 giorni prima. Ma perché?
3: Per creare hype.
1: Ragazzi,
3: enfasi.
1: È una tragedia. Cosa che succede da 10-15 anni.
3: Sì.
1: Prima non era così. Prima il giorno in cui si celebrava, il giorno in cui io proprio.
3: Però io vi vorrei dire anche che se andate su Google e cercate, perché a me piace la precisione.
1: Ci mancherebbe.
3: Perché trovate qualche sito che vi dà il countdown ufficiale per Natale.
1: 87
3: volete fare questo
1: giorni.
3: Gioco? Allora, al momento mancano 87 giorni,
1: sì.
3: 21 ore,
1: okay.
3: 3 minuti e al momento 42, 41.
1: 41. 40,
3: 39 secondi,
1: 38, certo.
3: Capito?
1: Grazie. Grazie mille.
3: È stato utile.
1: Ma sei in Lapponia?
3: No, io sono Lappo proprio.
1: Ma tu sei proprio Lappo, il bravo. Lappo, sì. Era in Lapponia che è Babbo Natale.
3: Mi pare di sì, lo
1: credo
3: si dice.
1: Di sì, credo di sì. Ma... bella musica qui. Led Zeppelin, All My Love.

0: tutto il nostro amore a voi, amici. All My Love, i Led Zeppelin su RTL 102.5. Oh, Leo, mi confermi che dobbiamo dare la linea al GO?
1: Bravo, bravo.
0: Confermi?
1: Confermo, confermo.
0: Confermate? E allora, sì. Linea al GO. Anche a Spinone al Lago, in provincia di Bergamo, sono le 4 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Scattano oggi gli sconti sui carburanti promossi da Eni. Nelle scorse ore anche IP ha annunciato che applicherà dei limiti ai prezzi. La Premier Meloni dichiara che è un segnale importante e che il governo continuerà a sostenere le famiglie. Il viaggio del Papa in Francia, Prevost ha incontrato 7 vittime di abusi, prima una ad una, poi tutte insieme. Le ha ringraziate per la dolorosa testimonianza, ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Papa Leone ha espresso la propria vicinanza a loro e alle loro famiglie e a quanti hanno sofferto e soffrono ancora per le ferite degli abusi ricevuti. Una passeggiata si trasforma in un incubo per una ventenne italiana, torturata, picchiata con una cintura e ustionata con sigarette e sotto ad un tentativo di annegamento. È l'incubo vissuto da una giovane per aver respinto un approccio sessuale. È successo a Pescia, in provincia di Pistoia. La polizia ha arrestato un cittadino della Repubblica Dominicana residente a Montecatini Terme. A dare l'allarme è stato un passante. L'americano McNulty vince i mondiali di ciclismo disputati a Montreal in Canada, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono al traguardo. Luna Rossa invece vince il match race finale contro Emirates New Team New Zealand e conquista la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli. È tutto anche per questa edizione, adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra due auto tra Valsamoggio e Modena Sud c'è un chilometro di coda verso Milano. Vi informo che per lavori sulla 26 dei trafori la stazione di Meina è chiusa al traffico in uscita per chi proviene da Genova ed in entrata verso Gravellona, in maniera permanente fino al 18 ottobre. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buonanotte amici, buonanotte a tutti, ancora da parte di Andrea Tuzio, Leo Di Mauro e David Bella, che è la squadra di Malanotte No, che vi accompagna a cavallo tra un giorno e l'altro. Esatto, questo è un ronzino.
1: Anche i cavalli si raffreddano.
0: Sì, anche il cavallo è raffreddato come il sottoscritto. Ah, mamma mia, 378-378-1025, vocali, grazie. Vocali, oppure 02-25-15-15. Oh, Power It.
5: Let's go.

0: proposito del nostro Very Normal People che ci ha voluto regalare questo spunto di riflessione, Leo, ovvero che tra 87 giorni e...
1: dovrei fare l'aggiornamento, ve lo dico.
0: Grazie, grazie. Sono i potenti mezzi di Malanotte No, dovete sapere che noi abbiamo una redazione.
1: Allora,
0: sul pezzo, ecco.
1: Per la precisione, 87 giorni, 20 ore, 49 minuti e 36, 35, 34, 33, 32,
0: però, 31. Dice, è un po', è presto, abbiamo sentito anche il nostro altro Very Normal People che diceva la moglie ha già comprato, non mi ricordo che cosa, per quanto riguarda Natale. Ragazzi, quando è che si comprano i regali? Secondo voi, qual è il momento migliore?
1: Non esiste, secondo me, il momento giusto. Lo si può comprare anche a inizio anno per l'anno che sta andando.
0: Successi.
1: Cioè, nel senso, volendo, se ti viene in testa, dici, cazzo, questa cosa qui potrebbe piacere a mia moglie, oppure potrebbe piacere a mio figlio o al mio amico.
0: Però
1: te la metti da parte, la tieni lì e poi sai,
0: vero,
1: che la impacchetterai e
0: è
1: gliela
0: vero,
1: regalerai.
0: Però, scusatemi, guardiamo.
2: O quando ci sono gli sconti.
0: Tra l'altro.
1: Ah, però, certo.
0: Però, ragazzi, guardiamoci in faccia. Ma chi lo fa?
1: Mia moglie.
0: Vabbè. Mia moglie fa come si chiama tua moglie?
1: È Elisa. Mia moglie è lungimirante da questo punto di vista.
0: Vabbè, ma Elisa.
1: Se capita che becca. Sì. No, lei è brava. Il discorso di Natale, poverina. Cioè, si organizza bene.
0: Però io, se vedo qualcosa che voglio regalare alla mia fidanzata o a chi, io lo prendo e glielo do subito. Cioè, non aspetto.
2: Al momento.
0: Esatto. Non è che dico,
1: ma quello,
0: eccolo qui,
1: no, quello va in parallelo.
0: Questo è il regalo di Natale.
1: Però Andrea, quello va in parallelo. Ciò non toglie che se c'è qualche cosa che puoi comprare a prescindere, se già hai comprato il regalo di Natale e ne compri un altro,
0: certo,
1: che un'altra cosa,
0: certo,
1: glielo regali. Però è un po' anche il senso dell'organizzazione a volte, per evitare di avere problemi, pensieri all'ultimo momento.
0: Allora,
1: perché dici, cavolo, poi che faccio?
0: Questo è vero. Però secondo l'intelligenza artificiale alla quale ho chiesto, qual è il momento migliore? Cioè, con quanto anticipo? Il momento ideale per iniziare a comprare regali di Natale è tra la fine di ottobre e le prime due settimane di novembre.
1: Ci può stare.
0: Le diamo retta?
1: Oppure aspettare il Black Friday.
0: Io le do retta perché quando poi prenderà possesso di internet, Skynet, ci dominerà, ricorderà che io ho ascoltato attentamente i suoi consigli. E quindi non mi ammazzerà.
1: Esatto. E comunque io lancerei una provocazione.
0: Vai.
1: Cominciamo a pensare al Natale del 2027, dai.
0: Sono d'accordo con te. 26, Natale 26, ormai è già andato,
2: Non state bene.
0: Tommaso Paradiso.

0: Renegades su RTL 102.5 alle 4:18 minuti. C'è chi è riuscito a raccogliere un po' il pensiero di tutti noi, secondo me, perché alla fine possono mancare 80 giorni, 87, quel che volete, ma alla fine le cose stanno così.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Quando si comprano i regali per Natale, io ho 55 anni, non l'ho ancora capito.
0: Siamo tutti così.
1: Ogni anno la stessa storia, alla fine li compro tra il 23 e il 24 dicembre.
0: Sempre. Sempre.
2: E comunque è sempre prima di Natale.
0: Ah, quello è vero.
2: Importante non comprarlo dopo.
0: Se lo fate poi il 23, il giorno del mio compleanno, e volete comprare anche un regalo a me, non c'è problema. Okay. Io sono contento.
2: Comunque, ringraziamo Leo Di Mauro. Io almeno lo ringrazio perché sta caramella qua mi sta aprendo il naso, tutto, anche le orecchie.
0: Leo ci ha veramente graziato. Grazie, Leo!
3: Sì.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi.

per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: plastica.
1: Se avete visto il video sul canale 36 del Digitale Terrestre di Kintsugi e Elisa, avete visto che sembrava la figura di Elisa rotta, no? Ok? E riparata con l'oro, perché è quello che si fa in Giappone e questa tecnica si chiama appunto Kintsugi.
2: Il nostro pubblico, senti il nostro pubblico.
1: Sentiamo il nostro pubblico.
3: Buongiorno ragazzi, quando si comprano i regali per Natale, io ho 55 anni e non l'ho ancora capito. Ogni anno la stessa storia, alla fine li compro tra il 23 e il 24 dicembre.
2: Aridaglie, direi.
1: Perché l'avevamo già sentito, sì, caro
4: infatti
1: Leo.
4: Ho avuto un déjà vu, ragazzi.
1: Ragazzi, è difficile per tutti. Sentiamone un altro.
5: Ciao ragazzi, buongiorno e buon Natale.
1: Buon Natale.
5: Così sono una notizia di Autobus del Turismo. Pensate che è full out con i mercatini di Natale. Hanno già prenotato tutti i pullman per i mercatini di Natale.
1: E mamma mia. Cioè, tu mi stai dicendo

0: che per il 28 settembre i posti per i mercatini di Natale, tutto qua, è già stato prenotato tutto.
1: No,
0: sulla...
1: ma quello che non sei tu.
0: Incredibile.
1: Ma no, quello che non sei tu. Per i mercatini di Natale del 2030
0: sono già tutti bloccati. Hai capito? Mamma mia.
2: Poi invece c'è chi
3: buongiorno ragazzi, buongiorno RTL. Io ho smesso di fumare, preferisco andare a mare ancora. Ciao a tutti da Gigi.
0: Ciao Gigi. Ma questo che cosa c'entrava?
1: No, si è fatto un regalo. Si è fatto un regalo, quello è un vero regalo.
0: Cosa? Smettere di fumare?
1: Sì.
2: Come dire, magari
1: allora, è un regalo a se stessi.
2: Come certo. dire, lui adesso non ci pensa a Natale. Come esatto. dire, dalle mie parti c'è il bel tempo, io me ne frego, vado ancora al mare. Per me è ancora estate.
0: Va cioè, bene.
2: Io l'ho interpretato un po' così.
0: Siamo al 28 di settembre, estate non è più.
2: sì, però. No,
1: peraltro, se esci ora fuori ci saranno 12 però, gradi.
0: 15 gradi.
2: Magari in quei posti dove ci sono ancora 25 gradi, 26 gradi.
0: Beati loro. Musica di alto livello qui, Depeche Mode, Personal Jesus.

0: You Too, Silenzio, New Hit su RTL 102.5. A proposito di chi si muove in anticipo per quanto riguarda i regali di Natale, noi abbiamo Erika al telefono. Ciao Erika, buonanotte o buongiorno, cosa preferisce?
1: Buongiorno.
0: E allora buongiorno Erika. Allora, chi è che in famiglia si è portato già avanti per questo Natale?
1: Mio figlio Matteo.
0: Che ha combinato?
1: 9 anni, una sera, una ventina di giorni fa, mi dice: mamma, prestami il telefono.
0: Ok.
1: Io lo guardo e dico: perché? Perché devo guardare su Amazon quali regali mi devo far portare da Babbo Natale?
0: Ah.
1: Ho detto: amore, mancano ancora, all'incirca mancavano ancora 110 giorni, perché avevo fatto un calcolo più o meno, mancavano ancora 110 giorni. Gli dico: amore, mancano ancora 110 giorni. E mi fa: eh no, non è mai troppo presto per mettersi, per mettersi in ordine le idee.
0: Signori,
1: l'ho guardato,
0: questo bambino. Cosa gli hai detto?
1: Prendo atto.
0: Brava, è l'unica risposta che si può dare. Signori, prendiamo esempio da un bambino di 9 anni che dà la risposta perfetta. Non è mai come si
1: troppo
0: dice? Non
1: presto,
0: esatto.
1: Non è mai troppo presto per mettere in ordine le idee.
0: Ma che risposta è? Perfetta.
2: Ma c'è cultura e spessore, ragazzi.
0: Mamma mia, e sei poi andata a spulciare la lista che ha fatto tuo figlio?
1: Sì, sì, sì, no, ha già fatto 3-4 richieste ben specifiche di cosa vuole.
0: Ok, sì. Tra le tante cose che Babbo Natale sceglierà di portargli?
1: Poi si è trovato un po' in difficoltà perché ha visto che avevo comprato circa 2-3 anni fa un regalo per lui da Babbo Natale, ancora era periodo di Babbo Natale.
0: Sì, non è
1: e
0: più.
1: Mi dice, ma
0: non è più periodo.
1: Siamo lì nel limbo.
0: Fammi capire, Erika, cioè, ma lui ci crede o non ci crede? Cioè, comincia a dubitare, quindi.
1: Esatto. Poi ha trovato un acquisto fatto da me su Amazon, perché Amazon ti dà acquistato
0: certo.
1: Nel 2000 e mi fa: scusa, ma perché questo l'hai acquistato tu? Ho risposto: amore, ho detto, amore, lo sai, tu fai la richiesta, Babbo Natale ne compra uno, tutti gli altri arrivano da mamma e papà e dai nonni.
0: Certo,
1: cioè,
0: giusto.
1: Babbo Natale, un regalo a bambino, perché ho detto, se tutti fanno la lista di 10 regali, ne ricevono 5, Babbo Natale non ne compra 5, ne compra uno.
0: Ti sei salvata in calcio d'angolo, Erika, ma lì lui ha cominciato a tentennare, secondo me.
3: Lui crede, secondo me, suo figlio, nella carta di credito.
0: Esatto.
3: Ci crede tanto.
0: Sì, esatto.
1: Sì, fa il conto aperto nell'Amazon di mamma e secondo me lì
0: ha sgamato tutto, Come si chiama come si chiama tuo figlio, Erika?
1: Matteo,
0: giusto, ce l'hai detto all'inizio. Lo saluti.
3: Commercialista.
0: Sì. Già.
1: No, avvocato. Lui è un avvocato.
3: L'avvocato.
0: Già
3: è
0: si
3: avvocato.
0: Sa, a 9 anni segniamoci il nome perché sarà l'avvocato di noi tutti. Grazie mille, Erika, davvero.
1: Buona giornata,
0: a
1: ragazzi.
0: A te, buona settimana,
1: buon
0: grazie. Ciao.
4: Ehi, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
4: Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: La canzone è splendida, My Body Isn't Ready, Sombra, tra l'altro protagonista del video che, se ci state guardando sul canale 36 del digitale terrestre, protagonista femminile del video è Indy Navarrete, come dicono gli americani. Leo, tu sai chi è Indy Navarrete?
1: È quella bella fanciulla che vediamo nel video.
0: Esatto, perché è quello, sì, esattamente, esatto. Quello. Sì,
1: anche una modella, se non ricordo.
0: No, è un'attrice.
1: No, per me è una modella. Okay,
0: è un'attrice. Un'attrice, sì, è, sì, un'attrice. Sì, sì. È stata la protagonista di del film dell'anno, che è un horror che si chiama Obsession. Che se non avete visto, io vi consiglio di vedere. Se siete fidanzati, ancora di più. Se volete impazzire, è un horror incredibile.
2: Dunque, difficilmente lo vedrò.
0: No, ma è un horror fatto molto molto bene. Anche io non riesco a vederli.
1: Perché
0: no.
1: Se siete fidanzati?
0: Perché la storia è questa. Il ragazzo,
1: sì,
0: è innamorato di della protagonista, interpretata appunto da Indy Navarrete.
1: Ok.
0: Lui trova un artefatto, ora non sto qui a dire, esprime un desiderio. Il problema è che la famosa frase "attento a quello che sogni perché potrebbe realizzarsi".
1: Oh no.
0: Film incredibile, consiglio a tutti. Ma torniamo alle questioni natalizie, mi pare, Leo, me lo confermi?
1: Bravissimo.
0: Ecco appunto,
3: Andrea, Leo, Davide, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ci sono anch'io. E i regali di Natale, io non posso anticipare tanto.
0: Come mai?
3: Io perché faccio i biscotti, no, i biscotti, i tozzetti e le ciambelline,
0: okay. No,
3: quelle che si fanno a Roma al vino,
0: sì.
3: E regalo quelle e mi anticipo solo quando faccio le marmellate in estate, perché regalo la marmellata che faccio e questi tozzetti e ciambelline.
0: No, niente,
3: quindi
0: quello sul momento,
3: c'è poco da anticipare.
0: Sì,
3: ciao,
0: sì, sì, ciao,
3: buona giornata a tutti.
0: Ciao, Valeria
3: da Monaster. Bacio.
0: Però li gestisci tu e quindi, vale, che ci vuole? Ne vogliamo sentire un altro oppure
1: sentiamo un altro.
4: Vai. Ragazzi, buongiorno, buon inizio settimana a tutti quanti.
0: Grazie.
4: Praticamente ieri a Salso Maggiore Terme c'era il mercatino del Riuso, no? E quindi sono andato a fare una passeggiata giù con mia moglie, che io abito lì. E niente, lei praticamente quando vede le cosine di Natale è un po' come noi ometti quando arriviamo al supermercato, il reparto bricolage, chiavi,
0: no,
4: chiavette.
0: No, io non ce l'ho quella roba lì.
4: No? E niente, ha adocchiato un piatto per mettere il panettone sopra e al ritorno dobbiamo andare a prendere quello lì perché mi piace.
0: Okay.
4: Siamo tornati indietro,
0: certo.
4: Sono contenti di aver acquistato qualcosa. Anche lei si è portata avanti. Vincenzo da Salso Maggiore Terme.
0: Grazie Vincenzo, e quando la moglie dice torna indietro, tu fai solo una cosa: occhi a terra, menti a Dio e torni dietro.

Di Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya su RTL 102.5. Oh, bello, risveglio muscolare, amici. Siete pronti? Hey! 1, 2, 3, in excess. Need you tonight.

0: Olivia Dean. Sì, che è il titolo della sua canzone, no? Esatto, Baby Steps.
1: Andrea, se sei d'accordo, vediamo un po' cosa succede al 378 378 1025.

0: Mamma mia, ma sembri un conduttore radiofonico del 1978, prego!
1: Bello stagionato.
0: Mamma mia, ragazzi!
1: Ti piacco?
2: Ciao banda, amici da Milano, tutto bene? Io sono avanti di tutti, ho già preso tutti i regali del Natale scorso. Ciao a tutti!
1: Grandissimo.
3: Andrea, io con Babbo Natale non ho mai avuto un buon rapporto.
0: Come mai?
3: E i più bei regali me li ha fatti la Befana. Mi ricordo del carro armato con i proiettili rossi e gialli, con il cannoncino che si caricava a molla. Poi mi ha regalato le pistole di Tex Willer e i soldatini da combattimento.
0: Bellissimi soldatini, belli.
1: Io ne avevo scatole su scatole.
0: Che bello,
1: le tenevo nelle scatole delle scarpe.
0: Ma bellissimi, sì, sì, io tuttora ce li ho lì. Pensa un po', Leo. Mamma mia, un po' di rock and roll nel primo mattino di RTL 102.5. The Guess Who, questa è American Woman.

0: bye bye bye bye. The Guess Who, American Woman. Che meraviglia, amici. Questo è il primo mattino di RTL 102.5 e adesso linea al GO. Anche a Montelparo, in provincia di Fermo, sono le 5 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. Sulla scia di Eni, anche Socar ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano dalla controllata Italiana Petroli. La decisione è stata presa per rafforzare l'impegno nei confronti del nostro paese. È un segnale importante, ha sottolineato la Premier Giorgia Meloni, che ribadisce l'impegno del governo a favore delle famiglie. L'antiterrorismo britannico indaga invece su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati ieri vicino alla base aerea della RAF di Fairford in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra con l'Iran. L'incidente è molto preoccupante.

0: per il premier Burnham. Bene, gli arresti potevano provocare grossi danni, ha dichiarato invece il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Una donna che stava facendo rifornimento in un distributore di Reggio Emilia invece è stata ferita da un uomo che poi, fuggendo con la sua vettura, ha travolto altre due persone che si erano fermate a soccorrere la vittima. L'aggressore è stato poi rintracciato ed arrestato, la sua casa perquisita. Il calcio oggi torna in campo l'Italia. Gli azzurri giocano la seconda partita di Nations League affrontando in trasferta la Turchia, da riscattare la sconfitta all'esordio nel torneo con il Belgio. Vi ricordo lo speciale Noi dire gol su RTL 102.5. Il ciclismo a Montreal in Canada, lo statunitense Brandon McNulty ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada Elite ai mondiali. Nono l'italiano Giulio Ciccone. È tutto per questa edizione, ora è il traffico.
1: Via Radio. Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori sulla 26 dei trafori la stazione di Meina è chiusa al traffico in uscita per chi proviene da Genova ed in entrata verso Gravellona in maniera permanente fino al 18 ottobre. Stessa situazione sulla 13 Bologna-Padova, dove la stazione di Occhiobello è chiusa al traffico in entrata verso Bologna fino al 18 ottobre. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Buongiorno amici, buongiorno Italia, sono le 5 e 2 minuti, buon lunedì a tutti, questa è Malanotte No, Andrea Tuzzo al microfono, Leo Di Mauro che si occupa della regia radio, ciao Leo, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: E buongiorno anche...
5: Ah, perché è arrivato il giorno.
3: Eh sì, è arrivato.
5: Hai capito?
3: David Bella, questa è la voce di David Bella.
5: Da fuori c'è un sole che spacca le
3: Ma
5: pietre.
3: Ma guarda, non ne hai un'idea. Volevo ringraziare Sergio Gadda, che avete appena sentito nel nostro GO, che ci ha ricordato una cosa meravigliosa. Leo, David,
4: che cosa?
3: Stasera gioca la nazionale.
4: Ah, giochiamo? Cominciamo a giocare. Ah, ok.
3: Tieni giù. Giochiamo già a parolone.
4: Infatti,
3: però cioè, ci proviamo.
5: Vabbè, è importante tentare.
3: Aspetta. Gruppo 1.
4: Sì.
3: Vado a lei. Il gruppo 1 è Belgio, Francia, Turchia e Italia.
5: Esatto.
3: Le prendiamo da tutte e tre?
5: Beh, allora ipoteticamente sì, però come dicevo io fuori onda, l'unica forse con la quale abbiamo speranze, non dico che dobbiamo
3: di fare un punto
5: è la Turchia. Forse.
3: Ragazzi, la Turchia ha giocatori, ve ne dico solo, Arda Güler. No, giocatore del Real Madrid, no. Che è una roba incredibile.
5: Attenzione, l'Italia quest'anno probabilmente in Nations League avrà quello che si merita da anni,
3: sì,
5: una retrocessione nella serie inferiore.
3: No,
5: ma è giusto così, ragazzi, dobbiamo giocare con le squadre del nostro livello.
3: Mamma
4: una volta c'era De Laurentiis, ma l'avete superato De Laurentiis, no? Ma è brutto, ma ragazzi, siate fiduciosi,
5: è una macchina,
3: Leo, scusami, noi siamo fiduciosi. Qual è il problema?
5: Per il prossimo anno, quando ci sarà
3: il prossimo anno?
5: No, la prossima Nations League, quando saremo in Serie B.
3: Io sarò fiducioso quando vedrò qualcosa per cui essere fiducioso.
4: Vedrai che Raspadori ci farà.
3: Aspetta un attimo. Noi ci dobbiamo affidare a Giacomino, che resta nel mio cuore per sempre.
5: Bravo, dai,
3: ma non gioca titolare neanche nell'Atalanta, ragazzo mio.
4: È perché sbagliano a non farlo giocare.
3: Sì, certo. Sì. Tra l'altro, sulla panchina dell'Atalanta, chi c'è?
4: Merita di più.
3: Sulla panchina dell'Atalanta, chi siede? Maurizio Sarri.
4: Lo so.
3: Aspetta un attimo.
4: Io so
3: vedovella di Sarri. Su vedovella, mi dispiace.
4: Lo so.
3: Va bene, amici.
4: Vedrai che Vergara farà il suo. Vergara.
3: Affidiamoci a Vergara.
4: Vergara. Vedrai che Romano si rifarà.
3: Poverino, quando gli è andata.
4: Si rifarà.
3: Secondo me è fortissimo.
5: Ma che Romano,
3: ragazzi,
5: che lavora da noi?
4: Lavora bene.
3: Romano l'ho preso anche a Fantacalcio. 378-378-1025 vocali, meglio, oppure 02 25 15 15.

0: Jay-Z, Empire State of Mind, su RTL 102.5, 10 minuti dopo le 5 del mattino. Leo, a proposito di fiducia, tu dicevi, no?
1: Sì.
0: Bisogna essere fiduciosi con la nazionale. Sì, bisogna crederci, Leo, vero
1: sì.
0: o no?
1: Sì, sì, sì, l'ho detto, sì, sì, giuro. Sì.
0: Cioè, l'hai detto. Vogliamo sentire cosa ne pensano i nostri veri normal people?
1: Sentiamo.
2: Non vi preoccupate, quanti ne hanno saltati i mondiali già? Due?
0: No, tre.
2: Anche il prossimo lo salta, ma non vi preoccupate.
0: Perché l'ottimismo è il profumo della vita, diceva
3: esatto.
0: qualcuno.
3: Si inizia da qui.
0: Ti ricordi chi era? Tonino... L'ottimismo è il profumo della vita!
3: Come cavolo si chiamava, vero?
0: Non mi
3: lo cerco.
0: Grazie, molto gentile.
4: Raga, lo conoscete il detto?
0: Quale?
4: Fumi come un turco?
0: Sì.
4: Bene, questa sera ci danno una fumata sti
1: mamma
4: turchi.
1: Mia, mamma mia.
0: Mamma li turchi.
1: Mamma li turchi.
0: Come diceva Totò.
3: Tonino Guerra.
0: Tonino Guerra, Tonino Guerra, l'ottimismo è il profumo della vita. Tra l'altro, Turchia di Vincenzino Montella. Staremo a vedere. Anna, White Girl Wasted.

0: American Girls, il disco di Harry Styles, 17 minuti dopo le 5 del mattino su RTL 102.5. Io volevo ringraziare, ma proprio di cuore, Antonio Pasticcere, che ci ha inviato una foto di brioche creme amarena, la mia preferita. E sto salivando, chiedo scusa.
1: Beh,
0: a
1: però
0: tutti.
1: La salivazione aiuta. A volte.
0: Sì, nel mio caso non troppo.
1: Pulisce la bocca.
0: Oh, comunque, se smetto di parlare di diaframma, è finita. E allora, a quanto pare, c'è comunque aria di ottimismo, come dicevi tu, Leo, attorno a questa nazionale. No, dicevi tu, dobbiamo. Se eravamo noi, io e David, a essere un po' tristi. Sentiamo un attimo.
2: Oh, ragazzi, Gianluca da Roma, per me hanno sbagliato a richiamare Mancini e alcuni giocatori se ne devono proprio andare dalla nazionale e devono riniziare con Baldini. Si riparte da zero, perché questa non è la nazionale che potrei andare al mondiale, c'è qualcosa, ok? Forza Roma, dai è tutta, grazie della compagnia che ci fate.
1: Posso dire una cosa?
2: Tanto un gadget, ciao.
0: Ciao,
1: posso dire una cosa?
0: Anche due.
1: Come ho detto anche fuori onda. Sì, sì, chiamiamo Baldini, con tutto il rispetto per Baldini, che è un bravo allenatore.
0: Ragazzi,
1: poi Baldini perde due partite, tre partite, esatto, tutti a puntare il dito su Baldini, e Baldini va cambiato, dobbiamo chiamare Giovannino.
0: Guarda, butta giù. Quando si dice che il pesce puzza dalla testa, lo dicevo anche due giorni fa. Ragazzi, noi stiamo andando verso il commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
1: Oh, perché Malagò, c'è lungimiranza.
0: Malagò eletto l'altro ieri,
1: Sì.
0: Quindi il pesce puzza dalla testa.
3: Detto ciò, io allora la situazione è questa.
0: Una tragedia.
3: Sì. Cioè, io un po' di fiducia a questi ragazzi gliela do.
1: Ma sì, anche
3: a Mancini,
0: diamo fiducia.
3: E alla fine mi è sempre piaciuto.
0: Sosteniamoli.
1: Anche perché
0: stasera
1: l'alternativa non è che sia.
0: No, non c'è.
1: Esatto,
0: cioè. Non c'è, semplicemente non c'è. Ragazzi, non ci possiamo fare niente. Ah, la tristezza immane.
3: Vai, Raspadò, sai cosa devi fare? Raspadò.
0: C'è la musica, dai. Annalisa, amica, con Madame. Ti ho chiamato.

0: Annalisa, amica con Madame, 23 minuti dopo le 5 del mattino. Leo.
1: Vocali.
0: Sentiamo.
2: Ciao da Marzio, Vittorio Veneto. Un consiglio a Mancini per questa sera, sì. Il modulo di gioco 5-5-5.
0: Vediamo un po', il 5-5-5 fu un modulo inventato da uno dei più grandi allenatori della storia, Oronzo Canà. E qui abbiamo il reperto audio di quando se l'ha inventato, sentiamo.
3: Voi sapete che le migliori tattiche di preparazione nascono da Coverceno. Sì. C'è chi ha usato la zona in un modo, la zona in un altro, il barone Lidom ha usato la zona lenta. Il famoso Eriksson ha usato, buon per lui, la zona velocissima. Sì. Mentre Berzot, per esempio, ha usato la zona mista, che scherzosamente da noi viene chiamata la zona pipa. Io invece ho cercato di fare una zona un po' diversa.
0: Diversa, sì, quale?
3: Signor Orecchia, attenzione, io che tipo di zona uso? Che uso io?
0: Che zona uso?
3: La?
4: La B?
0: La B?
4: La Biro.
0: La Biro.
4: La Biro.
0: No.
4: Quindi uso la Biro, il signor De Sisti usa il pennarello.
0: Certo.
4: Trapattoni invece uso la penna stilografica.
0: Ma senza
4: inghiostro dentro, perché invece dell'inghiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore Zecotti.
0: No.
4: Che cavolo c'entra? Io sto parlando della bizzona.
0: La bizzona.
4: Stiamo attenti. In che cosa consiste questa bizzona?
0: Sentiamo. Perché
4: voi sapete
0: è...
4: che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni. Quello. Cioè 4-5-1
0: o 4-4-2.
4: Io invece uso una cosa diversa. 5-5-5.
0: Ecco qua, a posto. Ma... così, grazie. Il 5-5-5 di Oronzo Canà è l'unico modulo, secondo questo nostro Very Normal People, che potrebbe salvare l'Italia stasera. Giustamente, ovviamente abbiamo fatto ascoltare un pezzo famosissimo del film L'allenatore.
5: Poi mi sa che ve lo ricorderete.
0: Sì, L'allenatore nel pallone, famosissimo, Nino Bampi, fantastico.
1: Bravo Ronzo!
0: Grandissimo, nonnolino, ci ha cresciuto. Io me l'andrei a rivedere questo film. Vediamo, però si gioca in 15, giustamente, fa notare qualcuno. Ragazzi, magari giocare in 15, secondo me... non ci saremmo salvati manco
5: che come
0: così.
5: Nel rugby,
0: esatto, non ci salveremmo neanche giocando qui in 15 in questo momento. Vabbè, dai, alle 5:25 Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

0: Il sole che ancora non è sorto, me lo confermate? Non è ancora sorto.
1: Ma guarda, no, guarda un attimo il cielo, che in studio si vede benissimo.
0: C'è,
1: mi
0: c'è.
1: Pare di no.
0: Stupido. Uelo Alvaro Solere, Roy Paci su RTL 102.5. Attenzione. Dicevamo di essere un pochino, diciamo, ottimisti, no? Stasera.
2: Sì.
0: C'è Turchia e Italia.
2: Bisogna esserlo.
1: Cioè, ottimisti di non perdere 3-0, tipo.
0: Ecco, esatto.
1: Esatto.
0: C'è Enzo da Seregno, che al 378-378-1025 ci scrive. Stasera finisce 3-0 per noi.
1: Vabbè. Vabbè.
0: Tripletta di Pio Esposito.
1: Addirittura.
0: E poi fa. Scommettiamo? Fermi tutti.
2: Dai, scommettiamo la colazione.
0: Enzo da
2: dai.
0: Seregno. Scommettiamo.
2: Caffè
0: la colazione.
2: Caffè cappuccino.
0: Con una nazionale così.
2: Vabbè, dai, cosa vuoi scommettere?
0: Ma devi scommettere la casa. Cioè,
1: vabbè, dai,
0: 3-0 tripletta di Pio.
1: Ma scommettiamo la tua casa, Andrea, vabbè.
0: Aia.
2: Ce l'ha pure in affitto la casa. Non possiede neanche una casa.
0: No, c'è, no, purtroppo ce l'ho, quello è il problema. Cioè, potrei scommetterla una casa.
1: No,
0: ma meglio, così su due piedi meglio di no.
2: Cominciamo dal box, dai.
0: No,
2: box.
0: No. Va bene, quindi segnato. Enzo, ci sentiamo settimana prossima, perché noi ci fermiamo, certo, naturalmente oggi, e andiamo a vedere se chi ha vinto la scommessa.
1: Speriamo che abbia ragione Enzo, dai.
2: Quindi tripletta,
0: sì,
2: di Pio Esposito.
0: No, non è, aspetta, se vince, okay, 3-0 ma segna Esposito e Donnarumma di testa e Calafiori, non vale. Deve vincere 3-0 con tripletta di Pio Esposito.
1: Sì, però io l'accetterei comunque, anche perché vincere 3-0 col colpo di testa di Donnarumma sarebbe tanta roba.
0: Sarebbe fantastico. Beh, posso dire? L'unico calciatore degno della maglia che indossa per come gioca è Gigio Donnarumma.
1: Quello sì.
0: Ed è l'unico fuori classe che abbiamo in rosa. Non c'è niente da fare, infatti. Anche l'altra sera ci ha salvato. Un po' di country, Beyoncé, questa è Texas Hold'em su RTL 102.5.

0: Photogenic.
1: Texas Hold'em Beyoncé su RTL 102.5. Andrea, ma la scommessa vale anche se l'Italia segna più di 3 gol e comunque fa tripletta Pio? No. 3-0 tripletta di Pio. 5-0 con tripletta di Pio? No. Siamo d'accordo?
2: No, vabbè, dai.
1: A posto così, dai. Tell Styria, Madonna.

Circle su RTL 102.5. A proposito di scommesse sulla nazionale, della tripletta di Pio Esposito, un nostro very normal people ce l'ha segnata, secondo lui andrà così. C'è Giovanni Pasticcere della pasticceria Margherita qui a Lambrate, che tra l'altro ci offre la colazione alle 6. Sappi Giovanni che io rischio di arrivare, eh? È possibile? Io più che scommettere su Pio Esposito pregherei Padre Pio. Lasciamo stare i santi, per cortesia, lasciamo perdere. Anche se forse ci dovremmo affidare solo a loro. No, dai, non voglio essere così. Vabbè, amici, 378 378 102 e 5.

0: www.fileni.it.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: 51 minuti dopo le 5 del mattino, questa amici RTL 102.5. Ancora buongiorno a tutti, speriamo che questa sia un buon lunedì e una buona settimana. Però, come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino, vediamo questo lunedì come, si dice dalle mie parti, come si schiera. Stasera, ce l'avete ricordato, c'è la nazionale, gioca contro la Turchia dopo i due palloni presi dal Belgio. C'è la Turchia che ci aspetta nel nostro gruppo 1 e poi ci sarà anche la Francia di Zinedine Zidane. Aia. Tra l'altro. Lì prendiamo il pallottoliere perché è l'unico modo. Guarda, l'unico modo, perché con la Turchia vediamo, loro sono più forti, ma come giustamente ce la potevi, come dicevi tu, scusami David, ce la possiamo giocare.
1: È l'unica, esatto.
0: Che... Con la Francia pallottoliere, se non... Un'altra possibilità è quella di... Loro prepareranno la partita, immagino, no?
2: Questo muove... Speriamo di no.
0: Te lo dico io, sì. Questo si muove così, quell'altro fa così. Dobbiamo mettere 11 giocatori che non hanno mai visto. Quella è l'unica possibilità, sai, che all'inizio restano un po'. Ne facciamo uno, ma poi loro ce ne fanno.
1: Andando a prendere dall'eccellenza.
0: Ma ragazzi, io la vedo, mamma mia, guarda, non lo so come dobbiamo fare. Non lo so. Va bene, ne parleremo la settimana prossima. Naturalmente vi terremo aggiornati, scusami Leo se mi permetto, su RTL 102.5 alle 20.45. Naturalmente seguiremo l'Italia in Nations League contro la Turchia alle 20.45. Sì.
2: Per la Francia, pensiamoci dopo con calma. Intanto pensiamo alla Turchia di questa sera.
0: Io dico solo mamma li turchi. Buongiorno.

0: sun. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca.

0: evoca un ricordo.
1: Eccoci qui, amici, anche per questa settimana abbiamo finito. È vero? Me lo confermi, Leo? Controlla?
2: Sì, abbiamo finito, purtroppo direi.
1: Sì, che dobbiamo fare? Ma tranquilli, amici, torniamo settimana prossima, ma prima vi lasciamo con il nostro Millennium Hit. Tanta roba, Jimi Hendrix, Foxy Lady.

0: James Marshall Hendrix, al secolo Jimi Hendrix, Foxy Lady, il nostro Millennium Meet. Signori, abbiamo finito e quindi grazie mille a Leo Di Mauro.
1: Grazie a te Andrea, riprenditi, mi raccomando.
0: Ci proverò. Grazie mille a David Bella. Grazie David.
2: Mi raccomando,
0: David,
2: rilassati, riposati, che la prossima settimana ti vogliamo PAM!
0: Ci proviamo. PAM nel senso?
2: Di mille, proprio. Sì, vai, sì. Mille.
0: Uno su mille ce la fa.
2: Esatto, bravo.
0: Vediamo di essere quell'uno su mille. Amici, grazie mille come al solito, siete stati in tantissimi. L'appuntamento rinnovato naturalmente a settimana prossima. Dopo di noi un nuovo appuntamento con il GO e poi una nuova puntata di No Stop News. Grazie mille a tutti, buona settimana. Ciao. Anche a Fontanigorda, in provincia di Genova, sono le 6 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è lunedì 28 settembre. Oggi scatta lo sconto sui carburanti annunciato da Eni, intanto anche IP promette di ritoccare all'ingiù i prezzi, altre compagnie potrebbero seguirne l'esempio. Ascoltiamo Nicolò Pompei.
5: Il caro carburanti continua a far salire la tensione nonostante le nuove iniziative delle compagnie petrolifere, dopo Eni che ha introdotto un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio, arriva anche la decisione di IP che applicherà un limite ai prezzi di benzina e diesel. Ancora non è stato

0: però comunicato il valore del nuovo tetto, verrà definito tenendo conto anche della sostenibilità economica della filiera e dei gestori. E sul tala Premier Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ha affermato, ma mentre le compagnie intervengono, la protesta delle categorie professionali non si ferma. Gli autotrasportatori di Assotir chiedono al governo un confronto urgente sul caro gasolio e non escludono lo sciopero. Stesso discorso vale per i taxi. I sindacati parlano di una situazione ormai insostenibile. Il diesel oggi si è avvicinato a 2,5 euro al litro in autostrada. Sulle strade il gasolio a 2,377 euro, la benzina a 2,159.
1: Adesso la cronaca: una donna che stava facendo rifornimento in un distributore di Reggio Emilia è stata ferita da un uomo che poi, fuggendo con la sua vettura, ha travolto altre due persone che si erano fermate ad soccorrere la vittima. L'aggressore è stato poi rintracciato ed è stato arrestato, la sua casa perquisita. Un altro caso: una passeggiata si è trasformata in un incubo per una ventenne italiana, torturata, picchiata con una cintura e ustionata con sigarette e sottoposta ad un tentativo di annegamento per aver respinto un approccio sessuale. È successo a Pescia, in provincia di Pistoia. La polizia ha arrestato un cittadino della Repubblica Dominicana residente a Montecatini Terme, a dare l'allarme un passante. E adesso la pagina sportiva, ascoltiamo Enzo Tamborra.
2: In apertura il calcio e la vigilia del secondo impegno in Nations League dell'Italia, che nel programma del lunedì alle 20:45 sarà di scena a Bursa in Turchia. Dopo il deludente esordio con il Belgio, il commissario tecnico Roberto Mancini cerca segnali diversi e dice che le critiche non lo toccano. Per il ciclismo c'è un campione del mondo a sorpresa, è lo statunitense Brandon McNulty, che in Canada ha azzeccato la fuga giusta a 32 km dal traguardo. A completare il podio l'australiano Matthews e l'olandese Van der Poel. Nono l'azzurro Ciccone. Per la vela, trionfo di Luna Rossa nel torneo preliminare di Napoli in vista dell'America's Cup. In finale, vittoria per distacco contro New Zealand. Tornando al calcio, separazione consensuale a Parma con il tecnico spagnolo Cuesta.
1: Ora i colleghi di Non Stop News con le anticipazioni della linea diretta. Buongiorno Lorenzo Dardano.
3: Buongiorno Valentina, e lo dicevate in apertura proprio di questo GO, dopo la decisione di Eni di fissare un tetto ai prezzi, seguita anche dall'altro gigante IP che ha annunciato di volersi accodare e applicare un calo progressivo e un limite sui prezzi. Parleremo di questo nella nostra linea diretta tra poco, perché se i consumatori verosimilmente esultano per questi tagli, le associazioni e i gestori indipendenti gridano un po' più invece alla misura distorsiva della concorrenza, sostenendo che i piccoli distributori e le pompe no logo rischiano di finire stritolati. E allora vi chiediamo se questa corsa, tra virgolette, al tetto privato lanciata dai grandi gruppi è davvero una mano tesa al cittadino o rischia magari di creare un cortocircuito nel mercato. 378-378-1025 02 25 15 15.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte della nostra penisola. Solo delle nubi a tratti compatte potranno insistere sulle coste ioniche e sulle Alpi, specie nella seconda parte del giorno. Le temperature minime saranno piuttosto contenute, con minime infatti frizzantine. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete gestita. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla A26 Genova Gravellona-Toce è chiuso lo svincolo di Meina in entrata verso Gravellona e in uscita per chi proviene da Genova fino al 18 ottobre, mentre sulla A7 Serravalle-Genova l'entrata di Serravalle-Scrivia verso Milano resta chiusa fino al 15 novembre, si può utilizzare Tortona. Sulla A14 Bologna-Taranto invece è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo-Panigale verso Ancona. La riapertura è prevista il 27 novembre, in alternativa si consiglia di entrare a Bologna-Casalecchio. Infine sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione di Bologna fino al 18 ottobre, si può utilizzare Ferrara Nord. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sono le 6:06, tra meno di due ore ricatta questo tetto al, diciamo, al prezzo di gasolio e benzina, in particolare a partire

0: proprio da questa mattina per Eni, ma si è già accodata anche IP, e poi insomma c'è tutta questa discussione in atto sulla possibilità appunto che il governo intervenga sui prezzi e sul tetto dei carburanti, lasciando fuori evidentemente tutta quella che è la concorrenza. È un tema che già trattava anche Lorenzo in apertura. Buongiorno Lucrezia Bernardo, buona settimana. Ciao.
1: Buongiorno a voi, buongiorno Giusile Grenzi e Lorenzo Dardano. Cominciamo questa settimana con quella che di base sembra una buona notizia, no? Voglio dire, aspettate a far benzina, aspettate qualche ora e magari godete del fatto che avete speso un pochino meno di quello che cui ci stiamo abituando purtroppo in questi giorni e che era in previsione. Allora, è davvero un'ottima misura, poi affrontando bene la questione ne siamo contenti e soddisfatti, ci preoccupa l'idea di come potrebbero andare le cose, ne vogliamo parlare con voi questa mattina.
2: Sì, da un lato gli automobilisti, farete quel chilometro in più o magari anche tanti di più per trovare questo tipo di pompe, e dall'altro lato i gestori, i piccoli distributori, come vivete questa iniziativa di Eni o IP? Temete che i grandi colossi vi facciano sparire? E poi tutto il popolo degli autotrasportatori, siete penalizzati dal fatto che siete fuori, no, da questo tipo di iniziativa? Punto interrogativo.
0: Ok, poi ci sono i tassisti che già, cioè, c'è tutto un mondo che ha risposto a questa iniziativa, chi in maniera decisamente positiva e chi invece meno. Quindi di questo vogliamo parlare con voi questa mattina. Aperti i telefoni come sempre allo 02 25 15 15, i vostri messaggi alla 378 378 1025.
1: Allora, tutto pronto per partire, vi aspettiamo. Come detto, si parte con la musica, con noi Giulia Bresch, Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Beh, meno serenamente si fa il pieno in Italia da diversi mesi a questa parte, a differenza di come cantano Giulia e Bresh. 6 e 11 minuti, buon lunedì, buon inizio settimana da Giusy Lorenzo e Lucrezia. È il tema del giorno, il price cap, o comunque il prezzo calmierato da parte di almeno vorremmo

0: dire due compagnie, perché Giusy, poi l'effetto cascata, e qualcuno ce l'ha detto al 378-378-1025, si immagina per altri gestori.
1: Certo,
0: che possano seguire l'esempio.
1: Sì, qualcuno potrebbe fare molta fatica, per esempio i piccoli, come dicevamo già in apertura, perché magari non hanno tutto questo margine, eccetera. Certo. Qualcuno dice, beh, avete fatto bene a farlo, perché altrimenti la via sarebbe stata quella dell'extra profitto, quindi in qualche modo si sarebbero rivalsi, per cui avete fatto bene a fare questa operazione. Certo, questo lo puoi fare se sei un big, come
0: loro.
1: Eni, come IP. Andiamo da Gianluca, buongiorno, benvenuto, sentiamo il suo pensiero.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre. E volevo semplicemente dire che, a mio modo di vedere, innanzitutto il prezzo dell'attuale dei carburanti non scenderà più.
1: Quello col tetto o quello di stamattina prima? Che...
2: No, anche quello con il tetto.
1: Ok, comunque quindi non andrà mai sotto i 2,20.
2: A mio modo di vedere non si tornerà più ai valori precedenti.
1: A quelli che amavamo tutti, 1,55, 1,60, sì, quelli lì.
2: Posso anche ammettere l'1,60, 1,70, ma i prezzi, attuali non si muoveranno.
1: Ma perché dici questo? Sulla base di che cosa?
2: Dico questo perché a lume di mente, ho 48 anni, ma a lume di mente abbiamo assistito nel corso degli anni ad eventi che hanno segnato l'improvvisa impennata e che poi non hanno più raggiunto i livelli precedenti. Per me questo, la guerra, come è successo anche nelle precedenti guerre o in avvenimenti chiave, a mio modo di vedere c'è questa impennata, cioè che il prezzo del carburante sia salito per tra virgolette la guerra, ma c'è dietro, secondo me, un meccanismo che ci marcia.
0: Ok, una cosa speculativa.
2: Poi, che alla fine poi segna ormai un traguardo del una data chiave e che poi non diminuisce più.
0: Non tornerà più indietro, chiaro Gianluca? Una visione un po' più pessimistica, però Giusy, non da condannare completamente, in effetti l'1,5, l'1,6 che dicevi tu sembra preistoria.
1: Sono lontanissimi, sono lontanissimi i tempi, guardami, sono davanti dei dati, quindi sono numeri in cui il gasolio costava 20-30 centesimi meno della benzina, per esempio. Sì. Stiamo andando al 21, non al 1965, sono 5 anni fa, 4-5 anni fa, 2022 si appaiavano e qua saliva. Nel 2025 si è scesi, quindi sarei un po' mettere un po' in discussione quello che ha appena detto Gianluca. Non è vero che è stato solo un crescendo, ci sono stati momenti in cui la benzina e il gasolio sono scesi.
0: Quindi. E allora cosa fare? Davvero credete che questi tetti decisi dalle singole compagnie bastino? Lo Stato, per esempio, dovrebbe reintervenire in modo magari diverso rispetto a come ha fatto fino adesso, con una legge, la butto lì Giusy, o con altri strumenti? 378-378-1025 02 25 15 15.
1: E partiamo con una notizia battuta poco fa dalle agenzie. Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel ha telefonato al primo ministro Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e segnalare segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che due precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati.
0: Papa Leone XIV ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero a Lourdes, in Francia. Il pontefice ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Il pontefice poi ha anche ribadito con forza la posizione della Chiesa su aborto e eutanasia.
1: Calcio, oggi l'Italia gioca la seconda partita di National League e gli azzurri sono in trasferta in Turchia da riscattare la sconfitta all'esordio nel torneo con il Belgio. Alla vigilia il CT Mancini ha detto che la squadra cercherà di giocare bene e di vincere. Diamo tempo ai giovani, ha poi aggiunto il commissario tecnico italiano. Speciale Noi Dire Gol su RTL 102.5.
3: Via Radio. Ben trovati da Alessandro Cretare d'Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete gestita, fa eccezione la diramazione di Roma Sud, dove tra Torrenova e il grande raccordo anulare si segnala 1 chilometro di coda verso Roma per il traffico intenso sul raccordo.

0: Stesso. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona Toce è chiuso lo svincolo di Meina in entrata verso Gravellone in uscita per chi proviene da Genova fino al 18 ottobre, mentre sulla 7 Serravalle Genova l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano resta chiusa fino al 15 novembre, si può utilizzare Tortona. Sulla 14 Bologna Taranto invece è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona, la riapertura è prevista il 27 novembre, si può utilizzare in alternativa Bologna-Casalecchio. Infine sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione di Bologna fino al 18 ottobre. In alternativa si può utilizzare Ferrara Nord. Buon viaggio.
1: Grazie. Naturalmente a più tardi con gli aggiornamenti. Ci ha scritto Roberto, dice: sai, alla fine è una questione psicologica, chiedetelo al mio portafoglio. Ma il mio non ha avuto delle esperienze psicologiche negative il mio portafoglio.
2: Sì. È la proprietaria.
1: È proprio, cioè, la proprietaria che più che psicologia li contava ed erano sempre meno quelli che avanzavano dopo un pieno. Quindi non so se sia solo una questione psicologica.
2: Oppure l'effetto assuefazione, appunto, come pagare il caffè. Abbiamo imparato, anche se stiamo parlando di scale diverse, a pagarlo anche 1,30, anche 1,50 di più. Vedrete, secondo quest'altro ascoltatore, certo, arriveremo a soffarci anche a questo.
1: Anche a 5 euro, 7 euro. D'altra parte è una questione psicologica. Tu pian piano ti abitui al peggio.
2: Vabbè, speriamo di no. Danilo, salvaci. Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao, buongiorno. Danilo.
3: Buongiorno.
1: Ciao Danilo. Eccolo qua, ecco. Danilo, benvenuto.
3: Allora, io sono...
1: Da dove chiami e cosa fai?
3: Sono un autotrasportatore e chiamo dalla provincia di Varese.
1: Ottimo, prego, a te la parola.
3: Esattamente da Varano Borghi. Allora, prima domanda che mi domando io è chi decide il prezzo dei carburanti? Sono le accise, è lo Stato oppure sono le compagnie? Se sono le compagnie, visto che il carburante lo vogliono far scendere a 2,33 euro, che come lo facciano 2, scendere a 2,19
1: sì. Il gasolio
3: è quello che è,
1: sì.
3: Il gasolio, sì. E poi per noi autotrasportatori è un problema molto serio, perché per esempio io faccio 500 euro al giorno di gasolio,
2: certo, molto.
3: 500-600 euro al giorno di gasolio. E come aumenta il gasolio, tra un po' aumenterà tutto, perché le aziende cercano di noi non aumentiamo i prezzi alle aziende per tenere il cliente, le aziende non aumentano i prezzi per tenere il cliente, ma tra un po' scoppierà il boom.
2: Ecco, secondo te Danilo, te lo chiedo perché qualche tuo collega ci ha scritto, siete tantissimi soprattutto a quest'ora, e qualcuno paventava il tutto fermo, ci fermiamo, così si ferma l'Italia. Io te la butto lì come provocazione: ci hai pensato, lo faresti?
3: Io mantengo una famiglia, se mi fermo mantengo la moglie, mantengo una famiglia, mantengo la mia casa.
2: Perfetto, no, qualcuno l'ha chiesto, l'ha lanciata come provocazione.
1: Non è un fermo, cioè è un fermo di protesta, ci certo. Sta parlando di qualche giorno, non di tutta la vita.
2: Per
1: no?
2: Abbassare.
1: Cioè
2: poi
1: Danilo, tu è una diciamo protesta che faresti insieme ai tuoi colleghi o è una cosa che trovi fuori luogo?
3: Assolutamente sì.
1: Ah, okay,
3: per qualche giorno.
1: No, infatti avevamo capito no,
3: di
1: no, noi avevamo capito no.
2: Perfetto.
3: No, assolutamente sì, io mi fermo e anche perché io a fine mese tiro a casa poco e niente, perché.
2: Chiaro. Ok,
1: va
2: Danilo,
1: bene,
2: grazie.
1: Quindi è molto intristito da questa situazione il nostro amico Danilo, sì, esatto. Ma solo un'ultima battuta, Danilo: ma questo tetto che terrebbe fermo il prezzo nella parte alta del gasolio ti viene un po' incontro o nemmeno un pochino?
3: Leggermente.
1: Meglio di niente, no? Cioè tu sai che per il prossimo mese è per 30 giorni,
3: sì,
1: dura.
3: Sì.
1: Ecco, per il prossimo mese non pagherai più di 2,19 il gasolio. Beh,
2: in
1: insomma, no?
2: Conte.
1: Aiuta,
2: sì.
1: Aiuta.
2: Ok.
1: Ciao. Ciao Danilo.
3: C'è anche di buono che non si paga più il bollo e quelle cose lì.
2: Ah, quello è tutto certo.
1: Vedi,
2: certo,
1: pian piano parlato. Mettiamo insieme tutto, qualche vantaggino c'è. Ciao, a presto. Ciao. C'è Rossano, buongiorno.
2: Così come c'è Rossano,
4: ciao,
2: esatto.
4: Buongiorno
2: Rossano, da dove?
4: Rossano da Cutigliano. E sono in viaggio, sono un autotrasportatore, ho appena sentito
2: anche
4: il collega.
2: Tu. E allora sì. Come ti poni, visto che il tema è un po' quello per voi, no?
4: Allora, sicuramente tutto quello che succede migliorativo è buono, quindi bloccare i prezzi sicuramente ci aiuta,

però sono comunque molto alti rispetto a pochi mesi fa e rispetto a pochi anni fa. Si parla da un 2022 che costava 1,20 euro circa,

0: di flotte che sembra non fregargliene niente.
1: Beh, però una multinazionale è proprio quella che ha deciso il prezzo, il taglio, insomma, il tetto al prezzo, no? Se ci pensi,
0: sono due che sono statali.
2: No, cosa stai dicendo? La partecipazione di Eni, a Eni dello Stato è del 30%. 30.
0: Mica poco,
2: no,
0: mica
2: vuol
0: poco.
2: Dire che il 70 è in mano ad altri, quindi non è, direi che è poco.
0: L'altra che ha lanciato l'offerta
2: IP è di proprietà azera.
0: Petroli di proprietà dell'Azerbaigian.
2: Azerbaigian, quindi non è statale.
0: Cioè,
2: è statale in Azerbaigian.
0: Io spero che tutte le altre grandi compagnie seguano il passo, però siamo ben lontani da quello dove eravamo. Ecco, gli stipendi sono fermi dal 2000.
2: Questo è il tema, Rossano. Questo, certo, che aumenta tutto, gli facciamo pure il giochino di mettergli il tetto. È un tetto di una casa di 9 metri, non di 3.
0: Certo.
2: Cioè, è un tetto molto alto.
0: Sono un padroncino. Sì, no? Un padroncino vuol dire che ho il camion di proprietà, eccetera, come tantissimi altri.
2: Sì.
0: Metto 2000 euro in più di gasolio da marzo ad oggi.
2: Sono tanti. Incidono.
0: Lo Stato forse ci renderà forse 1000-2000 euro di extra accise in questo periodo.
2: Se così fosse, sarebbe comunque un bel, no? Una bella notizia.
0: Certo. Al fronte di 12.000 euro in più mesi si riesce a recuperarne forse due, insomma.
2: Rossano, grazie per il tuo intervento. Grazie. Siete tanti stamattina. Ciao. Grazie mille, buona giornata naturalmente.
1: 378-378-1025 02-25-15-15 per i vostri messaggi e le vostre telefonate.
2: Allora, continuate a scrivere, ci sono molte riflessioni appunto legate a questo tetto, che per qualcuno è effettivamente qualcosina, per qualcun altro non è decisamente abbastanza, si può fare decisamente di più.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
6: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
7: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
8: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
7: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
8: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
9: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: RTL
17: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine...
18: Inizia sempre con un ei.

0: Lega, Lega, Lega.
1: Alfa su RTL 102.5, bellissimissima, 6 e 29 minuti nel cuore della nostra linea diretta di quest'oggi dedicata ai carburanti. Giusy, ci manca una visione d'insieme secondo Franci, no? Questa del tetto del carburante non è un qualcosa, come dire, di sistemico. Siamo bravi, si dice, solo a rattoppare noi italiani. Questa è un'altra, insomma, punto di vista.
2: Infatti mettiamo la toppina, il tetto per un
1: tetto
2: po'
1: piccolo.
2: Tettino. Andiamo da Francesca. Ciao, buongiorno, benvenuta.
3: Ciao, buongiorno.
2: Francesca,
3: buongiorno,
2: da dove?
3: Grazie. Da Ferrara.
2: Prego.
3: Sto andando al lavoro.
2: Vai.
3: Sono intervenire anche se non è il mio campo, non faccio l'autotrasportatore, io faccio il medico e il mio ospedale dove lavoro è a 130 km da casa.
2: Eccoci,
3: un bel
2: 2,60 al giorno, così, tanto
3: esatto.
1: E poi Francesca, la benzina la mettiamo quasi tutti, quindi anche se non è il campo, no, scherzo, però è giusto che tu intervenga.
3: Esatto, quindi il carburante pesa un po', insomma, a fine mese sulle spese di casa. E io pensavo che probabilmente questi rattoppi, come mi richiamavo con la vostra collaboratrice al telefono, sicuramente servono nelle emergenze, ma stando invece nel mio campo pensavo cosa è stato fatto col Covid, grossissima emergenza, e alla fine ci si è orientati tutti in maniera più o meno coordinata su un obiettivo, e l'obiettivo era trovare un vaccino, quindi probabilmente vaccini che ci mettono anni e anni a essere sviluppati con i normali obiettivi e investimenti, quando
2: stato,
3: c'è veramente,
2: certo,
3: si accelera, la voglia di arrivare in un punto. Chiaro. E la stessa cosa non so se si potrebbe fare, probabilmente con tempi un po' più lunghi, però lo stesso per trovare
1: una soluzione,
3: di alternative, più che altro di immagazzinamento delle energie alternative. Da quello che posso capire è un po' il problema attuale, non tanto usare le energie alternative quanto immagazzinarle per poi poterle utilizzare nel corso del tempo, come si fa
2: per alternative. Cosa intendi?
3: Alternative includo tutte l'eolico, il movimento del mare,
2: perché
3: il
2: non
3: solare,
2: abbiamo nucleare.
3: Il problema
2: purtroppo noi
3: adesso è l'immagazzinamento, non esiste la possibilità di immagazzinare quantità enormi per poterle poi usare, trasportare molto molto lontano.
2: Capisco. Forse questa tua riflessione, l'idea che mi viene è che se anche decidessero oggi che quello è il problema da risolvere, penso che qualche annetto
1: ci vorrebbe,
3: sì, qualche annetto, però se non si comincia oggi, certo, qualche annetto.

0: netto, sì, poi sì, ti sposto sempre più in là.
1: Infatti certo. Si è appena parlato di ricominciare a ragionare sul nucleare, che debba diventare qualcosa di utile, significativo e utilizzabile a partire da massimo 6-7, fra 6-7 anni, insomma.
2: Certo, forse è un po' quel modo di fare che abbiamo avuto, no? Lo rammentavi tu sul Covid, potrebbe essere utile, ovviamente con tutte le proporzioni debite anche per questo. Giusto, Francesca?
0: Grazie mille dell'opportunità.
2: Grazie a te, buona giornata.
1: Buon lavoro,
0: buona giornata,
1: naturalmente.
0: Buon lavoro.
1: Ma soprattutto buoni viaggi.
2: E buoni viaggi,
1: lei sta tanto in macchina. Sì, sì. Seguici, ti facciamo compagnia. Brava. Ottimo. Quindi molti stanno scrivendo: ecco, sono appena passato davanti al distributore, la benzina non è scesa. Allora, sono le 6.32. Io ricordo proprio di aver sentito un po' prima delle 8, un po' vago effettivamente.
2: Okay.
1: Però noi stiamo qui e monitoriamo. Sì. Vogliamo capire se a 5 alle 8 abbiamo i prezzi nuovi.
2: Va
1: Qualcuno
2: bene.
1: Ce lo scriva più tardi.
2: Va bene,
1: ecco,
2: va
1: tutto
2: bene.
1: Qua. Ci sono le notizie, poi torniamo.
3: Entrano in vigore da oggi i nuovi prezzi sui carburanti decisi da Eni, e ieri IP ha deciso di rivedere al ribasso i prezzi di benzina e diesel, ma sui carburanti pesa la protesta dei gestori delle aree di servizio, autotrasportatori e tassisti minacciano lo sciopero.
2: All'estero il premier israeliano Netanyahu era stato avvisato dall'intelligence egiziana pochi giorni prima del 7 ottobre 23 dell'attacco imminente di Hamas. La notizia, che arriva dal Wall Street Journal, trova ampio risalto sulla stampa dello Stato ebraico. Una fonte ha riferito che l'Egitto ha continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco.
3: L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito, sventato in estremis un possibile attentato sulla base aerea RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per i decolli dei bombardieri utilizzati nella guerra in Iran. 5 le persone arrestate.
2: E oggi scade il termine della chiusura indagini della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. I giudici di Pavia dovranno decidere se rinviare o meno a giudizio. Andrea Sempio, è tutto per il momento. 6:34 minuti, ora New Hit.

0: Amici, Adela, alle 6:37 minuti. Buongiorno, buongiorno. Ci sono i distributori che sono già a 2,19 e 1,99. Ce lo stanno scrivendo i nostri ascoltatori un po' da in giro per l'Italia.
1: Confermiamo.
0: Qualcuno l'ha già trovato prestissimo questa mattina, qualcun altro ne vede alcuni e alcuni ancora a 2,4. Quindi insomma bisogna aspettare qualche minuto. Però man mano segnalate, ce lo vedo che lo state facendo, vi ringraziamo anche per questo. Massimo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Benvenuto. Da dove chiami? Che fai?
2: Chiamo da Città di Castello, sono in viaggio per andare al lavoro e ti facevo una domanda se qualche radio ascoltato RTL 102.5 è anche mia.
0: Grazie.
2: Ed è sempre un piacere ascoltarvi, ma se qualche radio ascoltatore o magari lo stesso Giacalone può rispondere a una domanda. Ma il prezzo della benzina è formato per il 42% da prezzo di produzione e margine operativo delle multinazionali.
0: Sì. Ok, poi ci sono le accise.
2: L'altro 58% è formato dalle accise e dal 22% di IVA.
0: Di IVA, esatto.
2: Se il 58% è formato da un gettito che va allo Stato, mi sembrerebbe abbastanza facile ridurre il prezzo del carburante, specialmente perché ad aprile 2025 e il gasolio costava 1,62 e oggi costa 2,30, 2,40, 2,50. Negli ultimi 18 mesi c'è stato un extragettito di IVA, che tra parentesi mi piacerebbe sapere anche come è stato impiegato, e tutto il resto, perché comunque l'IVA
0: se ne è parlato moltissimo di questo, Massimo, e lo sai perché ti sentiamo molto informato, quindi lo sai bene di questo. Insomma, a un certo punto c'era stata anche la proposta proprio appunto di togliere questo extragettito, quello di cui stai parlando tu, di eliminare quell'IVA in più che lo Stato stava incassando grazie all'aumento generale del prezzo della materia prima, eccetera. Qualcosa è stato fatto, non si sa se il taglio è stato sull'IVA o dove è stato, però oggi il prezzo alla pompa ha un tetto, è diminuito, non è più 2,39, 2,38, 2,36 che ho visto peraltro ieri, è 2,19, cioè quantomeno per quanto riguarda Eni e IP. Quindi
2: Ecco,
0: perché vogliamo fare una polemica? Dici?
2: No, la polemica che sta montando è il fatto che lo faccia solo Eni e magari
0: c'è già anche IP, sono già in due e la Premier sta cercando di lavorare anche col Kuwait, nel senso lo stato del Kuwait e la Kuwait.
2: Se fosse una cosa dallo Stato che venisse una diminuzione di IVA, magari anche della metà, cioè, perché poi alla fine se lo fai come intervento temporaneo trovi magari le risorse per poter fare questo.
1: Beh, Massimo avrebbe agito in un altro modo, abbiamo capito che insomma avrebbe agito diciamo a livello statale o comunque auspica questo. Grazie Massimo.
2: Buona giornata.
1: Grazie, buon viaggio. Abbiamo
0: Davide, buongiorno,
1: Davide,
0: benvenuto.
1: Giusto? Davide.
3: Ciao, grazie per...
1: Buongiorno.
0: Davide, buongiorno, da dove chiami?
3: Buongiorno a voi.
0: Dove sei?
3: Io telefono da Londra, sto rientrando in Italia, faccio il pendolare tutte le settimane praticamente.
0: Aspetta, vivi a Londra e inizi a lavorare da oggi in Italia, cioè la settimana
1: come
0: la fai
1: funziona?
0: In Italia o viceversa? Com'è che funziona questa cosa qua?
3: Ho la famiglia che vive a Londra, mia moglie si è trasferita 13 anni fa in Inghilterra e niente, io ho un'attività per quanto mio in Italia e riesco a fare un po' il pendolare.
0: Ok, che pensieri hai?
1: Com'è la situazione anche là, perché avrai visto, no?
3: Secondo me il problema è che in tutta Europa c'è questo rincaro dei prezzi, per cui i prezzi sono alti ovunque. In Inghilterra sfioriamo praticamente le 2 sterline, quindi con il cambio e quant'altro i prezzi sono identici. In Francia c'è la stessa situazione.
0: Ma quindi stai vedendo questa scelta del governo italiano in collaborazione ovviamente con Eni e IP una buona scelta?
3: È una buona scelta, ma secondo me perdiamo l'attenzione sulla situazione generale.
0: Non credo, perché dici questo? Perché perdiamo l'attenzione? Abbiamo fatto un'operazione per ridurre un po', appunto, per mettere un tetto al prezzo. Dopodiché credo che si stia da tanto lavorando per non rendere sistematico questo aumento dei carburanti, è da molto che si lavora, purtroppo, come dici tu, è così in tutta Europa.
3: È così in tutta Europa, quindi è vero, ben venga queste piccole riduzioni, ma parallelamente, secondo me, la ragione, la causa dovrebbe essere vista sotto altri aspetti. Quindi,
0: ma tu hai individuato la causa?
1: Cosa ci vorrebbe, insomma?
3: Bella domanda, sicuramente. Bella domanda. Io dico che questi tipi di domande dovrebbero essere risposte, queste risposte dovrebbero essere date dai nostri uomini politici, che da 20 anni, 30 anni continuano a raccontarci situazioni tipo il rinnovo dell'energia e quant'altro, e che non avviene.
0: Siamo ancora un po' fermi, ci stai dicendo, insomma, ci saremmo dovuti muovere ben prima per essere oggi pronti ad affrontare una situazione come questa, certo, certamente. Grazie Davide, buon rientro. Sei già in Italia o devi ancora volare?
3: No, sono appena arrivato alla stazione in Inghilterra, a Sutton, e devo prendere 2 o 3 treni per
0: arrivare in aeroporto e poi prendere un aereo. Beh, è impegnativo, è lunedì per il nostro amico Davide.
1: Sì.
0: Ciao, grazie, buona settimana.
1: Ciao.
3: Grazie a voi.
1: Ciao.
3: Buona giornata.
0: Andiamo con la musica, torna un po' di musica per respirare. C'è Alex Warren.

0: L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito, sventato in extremis un possibile attentato alla base aerea RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per i decolli dei bombardieri utilizzati nella guerra in Iran. 5 le persone arrestate.
1: La cronaca italiana: una donna è stata aggredita con un cacciavite mentre faceva il pieno ad un distributore di Reggio Emilia. L'aggressore, un giovane, che è poi scappato con l'auto travolgendo 2 persone intervenute per soccorrere la vittima. L'uomo è stato fermato e la sua casa perquisita.
0: Papa Leone XIV ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero a Lourdes in Francia. Il pontefice ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Il pontefice ha anche ribadito ieri con forza la posizione della Chiesa su aborto e eutanasia.
1: A casa Milan, vandalizzato il murales dedicato a Franco Baresi, un gesto così vile e miserimo che mi fa provare una profonda pena per l'autore di una simile vergogna, scrive il consigliere comunale del PD Alessandro Giungi.
0: Sono le 6:47, proprio in questo momento. Buongiorno, buon lunedì, buona settimana. Oggi è il 28 settembre, ci stiamo un po' interrogando su questa nuova situazione che dovremmo trovare a parecchie pompe questa mattina, quando andremo, ci troveremo a fare gasolio benzina. È stato posto un tetto soprattutto, anzi in particolare nello specifico nei distributori Eni e anche IP ha, diciamo, ha aderito, poi in realtà il tetto è solo su Eni, 2,19 per il gasolio e 1,99 per la benzina, e dovrebbe rimanere così almeno per i prossimi 30 giorni.
1: Apparentemente qualcosa di molto positivo, ma ci stiamo rendendo conto dalle vostre telefonate, dai vostri messaggi, che non tutti la pensano allo stesso modo. Vediamo ad esempio gli autotrasportatori, ma non solo, anche proprio la tipologia di intervento. Qualcuno faceva riferimento per esempio anche allo Stato. Sentiamo anche l'opinione di Mario, buona mattinata.
2: Buongiorno.
0: Mario, ciao, da dove?
2: Adesso sono in autostrada, sono lucano, però sto tornando da Roma, in Italia. E quindi stamattina mi aspettavo che praticamente avrei trovato la riduzione del prezzo del gasolio, ma così non è stato, perché ho pagato a 2,450.
1: In autostrada questo, Mario?
2: No, in autostrada, okay. L'ho fatta lì alla stazione di servizio di Frascati praticamente.
0: Sì.
2: E quindi la riduzione non c'è stata, però.
0: No, vabbè, ma è questione di ore, abbi pazienza. Ma il distributore era un Eni o un IP?
2: Era un Eni.
0: No, perché magari era un altro, prima... quelli non aderiscono al momento.
2: Sì, okay. Ho cercato di vedere, magari ce n'erano due Eni, quindi sono andato anche all'altro, certo problema, anzi era ancora più alto, di 2 centesimi all'altra parte. Comunque penso che il problema del gasolio o della benzina non è stato affrontato in maniera incisiva da parte dello Stato, perché lo Stato, come diceva pure un altro ascoltatore, ci guadagna sulle accise, sull'IVA, quindi potrebbe intervenire in maniera più incisiva per quanto riguarda il prezzo, ma non lo hanno fatto e non so perché.
1: E quindi secondo te, Mario, quello che è stato fatto fino adesso non è stato sufficiente?
2: No, da parte del governo no, anche perché se andiamo a vedere il prezzo del petrolio, siamo intorno ai 100, mi pare 100 euro a barile, e lo stesso prezzo che c'era, addirittura noi siamo arrivati in periodo Covid a 140, se vi ricordate.
0: Ricordiamo.
2: E quindi all'epoca c'è stato il governo Draghi che è intervenuto stabilendo 1,75, perché era aumentato, poi direttamente l'ha portata a 1,75, anche perché secondo me non è giustificabile. Adesso c'è stato pure un periodo che era intorno agli 85 dollari o euro al barile, più o meno. Quindi l'intervento da parte delle società adesso petrolifere e quelli che ci stanno guadagnando speculando è perché hanno capito che adesso si sta cominciando a muovere anche le varie categorie, quelle dei pescatori, quelle degli autotrasportatori, e stanno pensando, anche se lo stanno facendo veramente in maniera molto lenta, di scioperare, di di fare dei blocchi.
0: Sì, insomma, di protestare su questo. Guarda, Mario, dobbiamo chiudere perché ci sono tante persone che aspettano, quindi abbiamo compreso il tuo punto di vista, insomma. Certo. Non è stato fatto abbastanza, si poteva fare di più. Insomma, questo è il pensiero di Mario che ci ha raggiunto in diretta. Grazie, buona giornata.
2: Altrettanto.
0: Grazie, buongiorno.
1: Abbiamo anche un messaggio vocale, sentiamo.
3: Ma nessuno parla dei gestori che abbassano il prezzo e ci rimettono di tasca loro per far andare in giro quelli magari col Porsche a fare il pieno. Noi gestori, un gestore con 3 centesimi al litro di guadagno, dove siamo costretti, avendo caricato venerdì, a rimetterci 30 centesimi. Sono soldi che escono di tasca nostra per far bella figura a Eni e IP. E questo nessuno ne parla. Tutti contenti, ma che ci rimette? Sono sempre gestori. Buona giornata, Mirko.

0: che bella vita.
1: Si intitolava così questa Ariete con Angelina Mango, appunto, Che bella vita. È 6:54. Abbiamo anche Alessandro, giusto Giusi, in collegamento.
2: Assolutamente. Buongiorno. Ciao.
3: Buongiorno, ciao RTL anche mia.
2: Dove sei Alessandro?
3: Io sono dalla provincia di Torino.
2: Prego.
3: Faccio il tassista.
2: Sì.
3: E la nostra categoria è stata l'unica forse che non è stata aiutata in nulla da questi aumenti.
2: Vi dicono arrabbiati.
1: È così Alessandro?
3: Abbastanza, perché noi comunque sul chi come me ha la macchina ibrida, che comunque consuma meno, ha avuto un aumento medio di 70-80 euro al mese,
2: sì,
3: di carburante, senza però avere avuto ritocchi sulle nostre tariffe, perché le nostre tariffe le decidono i comuni.
2: Certo.
3: E quindi sì, non abbiamo avuto, anzi addirittura molte volte dobbiamo rifiutare le corse a lunghi tratti perché non ci stiamo dentro con le spese. E quindi diventa un problema per noi.
2: Però Alessandro, io posso farti una domanda? Ma ok, voi fate i tassisti e le tariffe le decidono i comuni, quindi voi avete, diciamo, un maggiore sborso dal punto di vista del carburante, ma tutti gli altri? Cioè le persone che vanno a lavorare tutti i giorni non è che hanno...
3: Devono
2: sottostare alle tariffe, punto.
3: Certo, ma noi di fatti abbiamo notato che le aziende che prima davano un budget ai loro dipendenti per usare i mezzi di trasporto, quindi i tassisti, adesso hanno ridotto drasticamente questi budget e noi stiamo lavorando meno.
2: Cioè,
3: e quindi il problema è quello. E perciò noi stiamo subendo. Noi stiamo notando che ad esempio i mezzi pubblici sono molto più pieni rispetto a prima.
1: Quindi, a discapito anche vostro, è questo, certo.
3: Io prima di fare il tassista facevo ad esempio il benzinaio, quindi
2: dall'altra parte, diciamo.
3: Esatto, ho sentito la telefonata di prima.
2: Sì.
3: E purtroppo i prezzi dei carburanti li decidono di giorno in giorno le case petrolifere.
2: Chiaro.
3: Lo Stato più di tanto interviene, anche perché è vero, sì, togli le accise, ma se togli le accise vuol dire che togli i soldi da altre parti delle case, e quindi non arrivano soldi.
2: Esatto,
3: gli unici che ci stanno rimettendo sono quei poveri Cristo dei gestori, perché per loro il guadagno è sempre quello, non ne aumenta di un centesimo.
2: Sì, in effetti mi stava confermando un amico che fa proprio questo e diceva che c'è una forma di rimborso forfettario che è decisamente inferiore di solito rispetto a quello che andranno a perdere, perché venerdì avevano un tot all'interno delle loro cisterne e insomma se oggi vanno a ridurre il prezzo del gasolio evidentemente della benzina, qualcosa ci perdono, perché il loro guadagno rimane lo stesso.
1: Grazie Alessandro, buona mattinata e buon lavoro.

0: Che meraviglia, hello Cesare Cremonini. Sono praticamente le 7, abbiamo chiuso questa chiacchierata con voi del mattino. Concludiamo in bellezza con un vocale che ci ha mandato un amico.
1: Buongiorno RTL, appena passato davanti al distributore Eni ad Avella, provincia di Avellino, diesel 2.190, benzina 1.999, una fila di almeno 15 macchine ho visto passando. Buona giornata.
0: Le 7 un minuto anche a Celleno, in provincia di Viterbo.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Valentina Iannicelli e Lorenzo Dardano. È lunedì 28 settembre. In primo piano la riduzione dei prezzi dei carburanti decisi dall'Eni, che interesseranno quasi 4.000 distributori a marchio Eni e Eni Live. E non solo questo, ci spiega tutto Nicolò Pompei.
4: Il caro carburanti continua ad alimentare la tensione nonostante le iniziative messe in campo dalle compagnie petrolifere per contenere i prezzi. Dopo Eni, che ha fissato un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il diesel, anche IP annuncia l'introduzione di un tetto massimo per benzina e gasolio, ma l'azienda non ha ancora indicato quale sarà la soglia. Una decisione accolta positivamente dalla Premier Meloni, che parla di un segnale importante e assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie. Sul fronte delle categorie professionali, però, la mobilitazione non si ferma. Gli autotrasportatori di Assotir chiedono all'esecutivo un confronto immediato e non escludono il ricorso allo sciopero. Tensione anche tra i taxi. I sindacati denunciano una situazione definita ormai insostenibile.
5: E andiamo all'estero. Il Premier israeliano Netanyahu era stato avvisato dall'intelligence egiziana pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 dell'attacco imminente di Hamas in Israele. Una fonte ha riferito che l'Egitto ha continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco. La notizia, che arriva dal Wall Street Journal, trova ampio risalto sulla stampa dello Stato ebraico a meno di un mese dalle elezioni nazionali.
3: E oltre 10 anni dalla morte di Giulio Regeni è attesa per oggi la sentenza per gli 007 egiziani accusati dell'omicidio del ricercatore. Ci spiega tutto Giovanni Perria.
6: 10 anni esattamente, 3.890 giorni per arrivare a una verità giudiziaria dopo depistaggi e silenzi delle autorità egiziane. I giudici della Corte d'Assise di Roma si riuniranno oggi in Camera di Consiglio per la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore friulano sequestrato il 25 gennaio del 2016 e poi torturato, ucciso e ritrovato il 3 febbraio successivo poco distante da una prigione dei servizi segreti egiziani. L'accusa lo scorso 23 giugno ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere per 4 agenti dell'intelligence egiziana. In particolare il carcere a vita è stato sollecitato per Magdi Ibrahim Abdelal Sharif e le altre pene per Attar Kamel Mohamed Ibrahim, Hussam Helmi e Tarek Sabir. In aula, come sempre, ci saranno i genitori di Giulio, che sin dal primo giorno hanno lottato a mani nude contro le autorità egiziane e ora sono veramente a un passo dalla verità sulla morte del loro figlio.
5: E sempre oggi scade il termine della chiusura indagini della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. I giudici di Pavia dovranno decidere se rinviare o meno a giudizio Andrea Sempio.
3: E ora lo sport e il calcio. Oggi l'Italia gioca la seconda partita di Nations League. Gli azzurri sono in trasferta in Turchia da riscattare la sconfitta contro il Belgio. Potrete seguire il match con lo speciale Noi dire gol su RTL 102.5.
5: E adesso i mondiali di ciclismo in Canada. Enzo Tamborra.
7: Classe 98, Brandon McNulty ha firmato l'impresa della vita. A 32 km dal traguardo lo statunitense ha lasciato il gruppo dei fuggitivi del quale faceva parte per cercare la sortita che si è rivelata vincente. McNulty ha avuto qualche momento di difficoltà, ma le sue spalle non hanno saputo approfittarne. Complice la giornata, no di alcuni big, a cominciare dal belga Evenepoel. Un ciclista a stelle e strisce non vinceva il titolo mondiale da 33 anni. L'ultimo era stato Armstrong. A completare il podio lo australiano Matthews e l'olandese Van der Poel. Nono l'italiano Ciccone.
3: E adesso il meteo e il traffico.
2: Previsioni del tempo.
8: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di lunedì, un esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone sull'Italia. Nelle prossime ore cielo sereno o al più poco nuvoloso, un po' di variabilità sull'estremo sud tra Calabria e Sicilia, ma è praticamente basso, assente il rischio di piogge dappertutto. Temperature praticamente estive, soprattutto al nord, c'è dalle Tirreni che ci spingiamo fino a 27-28 gradi. Tutti i dettagli su Travi Meteo.
2: Via Radio.
9: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla A4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Agrate verso Milano, con tempi di percorrenza di 25 minuti. E sempre nella stessa direzione, tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, qui occorrono 25 minuti. Traffico intenso anche in direzione opposta, tra Viale Certosa e Milano Est. Stessa situazione in direzione della capitale. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Colleferro e il bivio con la diramazione di Roma Sud, con tempi stimati di circa 15 minuti, e sulla diramazione stessa, tra Torrenova e il grande raccordo anulare. Circolazione sostenuta anche sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Sulla A14 Bologna-Taranto invece è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona. La riapertura è prevista il 27 novembre. Buon viaggio!
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Sono le 7 e 6 minuti, buongiorno, lunedì 28 settembre, sempre con Lucrezia, Lorenzo, Giusi, e poi c'è chi poi non si ferma neanche al distributore,
10: gliene
0: può fregare proprio di meno, non entrerò in dettagli, ma c'è chi non si ferma. Buongiorno Galletti, buongiorno Enrico.
11: Buongiorno, inizio di settimana. Allora stamattina sono stato molto attento, la situazione era questa, ero in auto, stavo venendo in radio, avevo voi... diciamo in filo di fusione, no? Che con questo suono avvolgente le vostre voci lunedì mattina, guardavo i prezzi e ho visto i prezzi ancora del weekend, però poi dopo la prima pubblicità ho sentito che se ne parla verso le 8.
0: Si comincia.
11: Mi scuserete, ma io alle 8 mi assento. Un'oretta di programma, alle 8 mi assento e vado a dare un'occhiata.
0: Ne abbiamo uno qui vicino, tra l'altro. Puoi fare velocemente.
12: Bisogna verificare, insomma. Certo, anche perché le notizie prima passano da noi, quindi in qualche modo noi dobbiamo informarci per poi riportarvi, no, la notizia più che attuale. Allora, pronti a partire? Tra poco, come sempre, la rassegna stampa. Prima, però, c'è la musica con noi Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: L'opinione di Davide Giacalone.
2: Alle 7:11 minuti inizia la nostra rassegna stampa. Oggi quasi tutti i quotidiani si occupano proprio in apertura del prezzo di benzina e gasolio, come abbiamo peraltro fatto noi nella nostra chiacchierata con gli ascoltatori. Qualche giornale apre invece sull'arresto di 5 persone in Inghilterra sospettate di aver progettato un attentato, e tutti i giornali sportivi si dedicano alla partita di questa sera tra Italia e Turchia per la Nations League. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
3: Buongiorno, buon inizio di settimana.
4: Buongiorno Davide. Allora, partiamo dalla prima pagina del Foglio, dove campeggia una foto del Papa sugli Champs-Élysées. Il Papa e l'immoralità dell'eutanasia, questo è il titolo. Ciò che è legale non è necessariamente morale, uno ha virgolettato di Papa Leone davanti ai malati di Lourdes. A te.
3: Beh, a me pare che Prevost abbia sollevato ieri in Francia, nel corso della sua visita, peraltro trionfale, in Francia, un problema, una questione che riguarda tutti indistintamente e che è fondamentale, cioè il rapporto fra la legalità e la moralità. Spesso diamo per scontate le cose, ma non è così. La legalità riguarda tutti, riguarda la collettività, cioè la legge che si deve osservare. E la legalità è sempre cangiante. La stessa identica cosa può essere regolata in modo diverso, non solo nello spazio, cioè da un paese all'altro, ma anche nel tempo, da un anno all'altro.

0: altro, da un decennio all'altro. Cambiano le leggi cambiano in continuazione. Quindi la legalità riguarda tutti, riguarda la collettività ed è tendenzialmente cangiante. Mentre la moralità riguarda l'individuo. È tendenzialmente permanente, però uno può sempre cambiare idea, questo ci mancherebbe altro. Ecco perché ha ragione Prigos a dire quello che è legale non necessariamente è morale, nel senso che è legale per la collettività, ma io lo considero immorale e quindi non lo faccio. Le due cose sono perfettamente compatibili ed è questa l'essenza dello Stato laico, perché lo Stato confessionale era l'opposto, cioè quello che la Chiesa ritiene immorale non può essere legale. E invece nello Stato laico quello che è legale è possibile che sia considerato immorale da un individuo o da una Chiesa. Poi sul resto delle cose che ha detto sullo specifico tema c'è una confusione invece che va rilevata. Vi leggo testualmente le parole che ha pronunciato ieri. So che per alcuni di voi, a causa di particolari patologie, di dolori talvolta terribili, l'orizzonte può apparire cupo, incerto, senza via d'uscita. Ma nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita. E anche questo ha ragione, ma attenzione, questa è l'eutanasia, non è il fine vita. L'eutanasia è la decisione che un terzo prende per compassione, per legalità, che può essere considerata immorale, di porre fine alla vita di un altro. Il fine vita è una cosa completamente diversa, è la scelta della persona, tant'è vero che nella sentenza ripetuta della nostra Corte Costituzionale i paletti sono la chiara volontà della persona, l'impossibilità di uscire dalla condizione in cui si trova e l'insopportabilità della sofferenza e del dolore che questa crea. Quindi non c'è nessuna decisione di terzi di togliere la vita a qualcun altro.
1: 7:15, piccolo break adesso, la linea via radio e poi torniamo con la rassegna stampa.
2: Via radio.
3: Buongiorno da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in prossimità di grandi centri urbani. Sulla A4 Milano-Brescia tra Dalmine e Agrate verso Milano con tempi di percorrenza di 25 minuti e sempre nella stessa direzione tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Qui occorrono 25 minuti. Traffico intenso anche in direzione opposta tra Viale Certosa e Milano Est e sulla A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e la A9 Lainate Chiasso verso Milano. Stessa situazione sulla 1 Milano-Napoli tra Colleferro e il Bivio con la diramazione di Roma Sud verso Firenze. La circolazione è sostenuta anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Infine, sulla 14 Bologna-Taranto è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona. La riapertura è prevista il 27 novembre. Buon viaggio!
1: Grazie ancora, buon viaggio a tutti. Naturalmente torniamo in edicola con probabilmente il tema del giorno, quantomeno in Italia, il caro carburanti. Davide, partiamo dal Corriere della Sera. Carburanti, dopo Eni anche IP, cala i prezzi, Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie. Invece il Messaggero, sempre in prima pagina, titola la levata di scudi dei piccoli distributori, carburanti ai massimi, dopo Eni si muove IP, da oggi tetto ai prezzi. Le opposizioni, sconto di 17 centesimi, lo ricordiamo, coinvolti 8.000 impianti, le opposizioni, dicevamo, intervento tardivo e non per tutti. A te.
0: Lo avevamo detto al primo giorno quando è stata annunciata questa cosa, due cose le avevamo dette, ripeto, appena letta la notizia. Primo, che l'effetto concorrenza avrebbe portato a un'efficacia della decisione dell'ENI, che sì, lo so che tutti hanno scritto, diciamo, il 30% è dello Stato, quindi è stato il governo. No, col 30% il governo non dice all'ENI cosa deve fare, toglietelo dalla testa, i valori sono completamente diversi. Ha scelto di farlo. Avete idea quanto costa una pagina di pubblicità su un giornale o uno spazio su RTL? Anzi, compratelo, che ci fate una cortesia ed è sempre bene comprarla, ma nulla è più efficace della pubblicità radiofonica, fine dello spot. Avete presente quanto costa la pubblicità? Sono giorni che non si parla altro in prima pagina di quanto sono buoni quelli delle... Quindi, diciamo così, non è che proprio sia. Quindi, primo, l'effetto concorrenza avrebbe trascinato altri a farlo, e infatti arriva IP. Del resto era già successo in Francia, lo abbiamo detto il primo giorno con Total. Secondo, però avevamo detto anche il primo giorno, questo se lo può permettere solo chi ha un ciclo integrato verticale, cioè estrae il petrolio, lo raffina, lo distribuisce, lo mette dentro il serbatoio delle macchine, grazie, paghi, arrivederci, buona giornata. Quelli che non hanno un ciclo integrato e quindi non possono, diciamo, scaricare i minori incassi sulla filiera dove la raffinazione comunque porta un sacco dei quattrini e non lo possono fare, questi ultimi in qualche modo sostengono che questa è concorrenza sleale. Io vedremo, diciamo, se faranno ricorso in sede giudiziaria. Non mi affiderei troppo a questa tesi, perché il cartello, l'accordo fra i più forti, è punito quando alza il prezzo, non quando lo abbassa, perché se no diventerebbe uno strano mercato. Quindi, diciamo, vediamo cosa succederà in termini giudiziari. Ricordiamoci tutti che quando avremo finito di parlare di animare questo alato dibattito, sarà finito anche lo sconto, nel senso che è temporaneo, non è una questione. Qualcuno crede che nello stretto di Hormuz, l'altro ieri ribattezzato stretto di Trump, le cose andranno a risolversi nel corso delle prossime 2-3 settimane? Considerate che ci vogliono alcuni mesi per recuperare il tempo perduto. E il tema grosso sono le raffinerie che gli iraniani hanno fatto saltare per aria, che ci vuole forse un po' di più per rimetterle in piedi. Evidentemente no, e quindi avremo a che fare anche all'inizio dell'anno prossimo con carburanti. Magari saranno scesi un poco, ma insomma saranno comunque sopra la media degli ultimi tempi, e questo sarà una spesa. Questo, per esempio, i tassisti che ho sentito nella vostra linea diretta, è evidente che se le tariffe rimangono fermi e i costi di esercizio salgono, o smettono di portare in giro la gente o rivedere tariffe.
2: Davide, come anticipato in apertura, parliamo dell'allarme terrorismo. Andiamo sulla prima di Repubblica. Allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli USA contro l'Iran. Siamo a Fairford, nel sud-ovest dell'Inghilterra. Andando invece sulla prima del Corriere, appunto l'apertura, il titolo di apertura all'Europa, l'attacco sventato. Esplosivo in Gran Bretagna vicino a una base aerea della RAF, appunto una base utilizzata anche dai bombardieri degli Stati Uniti impiegati in Iran. 5 presunti terroristi arrestati dalla polizia. Trump e il virgolettato puntavano a fare grossi danni, li tenevamo d'occhio da molto tempo. A te.
0: Allora, il fatto che li abbiano fermati dimostra che li stavano seguendo, li avevano individuati e li hanno catturati. Tutto ciò dice che sanno anche chi è il mandante, cioè sanno qual è la filiera da cui arriva questo attentato. Naturalmente non sono tenuti a comunicarlo alla stampa e pubblicarlo sulle prime pagine dei giornali, ma è un'operazione di intelligence che ha il cui valore principale, oltre a aver evitato l'attentato, è quello di conoscere il mandante. Ripeto solo, ma lo ripeto, diciamo, anche qui il primo giorno l'avevamo detto, però ricordate lo stabilimento di munizioni in Italia a Colleferro che è saltato per aria in estate? Non si sa più niente. Lì il problema di non aver prevenuto è conoscere la filiera, ma perché sei sicuro che fosse un attentato portato dall'estero, considerato che forniva munizioni all'Ucraina? No, sicuro no, perché sicuro non c'è niente a questo mondo, però l'ipotesi che sia una cicca buttata in mezzo alle munizioni secondo me è piuttosto remoto.
4: Sono le 7:20.

0: Pillar che impazzito decide di buttare giù la casa di un innocente che non doveva essere demolita. È il pilota del Caterpillar che o è un incapace o è un criminale. Quindi non esiste l'intelligenza artificiale che di sua iniziativa decide di entrare nelle banche dati altrui. Vuol dire che o gli è stato ordinato di farlo, cioè gli sono state istruite a farlo, oppure non è stata istruita a non farlo, che è sempre una responsabilità del gestore. Tutti questi signori dell'AI statunitensi che sono preoccupati della sorte del mondo, casomai l'umanità fosse, sono molto preoccupati del botto in borsa che può capitare se si scopre che sono degli incapaci. Questo è il punto, che diventa sistemico perché sono valori enormi. Primo. Secondo, leggo anche in ragione del fatto della foto ritoccata, vabbè, ne abbiamo parlato ieri. Qualcuno dice serve una legge per fermare le foto ritoccate. No, c'è già da un sacco di tempo. Cioè, si chiamano diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Se poi riguardano la borsa, si chiama aggiotaggio. C'è tutto nel codice penale. Li dovete solamente farlo funzionare. Bisogna solamente portarla nella sede adatta, che è la sede giudiziaria, perché se no le leggi si moltiplicano e non servono assolutamente a niente, vale sempre il primo capitolo dei Promessi Sposi. Oggi c'è un articolo di Anna Corrado sul Corriere della Sera che si intitola, che si riferisce per esempio, accade che queste tecnologie, cioè AI, vengono adottate senza autorizzazione, senza una valutazione dei rischi e senza che l'amministrazione ne sia consapevole. E capita che vengano utilizzate da chi non le sa utilizzare, questo è il problema. Adesso vi leggo l'incipit di una sentenza che mi è stata segnalata da un nostro ascoltatore, meravigliosa, la sentenza numero 981 del novembre 2026, depositata il 17 febbraio del 2026 alla Corte Giudiziaria Tributaria di primo grado di Palermo. Chiaro? Leggo la sentenza, inizia così. Ho eliminato duplicazioni, snellito le parti ridondanti, accorpato passaggi ripetitivi sulla natura cautelare e sulla proporzionalità, armonizzato gli accordi logici e sistemato la parte finale coerentemente con la compensazione delle spese. Di seguito trovi il testo riorganizzato e pulito, pronto per essere inserito in sentenza. Il giudice si era rivolto all'intelligenza artificiale e non l'ha manco riletto. Tant'è vero che ha pubblicato pure l'incipit che l'intelligenza rivolge a lui, io a lei non saprei dirvi, che gli dà del tu. E fa bene a dargli del tu, perché dare del lei a uno che riesce a pubblicare una sentenza se neanche averla riletta, levategli il fiasco, cioè toglietelo a chi non sa utilizzarlo e togliete l'alibi di quelli. In questo caso non è l'intelligenza artificiale che proditoriamente si è messa lì e ha fatto una sentenza e poi la sentenza è stata pubblicata nella banca dati perché nessuno l'ha letta, tranne ovviamente quelli che l'hanno subita. Quando l'hanno letto dice: ma che stai a dire? Ecco, questo è il tema serio.
1: Se questa rassegna stampa ti è piaciuta, domani la facciamo uguale, più lenta. Grazie a Davide Giacalone, domani 7:10 torniamo a sentirci.
0: Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
2: Rapido sguardo allo sport in chiusura, cominciamo dalla Gazzetta. Brivido calcio, i giorni più caldi per la nazionale FIGC in attesa della partita di stasera in Nations League con la Turchia. Taglio alto, sfregio a Baresi, vergogna, deturpato il murale di casa Milan. E poi il Corriere con la mega intervista a Francesco Totti in occasione dei suoi 50 anni in due puntate. Com'ero imbarazzante, tra il 2001 e il 2008 mi riusciva tutto. In chiusura, tutto sport, si torna alla nazionale. Siamo vivi, siamo forti, le dichiarazioni del centrocampista Sandro Tonali. È tutto, torniamo tra poco con Non Stop News.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.

0: house.fileni.it.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 ha solo 1,49€.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Sostituiscio.
1: Leo, si dice sostituiscilo.
7: Sostituiscio.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
10: Ma dai, è Luca Argentero.
11: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
12: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
11: Amici illimitati.
12: Ma qui è tutto illimitato.
11: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
12: Ma allora, selfie illimitati.
13: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Lo ha annunciato Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquistato la Major. Plaude la Premier Meloni che ringrazia il presidente Azero. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie.
1: L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito, sventato in extremis un possibile attentato alla base aerea RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per i decolli dei bombardieri utilizzati nella guerra in Iran. 5 le persone arrestate.
0: Nel suo viaggio episcopale in Francia, Papa Leone XIV ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero a Lourdes. Il pontefice ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta. Il Santo Padre ha anche ribadito con forza la posizione della Chiesa su aborto e eutanasia.
1: Calcio, oggi l'Italia gioca la seconda partita di Nations League. Gli azzurri sono in trasferta in Turchia da riscattare la sconfitta all'esordio nel torneo con il Belgio. Alla vigilia il CT Mancini ha detto che la squadra cercherà di giocare bene e vincere. Diamo tempo ai giovani, ha aggiunto il CT. Speciale Noi Dire Gol su RTL 102.5. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete. Difficile, quasi impossibile convincere le vostre emozioni

0: a credere in qualcosa, a fidarsi di una promessa o di una possibilità. Tutto corre senza pensare. Toro, non tutti saranno di ottimo umore, non sempre le persone vicine sapranno dimostrarvi pazienza e comprensione. Non sentitevi colpevoli di niente e fate senza chiedere. Gemelli, il sole prova a far luce su quell'Urano molto vicino, chiarendo un po' in quel bisogno di cambiare, di alternare ruoli e missioni, movimentando il presente. Cari Cancro, vince la pigrizia, il bisogno di sospendere azioni e pensieri in nome di un tempo che non ha voglia di niente. Prendetevi un momento per non forzare le stelle. Leone, Giove ha bisogno di occasioni per dimostrare la sua forza, la sua capacità di crescere e di espandere ogni cosa. Urano rompe gli schemi, offrendovi altre possibilità. Cari Vergine, qualcuno si preoccupa forse troppo o forse in modo sbagliato, non accettando i vostri consigli, il vostro modo di vedere e affrontare le cose, vietato rimanerci male. Cari Bilancia, Mercurio accende le idee, il sole le possibilità. Sarebbe sbagliato non dar retta a questo cielo che vi fa proposte e che vi aiuta a cogliere nuovi modi per vincere. Scorpione, Venere vi sta vicina, vicinissima, impedendovi di dimenticare l'importanza di certe persone, anche quelle che magari non vi piacciono troppo. Imparate a convivere. Sagittario, la luna vi consegna uno stile leggero e divertente, un look spiritoso e brillante, eppure non tutti sapranno apprezzare. Interpretate i ruoli che vi piacciono. Capricorno, la quadratura lunare rischia di rendervi piuttosto polemici con tutto, mai del tutto soddisfatti di ciò che avete e di quello che potete fare e dimostrare. Non siate troppo esigenti. Cari Acquario, di solito siete voi quelli originali, quelli che raccontano sempre un modo diverso di guardare alle cose, ma stavolta i ruoli si invertono. Vi stupirete delle proposte di qualcuno. Infine, amici dei Pesci, testarda e volitiva questa luna che vi convincerà a fare e reagire anche contro i pareri di qualcuno, anche se gli altri non saranno d'accordo con voi.
1: 7:39, eccoci rientrati, spazio dedicato all'estero, adesso all'interno di Nonstop News con l'allarme terrorismo, ne abbiamo parlato anche diffusamente in precedenza, nei pressi della base della Royal Air Force a Fairford in Inghilterra, che ospita questa base aerea statunitense utilizzata come punto di partenza per operazioni contro l'Iran. Lo dicevamo, diverse persone, 5 sono stati arrestati. Ne vogliamo parlare per approfondire il tema con il giornalista della Verità e di Panorama, Stefano Piazza. Buongiorno Stefano.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Buongiorno, che cosa sappiamo ora che, a differenza di ieri, possiamo magari parlarne con qualche certezza in più?
2: Ma guarda, durante la notte e questa mattina all'alba i media inglesi hanno cominciato a scrivere che gli inquirenti puntano, diciamo, la loro attenzione su questa cellula che sarebbe stata organizzata dall'Iran. Le persone arrestate, ci sono le fotografie, sono evidentemente persone medio orientali. Ora bisogna capire esattamente i contorni di questa storia, però pare che stavolta siamo di fronte a un vero e proprio attacco di uno Stato contro un altro Stato attraverso delle persone trovate sul posto, e questo è un salto di qualità davvero molto molto importante e preoccupante per tutte le installazioni americane e anche italiane, europee in generale, che ci sono sparse per l'Europa. È davvero un salto di qualità impressionante.
1: Ecco, quanto ritieni possibile magari un attacco diretto a una base appunto su suolo europeo, e quali potrebbero essere anche le implicazioni per quel che riguarda la sicurezza globale? Pensiamo allo stretto di Hormuz, per esempio.
2: Beh, guarda, questa è una vicenda davvero preoccupante, perché se riescono a mettere insieme un gruppo di persone, erano 5 persone evidentemente votate al martirio, perché da un tipo di attacco così non esci vivo, è un salto di qualità molto importante. E sai, c'è il desiderio poi di emulazione, potrebbero esserci nuovi tentativi. Quindi è davvero un salto di qualità. Ora bisognerà capire davvero tutti i contorni di questa storia. Ovvio che l'allerta è massima per quanto riguarda lo stretto di Hormuz. Come avete visto, non si sblocca. Trump ha rifiutato l'offerta iraniana, ma era un'offerta inaccettabile, perché alla fine riproponeva le istanze di Teheran, cioè via le sanzioni, via il rimborso dei soldi bloccati, insomma la solita storia.
3: Lo dicevi, 5 i presunti terroristi arrestati dalla polizia, e poi le parole del presidente americano Trump, che ha detto puntavano a fare grossi danni, li tenevamo d'occhio da molto tempo. Questo, se non altro, ci rassicura, no? Un minimo.

0: Sì, diciamo che quello che ha detto Trump ancora gli inglesi non hanno confermato, quindi io sono sempre molto cauto quando
1: In
0: Trump
1: questi
0: dice
1: tempi.
0: qualcosa. E in ogni caso pare che fossero tenuti sotto controllo. In realtà i quotidiani inglesi questa mattina raccontano di questa donna, un'eroina, una contadina che tornando da una festa alle 4 del mattino ha visto queste persone col passamontagna con dei furgoni e ha chiamato le autorità. Quindi diciamo che viene un po' ridimensionata questa storia.
1: Grazie ancora al giornalista di Panorama della Verità, Stefano Piazza, per essere stato in collegamento con noi.
0: Grazie a voi, buona
1: Grazie.
0: giornata.
2: Grazie. Allora, tra poco apriamo la pagina sportiva, come sempre facciamo ogni lunedì, e partiremo dal calcio perché ci riprova la nazionale questa sera dopo un inizio in Nations League. Insomma, direi tra luci, vorrei dire tra luci e ombre, ma direi solo tra ombre
3: Erano
2: perché
3: ombre,
2: è andata
3: perché
2: proprio male.
3: Sì, sono ombre. E poi c'è la vela,
1: E
3: che
1: poi c'è la
3: bello.
1: vela, bilancio dell'America's Cup a Napoli con l'amministratore delegato appunto di America's Cup in diretta con noi.
2: Poi alle 8:45 ci raggiunge il ministro dello sport Andrea Bodi, quindi restate con noi.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP Riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine, fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
7: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bra.
8: DOP, solo carne italiana. Il
9: Esatto.
8: crudo.
9: E allora non lo conosci?
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
14: Ma deve essere anche complicata?
13: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
14: La procedura X-Fir?
13: La attiviamo noi.
14: La conservazione digitale è a norma?
13: Ce ne occupiamo noi.
14: Ti servono SPID o firma digitale?
13: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
14: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
13: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

0: Vita, morte, miracoli, J-Ax alle 7:49 minuti. Allora, dicevamo calcio perché dopo la sconfitta, dobbiamo dirlo, contro il Belgio di venerdì, l'Italia si prepara ad affrontare la Turchia guidata da Montella per la seconda giornata di UEFA Nation League. E con noi c'è il nostro Paolo Pacchioni, come sempre. Ciao Paolo, buongiorno.
1: Eccomi, buongiorno, buona settimana a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno a te. Allora, dopo la falsa partenza contro il Belgio, vogliamo capire un po' che clima si respira intorno alla nostra nazionale.
1: Beh, è normale che la sconfitta contro il Belgio e i fischi peraltro sacrosanti dell'Olimpico abbiano un pochino depresso l'ambiente. È anche vero che però a questo punto bisogna essere bravi a non farsi prendere dal disfattismo. Sappiamo molto bene che il calcio italiano sta vivendo una fase di difficoltà e non da ieri. Sappiamo altrettanto bene che il percorso di risalita non può essere breve e privo di incidenti di percorso. Diciamo che il primo passo è stato un passo sbagliato, è stato un passo all'indietro. Forse ci aspettavamo qualcosa di più dalla scossa che poteva portare Roberto Mancini, così non è stato. Però a questo punto bisogna provare a guardare avanti e anche avere un po' di pazienza, perché se si parla di ricambio generazionale, se si dice di dover lasciare spazio anche ai giocatori più giovani, dobbiamo anche lasciare ai giovani il tempo e la possibilità di sbagliare per imparare. E quindi speriamo che insomma questa sia la strada giusta, però guardare indietro ormai non ha più tanto senso, bisogna cercare di guardare sempre avanti.
0: D'accordissimo Paolo, però ti chiedo, vediamo a questo punto che avversario è la Turchia, cioè in altre parole che partita ci dobbiamo aspettare.
1: La Turchia è una buona squadra, anche se reduce da un mondiale molto deludente e nel debutto di Nations League l'altra sera ha perso, però comunque di misura contro la Francia, avversario sicuramente di alto livello. È guidata da un allenatore italiano, Vincenzo Montella, che peraltro conosce molto bene Roberto Mancini, perché i due ormai tanti anni fa sono stati compagni di squadra e di reparto nella Sampdoria. La Turchia questa sera sarà priva di due giocatori importanti che noi nel campionato italiano conosciamo molto bene, che sono Çalhanoğlu e Yıldız, e bisogna dire che questa nel girone di Nations League è una sorta di spareggio salvezza. Perché? Perché è importante nel gironcino a 4 evitare il quarto posto, bisogna arrivare per forza nelle prime 3, perché le prime 3 saranno teste di serie nel sorteggio per il girone di qualificazione al prossimo europeo. Quindi, visto che al momento Italia e Turchia sono state sconfitte alla prima partita e sono ferme a quota 0, insomma è importante arrivare davanti ai turchi, quindi sarebbe molto importante fare il risultato questa sera, peraltro in uno stadio, quello di Bursa, che si annuncia molto caldo, quindi anche dal punto di vista ambientale non sarà una serata semplice per gli azzurri.
2: Paolo, scusa, prima di salutarti, abbiamo qualche indicazione anche sulle formazioni?
1: E questa la

0: seconda partita dell'Italia in soli 11 giorni. È logico dunque che ci sarà un bel po' di turnover. Peraltro ieri il CT Roberto Mancini ha deciso di lasciare in Italia 10 giocatori, fra cui Nicolò Barella, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, evitandogli la trasferta in Turchia, sapendo che comunque li avrebbe risparmiati per la prossima partita, che sarà peraltro in Francia, quindi altra partita molto molto complicata. Per quanto riguarda la formazione, ieri il CT non ha dato indizi. Sicuramente possiamo prevedere che ci saranno alcuni titolari che non hanno giocato la prima partita, come Bastoni, che era squalificato, come Frattesi, che sicuramente entrerà a centrocampo, e quindi insomma un po' di volti nuovi in campo questa sera dal primo minuto.
1: Assolutamente. A proposito di stasera, insomma, a te poi l'appuntamento, fissare l'appuntamento con gli ascoltatori, ti salutiamo, grazie Paolo.
0: Sì, appuntamento questa sera alle 20.45 per seguire Turchia Italia. Intanto vi auguro buona giornata.
2: Grazie, grazie. Allora, parliamo di vela, dal calcio alla vela. Abbiamo accennato le regate preliminari dell'America's Cup questo weekend, lo scorso weekend a Napoli, le abbiamo seguite da vicino, le abbiamo raccontate ai nostri ascoltatori, anche con la prospettiva di tutto ciò che deve ancora venire. Ci colleghiamo con Marzio Perrelli, che è l'amministratore delegato di America's Cup. Buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Buongiorno, ecco, allora parliamo di questi tre giorni, lo dicevamo, un importante appuntamento sia dal punto di vista dell'impatto mediatico, poi della risposta del pubblico super caloroso e appassionato, e la macchina organizzativa. Allora partiamo proprio dall'inizio, qual è il bilancio di questo primo importante test che c'è stato?
3: Il bilancio è più che positivo, mi sembra innanzitutto che la città sia felice, trasmetta felicità e gioia di avere un evento del genere. Probabilmente è la prima volta che Napoli ha un evento sportivo globale di questa portata. Sta rispondendo bene, il clima, il tempo ci ha assistito, e lo spettacolo che mandiamo in giro per il mondo è quello della massima tecnologia applicata al mare e alla vela in uno scenario da favola.
2: Insomma, l'abbiamo visto anche, no, dalle immagini, da tutto ciò che abbiamo raccontato. Dal punto di vista però puramente agonistico e dello spettacolo in acqua, che cosa emerge, quali indicazioni, quali conferme dalle prestazioni dei team in questi tre giorni?
3: Non scordiamoci che queste regate sono fatte sugli AC-40, quindi su delle barche che non saranno poi quelle che faranno la Coppa America l'anno prossimo, però sono dei test molto importanti per gli equipaggi, per capire le condizioni atmosferiche, le correnti, i venti, e benché poi sarà in un periodo dell'anno diverso, per capire lo specchio d'acqua dove si farà la regata il prossimo anno, dove ci saranno le gate il prossimo anno, è per loro fondamentale. Non scordiamoci, siamo 3.500 persone più o meno tra team e organizzazioni che si sono spostati qui a Napoli sulla terra e sul mare, quindi più tempo passa, più ci si abitua e meglio è poi per la performance finale.
4: E Perrelli, quali sono a questo punto i prossimi step strategici, posso farcela, per la crescita del brand America's Cup, e soprattutto cosa intende fare poi anche in proiezione della competizione verso le sfide del prossimo anno?
3: Io dico sempre che è uno scambio reciproco tra la città e l'organizzazione e i team, no? Noi aggiungiamo valore a Napoli portando internazionalità, portando una competizione che è appunto il massimo dell'espressione velica che ci sia, e dall'altra parte noi prendiamo il buono che ci dà un golfo unico, il calore della gente. Ci sono stati in questi giorni più di 150.000 persone che hanno transitato nel nostro villaggio, quindi aggiungiamo valore noi alla città e la città sicuramente aggiunge valore alla Coppa America.
2: Molto bene, allora viva Napoli, viva l'America's Cup, e grazie per essere stato con noi in questo video di settimana all'amministratore delegato Marzio Perrelli. Buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie a voi e crepi il lupo.

0: dedicato a te, le vibrazioni su RTL 102.5 alle 7.59 minuti. Allora adesso dobbiamo scatenare tutti i nostri inviati in giro per l'Italia per vedere insomma se davvero i prezzi, no, di benzina e diesel soprattutto in alcuni distributori sono stati adeguati e calmierati, e poi tra poco ne parleremo.
1: Assolutamente, in quelli già definiti, insomma gli Eni e gli IP, l'abbiamo già detto, ma qualcun altro si sta anche adeguando. Scriveteci 378-378-1025 proprio per raccontarci i prezzi che state vedendo.
2: Ma poi non solo, parleremo anche di pausa pranzo sempre più salata e torneremo a parlare anche di sport e attualità.
0: Tutto ma salata questo? In termini di
2: di sapidità.
3: Buono, sapidità. Buono.
4: Aggiungi un posto a tavola. RTL 102.5 ti invita il 10 ottobre al debutto dell'imperdibile commedia musicale all'Arena di Verona. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Sono le 8 anche a Buriasco, in provincia di Torino.
5: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona giornata da Valentina Iannicelli e Lorenzo Dardano. È lunedì 28 settembre. Apriamo con le nuove indiscrezioni secondo cui il premier israeliano Netanyahu sarebbe stato informato in anticipo dell'attacco del 7 ottobre. Giovanni Perria.
6: La notizia arriva dal Wall Street Journal, trova ampio spazio sulla stampa israeliana e getta nuove ombre sul governo di Tel Aviv. Secondo i media, il capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel, telefonò al premier israeliano Netanyahu per segnalare l'imminenza di un attacco di Hamas da Gaza pochi giorni prima del 7 ottobre 2023. Un ulteriore avvertimento dopo che altri due erano finiti nel vuoto. L'ultima chiamata 48 ore prima della strage compiuta da Hamas, in cui morirono oltre 1200 persone e altre 250 vennero rapite. Ma le segnalazioni sarebbero partite addirittura a giugno, quando Kamel si sarebbe recato in Israele per avvertire di una situazione esplosiva, allarmi respinti o perlomeno minimizzati da funzionari di Tel Aviv. Lo stesso premier Netanyahu ha sempre negato di aver parlato con Kamel nei mesi precedenti l'attacco. Le nuove rivelazioni rischiano però di metterlo nuovamente in difficoltà a un mese dalle elezioni.
2: E veniamo in Italia. Entrano in vigore da oggi le nuove tariffe sui carburanti decisi da Eni. 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. In scia la IP, che ha deciso di fissare un tetto ai costi della distribuzione.

0: distribuzione sulla rete italiana. Intanto la corsa dei prezzi non si arresta. Il gasolio ieri si è avvicinato a 2,5 euro al self in autostrada.
1: Allarme terrorismo in Europa. Ieri sarebbe stato sventato un attacco a una base RAF in Inghilterra. Alessandra Giannoli.
2: L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito. La polizia britannica ha sventato in extremis presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford nella contea inglese del Gloucestershire, base condivisa da decenni con gli USA, messa a disposizione delle forze americane anche per i decolli dei bombardieri impegnati nei raid in Iran, in particolare nello stretto di Hormuz. L'operazione scattata ieri all'alba ha portato all'arresto di 5 uomini accusati da prima di violazione della legge sugli esplosivi e poi formalmente di pianificazione di un attacco terroristico. I sospetti, finiti dietro le sbarre quando sono stati bloccati, erano a bordo di 3 grandi furgoni bianchi diretti verso la struttura militare. Gli investigatori starebbero seguendo la pista di potenziali legami dei fermati con Teheran. La collaborazione tra Washington e Londra ha funzionato alla grande, ha commentato Trump. Li tenevamo sotto osservazione da molto tempo, li abbiamo presi, volevano provocare grossi danni.
0: La cronaca: è accusata di tentato omicidio la donna fermata dai carabinieri dopo aver travolto con la sua auto un bambino di 5 anni a Torino. Il piccolo non è in pericolo di vita, la 24enne è l'ex compagna del padre del bimbo.
1: Adesso lo sport e il calcio. Stasera scende in campo la nazionale italiana in Turchia per la seconda partita di Nations League. Andrea Salvati.
3: Dopo il pessimo esordio contro il Belgio, Roberto Mancini ha deciso diversi cambi. Barella, Mancini, Maldini e Coppola restano a Coverciano nella trasferta contro la Turchia. Bursa cambia dunque la formazione iniziale già a partire dalla difesa nel confermato 4-3-3 davanti a Donnarumma. Kayode è destinato a far rifiatare Di Lorenzo con al centro Bastoni e Scalvini. Ballottaggio aperto sulla sinistra fra Calafiori e Ruggeri. A centrocampo sembra invece sicuro di una maglia dall'inizio Frattesi dopo l'ingresso nel secondo tempo contro il Belgio, con l'inserimento di Mandragora e la conferma di Tonali. In attacco salgono le quotazioni di Raspadori a completare il tridente con Ken, che ha giocato tutta la partita all'Olimpico, e Pio Esposito. In conferenza stampa Mancini ha parlato anche della pressione. Pressione dopo la sconfitta col Belgio? Nessuna, è solo una partita di calcio contro la Turchia. Cercheremo di giocare bene e di vincere, ha concluso Mancini.
1: E stasera potrete seguire tutto il match su RTL 102.5 con lo speciale Noi Dire Gol. Adesso il meteo e le notizie sul traffico.
4: Previsioni del tempo.
0: Dunque siamo a lunedì, inizio settimana. Che cosa ci attende per i prossimi giorni? Pare tra l'altro parecchio sole. Buongiorno a Paolo Corazzon.
5: No, esatto, è così, caro Lorenzo. Alla fine non so neanche se vale la pena chiamarmi i prossimi giorni, perché non cambia niente sull'Italia. Ancora sole, molti saranno contenti. Io dico che insomma ritrovarci a fine settembre senza piogge, con 30 gradi di temperatura massima, forse è un po' troppo. Però fatto sta che è così, godiamocela. Che vuoi che ti dica, avremo giornate tutta settimana bene o male soleggiate, appunto, e soprattutto, come ti dicevo, temperature che sfioreranno ancora i 28-30 gradi, soprattutto sulle regioni tirreniche, anche in Sardegna, ma anche appunto Roma, Firenze, ma anche il nord Italia comunque viaggia sui 26-28. L'unica cosa, primo mattino, la felpa al giubbino necessari tutta settimana, ormai da quel punto di vista le temperature minime, loro sì, sono autunnali. Ecco qua.
0: Grazie ancora Paolo, buona settimana, domani.
5: Ciao.
4: Via Radio.
6: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Tra la 16 Napoli-Canosa e il bivio per la Cerra Fragola verso Roma c'è un chilometro di coda per incidente. Sul resto della rete gestita la circolazione è sostenuta in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Agrate verso Milano, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e sempre nella stessa direzione tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, anche qui occorrono 30 minuti. Traffico intenso anche in direzione opposta tra Pero e Milano Est, con tempi di percorrenza di 30 minuti. E sulla 8 Milano-Varese, tra Fiera Milano e l'A4, in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove il traffico è sostenuto verso Firenze tra Pistoia e la 1 Milano-Napoli, e a seguire ci sono incolonnamenti di 2 km fino a Firenze-Peretola per il traffico sulla viabilità ordinaria. Buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5. Eccoci qui alle 8 e 7 minuti, siamo arrivati a questa nostra terza ora di Nonstop News e ci piace l'idea che qualcuno paghi i suoi cittadini.

0: cittadini per leggere.
1: Esatto, una cifra simbolica, siamo nel sud-est asiatico e pare proprio che per 5 anni questa sarà la politica, quindi almeno 15 minuti di lettura al giorno per guadagnare delle monete virtuali che poi si trasformano in un compenso economico, minimo, eh?
2: Tutto questo per aiutare a esercitare l'attenzione, il pensiero critico e l'immaginazione, sì, e distrarre un po' dai telefoni.

0: Tutto ultimo su RTL 102.5 alle 8:11. Allora apriamo una pagina di commento dei fatti del giorno con il direttore della Stampa Antonio Di Rosa, che torna ai nostri microfoni. Grazie intanto e bentornato.
1: Buongiorno, bentrovati.
2: Buongiorno, buongiorno. Naturalmente parleremo anche di carburanti, ma lo facciamo tra poco. Andiamo su altri titoli che troviamo quest'oggi in prima sul tuo quotidiano. Serve una legge per fermare le foto ritoccate. Se a un certo punto troviamo questo titolo che viene un po' mescolato con il tema della politica, perché appunto è una questione che è accaduta in queste ore a Matilde Siracusano, la sottosegretaria Siracusano. Il punto però non è probabilmente una legge per fermare le foto ritoccate, perché una legge del genere esisterebbe già. È sufficiente davvero questa strada per mettere mano alle distorsioni delle intelligenze artificiali?
1: Purtroppo non è sufficiente la legge, perché fosse semplice, così semplice come dicevi tu, c'è già una legge che regola questa materia.

0: stiamo parlando di una questione morale, di una questione personale, di usare questi strumenti tecnologici per attaccare gli avversari politici. È una cosa vergognosa che non dovremmo fare, che non dovrebbero fare, e l'uso distorto di questo mezzo ci fa pensare sempre di più come sia necessario governarlo, perché rischiamo, come dicono grandi personaggi del mondo tecnologico, di fare una brutta fine. Cioè, l'intelligenza artificiale può essere usata non solo per distorsioni della politica, ma possono essere usate come mezzi micidiali per attaccare altri paesi, per fare una guerra con maggiore precisione dell'invio di missili e quant'altro. È che dovremmo fare una riflessione tutti su quello che abbiamo a disposizione e limitarci a usarlo soltanto a fini benefici, per vigilare la nostra vita e il nostro lavoro, e non per questi, diciamo, mezzucci, per queste cose distorsive e senza alcuna giustificazione. Non si può demonizzare l'avversario cambiando le sembianze e offrendolo alla gente in quel modo, come hanno fatto con la signora Siracusano, una cosa veramente da condannare al 100%.
1: Non c'è dubbio. Direttore, veniamo a un altro tema, insomma, che tiene banco, attualità, voi ci fate l'apertura. Dopo Eni, anche IP ha deciso di bloccare i prezzi, parliamo dei carburanti, viene così minacciato uno sciopero dei taxi, per non parlare, insomma, degli autotrasportatori, che anche al 378-378-105 ci segnalano quella che sta diventando una situazione insostenibile. Che segnale è quello delle compagnie petrolifere in un contesto in cui sempre di più si parlava, no, dell'ipotesi di un prelievo dai loro extraprofitti?
0: Beh, insomma, le aziende di Stato, l'Eni in particolare, si è mossa, Descalzi ha fatto bene a bloccare i prezzi per un mese, poi probabilmente lo farà per tutto l'anno fino a dicembre, se non ci saranno cambiamenti a livello internazionale. È una misura giustissima nei confronti dei consumatori. Non possiamo continuare a pagare benzina e diesel a questi prezzi, perché chi usa la macchina per lavoro ha degli aggravi che non sono compensati dai ricavi, non solo tassisti, ma come dicevi tu, gli autotrasportatori che percorrono centinaia di chilometri ogni giorno per portare le merci. Perché qui dobbiamo riflettere sul fatto che il trasporto delle merci senza gli autoarticolati, senza questi mezzi, il paese rischia di rimanere bloccato. Chiaro. Così come è avvenuto ogni volta che loro hanno protestato per motivi di categoria.
2: Assolutamente, assolutamente. Grazie davvero al direttore della Stampa, Antonio Di Rosa. Ci sentiamo presto. Buona settimana, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona settimana anche a voi.
3: Grazie. Proprio su questo punto abbiamo con noi in collegamento telefonico, lo ringraziamo, Gianni Murano, presidente UNEM, Unione Energie per la Mobilità. Intanto buongiorno, grazie per essere con noi, presidente.
4: Buongiorno a voi e bentrovati.
1: Buongiorno, qualcosa si muove, verrebbe da dire, presidente, a giudicare dai messaggi che riceviamo. I nostri ascoltatori, che sono i nostri inviati sul campo, ci mandano foto di prezzi dove è tornato persino l'uno. Una cosa a cui non eravamo più abituati, 1,999. E, quanto pesa, ecco, quanto è importante questo passaggio, e c'è la possibilità davvero che si allarghi anche dopo Eni e IP ad altre compagnie?
4: Beh, è un'iniziativa dell'Eni su una politica commerciale ben precisa, cioè quello di calmierare i prezzi almeno per 30 giorni e poi eventualmente estendere. Essendo un'iniziativa commerciale è probabile che altri provino a seguirla, se non completamente almeno in parte, e quindi questo dovrebbe comportare poi una riduzione dei prezzi alla pompa.
3: Mm-hmm. Ecco, presidente, da questo punto di vista sicuramente è una buona notizia, no, per i consumatori, ma quali sono i rischi? Cioè, non c'è il rischio, visto che comunque poi di fatto la rete di rifornimento sempre quella è, magari da qualche parte si possa rimanere senza carburante?
4: Questo è un rischio che vedremo assolutamente nelle prossime ore, è già successo nel passato. Quello che Eni ha assicurato è che sta diciamo così, configurando la propria logistica per tener conto dell'aumento dei

0: volumi che probabilmente si sarà sulla propria rete, ma è verosimile aspettarsi che soprattutto nei primi giorni, anche per una sorta di messa a punto dell'operazione, qualche impianto a secco ci possa essere.
1: Ecco, si è parlato anche però della difficoltà degli impianti, ad esempio delle cosiddette pompe bianche, insomma di chi non può permettersi di mettere in campo queste condizioni. È un fattore che pesa, si può parlare di concorrenza sleale, qualcuno insomma ha minacciato anche di fare ricorso, che ne pensa di questo?
0: La nostra rete è una rete estremamente ridondante, ci sono 22.000 stazioni con più di 300 marchi. I contratti che legano, diciamo, i retisti alle società major sono veramente diversi, hanno caratteristiche diverse, quindi è chiaro che ci sarà qualcuno che soffrirà in questa fase, nel senso che il suo contratto magari sia un contratto, come si dice, spot, cioè fatto all'istante, non un contratto term, cioè su più mesi o più anni, ha magari condizioni che non sono particolarmente vantaggiose, e in questo caso il prezzo alla pompa può essere per lui una barriera sostanziale.
2: Insomma, quindi staremo a vedere, sicuramente torneremo ad aggiornarci. Intanto grazie ancora per la disponibilità al presidente di UNEM Gianni Murano e buona giornata, grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
3: Ultimo giorno della visita pastorale in Francia del Papa. Ieri a Lourdes ha incontrato i malati e in una riunione con i vescovi ha condannato la piaga degli abusi del clero. Il Santo Padre ha infine ribadito il fermo no della Chiesa all'eutanasia.
1: Torniamo a parlare della morte di Giulio Regeni in Egitto, perché è attesa per oggi la sentenza della prima corte d'assise di Roma sui 4007 egiziani imputati nel processo italiano. La procura della capitale lo scorso 23 giugno ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di carcere per quanto avvenuto tra il gennaio e il febbraio del 2016.
3: Arriva al 14,97% l'affluenza alle 23 per le elezioni suppletive nel collegio Reggio Calabria, dove si vota anche oggi dalle 7 alle 15. Si elegge alla Camera un deputato chiamato a sostituire Francesco Cannizzaro, eletto nella primavera scorsa sindaco di Reggio Calabria.
1: E per lo sport, il calcio, oggi l'Italia gioca la seconda partita di Nations League. Gli azzurri sono in trasferta in Turchia.
4: Via Radio.
5: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Tra la 16 Napoli-Canosa e il bivio per la Serra Fragola verso Roma c'è un chilometro di coda per incidente. Per lavori invece sulla 7 Serra Valle-Genova segnaliamo un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Il traffico scorre su una corsia. Sul resto della rete gestita la circolazione è sostenuta in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine Agrate verso Milano, sulla stessa direzione tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, traffico intenso anche in direzione opposta tra Pero e Milano Est, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo ora sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove il traffico è sostenuto verso Firenze tra Pistoia e la 1 Milano-Napoli, e a seguire ci sono incolonnamenti di 2 km fino a Firenze-Peretola per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Buon viaggio.
6: Grazie, ancora buon viaggio. 8:20, davvero curiose le immagini che arrivano dalla Francia, in particolare da Parigi, con un confessionale, non quello del Grande Fratello, quello vero, a cielo aperto lungo gli Champs-Élysées in occasione della visita del Papa.
3: Cioè le persone passano di lì e si confessano.
6: Sì, con i preti a bordo strada.
1: A bordo strada c'erano queste postazioni, cioè, no?
3: È quella roba lì, tipo se la montagna non va. Esatto. Siamo a Maometto, ma è quella roba lì.
2: Magari ci sarà un incremento delle confessioni, no?
3: Questo penso che stiano cercando
2: di portarsi. Dico, magari ci sarà, davvero. Staremo a vedere, insomma.
1: 8:21. Allora, tra poco parliamo della pausa pranzo, perché anche quella è sempre più cara.
3: Basta.
1: State lì.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Sostituiscio.
9: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituiscio.
10: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti

0: per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: La voce di Adele, Easy on Me, 8:29, torniamo in diretta qui su RTL 102.5. Lo dicevamo poco fa, una pausa a pranzo sempre più cara, sempre più salata per gli italiani. Stando a questa ultima indagine dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, i prezzi nei bar, nelle tavole calde, fanno registrare rincari sempre più alti, fino all'8% in un solo anno. La spesa annuale supererebbe i 3.000 euro. Ora, al di là dei consigli ovviamente di risparmio, come portarsi appunto la cosiddetta schiscetta da casa, servono magari interventi strutturali o magari sui buoni pasto, sugli stipendi. Ne parliamo questa mattina con Fabrizio Ghidini, vicepresidente nazionale di Federconsumatori, con delega tra l'altro all'alimentazione. Buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno. Allora, c'era una volta il pranzo di lavoro, no? 10 euro. Adesso siamo su cifre, insomma, ben diverse.
1: Sì, abbiamo fatto questa ricerca sul pranzo fuori casa. Ovviamente chi può usufruire delle mense aziendali oppure chi ha dei contributi delle aziende che coprono il pasto, insomma, il problema non c'è. Però parliamo di una minoranza di persone, di lavoratori e di lavoratrici. La maggior parte è costretta a pagarselo da solo e i prezzi sono veramente, veramente alti. Per un tramezzino, un bicchiere d'acqua, una bottiglietta d'acqua e un caffè sono 7 euro. Chi invece vuole mangiarsi un piatto di pasta, i costi lievitano a 16 euro. Come diceva lei, moltiplicati per un anno, ecco, insomma, fanno delle cifre molto elevate e insostenibili. È un settore questo, quello della piccola ristorazione, dei bar, delle tavole calde, dove non esiste una concorrenza sui prezzi, cioè, o meglio, esiste all'incontrario. Il prezzo più alto è quello, come dire, che diventa riferimento per tutti gli altri. Teniamo conto che poi c'è una domanda forte in tante città, anche alimentata dal turismo che sta crescendo, per cui sono diversi i fattori che determinano questa crescita dell'8% nell'ultimo anno. Noi poi abbiamo anche fatto una ricerca indietro nel tempo e negli ultimi 20 anni i prezzi sono quasi quadruplicati.
0: Ecco, esistono secondo lei anche dei fenomeni speculativi alla base di questi rincari, e che cosa serve, per secondo Federconsumatori, per tutelare concretamente il potere d'acquisto, no, degli italiani in questo momento?
1: Sì, come dicevo prima, non è un settore dove la concorrenza si sviluppa al ribasso, è un settore dove i prezzi non sono controllati, sarebbe difficile pensare come controllarli, per cui insomma i prezzi vengono fatti, insomma, come ognuno ritiene farseli. E che cosa, gli interventi? I buoni pasto, quelli andrebbero senz'altro estesi a tutti i lavoratori, ma non è semplice, perché insomma, dove il datore di lavoro è un piccolo datore di lavoro, dove l'ambiente di lavoro non è sindacalizzato, viene tutto lasciato alla contrattazione individuale. Però senz'altro i buoni pasto possono essere un modo per venire incontro alle esigenze delle persone, dei lavoratori. Poi c'è il tema degli stipendi, lo richiamava lei, insomma i dati sono impietosi, i salari e stipendi nel nostro paese continuano a perdere potere d'acquisto di anno in anno, e a questo dobbiamo aggiungere appunto le spese del pasto. Noi diamo anche alcuni consigli, quello di provare a portarsi da casa il pranzo con la famosa schiscetta. Qua il risparmio è assolutamente evidente, si va dai 3 euro ai 5 euro per un pranzo portato da casa, che dal punto di vista della salute è anche migliore di un tramezzino volante mangiato in un bar. Qua però subentrano altri problemi, i problemi di tempo, perché prepararsi un pranzo a casa, anche se semplice, occupa del tempo e le persone ne hanno sempre meno, soprattutto nelle grandi città. E poi c'è anche un cambio di abitudini, le persone sono sempre meno abituate a cucinare in casa, e questo, come dire, alimenta la domanda dei pranzi veloci fuori casa.
2: Sì, non c'è dubbio. C'è anche un tema, presidente, di organizzazione, no? Della pausa pranzo, perché uno magari si siede al bar, si rilassa un attimo, legge il giornale, insomma, scambia quattro chiacchiere. È proprio anche un tema di abitudine, piuttosto che magari fermarsi e pranzare davanti alla scrivania, sì, o in altri luoghi che richiamano sempre alla modalità lavorativa. Quindi anche questo.
1: Esatto, no, c'è anche, è importante questo aspetto, c'è anche un cambio di abitudini da parte delle persone, per cui magari si mangia meno volentieri in mensa, appunto per staccare dall'ambiente di lavoro. Certo. Quindi insomma sono tanti fenomeni, però il costo è veramente salato.
2: Grazie a Fabrizio Chidini, vicepresidente nazionale di Federconsumatori, e grazie per essere stato con noi per questi numeri che ci ha portato. A presto.
1: A voi.
3: Entrano in vigore oggi le tariffe sui carburanti decisi dall'ENI, 1,99 per la benzina, 2,19 per il diesel, in scia anche i distributori a marchio IP. Intanto la corsa dei prezzi non si arresta, il gasolio ieri si è avvicinato a 2,50 in autostrada.
0: L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito, sventato in extremis un possibile attentato alla base aerea di RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per i decolli dei bombardieri utilizzati nella guerra in Iran, 5 le persone arrestate.
3: Il presidente americano Trump ha dichiarato a Fox News di non essere preoccupato per il possibile fuga dal controllo umano dell'intelligenza artificiale. Intanto OpenAI e Anthropic starebbero indagando su decine di migliaia di incidenti legati a comportamenti problematici di modelli di IA di frontiera.
0: E chiudiamo con lo sport e calcio. Oggi l'Italia gioca la seconda partita di Nations League. Gli azzurri sono in trasferta in Turchia. Ricordiamo lo speciale Noi dire gol su RTL 102.5. È tutto.

0: Malika Ayane con Detto tra noi alle 8:38 minuti. Continuiamo a parlare di donne che cantano.
1: E che fanno la storia. Taylor Swift, la premiata, la più premiata della storia, superando Beyoncé con questi due premi all'MTV Video Music Awards, Artist Director Honors, ma anche il premio più ambito, quello del miglior video dell'anno.
2: Eh sì, devo dire un successone. Allo stesso tempo in questa edizione anche Madonna, affiancata da Sabrina Carpenter, che ha aperto la serata, hanno cantato Bring Your Love ed effettivamente la loro pare sia la miglior collaborazione, quindi altro grande successone per una star incredibile che è Madonna, anche per Sabrina Carpenter.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
7: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
8: Hai già provato Buono Premium?
9: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
14: Ma deve essere anche complicata?
13: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
14: La procedura X-Fir?
13: La attiviamo noi.
14: La conservazione digitale è a norma?
13: Ce ne occupiamo noi.
14: Ti servono speed o firma digitale?
13: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
14: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
13: Con Qui Rifiuti Pro, pensiamo a tutto noi.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
18: Sono Gianmarco Tamberi.
19: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
18: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
19: Sì Jimbo, facciamo un salto.
17: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.

0: Elisa su RTL 102.5.8 e 46 minuti. Allora, l'abbiamo raccontato, nel fine settimana ci sono state le regate preliminari a Napoli dell'America's Cup, quindi la vela, e poi stasera torna in scena la nazionale, si parla di calcio. Tutti i temi che affronteremo in un collegamento che è pronto con il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Bentornato su RTL 102.5, grazie.
1: Grazie, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
2: Naturalmente, grazie a lei. E partiamo proprio da Napoli, partiamo da questa America's Cup. Insomma, sicuramente si ragiona in termini di ritorno economico, di turismo, di infrastrutture. Lei lo dice spesso, lei riconosce agli eventi sportivi la capacità proprio di produrre effetti oltre l'evento stesso. È stato un po' il caso dell'America's Cup?
1: È già stato il caso dell'America's Cup, nonostante si parlasse delle preliminari. Il secondo round, che è stato un successo straordinario, ieri il lungomare di Napoli sembrava un secondo Maradona, molto più addirittura, perché 100.000 persone sono la testimonianza comunque di una partecipazione non soltanto dei napoletani, perché era pieno anche di stranieri. D'altro canto è un evento internazionale dal valore veramente planetario. E noi l'abbiamo pensato non soltanto per lo sport, per tutto quello che esprime. Questa è una competizione che ha attraversato, sta attraversando tre secoli di storia, ma perché vogliamo costruirci una narrazione concreta, immediata, positiva, diffusa nei benefici, a partire da quello che stiamo facendo, insomma, sui territori.

0: il risveglio di Bagnoli, insomma, elementi oggettivi che potete raccontare anche voi.
1: Insomma, ricordando che è andato benissimo questo weekend, ma molto deve ancora arrivare, perché queste erano le regate preliminari.
0: Assolutamente sì, questo da un lato ci gratifica e dall'altro ci responsabilizza, perché vuol dire che dovremo a partire da maggio prossimo organizzare qualcosa di ancora più significativo, coinvolgente, e questo vuol dire tante cose anche dal punto di vista organizzativo. Avendo letto negli occhi delle persone, attraversando la città, comunque la felicità, la gratitudine per quello che abbiamo già realizzato, per i messaggi che abbiamo mandato e per le iniziative non necessariamente veliche che abbiamo organizzato. In questa settimana noi abbiamo fatto tante cose a Napoli e dintorni, aperto playground, sottoscritto accordi per i ragazzi che sono ammessi nel carcere minorile. Siamo tornati, come facciamo sempre, dove abbiamo già realizzato, cioè Caivano. Abbiamo addirittura portato nella piscina di Caivano per la seconda volta delle piccole imbarcazioni e fatto provare l'ebbrezza della vela a 300 bambini. Tante cose.
1: Certo. Ministro, noi continueremo a parlare di vela per ore, però c'è un altro tema scottante, direi di più. La nazionale. Viriamo sul calcio. La partenza, prima partita in Nations League è stata... lascio trovare a lei l'aggettivo, non ci sbilanciamo. Stasera si torna a giocare. Qual è stato il punto di questa partenza assolutamente non brillante?
0: Che non si può pensare di cambiare un mood in poche settimane. Bisogna lavorare, bisogna avere pazienza, bisogna continuare comunque ad amare questa maglia e questa squadra e questi ragazzi, questo allenatore. Mi sarei sorpreso del contrario. Comunque c'è un percorso da fare, bisogna accompagnarlo da tutti i punti di vista. Ci sono comunque dei segnali, ci sono tanti ragazzi che scenderanno in campo, che sono scesi in campo anche esordienti, e quindi diamo il tempo di dimostrare il valore che si consoliderà proprio nel tempo.
2: Ecco, Ministro, lei appunto sia Ministro dello Sport che dei giovani, quindi vanno un po' di pari passo, no? A braccetto queste due situazioni. C'è il pensiero di Mancini, è proprio diamo fiducia a questi ragazzi. A volte bisogna avere un po' di pazienza, no? Ci vuole del tempo perché accadano le cose.
0: Quando si apre un ciclo nuovo, la pazienza è un elemento imprescindibile. Io mi rendo conto che proprio forse per amore noi siamo tutti anche un po' pretenziosi e vorremmo vedere la nostra nazionale tornare ai livelli ai quali eravamo abituati e che i nostri figli, i nostri nipoti purtroppo non hanno mai visto. Quindi questo è l'altro aspetto che per noi è rilevante. Però quando si apre un ciclo nuovo o si riapre un ciclo, quell'elemento lì è decisivo, la tranquillità con la quale dobbiamo lasciar lavorare. Le motivazioni non mancano a nessuno, credo, di tutti quelli che scendono in campo, che stanno in panchina, dello staff, a partire dal tecnico. Quindi non pensiamo che tutto questo succeda senza sentimenti. C'è il trasporto, c'è l'impegno, ci sono anche gli avversari che comunque in molti casi sono ormai già consolidati nei loro valori, e quindi non possiamo pensare anche di raggiungerli così velocemente, sarebbe troppo superficiale.
1: Ministro, da una parte c'è il calcio giocato, dall'altra c'è il sistema, no? Il sistema calcio, dopo così un'estate calda che abbiamo vissuto, FIGC eccetera, adesso è stabile, è compatto, continuiamo a leggere di polemiche, ma insomma come stanno davvero le cose?
0: Ma io penso che da un lato, in questo caso il CONI, perché è un tema tutto sportivo e guai a renderlo diverso dalla dimensione in cui vive, il CONI dovrà valutare alcuni aspetti formali che non sono irrilevanti, perché la forma è sostanza, perché le regole vanno conosciute, soprattutto da chi le ha fatte e poi rispettate. E dopodiché non c'è soltanto questo tema, mi sembra che sia tutto molto polarizzato su questo argomento, che è molto importante, ma ce ne sono altre. Io vorrei vedere tavoli di lavoro, vorrei vedere comunque affrontare le problematiche che il sistema calcio deve affrontare, e sembra tutto sospeso in attesa di una valutazione del CONI, che verrà, perché ritengo che nei prossimi giorni verrà, ma non capisco come mai tutto il resto non proceda. Io credo che anche le componenti vogliono che si discuta dei problemi piuttosto che del tema del tesseramento.
2: Certo. Ministro, un passaggio sui giovani, perché sono il nostro futuro, lo diciamo sempre, no? Questi ragazzi. Ma nello specifico vorrei un suo parere, un suo punto di vista sui social, sull'intelligenza artificiale in rapporto con i giovani e questa scelta di molti governi in giro per l'Europa e per il mondo, insomma, di cominciare a mettere dei paletti sia al primo che al secondo, cioè sia ai social che all'intelligenza artificiale. Lei che pensa?
0: Ma io penso che le regole, senza entrare in una dimensione ossessiva, servono e servono soprattutto a prevenire la cronaca, perché noi normalmente ci ritroviamo sdegnati, addolorati dei fatti, quelli più gravi, ma sono la risultante molto spesso del lasciar correre. Le regole servono per provare a limitare gli impatti e i rischi che questa dimensione comunque esprime, tanto più per la penombra nella quale spesso si sviluppa. Il dark web è un luogo talmente pericoloso e inaccessibile, non per tutti, per fortuna c'è chi riesce a entrare e anche a reprimere, ma ci vuole una regola, e ci vuole una regola anche per quanto riguarda il dato anagrafico, perché noi vediamo questi nostri ragazzi che sembrano già uomini, hanno un contenitore da grandi, ma hanno dei contenuti fragili e hanno bisogno di essere in qualche maniera anche aiutati a non farsi del male da soli. Non è repressione, è un'organizzazione che serve appunto soprattutto a loro. E per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, il mio pensiero è che, come sempre, è l'uomo che deve poter governare, ma siccome sappiamo che progressivamente, per approssimazioni successive, l'intelligenza artificiale rischia di autodeterminarsi perché ha una sua capacità cibernetica, e credo che sia molto importante che anche da questo punto di vista ci diamo delle regole che non devono essere naturalmente nazionali, devono essere internazionali, perché questi elementi, questi fattori attraversano le nazioni, e se soltanto una nazione si dà delle regole diventa anacronistico il fatto, e diventa anche un fattore sperequativo dal punto di vista della competizione dei mercati, delle industrie. Bisogna un po' aiutarci per evitare che, ripeto, questa dimensione, che è sempre in movimento ed è più veloce del nostro pensiero, prenda il sopravvento.
1: Senza, insomma, rinunciare al progresso, mi sembra di capire, ma costruendo i giusti argini. Grazie al ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, e buon lavoro, ci
0: a
1: sentiamo
0: voi,
1: presto,
0: in
1: bocca al lupo, speriamo, ci siamo già detti tutto, non vogliamo guffare. Grazie,
0: diciamo,
1: ministro.
0: Ci siamo già detti tutto, però stasera tutti davanti al teleschermo a Tifare Italia.
1: Assolutamente sì, o alla radio, no, che ovviamente racconta tutto in tempo reale. Grazie, ministro. A presto.
0: Arrivederci, a presto.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: RTL 102.5. 8:55 minuti. Allora, il gran finale di oggi, la prima puntata della settimana.
5: Un brano che dopodomani compirà 51 anni ed è lui, Rod Stewart, si chiama You Are In My Heart.

0: È così. You are in my heart, you are in my soul. 8:59 minuti, siamo in chiusura, siamo ai saluti e ai ringraziamenti.
1: A cominciare ovviamente dai nostri ospiti, il giornalista della Verità e Panorama Stefano Piazza, il nostro Paolo Pacchioni e l'amministratore delegato dell'America's Cup Marzio Perrelli.
2: Per poi continuare a fare un commento all'attualità con il direttore della stampa Antonio Di Rosa, ci siamo poi focalizzati sul caro carburanti grazie anche al presidente di UNEM Gianni Murano e infine il rincaro anche per quel che riguarda la pausa pranzo, ne abbiamo parlato con Fabrizio Ghidini, vicepresidente nazionale di Federconsumatori, per poi dare una carrellata anche a tutto lo sport e tutti gli appuntamenti che ci attendono con il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi.
3: Allora grazie regia a Ricky Ristarco e a Pio Ingegno a Milano, grazie a Andy Ceccarelli a Roma, Valentina Iannicelli e a Giovanni Perria in redazione. Torniamo domani con Giusy Grenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
2: Enrico Galletti e Lorenzo Dardano. A buona
1: domani.
2: Giornata.
1: Ciao.
4: Francesca Michelin, live nei teatri. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Francesca Michelin. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Sono le 9 anche a Lucinasco, siamo in provincia di Imperia.
5: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è lunedì 28 settembre, scattano questa mattina le tariffe calmierate di Eni, mentre altri gestori si allineano alla scelta di ribassare i prezzi dei carburanti. Giovanni Perria.
7: Secondo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è un segnale importante quello dato dalla compagnia IP che ha deciso di seguire la scia di Eni e calmierare i suoi prezzi dei carburanti. L'annuncio della società azera Socar, che ha acquisito la Italiana Petroli da API Holding, è arrivato alla vigilia degli sconti che appunto sono scattati oggi alle stazioni di servizio di Eni, dove la benzina si pagherà 1,99 euro al litro e il gasolio 2,19 euro al litro. Una boccata d'ossigeno per gli automobilisti in un momento in cui il diesel è arrivato ormai a un passo dai 2,50 euro al litro in autostrada e monta la protesta dei settori più toccati dagli incrementi dei prezzi. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti hanno infatti minacciato lo sciopero se non saranno convocati dal governo.
6: Ultimo giorno della visita pastorale del Papa in Francia, ieri a Lourdes, Leone XIV ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero e ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta. Cambiamo argomento, prolungato lo stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi a causa dell'emissione di cenere vulcanica dell'Etna. Tutte le attività in arrivo e partenza sullo scalo di Fontanarossa sono sospese sino alle 23:59. Ora i numeri della borsa in apertura delle contrattazioni, il FTSE MIB è leggermente positivo e segna un più 0,09%. Ora lo sport, il calcio, stasera a Bursa scende in campo l'Italia per la seconda partita di Nations League contro la Turchia. Seguiremo il match con lo speciale di RTL 102.5 Noi Dire Gol. E a Napoli grande soddisfazione per la vittoria di Luna Rossa e già si pensa all'anno prossimo quando ci saranno le regate finali dell'America's Cup. Ci racconta tutto Enzo Tamborra.
8: Quella di Luna Rossa a Napoli è stata una grande dimostrazione di forza che dà fiducia per la prossima edizione dell'American's Cup in programma tra un anno. L'equipaggio azzurro ha vinto in modo limpido, regalandosi ieri un gran finale. Prima ha vinto le ultime due regate della serie, poi nella match race ha battuto per distacco New Zealand. Così come a Cagliari lo scorso maggio, anche nelle regate preliminari di Napoli, Luna Rossa ha dimostrato di poter essere un progetto vincente sino in fondo. Grande la partecipazione del pubblico napoletano che ha gremito ogni spazio possibile intorno al golfo.
6: E adesso il meteo e il traffico.
4: Previsioni del tempo.
9: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore la presenza dell'alta pressione sarà garanzia di un avvio di settimana all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso, quindi sole o al più qualche nuvola di passaggio, ma è basso, assente rischio di temporali dappertutto. Temperature in questo pomeriggio che saranno molto miti, specie al nord sulla parte tirrenica, anche fino a 27-28 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
4: Via Radio.
10: Buongiorno da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 7, Serravalle Genova, dove segnaliamo una coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sempre per lavori, un chilometro di coda tra Lanciano e Ortona verso Ancona e nella stessa direzione un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto. Il traffico scorre su una corsia. E sulla 1 Milano-Napoli restano 2 chilometri di coda tra Casoria e il nodo a Cerra Fragola verso Roma. L'incidente è stato risolto, si va su tutte le corsie. Sul resto della rete gestita la circolazione è sostenuta in prossimità di grandi centri urbani, sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa e tra Pero e Milano-Est in direzione opposta. Ci spostiamo ora sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove il traffico è sostenuto verso Firenze tra Pistoia e la 1 Milano-Napoli con tempi di percorrenza di 25 minuti e a seguire 4 km di coda fino a Firenze-Peretola. Buon viaggio!
11: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: E così Canterini, come sempre, come ogni mattina, anche in questo lunedì 28 settembre inizia così la famiglia Gio Nord. Buongiorno, bentrovati. Ci sta la sigla, Ricky, quella rifatta dall'ascoltatore? Dai, andiamo.
1: We are family.
0: Qui?
1: Cosa, coso, cosa e cosa?
0: Ah, si è messi così.
1: Ciao, belli.
0: Pensa a te, vedi, vabbè, noi rimaniamo nei loro cuori, manco i nomi si ricordano.
2: Ciao, cose.
0: Secondo me. Ciao, coso. Secondo me è invece proprio da lunedì questa sigla, perché nemmeno noi ci ricordiamo come ci
3: chiamiamo.
0: No, un po' rimbambiti dal weekend.
3: Vuoi ricordarcelo tu come ci chiamiamo?
0: Allora, lì, impostazione bella, serena e tranquilla, la donna chiama il lunedì Jennifer Pressman.
4: Che bello il lunedì, it's Monday.
0: Sì, cucù Marie. Allora, a lato, ma è lei, la nostra Miss quasi Italia, quasi, sì. Mezza Italia, Giulia Laura Biati.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. E poi c'è lui, coso, il nostro capelluto, detto anche coso, Luca Viscardi, buongiorno.
2: Grazie, oggi vi vedo un po' di con fatica perché ho i capelli negli occhi,
0: sì,
2: per quello.
0: Sì,
2: allora,
0: sì, sì,
2: accanto
0: sì
2: a me invece c'è Sara Caro Giuri, buongiorno.
0: Eccoci, noi ci siamo. No, niente, a me
3: solo
0: proprio
3: il nome,
0: sì,
3: basta, no, via.
0: Ma è già tanto.
2: Sappiamo già tutto.
0: No, ma a me va bene così, a me va bene così. Allora, l'ultimo lunedì di settembre, non so se ve ne siete accorti,
3: amici. Hai paura, eh?
0: No, beh, allora, anche sto mese
3: ce lo siamo, e ce lo siamo tolti dalle
0: sì.
2: Come non stato? So se anche voi guardate il calendario con l'idea, dai che si sblocca la carta di credito, dai che si sblocca la carta di credito.
0: Come no? Sì, perché cioè, tu hai ancora la carta di credito, io invece
2: per poco.
0: Ecco, vedi. Va bene, amici, noi ci siamo, siete contenti questa mattina di iniziare così, dai.

questo tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Imagine Dragons, RTL 102.5, la famiglia giù al nord, lunedì 28 settembre, 9.14 in questo istante sta la prova che siamo in diretta, questa è la prova.
1: Cioè, non è registrato,
0: no?
1: Abbiamo,
0: no, no, no,
2: ma
0: no, mai.
2: Non si registra più.
0: Mai.
1: No,
0: RTL
1: noi
0: 105.
1: No,
0: mai.
1: Altri può capitare.
0: Vabbè, ma non
3: però,
0: ci facciamo bene.
3: Esistono altri al mondo? Io
1: assolutamente
3: non so.
1: No, andiamo.
3: Non avrai
1: avanti.
3: Altra radio all'infuori di noi, allora, sappiate. Primo comandamento, sono cambiati i comandamenti.
1: Eccoci, sì, benissimo.
0: Ma non abbiamo uno scudiscio per Viscardi, qualche no. cosa? Non ci possiamo organizzare.
2: Cos'è scudiscio?
0: Spiegaglielo, Viscardi.
3: È una roba che fa male.
0: È un frustino, cioè, okay. Una specie di frustino.
2: Ulala.
0: A giocare. No, cioè. Allora, amici, buon lunedì, ancora una volta. Scusate, giusto per capire, sondaggino veloce. Mm. Avete dormito bene nel weekend? No, perché pare che dormire bene e di più nel weekend aiuti a recuperare un po' di salute persa in settimana.
1: Quindi scegliere dei weekend rilassanti piuttosto che caotici di divertimento? Mm. Beh, sì, direi sì. Di sì, poi io ho a che fare con, diciamo, anziani, quindi per forza. Allora, no, non è
3: ma
1: che,
3: no, guarda, no, che Jennifer non è così su d'età.
1: No, ma infatti non parlavo di Jennifer.
3: Ah, okay.
1: Allora, mi guardavo
3: di Sara,
1: voi.
3: Okay.
0: Amici, aiutateci, raccontateci voi che è meglio.

0: Politico e politico, RTL 105, Luca Carboni, Fabri Fibra con cose importanti da segnalare.
1: Sì, dal 15 al 21 ottobre arriva nelle sale italiane Carlo Acutis, il giovane santo, la vita e l'eredità spirituale di Carlo Acutis, attraverso uno sguardo intimo e contemporaneo. Acquistate subito il vostro biglietto per il film Carlo Acutis, il giovane santo.
2: Acutis.
1: Acutis. Ho detto tre volte, potevi dirlo prima.
0: Beh, vabbè, niente. Vabbè.
2: Speravo che migliorasse.
1: Allora, trovate il biglietto su nexosstudios.it.
0: Oh, molto bene. Allora, un abbraccio a Lucia.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
3: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
4: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
5: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
6: www.sistemi.com.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezioni da 6 a solo 1,35 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: RTL 102.5.

0: un po' di gioia dei Pinguini Tattici Nucleari Giovani Wannabe con RTL 105, naturalmente la famiglia giù al nord è con voi.
1: Volevo solo dire ciao, sì. Gioia.
0: Ciao, oh, Gioia. Allora, Jennifer, vengo
2: che
0: lì.
2: Gioia?
0: È perché sa che mi irrita se mi chiamano Gioia.

0: ma quando non si ricordano il nome.
1: Certo. Allora, vabbè, avete riposato nel weekend? Questa è la risposta. Sentite qui, sentite un attimo.
2: Allora, fammi pensare bene quanto ho dormito, riposato questo weekend. Allora, venerdì sera io lavoro la notte, mi sono alzato alle 23, ho lavorato tutta la notte, tornato sabato mattina, mi sono fatto la doccia, sono andato al congresso a Milano.
3: Alla
2: sera abbiamo fatto l'aperitivo, la cena di gala, un grandissimo party di discoteca privata al centro congressi, e sono andato a letto praticamente domenica pomeriggio.
3: Ma la pipì a che ora l'hai fatta? Perché mancava nel racconto.
1: E non aveva le forze per farla, cioè aveva fatto troppe cose.
4: Una domenica indifferata, però manca qualcosa, la corsa. E tra poco ne parliamo.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: La magia di Lady Gaga, Abracadabra, RTL 105 con la famiglia Jewel Nord, le 9.42. Scusate, basta scudiscio, ve lo dico, okay. No? Perché stanno arrivando tanti messaggi.
1: Vabbè. Giulia ha citato la parola scudiscio qualche minuto fa.
0: No, non sono stata io.
1: No, scusate, cioè, Sara.
0: Secondo te.
1: Sara ha citato la parola scudiscio, si è aperto un film.
0: Sì, ecco. Sì, guarda, è confuso, shaker ai neuroni, prova Luca.
1: È lunedì.
0: Cosa c'è oggi, Jay, alle 15?
2: Oggi non mancherei se fosse in voi, perché i blu saranno i nostri ospiti in the flight.
0: Che tantissima figata, perché tu ero in Italia con il tour nei Palasport, quindi bello, tanta roba da non mancare. Di corsa, bisogna andarci di corsa a vedere i loro concerti. Link.
3: Questi ganci così mi fanno impazzire.
0: No, ne stanno parlando tutti, perché non noi? Pare che le app di incontri ormai non valgano tanto, a meno che non abbiano una sezione all'interno dove puoi far correre le persone che si incontrano attraverso l'app e vanno poi a decidere di correre insieme. Insomma, correre insieme è il modo, il top per conoscere persone romanticamente.
2: Ma solo io non riesco a parlare con la persona di fianco mentre corro.
0: Ma infatti, comunque questa è un'ottima osservazione,
4: Sostituiscilo.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscilo.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso.

0: solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.

0: Com'era? Vicini, vicini. Close out the Chainsmokers, RTL 102.5. Con noi, con la famiglia giù al nord, beh, si sa, i parenti stanno vicini, no? Perché certo. Sennò,
1: Sì. In che senso, scusa? No,
0: la famiglia, noi.
1: Ah, noi, vabbè, anche quando si corre, tendenzialmente si sta vicini vicini, perché questo di cui stiamo parlando, ci scrivono: Giancarlo, quando faccio sport, quel poco che faccio, sottolinea, non parlo con nessuno, perché dicevamo appunto che nei running club, quindi quei club organizzati in modo tale da conoscere delle persone nuove, fare conoscenze anche a livello sentimentale, devi chiacchierare. Però Jay diceva, ma come faccio?
2: Ma io non ho fiato quando
3: perché
0: giustamente però è un test, perché se tu vuoi incontrare romanticamente qualcuno e quello riesce a tenere una conversazione mentre corre, vuol dire che c'ha fiato,
1: cioè
0: Jay.
1: Se non sviene Jay è quello che devi sposare.
3: Allora,
1: capito?
3: Io ho un'idea, da domani mattina alle 7 tutti qua fuori dagli studi di RTL 102.5 facciamo una corsetta fino alle 8 e poi ognuno va per i fatti suoi,
0: sì,
3: a lavorare.
0: No, scusa, per però carità. Luca, non hai capito una cosa, che questo è un modo per conoscersi a capito? Cioè non è
3: se da arrivano cosa anche nasce... altri da cosa nasce cosa, che ne sai.
0: Comunque sappiate che non è solo la corsa ad aiutare questo tipo di cose, ci sono altri sport.

0: Like a rainbow.
1: A questo punto, per non disturbare,
2: che facciamo?
1: Direi che con Cindy Lauper su Colors ci fermiamo perché ci sono le news.
3: Meraviglioso.
2: Anche a San Pier Niceto, provincia di Messina. Sono le 10.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È lunedì 28 settembre. Oggi pomeriggio verrà emessa la sentenza sull'omicidio di Giulio Regeni a 10 anni dal delitto. La Corte di Roma si esprimerà su 4007 egiziani. Giovanni Perria.
6: Sul viso di mio figlio ho visto tutto il male del mondo. A 10 anni da questa frase pronunciata dalla madre di Giulio Regeni in una drammatica conferenza stampa nel marzo del 2016 e a 3.890 giorni dalla morte del ricercatore friulano in Egitto, oggi dovrebbe arrivare la verità giudiziaria su una vicenda infinita. I giudici della Corte d'Assise di Roma infatti si riuniranno in Camera di Consiglio per decidere sulle accuse a carico di 4007 egiziani, chiesti a loro carico un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere per la morte di Giulio, rapito al Cairo il 26 febbraio del 2016 e ritrovato senza vita il 3 marzo con i segni evidenti delle torture subite. Un procedimento che ha visto il lavoro straordinario della Procura di Roma e degli investigatori, ricordato oggi così dall'avvocato della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini.
7: Parliamo ormai di straordinario lavoro della Procura e non è un modo di dire, è stato veramente straordinario, c'è stata una tenacia, un'umanità rara che dovrebbe invece essere esemplare, e anche gli investigatori hanno messo veramente tutte le loro energie, tutta la loro intelligenza per arrivare a questo momento.
6: Il verdetto dei giudici di Roma è atteso nel pomeriggio.
5: Sono iniziati questa mattina gli sconti sulla benzina, 1,99 la super, 2,19 euro al litro il diesel. Ai distributori a marchio Eni, anche l'AIP ha comunicato ribassi presso i propri gestori, si segnalano lunghe code di veicoli per il rifornimento. Cambiamo argomento, 3 persone sono rimaste uccise, altre 8 ferite a seguito degli attacchi russi nella regione di Kiev nelle ultime 24 ore, danneggiati anche magazzini ed edifici amministrativi. In altre regioni sono stati colpiti un impianto di produzione, un condominio e diversi veicoli. E adesso i numeri della borsa con Marco Favalli.
8: Buongiorno. Avvio di settimana cauto per le borse europee, che restano poco mosse ma sopra la parità. A Piazza Affari il FTSE MIB segna più 0,10% ed il FTSE Italia Mid Cap più 0,20%. Tra le blue chip le migliori al momento sono Amplifon più 3,50%, seguita da Stellantis più 2,30%. Sul fronte opposto Telecom meno 2,50% e Lottomatica meno 1,40%. In lieve rialzo invece lo spread BTP Bund a 93 punti, così come il petrolio, ora a 107 dollari al barile. Da Elseg Data Analytics è tutto. Buona giornata.
5: Il traffico.
4: Via Radio.
9: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 7 Serravalle Genova, dove segnaliamo 2 chilometri di coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, e tra Busalla ed Isola del Cantone, sempre verso Milano, un incidente appena avvenuto sta creando 1 chilometro di coda. Sempre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, 1 chilometro di coda tra Lanciano e Ortona verso Ancona, e nella stessa direzione 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto. Sul resto della rete gestita la circolazione è sostenuta, come sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa verso Milano e tra Pero e Milano Est verso Brescia. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze, ci sono in

0: km fino a Firenze Peretola per il traffico sulla viabilità esterna. Infine sulla 26 Genova Gravellona Toce è chiuso per lavori lo svincolo di Meina in entrata verso Gravellona e in uscita per Genova fino al 18 ottobre. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Insieme sempre con la famiglia Giù al Nord, RTL 102.5. Cosa c'è?
3: No.
2: Ah, ok. La corista. Certo,
4: grazie.
2: Certo.
4: Ci mancava.
2: La corista Giulia, c'è anche Luca, c'è Jennifer, io sono Sara. Vediamo, rimettiamo quello di stamattina? Dai, senta.
5: We are family.
2: Sì.
5: Cosa, coso, cosa e cosa?
2: Oh, ciao, è sempre un po' umiliante, devo dire, ascoltare questa sigla, ma voi amici potete fare come ha fatto il nostro amico ascoltatore, quindi mandateci un vocale dove J
6: 378-378-1025.
2: Dove cantate appunto la sigla, vogliamo ricordare i nostri nomi?
7: L'ho detto prima, dai, Giulia, Jennifer, Luca e Sara, fate voi con un'aggiuntina speciale, magari caratteristica vostra.
4: Ma vogliamo ricordare una cosa, questa sera c'è la diretta speciale del premio San Gennaro su RTL 102.5.
2: Che bello, ma ce lo dici così, scusa?
4: Me lo dico così perché i miei amici Francesco Fredella e Gianni Simioli sono lì pronti e operativi.
2: Bello, bellissima. Bello. E viva Napoli!

0: Blanco con Nostalgia qui su RTL 102.5, mentre si chiacchierava prima di sport, di cose, sport e amore, la corsa e l'amore. Wow. Però fermi tutti, come sempre, sono le 10:11 minuti di questo lunedì e quindi, siccome spinge Jennifer Pressman con la notizia inutile, la sentiamo.
1: Ecco. Non è molto inutile, però no. È molto carina, dai. Dai. Sono arrivati.
0: No, sì, aspetta. Ecco.
1: Oh. Buongiorno. Sono arrivati negli Stati Uniti Ping Ping e Fu Xing.
0: Chi?
1: In un gesto di amicizia fra la Cina e gli Stati Uniti. Sono due panda partiti da Chengdu, nel sud-ovest della Cina, a bordo di un aereo Federal Express Boeing 777.
0: Vabbè, Jay, tu.
1: E dopo 15 ore sono arrivati allo zoo di Atalanta.
2: Atalanta, giusto. Sì, sì, certo.
0: L'Atalanta. Tutto a posto. Roba tua, Luca.
2: Sì, sì.
0: No, scusa, capiamo. Lo zoo di Atalanta.
1: Atlanta. Lo zoo di Atlanta. Però no, anzi, non sono arrivati direttamente lì perché devono fare prima qualche giorno di quarantena.
0: Sì.
1: E poi andrò allo zoo dell'Atalanta.
0: Dell'Atalanta,
1: stato di Georgia.
0: Sì, che sudata. Okay. Finita la notizia, sì, finita.
3: Beh, questa è molto interessante.
0: Bella,
3: devo dire.
0: Bella.
3: Non so come sfruttarla nella mia quotidianità, però comunque.
0: No, però possiamo chiedere agli amici dello zoo dell'Atalanta di scriverci.
2: Quando arriva il momento della cena in cui non sai più che cosa dire, ma lo sai che sono arrivati i panda dalla Cina?

quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: dire addio.
1: Vai col casquet qua, eh.
0: Mi ha costretta a dire addio.
1: Cervicale permettendo a cervicale. Certo. Alessandra Amoroso con Bellezza, Incanto e Nostalgia, RTL 102.5. Tra l'altro lei molto sportiva, eh? Cioè lei è super forte, sempre sul pezzo, Alessandra, intendo.
2: È vero.
1: E, boh, vabbè, dicevamo degli sport che aiutano ad avvicinarsi. Vi aggiungo delle cose. Il padel pare che funzioni.
2: Ah, certo. Sai quanti si sono conosciuti e si sono sposati dopo aver giocato a padel insieme? Tantissimi.
3: E ha detto, allora, meglio che giocare a padel, andiamo a sposarci, va, lascia stare.
1: E poi racchetta in testa, certo. A te, Visca. Poi pattinaggio sul ghiaccio, tantissimo, perché mini golf, perché ti aiuta. Vieni qua,
2: ah,
1: che ti
2: fisicamente. Ah,
1: ecco, cose così. Non il calcio, amici. Cioè, a meno che tu non sia della stessa squadra, tifi per la stessa squadra, allora, perché altrimenti è un po' problematico.
3: Hai detto
1: un po'
3: calcio? Così. Quindi dovremmo parlare di nazionale, di questa partita con la Turchia di questa sera.
1: Sì, stasera.
3: Allora, dobbiamo?
2: Non è andata... parlare di quelle vecchie.
1: Se no, non è andata benissimo venerdì, diciamo la verità. Vogliamo fare un giro di pronostici?
2: No, ragazzi, non me la sento ogni volta che noi apriamo bocca.
3: No, però tu schiaccia bottone che
2: 378.
4: Ah sì,
1: dai,
4: 378 378 1025 pronostici, signori.
2: Pronostici.
1: Quella cosa lì.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99€.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategia di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti del

0: fallo.
1: Anche se non è il pezzo giusto, quello di Jason Derulo, dove c'era.
0: Siamo tutti orecchie.
2: Comunque è un grrr, non è un roar.
1: Vabbè,
3: adesso sempre a guardare, sempre a spaccare il capello.
1: Calma, allora io so fare roar, non so fare grr, non mi esce.
2: Grr,
1: non riesco.
2: Vabbè, altre qualità.
1: La famiglia John Nord con voi a RTL 102.5, sono le 10:30 e qui ve lo dico, ci sono una serie di pronostici sull'Italia e la Turchia, però non sono a nostro favore. No.
2: Sorvoliamo, dai.
1: No, no, c'è un vocale che rende l'idea, senti.
4: Ecco il mio pronostico di stasera in tre parole. Mamma di turchi! Ecco.
3: Vabbè, ma non c'è Çalhanoğlu, non c'è Yıldız, dai, insomma.
1: Lo so. Va bene, insomma, vedremo. Tra l'altro stasera seguiteci ovviamente in radio, giusto, Luca?
3: C'è Paolo Pacchione alle 20:45 con noi, ecco. Dire gol, quindi seguite assolutamente l'appuntamento speciale proprio per seguire la nazionale.
0: Sempre divertente quando c'è Paolo, eh?
1: Top, sempre.

0: Vai.
1: E qui ti voglio, amica mia. Voglio.
0: Hey. Alza l'anca.
1: Ah, occhio che ti fai
2: occhio
1: male.
2: Occhio che poi fai, senti crack.
0: Vabbè, quindi sto titolo in spagnolo?
3: Sì. Ah, scusa. Sì, antes tu era conocido.
1: Dobbiamo lavorare
3: si
1: un po' sulla pronuncia.
3: Era conocido.
4: Se ti avessi conosciuto prima.
0: Se vi avessi conosciuto prima. Manneggio da un'altra parte. Vabbè, stavo. RTL 105, la famiglia giù al nord. Vi voglio bene, lo sapete.
1: Anche noi.
2: Anche noi, anche noi.
1: Internazionali?
0: Sì, sì.
1: Prego,
0: sì.
1: Cara.
3: Allora, grazie, grazie. Il mio momento, giornata internazionale del poké.
1: Buono!
2: Bello! Che ci mettete voi sopra?
1: Esatto, chi lo preferisce con il pesce, chi con il pollo o diciamo altre proteine.
3: Sì, e poi è un mix di tante cose, spieghiamolo a chi magari non lo sa, no?
1: Sì.
3: Che se ormai è molto difficile. È un'insalata, l'anzalat,
1: sì.
3: Dove mettete dentro quello che vi pare, diverse proteine, ecco. I semi.
1: Principalmente però col riso, ecco, teoricamente, sì. Poi ormai sì, ognuno sì, lo fa un po' come
2: vuole. Se qualcuno
1: vuole.
2: Di voi non lo mangia, non sentitevi diversi, siamo in tanti. Insomma,
1: perché non ti piace?
2: Buoni.
1: Lui deve sempre fare l'outsider, quello diverso.
3: Quanto ti piace? Poké?
2: Okay.
3: Non tanto.
1: No, okay. Vabbè, okay. Io me ne vado.
3: Scusate, era lì. Allora, no, un'altra giornata bella invece.
1: Sì.
3: Negli Stati Uniti, quindi io la recupererei dagli USA per farla nostra. Mm-hmm. È la giornata del buon vicino. Quindi, se avete un buon vicino di casa.
2: Ma non esiste.
3: Ma come?
1: Ma è vero,
2: esiste?
4: Ma sono pochi vicini, a meno che non abiti a New York.
3: Ma come siete disfattisti, però?

0: Olivia Dean, Baby Steps, solo per Jennifer Pressman. Questa proprio, cioè, piace a tutti, ma lei va in programmazione e dice: senti, per favore, mi metti Olivia Dean.
1: Ma perché, che sensuale.
0: Lo so, ti garba.
2: Hai cose da dire?
1: Sì, sì, che dal 23 ottobre arriva in Italia, in tutta Italia, Gloria, il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi, un grande spettacolo che porta in scena le emozioni, le passioni e i successi di uno dei più amati artisti della musica italiana. Acquistate ora il vostro biglietto per Gloria il musical su gloriailmusical.it.
3: Jay, ci sei pure tu nel musical? No. Mi fa Gloria. Solo questo
1: che però è.
2: Ma sapete che ci ho impiegato una settimana una volta a spiegare a una persona americana che non era Laura Umberto Branigan. Tozzi ad aver copiato da Laura Branigan, ma il contrario, cioè impossibile, ma come impossibile?
0: Adesso arriva il giornalista musicale, esatto, Luca Viscardi, attenzione.
3: Fa tutto.
0: Scusate,
3: lui.
0: Salutiamo Giusy che dice: anche a me non piace né il poke né il sushi, quindi c'è vicinanza con te, Viscardi.
2: Siamo in due.
0: Ma come fate a non amare il sushi?
3: Ma quale, il tuo del venerdì o il tuo in generale?
0: Sushi.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
12: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
11: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
13: Ma possiamo venire anche noi?
11: Sì!
14: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
15: Hai già provato Buono Premium?
16: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.

Fano Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: E adesso soprattutto Mahmoud.
1: Mahmoud.
0: Alessandro, noi ti vogliamo bene. Se hai qualcosa da dire agli altri miei colleghi perché pronunciano loro male il tuo nome, sì, scrivici, sì, vieni, sì, qui, vieni a trovarci in radio. Alessandro,
2: ragazzi,
0: Mahmoud, ovviamente.
2: Certo, Mahmoud. Voi che siete all'ascolto della radio, dite di sì sempre, fate finta di.
0: Certo. Va bene, dai. Allora, 10:51, amici, la famiglia giù al nord, e qui abbiamo un'altra notizia in utile di Jennifer Preston.
3: Buongiorno, buongiorno. Dai. Allora, tirate fuori i vostri vestiti e accessori maculati. La fantasia Wild è tornata alla grandissima.
0: Wild.
3: E a dire la verità non è mai uscita fuori di moda, ma adesso più che mai di moda. Durante la sfilata di Dolce & Gabbana, per esempio, la bellissima pattinatrice e campionessa olimpica olandese Jutta Leerdam,
0: sì,
3: è stata avvistata coperta dalla testa ai piedi, immacolato. Bellissima, ma non è l'unica, perché lo vedi ovunque, tutte, sì, sì, le sfilate. Quindi, adesso c'è la sfilata di Parigi e ci sarà anche
2: lì. Domani posso finalmente maculato riportare la mia camicia.
1: Scusate,
2: animalier.
1: Non per dire, io al Future Eats ero vestita
3: esatto,
1: animalier, quindi voglio dire.
3: Sì.
1: Vedi, qua bisogna stare sul pezzo, sai, non è che ci si possa.
2: Ma pensa che Dolce & Gabbana ha rifatto la collezione dopo averti visto. Cioè, l'aveva fatta tutt'altro tipo.
3: Ma possono rivedere Future Eats volendo.
1: Sì. Guarda, G, come mi dà sto assist, certo, sulla nostra applicazione.
0: Sì.
1: RTL 105 Play.
0: Scusate, ho una domanda. C'è differenza fra maculato e animalier o sono la stessa cosa?
2: Fammi sentire Sienna Spyro, va? Fammi sentire. In my head.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati al Millennium Sani e Salvi per le grandi inchieste della famiglia giù al nord. Sì. Abbiamo risolto la storia.
3: Sì. Quindi il maculato o l'animalier è la stessa cosa?
4: Abbiamo la risposta alla domanda che voi vi fate Sì. da tutta una vita. Sara Calogiuri.
2: No, ma la devo dare io la risposta.
3: Certo,
2: ma
3: il tuo quesito.
2: Allora vi risponderemo dopo. Nel frattempo iniziamo con un miau, il gatto e la volpe.

0: pronti per il finalone? Noi ti puoi. Oh, Edoardo Bennato. Bene, leggiamo questo messaggio sul maculato e sull'animalier. Non sono la stessa cosa. Maculato e maculato, dico.
1: Certo. Manuela.
0: Mentre animalier è animalier, quindi può essere zebrato o tigrato. Tutto chiaro?
2: Tutti gli animali della serie.
0: Dammi un grrr. No, so fare Edoardo.
1: Un'altra volta, non lo so fare.
2: Ce la caviamo questa storia.
0: Allora, amici, grazie per essere stati dei nostri.
2: Grazie a te.
0: Grazie, assai. Grazie a

0: Ricky, grazie a Pio in regia soprattutto.
1: Torniamo domani tutti vestiti di immacolato animalier, fate un po' come vi pare.
0: Potremmo farlo però.
1: A domani.
0: Ciao.
2: Milano Premier Padel P1 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere agli spettacolari match con le stelle del padel mondiale che si disputeranno all'Allianz Cloud di Milano dal 12 al 18 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special in Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Buongiorno anche a Castiadas, provincia di Sud Sardegna. Sono le 11.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Tommaso Angelini. Sono scattate questa mattina le tariffe calmierate di Eni, mentre altri gestori si allineano alla scelta di ribassare i prezzi dei carburanti. Giovanni Perria.
5: Dalle 8 di questa mattina le prime file ai distributori Eni, dove sono scattati gli sconti sui prezzi dei carburanti per 30 giorni prorogabili fino alla fine dell'anno. La benzina a 1,99 euro al litro e il gasolio a 2,19 euro al litro in quasi tutti i 3.900 punti vendita della compagnia, ben 15 centesimi in meno per la verde rispetto alla media in modalità self e 16,9 centesimi per il diesel. Rispetto alla rete autostradale il taglio è addirittura di 22 centesimi. All'iniziativa di Eni si aggiunge anche quella di Pia annunciata ieri dalla società Azzera Socar. In questo caso non è stato fissato un limite di prezzo che sarà deciso in base alle esigenze della filiera. Un segnale importante secondo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è che arriva proprio mentre monta la protesta dei settori più colpiti dagli aumenti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti infatti hanno minacciato lo sciopero se non saranno convocati dal governo.
4: Ora all'estero, l'Iran smentisce che sia previsto un nuovo ciclo di negoziati indiretti con gli Stati Uniti. La smentita arriva dopo le parole di Donald Trump, che aveva detto di attendersi nuovi colloqui con Teheran. Secondo Axios, invece, un nuovo round tra i due paesi sarebbe dovuto iniziare proprio oggi. Adesso la cronaca. Una donna di 85 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Pellezzano, nel Salernitano. L'anziana sarebbe stata soffocata nel sonno. I carabinieri stanno verificando la posizione del figlio, 53 anni, per ricostruire l'accaduto. Infine il calcio. Oggi la nazionale italiana di Roberto Mancini affronta la Turchia nella seconda gara di Nations League. Seguiremo la sfida su RTL 102.5 nello speciale Noi dire gol. Paolo Pacchioni.
6: La brutta sconfitta contro il Belgio ha lasciato strascichi sul morale e sulla classifica. Ora serve provare a rialzarsi senza farsi prendere dal disfattismo e naturalmente senza nemmeno ignorare i problemi. In Turchia si gioca una specie di spareggio salvezza, visto che anche la nazionale di Montella ha perso al debutto e bisogna assolutamente evitare l'ultimo posto nel girone di Nations League. Tra gli azzurri ci sarà un robusto turnover in tutti i reparti. In difesa torna Bastoni e sulla destra spazio a Kayode. A centrocampo ci saranno Frattesi e Dumbia insieme al confermato Tonali. Davanti la certezza sembra più Esposito, Ken più no che sì. La Turchia è senza Çalhanoğlu e Yıldız. Occhio soprattutto a Güler, linea allo studio.
4: È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
7: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve diminuzione sulla rete, ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Stessa situazione anche sulla A1 Milano-Napoli, con incolonnamenti tra Firenze Nord e il bivio con la A1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo invece un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e per lo stesso motivo un chilometro di coda anche tra Lanciano e Ortona per chi invece è diretto verso Pescara. Infine ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove un incidente ha causato un chilometro di coda tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova e un chilometro di coda anche sulla A26 dei Trafori tra il bivio con la A10 e Masone verso Gravellona-Toce per un mezzo in avaria. Da Autostrada è tutto, buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E un buon inizio settimana da tutti noi di RTL 102.5 e soprattutto da tutte noi.

0: di Viva l'Italia. Benvenuti, benvenuta Jessica Brugali.
1: Ma buongiorno, buon lunedì a tutti quanti e buongiorno anche alla nostra Carolina Russi Pettinelli. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Paola, buongiorno Jessica, buongiorno Italia e buon lunedì 28 settembre a tutti.
0: Oh, oh, beh, come qua è già finito il mese.
1: Mamma mia, sì, come
0: bene, reduci da un weekend. Qui c'è stato un bel tempo, ci sta regalando delle belle giornate piacevoli, quindi temperature ancora accettabili, tutto bene. A Roma che si dice, Carolina?
2: Finalmente ci stiamo acclimatando, stiamo andando verso l'autunno, non si suda più, ma adesso inizia la lamentela nuova, che è quella: non so come vestirmi, fa un po' caldo, un po' freddo, che mi devo mettere?
1: Allora, cipolla è sempre il classico.
0: Esatto,
1: a cipolla,
0: quello che dicono astrati, no? Le mamme e le nonne.
1: Esatto,
0: a cipolla non si sbaglia mai.
1: E faccio parte anch'io, insomma, di quella,
0: quindi la canottierina della salute. Team. Poi esatto, sopra la magliettina, sopra la giacchina e ancora sopra una giacca.
2: Un'altra
0: più giacchina.
2: Dopo quando vi spogliate dove le mettete tutte queste
1: questo
2: cose?
1: Questo è un problema, hai ragione.
0: Cioè, so, comunque, a proposito di clima piacevole di questi ultimi giorni, ne hanno approfittato, ci sono un sacco di matrimoni in questo
1: abbiamo
0: periodo.
1: Abbiamo visto, sì, è vero,
0: tra cui il matrimonio, no? C'è stato questo weekend.
1: Di chi? Dai, dillo, dillo.
0: Di Damiano David e della moglie, Chloe.
2: Dav Cameron, la signorina Dav Cameron. Sono usciti adesso i video di Grazie Roma, cioè Damiano che canta Grazie Roma al matrimonio, perché comunque la magica va sempre ringraziata.
1: Giusto, giusto.
0: E vabbè, l'hanno fatto in Val d'Orcia, non vorrei dire una cavolata, in Toscana,
2: Montalcino,
0: vero?
2: Sì,
0: ecco,
2: sì,
0: un matrimonio stupendo. C'erano anche i Maneskin, senza grosse pubblicità, però c'erano, erano presenti.
2: Noi
0: e noi no, perché?
2: Noi no.

0: persino il tuo sorriso, la sua scia, rifammelo e vai via.
1: La voce di Emma, trattengo il fiato su RTL 102.5, sono le 11.13 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica. Allora, cari amichette, vogliamo parlare di intelligenza artificiale, ma anche di giochini, giochetti, insomma.
2: Tecnologia,
1: esattamente.
2: Sì, la tecnologia la settimana scorsa si è evoluta ancora di più. Zuckerberg ha presentato il Tamagotchi rivoluzionario.
3: No, aspetta. Tamagotchi, intanto chi non è millennials della nostra generazione, ve lo ricordate, amici all'ascolto, cos'era il Tamagotchi?
1: Esatto.
3: Quel piccolo dispositivo con cui tu
1: interagivi.
2: C'era un animaletto, sì, esatto. Era pixelato, molto piccolino, di certo non era a colori con gli, tipo gli smartphone che abbiamo oggi, però tu potevi dovevi dare a mangiare all'animaletto,
1: certo,
2: se non moriva. Dovevi
1: non
2: prenderti
1: moriva.
2: Cura di una un'anima immaginaria, ok? Un animaletto immaginario che diventava il tuo amico. Ecco, però ci siamo

0: evoluti. Per cui adesso è a colori, ti parla, risponde, ti monitora anche le pulsazioni, fa il sangue tutto a posto, analisi del sangue, parla con te, ti dà anche consigli di terapia.
1: E devo dire che è anche molto carino esteticamente, siete d'accordo?
0: Ma no, inquietante.
1: Come inquietante? No, perché?
2: Vabbè,
1: sono
2: scusate,
1: bellissimi.
2: Avete visto in questi giorni che hanno fatto combattere in un ring un robot con un wrestler?
0: Quello? Questo inquietante, no. Inquietante.

0: Questa è felicità dei giornalisti. Sono le 11:22 sulla vostra RTL 102.5. Paola, Jessica, Carolina in Viva l'Italia, e vi abbiamo presentato noi, dopo Zuckerberg, il nuovo Tamagotchi, quindi questo dispositivo che uscirà a dicembre proprio per Natale, in cui avrete il vostro avatar e potrete comunicare direttamente con lui.
1: Veramente carino. Avete visto cosa ci scrivono? Ai miei tempi per essere felici bastava un pallone, adesso i bambini, insomma, a 5 anni vogliono già la tecnologia.
2: E d'altra parte i bambini di oggi sono figli di questi tempi, l'intrattenimento ci porta ad utilizzare questi dispositivi, però comunque c'è un pochino da riflettere, tipo come i cani robot che si sono visti alla Fashion Week,
1: che
2: sono
1: robot?
2: Davvero inquietanti.
0: Sono dei cani robot, pensa, e sono dei robot cani.
2: Inquietante, così. Davvero.
0: Sì, sì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
5: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
4: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
6: Ma possiamo venire anche noi?
4: Sì! Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in

0: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Scusate, ma eri tu Carolina che applaudivi?
1: Anche se un tempo.
2: Ah, ecco
1: il mio
2: chi
1: clapping.
2: Era.
1: Scusate, partecipo. Giusto. CRP. Non ho capito.
0: Per Happy di Pharrell su RTL 125 in Viva l'Italia. Ancora buongiorno a tutti voi. Siamo Jessica, Carolina e Paola.
3: Buongiorno belle gnocche.
0: Buongiorno belle gnocche.
1: Buongiorno.
0: Allora, splendide ragazze. Quando ero ragazzina io ci scrivono altro che pupazzi da accudire, tipo il Tamagotchi di cui vi abbiamo appena raccontato, sì. No? Intelligenza artificiale. Avevo quelle pesti dei miei fratelli, ci scrive Olga.
4: E sai quanti giochi?
0: Allora, vogliamo aggrapparci proprio a questo? Sì, vi abbiamo raccontato di questo nuovo dispositivo, uno dei tanti nuovi dispositivi che lancerà il mercato, perché purtroppo, per fortuna, stiamo andando verso quella direzione, ma noi vogliamo fare un salto nel passato.
4: Che bello. Sì, tra l'altro,
1: 378-378-1025, che cosa giocavate quando eravate piccoli? Bambolotti, non lo so, Barbie,
4: mondo dei Barbie,
1: cose strane,
4: sì,
1: quello
4: sì,
1: che volete.
4: Anche il Game Boy era molto gettonato.
0: Anche con la palla per strada.
4: Oh, che bei ricordi, sì.

0: Sei un pensiero speciale, Eros Ramazzotti su RTL 102.5, le 11.41 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica e i vostri pensieri speciali, sentiamo una voce.
1: Mi sembrava strano, ma io avevo un camioncino piccolissimo e scavavo delle fosse per trovare un tesoro, ma che non ho mai trovato però.
0: Mai dire mai, mai dire mai. Mai troppo tardi.
2: Che bello giocare ai pirati, per esempio, una cosa che mi sarebbe sempre piaciuto, lo facevo da sola sul pattino perché nessuno giocava con me.
0: E che facevi? Ma,
2: Facevo finta di cercare il tesoro anch'io, fingevo di essere una piratessa, ma sempre sola perché comunque nessuno giocava con me.
3: Un tempo, sì. Ora invece sarebbe diversa la situazione.
2: Ora loro due giocherebbero con me, noi giochiamo.
4: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
14: Sono Gianmarco Tamberi
15: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
14: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
15: Sì Jimbo, facciamo un salto.
13: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Kanye West, Paul McCartney, 4-5 seconds. Sono le 11.51 su RTL 102.5. Paola, Jessica, Carolina, i vostri giochi di quando eravate piccoli, perché ognuno aveva gusti diversi e noi abbiamo le vostre voci. Sentiamo.
1: Ciao belle gnocche.
0: Ciao.
1: Class 81. Ai miei tempi o si giocava a pallone al campetto o con le biglie.
0: E
1: si guardava in faccia la gente perché non c'erano social.
2: È vero. Ancora.
3: Buongiorno. Alberto, e complimenti a tutte e tre.
0: Grazie.
3: Tanti anni fa, siccome c'era la metà delle auto in giro, si pattinava con i pattini a rotelle.
0: Bellissimo.
3: Un divertimento assoluto. Oggi ti danno la multa se ti beccano a pattinare, come dalle ultime notizie. Ancora complimenti.
2: Grazie.
0: Pure la multa per i pattini adesso.
2: Ma ragazzi, mi dite come si chiama, se ve lo ricordate,
0: sì,
2: quel gioco con cui si giocava una volta con l'elastico delle mutande. C'erano due persone ai lati, una persona in mezzo.
0: Ma
2: esiste davvero?
0: Elastico,
2: come si chiama?
0: Elastico,
2: non lo so, chiediamolo agli ascoltatori.

0: ci tiene compagnia in questo lunedì 28 settembre. Intanto grazie per la partecipazione al 378-378-1025, amici. Il gioco dell'elastico, ragazze, che vi dicevo io, con l'elastico delle mutande, con tre persone, la persona al centro che doveva saltare e incrociare. Si chiama semplicemente, no, si chiama gioco dell'elastico.
1: Dell'elastico.
0: Era un gioco famoso che andava negli anni 80, che poi si è tramandato di generazione in generazione e si usava tantissimo per le strade delle città, dei paesi una volta.
2: Guarda, perché bellissimo, ma non lo faremo. Però
1: No, perché ci scrivono tra l'altro che forse si chiama molla pure quel gioco, si chiamava, perché forse non esiste più.
0: Come in tutte le cose, poi ha declinazioni e nomi diversi.
2: Ma voi le costruzioni le facevate? Cioè,
1: ma io le faccio anche adesso.
2: Quelle anch'io, però sono diventate very expensive, quello è un problema, vero. Sono carissime. Torniamo.
1: Andiamo a Corsico, in provincia di Milano, anche lì quasi mezzogiorno.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Ludovica Marafini. È scattato questa mattina il price cap sui carburanti nelle stazioni Eni, con le prime file di auto, un tema che

0: resta anche al centro del dibattito politico. Ci colleghiamo con Alberto Ciapparoni, buongiorno.
1: Buongiorno, l'obiettivo di Palazzo Chigi parla chiaro: contenere le proteste dei consumatori e risparmiare qualche risorsa in vista della legge di bilancio che precederà il voto politico. Per questo, dopo l'Eni e l'IP, gli indizi portano in Kuwait, grande esportatore di petrolio e controllore della società conosciuta appunto come Kuwait. Meloni considera questo marchio il tassello finale della sua strategia per frenare il rincaro dei carburanti senza investire altre risorse pubbliche. Ecco perché nelle ultime ore, come spiegano fonti dell'esecutivo, i canali diplomatici di Palazzo Chigi sono entrati in contatto diretto con la piccola monarchia. Ancora moral suasion, sono alleato del Golfo, per ottenere il via libera alla misura di freno dei prezzi. In questa chiave è possibile una chiamata diretta in queste ore tra la Premier e i vertici dell'Emirato. Il terreno è agevolato da relazioni forti. Roma ha concesso aiuti militari al paese sotto attacco di Teheran. Vedremo, a te.
0: Grazie Alberto. Una notizia appena arrivata, la leggiamo insieme a voi. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno due corpulente. Prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo, era tenuto dagli aggressori forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS. Nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione di inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, lo ricorderete, morto nel 2013 a Siena. Ci spostiamo all'estero, ci sono nuove accuse contro Benjamin Netanyahu, ci spiega tutto Valentina Iannicelli.
2: Bufera sul premier israeliano Benjamin Netanyahu. Dopo le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Haaretz, secondo cui il presidente emiratino Bin Zayed aveva avvertito il primo ministro dell'imminente attacco di Hamas a Israele, nuove voci gettano fango su Netanyahu. Secondo il Wall Street Journal, anche il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel telefonò al premier dello Stato ebraico pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e segnalare un probabile attacco imminente proveniente da Gaza. Avviso ancora una volta totalmente ignorato dal leader. Una fonte ha riferito anche che l'Egitto ha continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco. La notizia, che arriva dal Wall Street Journal, trova ampio riscontro sulla stampa israeliana a meno di un mese dalle elezioni nazionali. La coalizione che vuole scalzare Netanyahu dal potere dopo un ventennio di governo è convinta che gli elettori puniranno chi guidava il paese nell'alba più buia.
0: In chiusura il calcio, oggi l'Italia gioca la seconda partita di Nations League, gli azzurri sono in trasferta in Turchia, chiamati a riscattare la sconfitta dell'esordio contro il Belgio. Fischio d'inizio alle 20:45, la seguiremo nel nostro speciale Noi Dire Gol. È tutto per questa edizione, adesso gli ascolti TV.
3: Dopo la delusione dei 6,3 milioni di telespettatori che hanno visto l'Italia venerdì e lo spettacolo di sabato sera di Inghilterra-Spagna su Italia 1, la domenica vede primeggiare Canale 5 con i 4,3 milioni di media spettatori, pari al 23,7% di share della Ruota della Fortuna e i 4,2 milioni con il 29,6% di Il mio nome è Carlo. Su Rai 1 affari tuoi 3,8 milioni e 21,1%, Lo sposo indeciso 1,6 milioni e 10,8%. Superano il milione di media spettatori anche Presa diretta su Rai 3, i mondiali di ciclismo su Rai 2 e In onda sulla 7. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio.
5: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Cormano e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Stessa situazione anche sulla A1 Milano-Napoli, con incolonnamenti tra Firenze Nord e il bivio con la A1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. E sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma. Per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo invece un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e per lo stesso motivo un chilometro di coda anche tra Lanciano e Ortona per chi invece è diretto verso Pescara. E infine, per un mezzo in avaria da poco rimosso sulla A13 Bologna-Padova, rimangono ancora 2 chilometri di coda tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto in direzione di Padova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Le 12:04, buon lunedì 28.

0: settembre a tutti quanti. Questa è Viva l'Italia con le tre girls. Paola Di Benedetto, buongiorno.
1: Buongiorno Jessica Brugali, buongiorno a te, buongiorno Carolina Russi Pettinelli.
2: Buongiorno ragazzi e buongiorno Italia. Oggi si gioca forte per iniziare bene al massimo la settimana.
1: Si gioca forte. Oh, tra l'altro, a proposito di giochi, stasera c'è la nazionale, mi sa.
0: Ah sì,
1: gioca la nazionale con la Turchia.
2: Guarda, più che un gioco, una tragedia.
1: No, no, vabbè, dai, crediamoci fino alla fine. Su, sosteniamo la nostra nazionale. Ci arriveranno degli insulti per questo, probabilmente.
0: E dici? Beh, ma noi comunque leggeremo tutti, noi accettiamo
2: dai,
0: tutto.
2: Ma no, la verità è che noi tifiamo, però sono stati anni dolorosi per noi italiani.
0: Questo
2: sto dicendo. Noi tifiamo fino alla fine, anzi, amiamo i nostri ragazzi, però effettivamente ci hanno dato dei dolori.
0: I giochi sono così, non è mica sempre tutto rose e fiori.
2: E mica si può vincere sempre.
0: Infatti.
1: E poi si gioca per partecipare, l'abbiamo già detto, non per vincere.
2: Vinciamole tutte. Vinca il migliore, ragazzi.
1: Dai, cominciamo con la musica, Ernia.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: follia dei Muse su RTL 102.5. Sono le 12.13 con Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, Carolina Russi, Bettina Lì, che ovviamente come al solito deve fare la confessione del lunedì all'Italia.
1: Ah, qual è?
0: Io facevo una cosa strana da piccola. Allora, io non giocavo, leggevo, guardavo le serie. Però ovviamente ero una bambina, quindi mi regalavano la bambola.
2: No, scusa, fermati un attimo. Leggevo da bambina. Leggevi quando eri in età di poter leggere.
0: No, leggevo.
2: Bambina genia, ecco.
0: Bambina è un po'
1: nata genia.
0: Comunque mi regalavano le bambole.
2: Sì.
0: E io le spogliavo, levavo i vestitini e buttavo le bambole.
1: Ma come?
0: Era una cosa strana.
1: E di che te ne facevi dei vestitini? Scusa,
0: non lo so, se erano glitterati provavo a levare i glitter e appiccicarmeli addosso, se no li lasciavo lì, li buttavo proprio. Quindi questa cosa di spogliarle.
2: Senti,
0: però,
2: che ti ha detto la terapista? Hai parlato in terapia?
0: Niente, ne sto parlando con l'Italia. Passo successivo, se volete darmi una diagnosi,
1: 378 378 125, pronti insomma per le diagnosi per la nostra Carolina.
2: Si scherza. Ma nascondino, ve lo ricordate?
1: Bello, certo.
2: Ma è un 2-3 stella quando era, durante la ricreazione a scuola.
1: Ma che ricordi ci stai sbloccando?
0: Perdevo sempre, tutto, perdevo sempre.

0: Italia, Jessica, Carolina e Paola, sentite, qui abbiamo una cosa da dirvi.
1: Eh sì, perché dal 23 ottobre arriva in tutta Italia Gloria, il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi, un grande spettacolo che porta in scena le emozioni, le passioni e i successi di uno dei più amati artisti della musica italiana. Acquistate ora il vostro biglietto per Gloria il Musical su gloriaelmusical.it.
0: Oh,
1: ragazzi,
0: che bello.
1: Andiamoci.
0: Gloria, storia,
1: sì, Gloria, yeah. Hey,
0: manchi
1: con tutti
0: tu nell'aria,
1: Gloria.
0: Oh, bene, bene, una bella scusa.
2: Loro la fanno meglio, giuriamo,
0: sì,
2: eh?
0: Molto decisamente.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: 3, 2, 1, go!
0: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
2: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
0: www.sistemi.com.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
10: Hai già provato Buono Premium?
11: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Vi su siscom.eu.
1: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: In ogni caso con Elodie si piange. Due, sono le 12.33 su Radio Z. Paola, Jessica, Carolina, parliamo di giochi, di quelli che facevamo da piccoli. Ne abbiamo trovati alcuni, tra cui uno in particolare che ha creato una polemica anche nel fuori onda. Avete presente 1-2-3 stella? Ecco, sì. Le ragazze non erano arrivate ancora al 1-2-3 styling.
1: Ma veramente?
2: Allora ci scrive un'ascoltatrice che lo ha scoperto anche lei in età avanzata. Il famoso gioco 1-2-3 stella non si chiama così, ma si chiama 1-2-3 stai lì. Infatti nel film Squid Game, dicevi, caro?
0: Eh sì, c'è la bambola, quella assassina cattivissima
2: nel
0: che
2: primo gioco, diciamo,
0: tutti quanti, esatto, che dice 1-2-3 stai lì, che suona comunque strano,
1: però, suona molto strano, però beh, però in ogni caso si pronunciava stella, voglio dire, o abbiamo sempre sbagliato a pronunciare
2: abbiamo
1: stella
2: sbagliato, abbiamo sempre probabilmente. Sbagliato
0: però abbiamo sbagliato tutti, quindi si annulla
3: quindi è stella, quindi è stella.
2: Vabbè, comunque vabbè, ci sono già le cose che si scoprono da grandi che un po' ti lasciano così.
1: Mi è capitato
2: tipo questa roba qui,
1: sì, un po' così, ci sorprende, diciamo,
2: però non suona bene.

0: meglio, non lo sa chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Tananai con Veleno su RTL 102.5, le 12.40 minuti in Viva l'Italia.

0: con Carolina, Paola e Jessica e voi, cari ascoltatori, ma avete visto?
1: Qua non stiamo più capendo niente, però
0: ci scrivono, ma anche Ambarabacci, Cicocò, tre civette sul comò che facevano timore, non l'amore,
2: timore,
0: no, è timore alla figlia del dottore. Il dottore si ammalò, Ambarabacci, Cicocò.
1: Vabbè, chissà se è così per davvero, o magari
2: facevano spavento alla figlia del dottore le civette, ora era un po' strano
0: effettivamente.
1: Allora qua stiamo un po' rimescolando le carte in generale della nostra infanzia, della nostra esistenza. Ci sono delle cose che fa male sapere dopo tanti anni.
2: Domani forse dovremo approfondirlo questo tema,
0: sì,
2: perché
0: ci piace,
2: poi quando
0: sì.
2: tu per tutta la vita credi a delle cose, cioè sempre turbato che ti dicono che non è così, dici, ma come, ma io giocavo così e invece
1: posso
2: no.
1: dire, meno male che Babbo Natale esiste,
0: diciamolo,
2: meno male.

0: La vita è tutta un up and up. I Coldplay su RTL 102.5. Sono le 18:48 minuti con Paola, Jessica, Carolina e con voi che giocavate sin da quando eravate più piccoli. Sentiamo la voce.
1: Sono Raffaele. Da piccolo giocavo, oltre al calcio e nascondino, a figurine a coppetta. Ero il più forte della scuola. Grandissimo. Peccato che oggi i ragazzini non lo sanno o non giocano più a questo gioco. Buona giornata.
2: Non lo sappiamo
3: infatti,
2: nemmeno noi.
3: Figurine e coppetta ci manca.
2: Che è?
3: Non lo so.
0: Qua adesso c'è il business delle figurine. Ne parlavamo anche il fuori onda. Un disastro.
3: Schiaffi,
0: non è più la collezione.
3: Schiaffi ci suggeriscono dalla regia. No, credo, vabbè. Invece sapete, una domanda per voi: chissà a che gioco giocava da piccola l'artista che sta per arrivare? Forse cantava sin da piccola?
2: Ah, dici Laura Pausini?
0: Glielo chiederemo. Con la spazzola davanti allo specchio.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Cari, alla fine di ogni programma su RTL 102.5 c'è una piccola parte, una piccola rubrica in cui rispolveriamo un pezzo che ha fatto la storia, e questa volta c'è veramente un signor pezzo.
3: 3 agosto 1983, First Avenue di Minneapolis, Prince registra live Purple Rain nella sua versione definitiva, e pensare che doveva far fare country a Stevie Nicks, e invece questa pioggia viola è stata registrata lì quel giorno. Purple Rain, Prince.

0: di Prince, il nostro millennium hit a chiudere questo appuntamento con Viva l'Italia. Possiamo dirlo che belli pezzi di una volta, sì, che duravano così tanto, sì, era un, sì, viaggio, te li godevi proprio dall'inizio alla fine. Dunque, che dire, grazie amiche per questo appuntamento con Viva l'Italia. Noi torniamo puntualissimi domani dalle 11 alle 13, quindi grazie a Jessica Brugali
1: e grazie alla nostra Carolina Russi Pettinelli.
2: Stiamo già preparando la puntata di domani, sì, certo, per cui grazie, sì, Paola, grazie Jessica, ci ritroviamo sempre alle ore 11 qui su RTL 102.5, che ricordiamo è la prima radio d'Italia, così per
1: così tanto per
0: grazie
1: tanto
0: regia, gentilissimi come sempre, a domani,
1: grazie,
0: ciao a tutti,
1: ciao, baci,
2: ciao.
1: RTL 102.5
3: Time. Anche a Ticengo in provincia di Cremona sono le 13.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata!

0: telefonata da Ivana Faccioli. Subito il prezzo dei carburanti. Oggi sono scattati gli sconti dell'Eni con gli automobilisti che rincorrono le tariffe più basse. A un taglio dei prezzi pensa anche l'IP. Alberto Ciapparoni.
1: È già stato chiamato effetto Eni. In mattinata file di auto a distributori e benzina super, in alcuni casi esaurita. Lo sconto IP, che è stato annunciato come graduale, lo si trova fino ad ora non dappertutto. A Roma ancora no, a Milano invece sì. I tassisti e gli autotrasportatori restano però sul piede di guerra e minacciano lo sciopero generale. Protestano pure le altre compagnie petrolifere. In questo contesto, lo scopo di Palazzo Chigi, contenere le proteste dei consumatori e risparmiare qualche soldo in vista della manovra economica che precederà il voto politico. Per questo, dopo l'Eni e l'IP, gli indizi portano in Kuwait, esportatore di petrolio e controllore della società nota appunto come Kuwait. Meloni reputa questo marchio il tassello finale della sua strategia per frenare i rincari senza impiegare altri fondi pubblici. Ecco perché nelle ultime ore i canali di Palazzo Chigi sono entrati in contatto con la piccola monarchia ed è possibile una chiamata diretta fra la Premier e i vertici dell'Emirato. Il 24 ottobre infine Meloni dovrebbe volare a Riyadh, dove vedrà molti dei partner del Golfo. L'occasione sarà il tradizionale summit tra l'Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione. A te.
0: La perizia sulla morte di David Rossi, precipitato da una finestra del Monte dei Paschi a Siena. Secondo le risultanze, il capo della comunicazione della banca sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente. Prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione. Ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Voltiamo pagina. Attesa per la sentenza per l'assassinio in Egitto di Giulio Regeni, che dovrebbe arrivare oggi a Roma. Quattro sono gli imputati, tutti 007 del Cairo. Valentina Iannicelli.
2: Tutto il male del mondo è quello che ha visto Paola sul volto di suo figlio Giulio Regeni quando le è stato mostrato sul tavolo dell'obitorio del Policlinico di Roma. In quelle parole vi è la cicatrice non rimarginata della storia di un ricercatore 28enne al cui omicidio oggi i giudici della prima corte d'assise di Roma cercheranno di restituire la verità, quantomeno quella giudiziaria. A 10 anni dal ritrovamento del corpo del giovane, straziato da violenze inenarrabili ai bordi di una strada polverosa che dal Cairo porta ad Alessandria, arriverà la sentenza nei confronti di 4 agenti della National Security egiziana. Sono Tariq Sabir, Atar Kamel, Mohamed Ibrahim e Magdi Shafir. Nessuno di loro sarà in aula. I giudici sono ora riuniti nella Camera di Consiglio e si esprimeranno alle 18 circa. Un processo il cui corso è stato deviato, rinviato e sospeso troppe volte e che è arrivato ad oggi grazie alla volontà e alla determinazione di Paola e Claudio, i genitori di Giulio, che si sono battuti contro i depistaggi e le insinuazioni del governo del Cairo. Un decennio in cui la storia di un ragazzo è diventata la storia di uno Stato.
0: Una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno a Pelezzano, nel Salernitano. È stato fermato il figlio, un 53enne, che viveva con la donna e con un fratello disabile. Alla base del delitto ci sarebbero pregressi dissidi familiari. La borsa di Milano ora FTSE MIB più 0,11%. E siamo al calcio questa sera a Bursa, Turchia-Italia per la Nations League. Su RTL 102.5 lo speciale Noi Dire Gol. Paolo Pacchioni.
3: Si addensano nuvoloni neri sulla nazionale, la falsa partenza di Mancini, la sconfitta contro il Belgio, i giochetti di potere per insidiare la presidenza di Malagò. Serve una risposta dal campo. Quello con la Turchia è una specie di spareggio salvezza. Anche la nazionale di Montella ha perso al debutto in Nations League ed è fondamentale evitare l'ultimo posto nel girone. Come era nelle previsioni, tra gli azzurri ci sarà un robusto turnover. In difesa dentro Bastoni, Scalvini, Caiode, forse anche Ruggeri. A centrocampo ci saranno Frattesi e Dumbia con il confermato Tonali. Qualche dubbio in più in attacco, dove dovrebbero esserci ancora più Esposito e Cambiaghi, forse con Raspadori. Tra i turchi assenti Çalhanoğlu e Yıldız. Roberto Mancini e Vincenzo Montella sono stati compagni di squadra alla Sampdoria. In campo avevano un'ottima intesa, ma stasera niente favori reciproci. La partita è troppo importante per entrambi.
0: Le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
4: Good afternoon. Here's the latest world news in English. In the UK, 5 men have been arrested on terrorism charges after explosives were found near Raf, Fairford and Gloucester. Police are investigating a possible Iran link to the suspected bomb plot. In France, Marine Le Pen's far-right National Rally Party and her allies have won enough seats to form a caucus just months ahead of a presidential poll. It was the first time the party cleared the 10-seat threshold to be able

0: to form a Senate caucus. And France's Emmanuel Macron is expected to attend tonight's mass in Metz, where Pope Leo will deliver his final speech of a four-day trip. That's all for Today News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
1: Previsioni del tempo.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà ancora dominante su tutto il nostro territorio. Favorirà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata. Solo un po' di variabilità verso sera sulle Alpi orientali, così come in Sicilia. Qui sarà possibile qualche debole fenomeno. Clima mite in tutta Italia, valori massimi localmente fino ai 28-29 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole ma con alcuni disagi. La notizia principale è sulla diramazione di Roma Sud, dove a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra Monte Porzio Catone e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi è diretto verso quest'ultima e il traffico che scorre su una sola corsia. Mentre sulla 16 Napoli-Canosa, a seguito di un mezzo in fiamme, il traffico è bloccato tra Avellino Est e Benevento in entrambe le direzioni e 2 km di coda in direzione di Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: E ta ta ta.
5: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
6: Miseria e nobiltà.
5: Mi piace tum.
7: Ah, ah.
5: Mi ripiace
7: tutto tum.
5: Ah, ah, ah. Sembra incredibile.
6: Ma siamo pazzi.
4: Ci siamo, è lunedì, una nuova settimana, l'ultima di settembre. Insieme Misera Nobiltà su RTL 102.5 con il nostro Conte Galè. Buongiorno.
5: Buongiorno, saluto noblesse oblige, come ça va bien. Oggi l'ho fatto subito.
4: Bravo, via il dente.
5: Diego Zappone Virginia, ciao.
6: No, non dica via il dolore perché i miei denti del giudizio non perdonano al momento.
4: Guardate, con voi proprio parlare di denti è come sparare sulla Croce Rossa.
6: Esatto. Anche lei, guarda.
4: Per chi ci segue anche nella social TV lo sa, perché sa tutto di noi.
6: Il Conte ha un sorriso meraviglioso, ha 21 denti.
4: 21? Bene.
5: No, ne ho 40.
4: Andiamo?

0: di Avicii, Hey Brother, su RTL 105, perché lunedì deve essere un'estensione della domenica, ragazzi, ma non ci annoiamo mai.
1: Allora, intanto voglio ringraziare i nonni di Virginia.
0: Bravo,
1: Conte. E la mamma, che a differenza di lei sono dolcissimi.
2: Ma sei cattivissimo tu, non verrai mai più invitato.
1: No, ci hanno trattato benissimo sabato, abbiamo fatto un pranzo pazzesco.
0: È l'agriturismo, vero, meraviglioso. Ecco perché se ne prendono cura con grande attenzione, perché cercano piano piano di addolcirla.
1: La piccola,
0: un caso patologico.
2: Comunque hanno cucinato per 2 settimane e mezzo e quindi adesso abbiamo tutti le doggy bag pronte.
0: Grazie,
2: per
0: è vero.
1: La mia l'ho mangiata ieri, poi ne ho portato una anche per lei.
0: Troppo gentile.

0: Datemi una U, datemi una A, datemi una C, datemi una O. Conte Galè! Fai modetti il Summer, Lenny Kravitz su RTL 102.5. Signorina Simpone, ci dica una bella cosa.
1: Dai. Sì, che tra l'altro il Conte Galè ha proprio visto. Dal 15 sera, al 21 ottobre arriva nelle sale italiane Carlo Acutis, il giovane santo. La vita e l'eredità spirituale di Carlo Acutis attraverso uno sguardo intimo e contemporaneo. Acquistate subito il vostro biglietto per il film Carlo Acutis, il giovane santo su nexostudios.it.
2: Molto carino, fra l'altro gli attori che interpretano lui, sia da bambino che via via che cresce, anche quello più grandicello, perché poi ci lascia a 15 anni. Certo. Sono molto bravi.
0: Bene, allora acquistate subito il vostro biglietto. Tra poco vi diremo il menù del nonno Celestino, perché qua è richiesto, è richiesto.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro. E grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
15: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
16: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Alzan High, anche Nico Santos, su RTL 102.5 in Misera Nobiltà. Ma domandone delle domandone. Esistono ancora le telefonate nell'era del 3.4.0?
1: Beh, in realtà c'è più la tendenza a mandarsi dei vocali.

0: o dei videomessaggi,
1: esatto,
0: quelli
1: fare
0: tondi,
1: la videochiamata.
0: Avete presente?
1: Tondini?
0: Il tondino, il videomessaggio.
2: Ma quelli se li invia lei con le sue amiche?
0: Quello ho imparato da poco a usarlo.
2: Ah, esatto.
1: Allora, per chi amasse ancora fare le telefonate, sappiate che tra poco vi diciamo una sorta di statistica di telefonate fatte tra ragazzo a ragazzo, mamma e figlia. E la
2: io non so se sia vera questa statistica.
1: Vedremo,
2: poi
1: vedremo.
2: Sì.
1: Novità.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

più pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Stitches, lo dice Shawn Mendes in Misera Nobiltà su RTL 105. Fatemi un attimo andare a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, a salutare la mia mamma Ketty, i miei zii che sono lì dopo 50 anni che non rientrano nel loro paese.
1: Veramente.
0: E ci seguono grazie alla nostra radiovisione. Un bacione, baci.
1: Ciao
0: baci.
1: Mamma Ketty.
2: Allora,
1: dolcissima.
2: Ma lei, la sua mamma, la chiama ogni
0: sempre.
2: Tanto? E
0: ma
2: quando
1: si sentono
2: la chiama?
1: Continuamente.
2: Per quanto tempo state in chiamata?
0: Beh, allora, più volte, ma poco tempo, perché ognuno di noi lavora. Però per sapere come stai, mamma, come va, e viceversa di qua di là. Facciamo due volte al giorno?
2: Ok, perché abbiamo una classifica che però secondo me non è molto veritiera.
0: Perché? Allora,
1: io le abbatto tutte.
0: Vediamo. Allora, telefonata tra ragazzo e ragazzo, quindi vuol dire una media intorno ai 18-20 anni.
2: Ragazzo e ragazzo.
0: Durata media 59 secondi.
2: Cioè, in pratica si chiamano, ehi bro, cosa fai? Tutto bene? Sì, tutto a posto, grazie bro.
0: Beh, io farei un tono diverso.
1: Allora siamo ragazzo e ragazzo di 20 anni.
0: Esatto. Allora, queste cose qua. Poi attenzione, ragazzo alla mamma, 50 secondi.
2: Ancora meno.
0: Meno.
2: La mamma non ci credo, li tiene di più. Amore.

0: Statistica dice una media invece, certo, tra ragazzo e ragazza, quindi fidanzati. Io penso abbastanza giovani, perché poi in età matura magari le telefonate si accorciano.
1: Però è lei che parla a macchinetta tutto il tempo.
2: Ecco, no, media, ma si accorcia tutto in età matura.
0: Un'ora e 23 minuti di telefonata.
2: Tanto. Era tanto.
0: Scusi, non ho capito cosa si accorcia in età matura.
2: Lasci perdere. Andiamo avanti. Chi è che ci sta di più?
0: Devo dire. Allora, un'ora e 23, mentre tra ragazza e ragazza,
2: amiche,
0: due donne, due amiche, 5 ore e 29 minuti.
1: Ma non è vero.
2: Ma cosa, al giorno?
0: Di media, di telefonata.
1: Io non ho mai conosciuto nessuno che sta 5 ore al telefono con un'amica, dai.

0: Baby Steps, Olivia Dean su RTL 102.5 in Miseria e Nobiltà. Sì. Una volta c'era una famosa pubblicità, vi ricordate? Al telefono ci si diceva mi ami, ma quanto mi ami?
1: Mamma mi pensi, mia, ma quando sì, mi era pensi? Insopportabile. Era della team, se
0: sì, per promuovere una tariffa, evidentemente. Andiamo sì, da Angelone, c'è un vocalone? Sì.
2: Se chiama la mia compagna e rispondo io, telefonata 12-15 secondi. Se chiamo io, risponde lei 3 secondi, virgola 8.
0: Vedete? Tempo record, medaglia d'oro, capito. Di solito è così. Tanto è vero che qua la statistica dice che la telefonata fatta dalla moglie al marito... risultato 14 chiamate perse perché i mariti non rispondono mai.
1: Non rispondono mai. Mai.
3: Sì. Comunque ci hanno scritto: ho avuto una relazione a distanza finita poco più di un anno fa, stavamo al telefono anche 5 ore buone consecutive.
0: Vedete?
3: Entrambi 40 anni circa come età.
0: Renata invece dice:
1: meno male è finita quella relazione.
3: Ma dai, Conte!
0: Quando eravamo ragazzine sul telefono fisso la sera restavamo al telefono per ore dopo essere state magari insieme tutto il pomeriggio.
1: Certo.
0: Vedete che è così. Quanto state al telefono se ancora fate le telefonate e con chi? Diteci la durata al 378 378 1025.

0: alla batteria Anthony Loponte e alla tromba Conte Galè.
1: No,
0: siamo Mainz in fondo in fondo la prima ora di Misera Nobiltà in questo lunedì su RTL 102.5 Live and Kicking. Dunque giustamente Franco da Novara dice apriamo questa piccola parentesi sulle telefonate genitori figli che mediamente se hanno bisogno loro chiamano in maniera seriale dove sei, ho bisogno di al contrario non rispondono mai nemmeno se ti stanno dando l'estrema unzione.
2: No, tra l'altro una cosa che facciamo spesso noi figli è chiamarti, tu magari non rispondi subito, quando ci richiami introvabili, nessuno risponde più al telefono, il telefono è stato messo chissà dove, rapite dagli alieni.
0: Se poi sono adolescenti la telefonata è complicata perché hanno 3-4 parole in croce. Tutto bene,
2: vediamo.
0: State perché state qui che c'è il giornale orario, state qui.
1: Anche a Semestene in provincia di Sassari sono le 14.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Apriamo con la cronaca. Emergono nuovi dettagli sulla morte di David Rossi, l'ex manager di Monte dei Paschi di Siena, scomparso nel 2013. Raffaella Coppola.
5: David Rossi è stato aggredito da almeno due persone. Quando è precipitato dalla finestra del suo ufficio era cosciente. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni eseguite a Roma con l'aiuto dei RIS degli attimi che hanno preceduto la morte dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena. Secondo la perizia richiesta dalla Commissione parlamentare di inchiesta, Rossi ha tentato di aggrapparsi al bordo mentre era tenuto dagli aggressori fuori dalla finestra e diverse lesioni, al netto di quelle dell'impatto, sono state create da terzi, in particolare soggetti con notevole forza nelle mani. La caduta di Rossi, morto nel marzo 2013, inizialmente archiviata come suicidio, si conferma un omicidio. Il presidente dell'organismo parlamentare Gianluca Vinci ritiene che con la simulazione di oggi si vada verso la soluzione del caso. L'obiettivo alla verità e l'individuazione dei colpevoli, ha spiegato, aggiungendo che le perizie potranno avere un valore legale e quindi essere usate in una procura o nell'ambito dell'indagine.
4: Andiamo all'estero, sono tutti britannici tra i 23 e i 25 anni, i 5 uomini arrestati ieri nel Regno Unito vicino alla base della Royal Air Force di Fairford nel Gloucestershire, utilizzata anche dalle forze americane. La polizia antiterrorismo li accusa di reati legati agli esplosivi e di preparazione di un atto terroristico. Torniamo in Italia, dissidi familiari sarebbero all'origine della morte di un 85enne a Pellezzano nel Salernitano. La donna sarebbe stata strangolata nel sonno dal figlio di 53 anni con cui conviveva. L'uomo, dopo essersi allontanato, avrebbe chiamato il 112 confessando l'accaduto. Rintracciato dai carabinieri, è stato fermato per omicidio aggravato. Parliamo adesso di musica. Ieri a Los Angeles la cerimonia degli MTV Video Music Awards. Mario, vai.
6: Taylor Swift entra nella storia degli MTV Video Music Awards con il nuovo riconoscimento per la direzione artistica, raggiunge quota 31 statuette e diventa l'artista più premiata di sempre nella storia della manifestazione. La pop star ha conquistato anche il premio per il video dell'anno dedicandolo a Dolly Parton e durante la serata ha presentato in anteprima il videoclip del nuovo singolo con Colin Farrell e Dakota Johnson. Grande protagonista anche Madonna, che ha aperto lo show e ha portato a casa ben 7 premi, compreso quello di artista dell'anno. Riconoscimento alla carriera invece per i Nirvana, oltre 30 anni dopo la scomparsa di Kurt Cobain. Tra gli altri vincitori anche Lisa delle Blackpink per il miglior brano pop.
4: Infine chiudiamo con il calcio. Via libera al nuovo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha approvato il progetto. L'autorizzazione unica è stata controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri ed è immediatamente efficace. Lo stesso sindaco ha poi detto che la prima pietra verrà posta a marzo 2027 e che lo stadio sarà già pronto nel 2029. Era l'ultima notizia, adesso gli aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 16 Napoli-Canosa, dove è stato da poco sbloccato il traffico nel tratto tra Avellino Est e Benevento in direzione di Canosa, bloccato precedentemente per un veicolo in fiamme. Di conseguenza si sono formati 3 km di coda in direzione di Canosa e un ulteriore chilometro in direzione di Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5. Contenuto, non vedo l'ora, vai!
0: fate una caldino. Miseria e nobiltà.
1: Fatto una mano con questa manina da
2: Tigianino Fiorentino piccolo.
0: Seconda ora insieme Conte Galè, la signorina si impone Princess of
1: Oggi
0: China.
1: Era tre per,
0: bravissimi, velocissimi. Cioè, WhatsAppone.
1: Si intreccia la lingua.
0: Fino alle 15 chiacchieriamo di telefonate. Sì. Si fanno ancora, non si fanno ancora. Mm. Giustamente qualcuno dice genitori, figli sono sempre meno, i minuti passati al telefono. Ma voi avete la persona con la quale o con il quale state veramente tanto al telefono?
2: Le ore.
0: Le magari ore, qualcuno, ma vuol dire più di un'ora.
2: Magari qualcuno che è lontano, abita in un'altra parte del mondo.
0: Oppure si resiste ancora così tanto al telefono, anche se c'è un grande affetto in questi tempi così veloci, stressanti?
2: Allora, sicuramente dipende da chi è l'altra persona con cui sei al telefono, quanti argomenti hai da dire tu e quanti argomenti ha da dire l'altra persona.
1: Io comunque ci sto pochissimo in generale.
2: Ma è un caso a parte.

0: Quanto Love con Ed Sheeran. Thinking Out Loud, seconda ora di Misera Nobiltà su RTL 102.5. Dunque, Angelone è pieno di vocaloni.
1: Sentiamo.
2: Io e la mia amica ieri siamo stati 4 ore a parlare al telefono. E perché siamo state interrotte, se no eravamo ancora a parlare di cose tra di noi. Troppo bello parlare con le amiche.
0: Che poi, grazie al cielo, sono nate le cuffie senza filo. Esatto. Perché se tu perdi 4 ore non hai neanche la possibilità né far da mangiare, né far niente.
3: Che invece per fortuna che ci sono ancora le cuffie col filo, perché per 4 ore quelle con Bluetooth non reggono
0: per la battery.
3: Prima.
4: Sciocco.
0: Sempre batteria scarica.
4: Quanto ne sa.
0: Ma lei ce l'ha sempre piena la batteria con te.
4: Sì, è vero, perché io carico.

Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: Ciao Tittino su RTL 102.5 e noi ciao, lo diciamo ai Blu che tra poco saranno nostri ospiti in The Flight con Teo Campese e la Zacca. Andiamo ad Angelone, c'è un vocalone?
1: Vai, io mi ricordo che quando ero più piccolina io facevo gli squilli alle mie amiche per dirle ti penso.
0: Sì, gli squilli.
1: Anche se oggi è più comodo WhatsApp, mandare i vocali e cose varie, è sempre bello ricordare queste cose.
2: Però se uno mi fa uno squillo io lo richiamo perché penso che abbia bisogno di qualcosa.
0: Ragazzi, lo squillo è anni 80.
3: Un
0: però.
3: Tempo molti facevano lo squillo per farsi richiamare. Per risparmiare,
0: non avevano credito
3: per non spendere.
2: Vabbè, ora attenzione. Abbiamo le chiamate illimitate.
3: Esatto.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
8: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
11: Parola chiave, Certified.

0: Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
3: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Rock, Baby K, Giuseppe Ferreri, Misera Nobiltà su RTL 105, 14 e 29. Angelone spinge con un altro vocalone.
1: Bene,
0: lo vedo intasato.
2: Vai, vai. Effettivamente col fatto dei WhatsApp piuttosto che dei vocali, le telefonate si sono un pochino perse, però io le ho fisse, ovviamente con mia mamma, rigorosamente la sera, ma anche durante il giorno, qualora ce ne sia la necessità. Con la mia bambina, mia figlia, che soprattutto quando ha bisogno di me mi chiama spesso, quindi non usa WhatsApp lei, ma mi chiama.
1: Ecco.
2: E effettivamente direi basta, perché con gli altri si va di vocali. Ciao, ciao.
3: Ci scrive anche Diego da Castelfranco Veneto, che dice: buongiorno, mio figlio 22enne, un anno che gira Australia, Thailandia, Giappone, mi ha chiamato solo 4 volte.
1: Ecco,

0: Martino, musica leggerissima. Beh, sì. Su RTL 102.5. Allora, Angelone conserva altri vocaloni importanti in merito alla durata delle telefonate.
1: E sentiamoli allora.
2: Sentiamo qualcosa. Su.
3: Io invece mi ricordo da ragazzina, sì, con il telefono fisso, telefonavo, facevo delle chiamate un po' lunghe. Purtroppo il risultato si vedeva dalla bolletta.
0: Certo!
2: All'epoca si pagavano.
0: Ragazzi, la bolletta con tutti i numeri che chiamavamo.
2: Io sono di quella generazione lì. Dice, ciao ragazzi, oggi spopola la messaggistica rapida, ma io che sono della generazione dei gettoni telefonici e del chiamare ore pasti, amo fare telefonate ancora.
0: Certo, poi i genitori guardavano i numeri con i quali sei stato al telefono di più e si arrabbiavano con i ragazzi, con i figli.
2: I genitori, alcuni mettevano il lucchetto
0: il
2: al
0: lucchetto,
2: telefono, quello con la ruota.
0: Ma lei ce l'ha il lucchetto con la cintura
2: dappertutto.

0: Sky J, la sua ossessione su RTL 102.5, ma chi se le ricorda le due tariffe uniche, due tariffe della team rossa e blu?
1: Io perché non ero ancora nata.
0: Una con lo scatto alla risposta, una senza scatto alla risposta.
2: Fatemi leggere questo messaggio. Lega. Buon pomeriggio, miseri nobili, i miei genitori anche avevano messo il blocco al telefono. Causa bolletta troppo esosa e per colpa delle mie telefonate al moroso dal Veneto alla Calabria. Aia. Ma io avevo trovato un escamotage per bypassarlo. Insomma, alla fine mi hanno bannato l'uso del telefono fisso di casa e quindi con le schede telefoniche la sera uscivo e dalla cabina lo chiamavo. Non vi dico le facce degli altri fuori che aspettavano in coda per poter chiamare. C'era anche questo problema.
0: Certo.
2: La coda fuori
1: c'è
2: dalle cabine telefoniche.
1: Però
2: comunque siamo sposati da 30 anni.
1: Oh,
2: ma hanno fruttato queste telefonate.

0: Jekyll. Su RTL 102.5, 14.51. Angelone, sì, andiamo? Sentiamo.
1: Caro.
2: Ma una domanda è, ma se stanno 4 ore al telefono,
1: me lo chiedo anch'io.
2: Ma quando si incontrano, ma stanno giorni a parlarci assieme, perché per stare 4 ore al telefono, quando ci si vede a quattro occhi, veramente passano una settimana.
0: Saluti.
3: Oppure quando ci si vede dal vivo, poi non si hanno più argomenti. Finito tutto in chiamata.
1: L'abbiamo esauriti. Siamo esauriti in tutti i sensi.
0: Dipende anche dal carattere. Ci sono persone che sono più espansive, hanno tante cose da dire, trovano sempre un argomento, non sono mai banali. Altri un po' più silenziosi, introspettivi. Andiamo da Merck & Cremon.
1: Subito.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Millennium italiano, anni 70, capolavoro di Riccardo Cocciante, con una frase top cult che fu anche censurata, pensi un po', certo, in quegli anni lì. E adesso spogliati come sai fare.
3: Ah, come sai fare tu, pensavo il titolo.
2: No,
3: Bella senza anima, perché qualcuno è un po' così. Sì.
4: Lei, Conte.
3: Io, eccolo. No, io ce l'ho anche troppa di anima.
2: Cocciante, lo ritroviamo.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Caro Conte, quanti gliel'hanno dedicata questa canzone?
1: Nessuno.
0: Si è messo su quella seggiola e si è spogliato come sa fare lei. Lo tenga
2: vestito su,
1: quello tante volte. Eccolo, ma quando devo permettermelo, perché io ho una coscienza.
0: Ma coi colan?
2: Niente contenuto, grazie.
3: Ha fatto come Sofia Loren che si è tolto il colan.
1: Mamma.
0: Va bene, bella senza anima.
1: La scena di Sofia, ieri, oggi e domani.
0: È stupenda.
1: È una meraviglia, va bene.
0: Grande maestro Riccardo Cocciante chiude con il nostro Millennium, due ore di miseria nobiltà su RTL 102.5. State qui perché già sono arrivati nel backstage.
1: Nel i blu dipinto di blu.
0: Tra poco, chiaro? Con la Zacca e Matteo Campese. Grazie come sempre a tutti voi per i tantissimi oggi messaggi
1: e vocali. Sì, veramente, cioè, peccato tanti, che ne abbiamo dovuti sprecare tanti perché non c'è stato tempo.
0: È vero, grazie alla nostra regia, grazie a lei, Conte Galera.
1: Grazie, Diego Zapponi, Virginia Chang.
0: Signorina Simpone.
2: A domani, ragazzi.
1: A domani.
2: Ciao.
4: Aggiungi un posto a tavola. RTL 102.5 ti invita il 10 ottobre al debutto dell'imperdibile commedia musicale all'Arena di Verona. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Anche a Besozzo, in provincia di Varese, sono le 15 in punto.
6: RTL 102.5 giornale orario.
7: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. È scattato oggi il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'Eni e proprio in questi minuti prende il via anche quello di IP. Già si vedono le prime file di auto ai distributori. Intanto gli autotrasportatori siciliani indicano una protesta. Alberto Ciapparoni.
8: Eh sì Sergio, dopo l'annuncio dello sconto oggi si sono registrate file distributori Eni di carburanti in tutta Italia e anche IP ha avviato l'applicazione del tetto ai prezzi alla pompa, ossia un massimo di 1,99 euro al litro per la benzina, di 2,19 per il gasolio, il price cap, quindi in linea con quello di Eni, ma i tassisti e gli autotrasportatori restano sul piede di guerra e minacciano lo sciopero generale. In Sicilia, blocco dei porti dal 16 ottobre, protestano pure le altre compagnie petrolifere per concorrenza sleale. In questo quadro Palazzo Chigi vuole soprattutto fermare le proteste dei consumatori e risparmiare qualche soldo in vista della legge di bilancio. Per questo, dopo l'Eni e l'IP, Meloni punta al Kuwait come tassello finale della sua strategia per frenare i rincari senza utilizzare altre risorse pubbliche. Probabile proprio in queste ore una chiamata diretta tra la Premier e i vertici dell'Emirato del Kuwait. Meloni ha anche guidato in queste ore un vertice di maggioranza. A te.
7: Grazie Alberto. Chiudono in questi minuti i seggi per le supplettive a Reggio Calabria. Ieri l'affluenza alle 23 è stata del 14,97%. Si vota per assegnare il seggio rimasto vacante alla Camera dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Cannizzaro. È di un morto e due feriti il bilancio di un frontale tra due auto avvenuto a Varsi in provincia di Parma. Sul posto anche l'eli ambulanza. In corso di accertamento le cause dell'incidente. Ora l'omicidio di Chiara Poggi a Pavia è attesa per oggi la decisione sulla chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio. Ludovica Raffini.

0: E se Sergio, ad un anno e mezzo dall'apertura del Garlasco Bis, la procura dovrebbe depositare oggi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, invariato rispetto a quello presentato lo scorso maggio, ma con allegate le nuove 4 consulenze disposte dai PM, e potrebbe arrivare a breve anche la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, ora unico indagato. Non possiamo fare altro che aspettare di leggere le nuove prove della procura, aveva spiegato 2 giorni fa l'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei difensori del 38enne. Per il delitto, lo ricordiamo, è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato di Chiara Poggi. A te.
1: La guerra in Ucraina. Un drone russo ha colpito in pieno giorno l'Accademia delle Scienze di Kiev, provocando un incendio. Si temono diverse vittime. Al momento il bilancio è di una donna morta. Il calcio. La Nations League è trasferta per gli azzurri, che oggi affrontano la Turchia. Fischio d'inizio alle 20.45. Vi ricordo lo speciale Noi dire gol su RTL 102.5. Ed è tutto anche per questa edizione. Adesso ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
3: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti riguardano l'A14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento in direzione nord segnaliamo 2 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano, 3 km tra Pescara Nord e Ortona e 1 km tra Lanciano e Ortona. E ancora sull'A14 tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera in direzione di Ancona ci sono code a tratti per traffico intenso. È tutto, buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Le 15, 3 minuti, quasi 4 di lunedì 28 di settembre 2026. Questo mese ne ha 30, giusto?
5: Sì.
4: Novembre.
5: Sì,
4: no,
5: sì.
4: Per dire 30 giugno a settembre.
5: Ma sì, uova, stai lì a sindacare.
4: A settembre.
5: Uno più, uno meno. Io nel dubbio, guarda, apro il calendario. No, 30.
4: Segnalo 30. No, tanto per regolarsi, sai, uno.
5: No, magari ti cambiano il mese sotto i piedi. Di questi tempi, uno non può.
4: No, non cambiate cose.
5: Non è sicuro.
4: Le uniche poche certezze che abbiamo, come la musica, che è una grande certezza di questo appuntamento che si chiama The Flight, qui su RTL 102.5. Come sempre, Matteo Campese.
5: Come sempre la ZAC, tutti voi amici all'ascolto e anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Un piacere ritrovarvi, un piacere ritrovare anche i nostri ospiti, visto che non è troppo tempo fa che sono passati di qua.
4: Sì, lo scorso marzo, perché poi a gennaio è uscito l'album, a marzo sono venuti a trovarci per parlare anche del 25esimo anniversario, hanno fatto delle date quest'estate, ne fanno delle altre, ne parleremo tra poco con i Blue.

0: Che poi ogni tanto quando vengono gli artisti internazionali gli devi tradurre le canzoni italiane. Invece questa canzone
1: è facile.
0: If I say paparazzi, that you know the meaning of the word paparazzi, of course.
1: Paparazzi.
0: Not that Lady Gaga song. Okay.
1: Sono tornati Blu, welcome back guys.
0: Yeah. The boys are back in town, baby.
2: Grazie.
1: Che bello. Grazie. Due volte in un anno.
0: Yes. Twice in a year.
1: Sì, e poi anche ritornano perché poi devono fare un sacco di live ancora, cioè non era finita, capito? Sì. Poi questo 25esimo anniversario, 25 years together, was the secret for your friendship, for your love.
3: To drink lots of coffee.
2: No, I think it's just respect and love. Okay. And we've been through so much. I think it's like a marriage. You go up and down, and those down parts of your life or your marriage bring you closer together in the later years, I believe. We don't end up breaking you up. But we're still here after 25 years.
3: And we still like each other.
1: 26, like actually.
2: Yeah, yeah. 26.
1: 26 anni insieme. Qual è il segreto, insomma, di com'è che continuano ad avere ancora questo amore, questa amicizia così solida? Perché innanzitutto c'è rispetto tra di loro. Hanno avuto ovviamente, come un po' in un matrimonio, no? Alti e bassi, momenti un po' così, delle esperienze diverse anche singolarmente, però insomma il rispetto che ha alla base li tiene ancora uniti dopo 26 anni.
0: Allora, noi ci siamo visti l'ultima volta quando? A marzo.
1: Marzo.
0: Allora, vediamo un po' cosa è successo in questo frangente, insomma. Last time we saw each other was March, all right? Uh-huh. So, today is September 28th. What has happened in these 6 months of your life?
4: We've been at home. We've been home. It's our first trip away.
0: Okay.
4: We had a 25th anniversary tour in the UK.
0: Okay.
4: And it went really well. We were really chuffed with it. We obviously released an album, Reflections. We came here and spoke to you guys. Yeah. So yeah. Robbie wrote a song for us. We recorded it, so it was good fun, called Flowers. And yeah, this has just been going straight
2: to
4: strength.
2: The album went to number two.
3: Dos.
0: Okay.
4: So yeah, we're happy, man. We're in a good place.
0: Okay. Allora, in questi 6 mesi cosa è successo? Ma la battuta era, non siamo mai usciti di casa. Invece ovviamente no, il tour è partito in Inghilterra, è andato benissimo, ci siamo presi anche l'affetto dei fan, di fatto, e poi il disco è uscito secondo in classifica in Inghilterra, quindi insomma siamo contenti, un sacco di grandi soddisfazioni.
1: Sono stati anche in Italia.
0: Sono stati anche in Italia,
1: insomma, quindi, insomma, e il ritorno, ne parleremo tra pochissimo. Io direi di ascoltarci, questa è storia, This is history right here.
3: Oh yeah,
2: love this song.
1: One Love, Blu,
3: Sorrentiele
1: 102.5.

0: Questa canzone è nata perché loro finivano tutte le loro chiacchierate al telefono così, one love, cioè peace and love, one love, alla fine accorciato in one, poi questa cosa è una figata, teniamola, e alla fine vedi poi il motivo per cui anche la squadra di cricket l'ha utilizzata per segno di unità.
1: Anthony Costa, c'è Simon Webb, c'è Duncan James, Lee Ryan e Blue oggi con noi su RTL 102.5. Questa la conoscete sia nella versione originale in inglese sia nella versione in italiano con il testo scritto da Tiziano Ferro. A chi mi dice?

Breathe Easy, chi mi dice blu su RTL 102.5. Sono qui, ragazzi, sono veramente su di giri, anche perché ritornano in Italia.

0: hanno un bel po' di date da fare, per esempio il Teatro Geox di Padova il 12 di novembre, due date al Forum il 13 e il 14 di novembre, il 16 al Palazzo dello Sport di Roma, quindi insomma ritornano per suonare proprio You're Back to, with a brand new show. Or it's quite the same.
1: Yeah, big. We're taking a band with us this time, so we're going to have live musicians and we're going to be doing all the old hits, but some of the new songs from the new album as well.
0: Okay. Quindi avranno una band, anche faranno delle versioni un po' particolari con questa band di alcune canzoni dell'ultimo album che è uscito poi, come dicevamo, lo scorso gennaio. Any guests?
2: Well, we are thinking about it, but we don't.
0: But you did something.
2: Yeah, maybe.
0: Recently with someone.
3: Yeah, we can't say.
2: Yeah, we're not allowed to say.
3: No, we're not allowed to say.
2: Yeah, we did say it's coming out in a few weeks.
4: Exclusive. Watch our social media page at Official Blue, and then get the news there first.
2: We're always trying to keep it fresh. You're always trying to do different things, you know, because you know, we've been around for 25 years, so we have to think outside the box, right? what are we doing next? But this show will be different. It's going to be different to what you guys have seen before, and maybe we'll bring out some special guests as well. See how we get on.
0: Okay, si stanno organizzando, quindi ovviamente ancora troppo presto per poterlo annunciare, ma giustamente Enzo diceva guardate i social perché insomma gli annunci verranno dati là, e di recente tra l'altro hanno fatto una cosa anche vedrete prossimamente,
5: se vi piace il bel canto
0: con degli italiani.
5: Sì, esatto, se vi piace il bel canto, insomma avete anche capito. È inutile che tergiversiamo, noi aspettiamo una storia su Dolce Gabbana che ci hanno promesso evidentemente,
0: che è quella che ci hanno raccontato l'altra volta, che però è sempre
5: valida. No, è quella di Donatella, quella lì.
0: Dolce Gabbana.
5: We could have noticed that in the video of Akimidice, you know, you were very well dressed, guys.
2: Yeah.
5: And you met Dolce Gabbana.
4: Yeah, Dolce Gabbana. They basically, we did a campaign with those guys, and you know, we were very, very privileged to have some Italian wear in our videos.
5: Yeah.
4: But I've got to say something about the video. It's like one of the worst ones for me.
5: Why?
4: It's cold. go from LA to the snow. No.
0: From the rooftop.
4: Yeah, I was outvoted. I was outvoted because obviously Lee directed the video. Well, partly directed the video, however you want to put it. But because it was his song and the way he envisioned it.
5: Okay.
4: It was snow.
2: It was in Prague.
5: Okay.
4: It was in Prague. Okay. Yeah. No.
2: Remember our feet? They had to put bags on our feet.
5: Yeah. Okay.
2: Because I put insulation into our boots.
5: Okay.
2: And our toes completely went frozen.
5: Okay.
2: So cold.
4: Yeah, that's why we didn't move too much in the video. You just see us standing there.
5: Because you couldn't move your feet.
2: It was frozen.
4: The camera's going
2: and move. He was like, oh, come
5: allora, è colpa di Lirai perché il video l'ha praticamente diretto lui, insomma a metà, e l'hanno girato a Praga, e capite bene che se quello prima era girato in California dove ci sono sempre 26 gradi e si sta benissimo, lì era a Praga, faceva un freddo becco e quindi i piedi erano completamente congelati, hanno dovuto rivestire gli stivali dentro altrimenti li avrebbero praticamente lasciati lì, quindi il motivo per cui non si muovono molto nel video è proprio questo, perché faceva un gran freddo, proprio per
0: diciamo
5: questo.
0: From the rooftop to the refrigerator.
5: Yes. Allora iniziamo a ricordare già subito le date, anche se l'abbiamo fatto prima, visto che poi dopo ci salutiamo. 12 di novembre per gli amici che sono all'ascolto, che vogliono rivivere la storia dei Blue, al Teatro Geox di Padova. Poi le due date al Forum di Milano, 13 e 14 novembre, e dunque il 16 di novembre al Palazzo dello Sport a Roma. A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Silverline. Cappe per cucine che ispirano.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi

0: al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che

0: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
1: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
2: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
1: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
10: Ma dai, è Luca Argentero.
11: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
12: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
11: Amici illimitati.
12: Ma qui è tutto illimitato.
11: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
12: Ma allora, selfie illimitati.
13: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
15: Hai già provato Buono Premium?
16: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
17: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Silenzio!
1: Silenzio!
0: Alessandro!
1: Silenzio in classe anche viene da dire, visto che hanno suonato alla loro
0: sì,
1: scuola.
0: Sì, è vero, che bello. Hanno che idea suonato. Meravigliosa.
1: Bello, molto
0: con,
1: bello.
0: Tra l'altro, i ragazzi della scuola.
1: Con i ragazzi della scuola e soprattutto non hanno portato tutto il carrozzone gigante, perché sai, gli U2 arrivano, invece no, palchetto semplice, come quasi, ovviamente tra virgolette, fosse la recita. No, palchetto della band della scuola. Molto
0: veramente
1: figo.
0: Un bagno di umiltà.
1: Gli U2, con Silenzio.
0: Quindi esce il disco, l'album.
1: Esce il disco, Carnaval de Luz, e questo ci rallegra molto.
0: Come? Dillo piano.
1: Carnaval de Luz.
0: Ah, ok.
1: Così.
0: Carnaval de Luz.
1: Eh sì, a novembre, tra
0: che
1: poco.
0: E quindi tra quello e Silenzio ci aspettiamo...
1: Del flamenco, evidentemente.
2: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco.

0: forever
1: and ever.
0: Eva, Eva, Eva, Eva.
1: Aspetta, aspetta, aspetta. Outcast.
0: Bravo.
1: Ce l'ho, grande. Bravo. La indovino con una, la
0: bravo.
1: Indovino.
0: Bravo, sei il... Come che si chiamava?
1: L'uomo quello? Gatto, l'uomo... era lui. Sì, sì,
0: l'uomo guarda. Gatto. Salutiamo Deborah da Monopoli,
1: sì?
0: Che ci ha mandato un vocale per raccontarci la sua storia d'amore con i Blu, che dura da... Lei aveva 10 anni quando ha iniziato a sentire le loro canzoni, adesso ne ha 32, quindi insomma ha passato tutta la vita a ascoltare i Blu e li ama alla follia.
1: Che bello.
0: Abbiamo fatto sentire il messaggio anche a loro.
1: Allora sappi, cara amica, che noi gli abbiamo dato un abbraccio anche in tua vece.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: ti arrivino le vibra.
0: È stato un po' il bicipite di Duncan.
1: Sai com'è.
0: Era lì.
1: Era lì, cosa
0: cioè,
1: fai?
0: Che fai?

0: Be the One, Dua Lipa, su RTL 102.5 alle 15:53 minuti. And the Fly, Dua Lipa che non sta ferma un giorno. L'altra settimana era anche al matrimonio di un suo cugino, andato in Albania, ha fatto un typical Albanian wedding. Mi chiedo se lei per viaggiare abbia il cuscino da collo, quello lì che ti go, quello a ciambella, che
1: c'è
0: è molto
1: Calum Turner.
0: Cos'ha?
1: Calum Turner.
0: Ah, scusami, pensavo fosse un modello di cuscino. Dicevo, ma cos'è sta roba?
1: Voglio dire, c'ha lui.
0: Giusto, si appoggia, dici. Sa barbica. Si mette
1: lei che ha fatto anche Barbie, tra l'altro.
0: Giusto, se non si abbarbica lei.

0: Pretty Woman.
1: Un po' la chiama.
0: No, ci sta anche il finale.
1: Sì, ci sta. Non so se è perché abbiamo parlato di moda prima con i Blu, ma questa canzone qui, anche perché suona un po' Pretty Woman, ti fa venire voglia di sfilare. Cioè, para.
0: No.
1: A me sì.
0: No, sì.
1: Andare lì, andare dritto verso l'obiettivo, capito? Ehi, fare la Magnum di Zoolander.
0: No, non ho avuto questa impressione, però vabbè, la prossima volta ci ripeto.
1: Lasciati tentare. Certo. Scoprirai.
0: Poi con il mio passo
1: felpato.
0: Felpato a paterella.
1: Felpino.
0: Sì. A tra poco. RDL 102.5
1: Time. Anche a Sestola, in provincia di Modena, sono le ore 16.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. Subito una notizia appena arrivata: la Procura di Pavia ha chiuso nuovamente dopo lo scorso maggio l'indagine a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Il provvedimento è stato quindi notificato alla difesa dell'indagato. E c'è un'altra notizia di questi minuti: a 46 anni dalla strage di Ustica, in cui morirono 81 persone, le autorità francesi hanno deciso di collaborare, dando la disponibilità a trasferire in Italia tutta la documentazione che copre un lungo periodo che arriva fino agli anni 90. Alla luce di questa svolta, i PM sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza che si terrà tra due giorni, il 30 settembre. Ora la nuova perizia sulla morte di David Rossi, l'ex manager di Monte dei Paschi di Siena. Sentiamo Raffaella Coppola.
4: Al netto delle lesioni, dell'impatto del corpo di David Rossi al suolo dopo essere precipitato da circa 15 metri, altre sono incompatibili con la caduta. Secondo i periti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta, Rossi è stato picchiato e trascinato sul bordo della finestra del suo ufficio dagli aggressori, almeno due di corporatura forte. Dalla frattura del capitello radiale sinistro alle lesioni addominali provocate da un pugno o una ginocchiata. Risultano un segno del forte trauma contusivo anche le lesioni agli zigomi dovute a percosse, ferite non mortali ma compatibili con l'aggressione. Questa è la prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio del RIS sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. Lunedì 12 ottobre sarà presentata alla commissione l'ultima perizia sulle telecamere, dove si vede un uomo che entra nel vicolo di Montepio, su cui affaccia la finestra del palazzo del

0: della banca da cui è precipitato Davide Rossi.
1: Cambiamo argomento. Benjamin Netanyahu smentisce la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana all'inizio dell'ottobre del 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, ha scritto il premier israeliano, parlando di accuse che arrivano dai paesi arabi con l'obiettivo, ha scritto, di far cadere il suo governo. Infine parliamo di calcio. Sale l'attesa per gli azzurri che stasera affrontano la Turchia in Nations League, partita, ve lo ricordiamo, che seguiremo nel nostro speciale Noi dire gol. E allora ascoltiamo Paolo Pacchioni.
2: Ci vorrebbe proprio una bella vittoria in Turchia per allontanare le nuvole che si sono addensate sulla nazionale, ma poi vanno ricordati anche i limiti della squadra emersi in modo chiaro anche nella sfida al Belgio. Il percorso di risalita non può essere breve e senza incidenti di percorso. I giovani devono avere il tempo di crescere, anche sbagliando. Quello di stasera è intanto una specie di spareggio salvezza, visto che anche la Turchia ha perso la prima partita di Nations ed è cruciale evitare l'ultimo posto del girone. Mancini farà un po' di turnover, Montella, che guida i turchi, dovrà rinunciare a Yıldız e Çalhanoğlu.
1: È tutto per questa edizione, adesso la linea va ai colleghi per la viabilità.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda il raccordo di Casalecchio, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima a seguito di un incidente tra un camion, un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Chi viaggia verso Ancona può uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale e rientrare alla stazione di Arcoveggio. Sulla 14, per lavori di ammodernamento, troviamo 4 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Andiamo infine in Liguria per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria, sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Renzano e Pra verso Genova registriamo 4 km di coda e segnaliamo 2 km di coda anche tra Pegli e Pra verso Ventimiglia. Situazione simile sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova, dove ci sono 5 km di coda. Ed è tutto, fate buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: E ancora, addirittura, 5 minuti dopo le 16. Buon lunedì 28 di settembre 2026, pomeriggio. La Zac e Matteo Campese con voi fino alle 17 in questo appuntamento chiamato The Flight.
6: Eh sì, si chiama The Flight perché noi voliamo.
5: E anche il tempo vola,
6: sì,
5: in compagnia.
6: Il tempo vola, certo. E poi... No, stavo per dire una cosa che non hanno voluto dire loro, non la dico nemmeno io. Capito.
5: Vabbè, tenete d'occhio i social di Blu.
6: Sì.
5: Succedono
6: cose. Che carina, bella prima ora e bella settimana, attenzione, tanti amici che passeranno a trovarci.

0: Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton
1: e Bracardi. And all...
0: sì, che featuring. Fa? Come?
1: Questa è veramente.
0: Diciamo un nome che non si è sentito molto ultimamente, quello di Macklemore.
1: Sì,
0: Bracardi lo sentiamo spesso.
1: No, adesso parte anche con il tour, no? Lui ha deciso, ha annunciato anche delle date, motivando tutta la sua decisione. Si chiamerà Free Palestine Tour, quindi insomma segue quella che sono le sue dichiarazioni.
0: E ha fatto anche una donazione.
1: Ha fatto una donazione molto cospicua. Molto,
0: però insomma
1: molto...
0: non si è parlato d'altro.
1: Sì, negli ultime due settimane è stato l'argomento di internet. Tutto internet ha parlato.
0: Assolutamente.
1: Di
0: adesso invece si parla un po' più degli MTV Awards, visto che insomma Madonna è stata grande protagonista, così come Taylor Swift.

0: Post Malone su RTL 102.5 alle 16.19 in the flight. Sì, che succede?
1: No, stavo guardando che dicevamo settimana importante,
0: ricca.
1: Tanti amici che ci vengono a trovare domani, per esempio?
0: Domani Malika Ayane, che passa a trovarci alle ore 15, ovviamente in the flight.
1: Qui su RTL 102.5.
0: Nuovo disco
1: sì,
0: per lei,
1: bello.
0: Quindi nuovi progetti, nuove storie, anche berlinesi, immagino, visto che lei abita lì.
1: È vero.
0: Tante care cose, influenze, racconti, insomma, non vediamo l'ora.
1: Lo sapremo domani. Voi intanto continuate a seguirci perché le sorprese non finiscono qui.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
6: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
7: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
14: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
13: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
15: Ma possiamo venire anche noi?
13: Sì!
16: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
17: Famila, con noi sei in famiglia.
18: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
19: Hai già provato Buono Premium?
20: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
21: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
22: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
23: Sì, è di là sul divano.
22: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
23: E che fa? È uguale, no?
0: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: tutti.
1: The Weeknd su RTL 102.5 alle 16.31 minuti in the flight.
0: Ciao. Sono uscite anche le certificazioni, sto vedendo un sacco di canzoni di grande successo, complimenti a tutti, ma visto che tra poco lo ascolteremo ed è stato nostro ospite pochi giorni fa, 22 Simba, lui è riuscito a piazzare l'album Miria al numero uno della classifica FIMI, proprio nell'appuntamento che facciamo di solito il venerdì, la diamo in anteprima, quindi complimenti, bravo.
1: Bravo, un bel risultato.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: E allora questo è il suo new hit, si chiama Ne vale la pena.

Più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera.

varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

0: E anche con un bacio sulle guance, nel senso che la cosiddetta storia del ma vedrai ai live, alla fine quest'anno a X Factor si è verificata anche prima. Sono uscite alcune clip dove c'è stato un confronto già un po' acceso.
1: Hai visto Gabbani con Jake, no?
0: E anche con Paola. E poi dopo però si sono tutti riappacificati, ma vedrai quando arrivano i live.
1: Dai, Rama glielo dobbiamo dire quest'anno. Sì. Perché lui il novellino della situazione, però mi sembra già perfettamente integrato.
0: Sì, ha già le sue idee belle chiare.
1: Sì, poi torneremo a parlarne giovedì, come solitamente certo facciamo, perché giovedì sarà appuntamento di X Factor, l'abbiamo citata prima. E lei, The Queen.
0: Mancavamo solo noi, perché nella sua esibizione c'erano tutti.
1: C'erano tutti, Charlie XCX, Sabrina Carpenter, Demi Mazar.

0: Yet.
1: Ehi!
0: Camila Cabello con Don't Go Yet. Il video è veramente troppo, troppo carino. Quando ballano, io sono sempre contento.
1: Sono sempre contento anch'io.
0: Sai che altro balla?
1: Sempre chi ci saluta tantissimo? No, no, un altro.
0: Prima l'abbiamo citata Sabrina Carpenter.
1: Yes.
0: Farà Ginger Rogers nel prossimo film su Fred Astaire e Ginger Rogers. Fred Astaire sarà Tom Holland.
1: Spider-Man.
0: Esatto.
1: Hai capito? Quindi a un certo punto.
0: È un funambolo,
1: Lui è molto bravo lui, ma girava anche sui social la sua routine d'allenamento, che a quanto pare è difficilissima. Lui riesce ad avere una resistenza importante.
0: Che noi la facciamo tutti i giorni.
1: Come no, sì, dal frigo al divano, dal divano al letto, più o meno è questo il mio Tabata.
0: Che meraviglioso errore però.
1: Mi hai tolto le parole di bocca, guarda.
0: Gianna Nannini.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Maroon 5 insieme a Lisa con Priceless su RTL 102.5.
1: Non abbiamo chiuso il discorso di Madonna, che alla fine ha portato a casa un sacco di premi.
0: Ah, sì, è stata veramente tantissimi. Grandissima protagonista. La sera ha fatto un po' di confusione quando doveva leggere delle cose, ma chi se ne importa.
1: Ma

0: mia,
1: ma pure Taylor Swift, voglio dire.
0: Parliamo dei Video Music Awards di ieri
1: Music
0: sera.
1: Awards che si sono fatti in America.
0: In America. Quindi, anche in Nirvana hanno preso un premio,
1: sì, vero,
0: alla carriera.
1: Sì, l'ho visto.
0: Per i videoclip.

0: più.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Il Millennium Hit di quest'oggi è a firma di un artista che secondo me è purtroppo in Europa molto sottovalutato, in America ha la fama che merita perché è uno dei fondatori della black music e della musica contemporanea.
4: Anche perché sono passati talmente tanti anni dalla sua morte, certo, che insomma è stato un po' dimenticato perché ha quel suono proprio tipico dell'epoca, no? Senti qua, sì, però che voce veluta, che uomo bellissimo, Sam Cooke.

0: Forse è l'unico esempio della parola trigonometria all'interno di una canzone.
1: Sì, vero. Difficile da trovare.
0: Sì.
1: Trigonometry.
0: Anche
1: lui,
0: biology.
1: Anche biology. Beh, quella secondo me la trovi.
0: Non mi ricordo niente il francese, mi ricordo niente. Me pia per spagnola, però...
1: I know that I love you.
0: Che farò.
1: Bravo, Sam Cooke. Poi il fatto che lui pare lo dicesse ad ogni tipo a una sera diversa è un altro...
0: Era un bellissimo uomo, era amato moltissimo all'epoca. Amato.
1: Grazie, Zach.
0: Grazie, Matteo, grazie a voi amici, a domani.
1: Ciao.
2: Milano Premier Padel P1 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere agli spettacolari match con le stelle del padel mondiale che si disputeranno all'Allianz Cloud di Milano dal 12 al 18 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Castel Sant'Angelo, provincia di Rieti, sono le 17.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in Andrea Salvati. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. I pubblici ministeri hanno depositato nuovi atti e consulenze, fra cui quelle sull'impronta della scarpa e sul DNA. Sentiamo Tommaso Angelini.
5: E se Andrea e l'impronta 33 e la traccia della scarpa attribuita all'assassino sono al centro delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia, come ricordavi, ha chiuso per la seconda volta l'inchiesta su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. I PM ritengono che l'impronta 33 possa essere riconducibile a Sempio, mentre gli accertamenti sulla scarpa puntano a ricostruire i movimenti dell'assassino nella villetta. La novità più importante però riguarda Alberto Stasi. Nuovi esami sui pedali della sua bicicletta hanno evidenziato che nel 2007 i RIS di Parma avrebbero effettuato due test di controllo sul DNA, entrambi negativi, senza che quei risultati venissero inseriti negli atti dell'indagine. In precedenza invece sui pedali era stata trovata una quantità di DNA attribuita a Chiara Poggi, elemento fondamentale utilizzato nel processo contro Stasi. Inoltre, secondo la procura, Chiara Poggi si sarebbe difesa e potrebbe essere morta un'ora dopo l'aggressione. La difesa di Sempio contesta però le novità. L'avvocato Catagliotti sottolinea che l'imputazione non è cambiata, mentre la madre di Chiara Poggi preferisce non commentare. A te.
4: Grazie a Tommaso Angelini. Cambiamo argomento. Alla vigilia dell'udienza del 30 settembre sulla strage di Ustica, quando i PM potrebbero ritirare la richiesta di archiviazione, arrivano importanti novità dalla Francia. Ci spiega tutto Paolo Pacchioni.
6: Si apre un'altra crepa nel muro di gomma. Ci sono voluti 46 anni, ma oggi la Francia ha annunciato la disponibilità a trasferire in Italia tutta la documentazione in suo possesso relativa alla strage di Ustica. Si tratta di materiale che copre molti anni. Una svolta clamorosa che arriva pochi giorni prima della decisione della Procura di Roma sull'archiviazione, che a questo punto sembra molto improbabile. Insomma, la ricerca della verità può andare avanti, peraltro con nuovi elementi. Il 27 giugno 1980 morirono 81 persone. Erano a bordo di un 19 di Itavia, in volo da Bologna a Palermo. L'aereo quella sera si trovò al centro di una battaglia aerea che vedeva coinvolte le forze della NATO e probabilmente caccia libici. Forse è stato centrato per errore da un missile. Sono seguiti anni di menzogne e depistaggi. Il presidente emerito della Repubblica Cossiga a un certo punto sostenne che erano stati i francesi a sparare. Forse adesso c'è la possibilità di sapere qualcosa in più.
4: E chiudiamo con lo sport, parliamo di calcio, perché questa sera l'Italia torna in campo contro la Turchia a Bursa nella seconda sfida di Nations League. Fischio d'inizio alle 20:45, seguiremo la gara nello speciale qui su RTL 102.5. Noi dire gol. È tutto per questa edizione, ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia.
3: Via radio.
7: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda il raccordo di Casalecchio, dove è stato chiuso il tratto tra Bologna e Casalecchio.

0: Il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso quest'ultima a seguito di un incidente tra un camion, un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso segnaliamo 3 km di coda. Chi viaggia verso Ancona può uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale di Bologna e rientrare a Bologna-San Lazzaro o, per chi è diretto verso la 13 Bologna-Padova, Bologna-Arcoveggio. Sulla 14 per lavori di ammodernamento troviamo 6 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Andiamo infine in Liguria per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e Pra in direzione di Genova registriamo 2 km di coda. Situazione simile sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio con la 10 ancora verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Eccoci, buonasera e naturalmente ben ritrovati, lo dico io perché no, diciamo sono mancata per un po', mi siete mancati moltissimo e non vedevo l'ora davvero, guarda, di tornare a lavorare.
3: Bentornata Nico.
2: Ciao, grande, ciao, Nico. Ciana da Roma, Fulvio Giuliani e la Nico da Milano per Password da questo momento sino alle 19. Tra pochissimo sentiremo subito la nostra direttrice di redazione perché oggi notizia clamorosa, no?
4: Eh beh sì, lo avete ascoltato nel giornale orario pochi istanti fa, la conclusione delle indagini di Pavia, ma soprattutto che conclusioni, che accuse, perché di questo stiamo parlando, al carico dei leggendari RIS di Parma. Comunque Ivana Faccioli, la nostra direttrice,
2: ci racconta tutto, tutto dobbiamo sapere dettagli. Tutto nel dettaglio. Allora, state bene voi a casa? Tutto a posto?
4: È un po' questa, sai, questa temperatura ancora altissima sì. A Milano.
3: Ma che alti? Siamo, fa un freschetto bellissimo qui a Roma. Lì a Milano fa così caldo. 26.
2: Fa caldo, però la mattina fa freddo, insomma, quelle robe lì, dai, funziona così. Quindi. State con noi, buonasera.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in

0: Shaken LP RTL 102.5 Roma Cecianna.
1: Vamos!
0: Che è l'animo, lo sentite, giovane, fresco, imponente, ma chiedo scusa Cianna, no, a Milano c'è la signora della radio.
2: Vabbè, anche signorina mi va bene. Sì, allora,
0: la vota.
2: Dai, ho avuto una settimana pesantissima. Allora, adesso parliamo di una cosa importantissima, perché è la notizia del giorno, no? Allora, abbiamo chiamato la nostra direttrice Ivana Faccioli, perché qui bisogna raccontare tutto sul caso di Garlasco. Cosa è successo, direttrice?
3: Buonasera.
2: Oggi, nelle ultime ore.
3: Oggi è successa una cosa clamorosa. Sono state chiuse le indagini per la seconda volta, perché erano già state chiuse, poi c'era stato un supplemento di indagine nei confronti di Andrea Sempio.
2: Sì.
3: Conclusione che, diciamo, prelude al rinvio a giudizio. Ma nelle carte delle indagini sono emersi dei particolari nuovi e clamorosi. Il primo è questo: vi ricorderete che uno degli elementi che ha portato all'arresto e alla condanna di Stasi è stato il famoso DNA sui pedali della bicicletta, quel DNA di Chiara misto ad altre sostanze, insomma ad altro DNA e a sangue. Insomma, pare che questo DNA non sia in realtà mai esistito. Perché cosa successe allora? I RIS di Parma fecero una prima analisi sui pedali che risultò negativa. Poi ne fecero un'altra da cui emerse una quantità di DNA

0: grandissima, quasi un po' anomala per un'analisi che all'inizio era stata negativa, ma quella quantità entrò nel fascicolo. Si è scoperto adesso che nei giorni seguenti qualcuno del RIS, a cui probabilmente è venuto il dubbio che ci fosse stato un errore, ha rifatto due volte le indagini e tutte e due le volte le indagini sono uscite negative, ma non l'ha mai comunicato ai giudici.
1: E questo è incredibile.
0: È incredibile. Esatto, la difesa di Stasi aveva chiesto più volte le analisi, ma non sono mai state fornite dal RIS. Finché sono arrivati ai cosiddetti raw data, i dati grezzi, hanno proprio preso le macchine che hanno fatto le analisi e hanno visto dai dati grezzi che queste due analisi comparative erano state fatte e avevano smentito l'analisi che invece è entrata nel fascicolo ed è diventata una delle prove regine.
2: Ho capito, delle sette.
3: Ok, ma perché non l'hanno detto? Diciamolo tra di noi, perché?
0: Questo è il grande interrogativo. Venerdì Garofano, il generale che allora era capo del RIS, ha deposto e probabilmente gli sarà stato chiesto. Conto.
1: Se posso, Ivana Faccioli ha fatto benissimo a sottolineare che questa presunta prova regina, una delle prove regine, aveva sorpreso tutti per la quantità abnorme di DNA.
0: Esatto.
1: C'è un ulteriore elemento che rende ancora più pazzesca la ricostruzione che emerge dalle carte di Pavia, ossia che questa quantità abnorme è identica a quella del famoso cucchiaino
0: dello
1: è vero, Ivana, se ci dai proprio quest'ultima spiegazione.
0: Sì, praticamente è la stessa quantità che era stata rilevata sul cucchiaino che Chiara Poggi aveva usato per mangiare, quindi con un contatto diretto e profondo, e quindi era una quantità piuttosto anomala, ma soprattutto perché la precedente analisi aveva dato zero. Quindi poi da zero si è passati a una quantità anomala.
3: Sì, però scusate, io che sono quella che va giù un po' più diretta, no? Perché i RIS e lì quel nonnetto lì con gli occhialini che sembra in televisione, Garofalo esatto. Perché ha taciuto? Perché, allora, secondo voi, perché hanno sbagliato? Gli scocciava ammettere che avevano sbagliato?
0: Allora, il Corriere della Sera, che ha dato questa notizia in anteprima, dice che le due analisi successive sono state fatte da un operatore in segreto, probabilmente perché è personalmente insospettito. Da lì a perché non l'abbia comunicato a chi di dovere, questo è tutto da scoprire.
4: Ma abbiamo idea se è possibile che lo facciano di frequente oppure no? Questa cosa di avere un dubbio e poi agire in segreto, perché mi sembra una roba da persona che ne sa molto poco, molto
1: non
4: molto
1: voglio
4: assurda.
1: Crederlo, io mi
0: no,
1: fermo
0: io
1: qui.
0: Spero proprio di no, però se sei un tecnico e capisci che quella quantità è anomala, magari ti viene il dubbio e decidi di andare a fondo. Poi perché tutto sia rimasto tra le quattro mura di Parma, questo
3: Per far capire a noi e anche al pubblico, il RIS di Parma che cos'è esattamente?
0: È il reparto investigativo scientifico dei carabinieri, quelli che vediamo arrivare con le tute bianche, le valigette sui luoghi dei delitti, e a loro sono affidate, considerati affidabilissimi, sono affidate tutte le indagini scientifiche sui maggiori omicidi.
1: Ma guardate, senza andare lontano, oggi il RIS ha effettuato, o meglio, sono stati resi noti gli esiti delle analisi e delle prove fatte nel giallo di David Rossi.
0: Sì.
1: Il dirigente dell'MPS è morto suicidato.
0: Esatto, e si è scoperto che non solo è stato praticamente buttato, ma è stato aggredito anche prima. Quindi il RIS è un'eccellenza del nostro paese, è per questo che rimaniamo molto, molto stupiti.
1: È una storia pazzesca.
3: Mamma mia, ragazzi, mai verificato.
1: Queste sono le carte della Procura della Repubblica, quindi se ci sarà un processo sono le carte delle accuse.
0: Esatto, e vedremo se sarà confermato, chiaramente.
3: Va bene, per il momento grazie Ivana Faccioli, come sempre la nostra direttrice su cui facciamo...
1: Staremo qui quell'oretta e mezza.
3: Direi proprio di sì. Noel Gallagher!

0: No, volevo dire a tutti una cosa. Tanto sono 17:19, questa è RTL 105. Buonasera e grazie per essere dei nostri. Ma cos'è questa storia che poi ci colleghiamo con Napoli per il premio San Gennaro?
1: Oggi ci colleghiamo tra poco.
2: Sì, tutto confermato, vero Cianna?
1: Tra un paio d'ore ci colleghiamo, se non sbaglio.
0: 19, tra un paio d'ore siamo a casa.
2: Ma
0: stai
2: forse anche noi. Attenzione però, perché dobbiamo ricordare del grande successo di ieri sera,
1: Vero, vero, vero. Dal 15 al 21 ottobre arriva nelle sale italiane Carlo Acutis, il giovane santo. La vita e l'eredità spirituale di Carlo Acutis attraverso uno sguardo intimo e contemporaneo.
0: Allora, acquistate subito il vostro biglietto per il film Carlo Acutis, il giovane santo, su neostudios.it.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Carica l'app.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
10: Febal casa, Febal casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
13: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
14: Ma deve essere anche complicata?
13: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
14: La procedura X-Fir?
13: La attiviamo noi.
14: La conservazione digitale è a norma?
13: Ce ne occupiamo noi.
14: Ti servono SPID o firma digitale?
13: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
14: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
13: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Lunedì 28 di settembre, le previsioni sono buone anche per i prossimi giorni, sono andata un po' a vedere. Al sud arriveremo anche a 30 gradi, eh. Io non so se siete contenti, sì o no.
1: Ma
0: io, insomma, allora, da amante dell'estate, sì. Non so.
1: Da amante del mondo un po' meno, però anche io sono un grande amante dell'estate, per cui meno male si continua ad andare al mare. Io ieri, per esempio, ho fatto una bella domenica al mare e c'era un sacco di gente.
2: Certo, ma è ovvio, però io comincio a essere un po' spaventato perché
1: sì, ma un pochino,
0: ma va, adesso sei spaventato.
2: Settembre, insomma.

0: Calvin Harris e Sam Smith, la musica bella, quella di RTL 102.5, quella della radio, insomma, che scegliete ogni giorno, no? La più ascoltata in Italia, quella che amate, e noi siamo così contenti, insomma, di queste vostre scelte. Commentiamo insieme, dai, anche voi con noi. Oggi sapete che il Papa è in visita in Francia, un gran successo, eccetera, e oggi ha detto una cosa: porgere l'altra guancia non è segno di debolezza.
1: È vero.
2: Eh sì, lo diceva anche il superiore del Papa, quindi obiettivamente ha detto una cosa molto interessante.
1: Il superiore.
0: Allora, non è segno di... fino a un certo punto si può dire.
1: Allora sì, si può dire, chiaro, parla il Papa, è la morale cattolica.
0: Esatto.
1: Non va dimenticato, però ha un suo fascino, perché in un'epoca, posso dirlo, di muscolarismo fine a se stesso,
0: dire. Pipponi, dai.
1: No, ma che è Pipponi?
0: Allora, porgere l'altra guancia non è segno di debolezza, fino in fondo, dico, Fulvio?

0: Laura Pausini alle 17:44, proprio adesso. Allora, prima ci siamo anche accalorati sul Papa, sì, che dice: porgere l'altra guancia non è segno di debolezza.
1: Esatto.
0: Oh, spiego. E parafrasando Cremonini, in un mondo di Trump e Putin, io preferisco e scelgo di essere Leone.
2: Robin.
1: Ah, bello, bello, bello.
2: Non è sbagliato.
1: C'è anche, e poi una considerazione di un nostro ascoltatore.
3: Papa Francesco però diceva anche: se tu mi tocchi mia madre, io ti do un pugno,
1: E questo l'ha detto, eh?
0: Sì, mi pare disse papagno, però non vorrei
1: un
0: dire.
1: Papagno, papagno, sì, però, sì.
2: Un po' romano, Papa Francesco.
1: Però poi andiamo avanti,
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate, garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
9: Pioggia di fatture da Saturno.
10: Fatture processate.
9: Pratiche nebulose.
10: Già chiuse.
11: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
12: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
13: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Vasco Rossi, le 17:53 minuti, RTL 1025, cambiamenti.
1: Senti che cucina quando fa così, eh?
2: È dolce,
0: perché
2: giovane.
0: Si porge l'altra guancia, perché fa parte del mood di cui parlavamo prima.
1: Io dico sì, va bene, sono d'accordo col Papa, anche con il suo superiore, come diceva Cianna, fino a un certo punto.
2: Ma sì.
1: E dipende con chi.
2: Ma sì, ma io non credo che il Papa abbia detto fatevi menà. Ecco,
1: no, hai capito benissimo cosa voglio dire.
0: No, è vero. Ma siamo d'accordo. Bisogna anche capire poi che cosa si decide. Tu porgi l'altra guancia e poi prendi le tue decisioni.
2: Infatti, esatto. E poi insisto, e guarda, ancora una volta, ma al di là, io poi non sono un super cattolicone, lo sai, Nico?
1: No, non vai mai in chiesa.
2: Ancora una volta, Leone XIV è riuscito a essere assolutamente controcorrente.
1: Sì, è vero.
2: Bravo.

0: illegal.
1: Marco male oggi, Marco male,
2: mamma,
1: ma perché
2: hai fatto due gaffe una dopo l'altra?
1: No, no,
2: no, no, no,
3: che
2: due.
3: Brutta
2: no,
3: storia,
2: no,
3: però
2: ti è venuta malissimo.
1: Ti ho detto la signora della radio, Ludovica Marafini, che sta per condurre il giornale orario, è una ragazza, è una giovane ragazza, una giovane virgolta.
2: E tu hai detto finalmente una bella ragazza.
1: Lo dico e lo ribadisco. Certo,
3: e però ne abbiamo anche un'altra.
2: Ma
3: di
2: cosa
3: bella
2: vuol
3: ragazza
2: dire? Non
1: tu
2: è carino,
1: sei una signora, tu sei l'eleganza.
2: Ma cosa
1: signora,
2: vuol dire? Detto,
1: tu sei Nicole Kidman.
2: Nicole Kidman, sto cacchio.
1: No!
3: Perdon, pardon,
2: allora,
3: pardon.
2: Attenzione, sì. Una edizione del giornale orario tutta da ascoltare, veramente.
4: Anche a Abbateggio, in provincia di Pescara, sono le 18.
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona serata da Ludovica Marafini. La Procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta l'indagine a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento è stato quindi notificato alla difesa dell'indagato. In base alle nuove analisi, la scarpa del killer sarebbe compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio e secondo i PM, i carabinieri del RIS di Parma, che nel 2007 effettuarono il test, avrebbero nascosto che il DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non era di Chiara Poggi. Questa sera allo Stato delle Cose su Rai 3 il generale Garofano, che era a capo di quel reparto, sarà ospite di Massimo Giletti. Sentiamo il conduttore.
8: In faccia a faccia con il generale Garofano, che allora era a capo del RIS di Parma nel 2007 quando venne uccisa Chiara Poggi, questa sera allo Stato delle Cose sarà molto complesso, perché sappiamo tutti quello che è uscito poche ore fa, una notizia incredibile che il RIS ha tenuto nel cassetto per anni: le controanalisi sul famoso sangue che non c'è mai stato sui pedali della bicicletta famosa di Stasi. Un sistema non può nascondere la verità, un sistema in cui si crede non può nascondere la verità. Quindi questa sera, visto che il responsabile di tutta questa operazione era il generale Garofano, sentiremo come giustificherà questa mancata consegna di documenti che acclaravano l'inesistenza di sangue sui pedali o qualsiasi cosa si potesse riferire al DNA di Chiara Poggi sui pedali della bici di Stasi. Per anni si è costruito un mostro anche partendo da lì.
7: Ancora la cronaca giudiziaria: c'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre dell'89 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. Nuovo indagato per concorso in omicidio è un 65enne attualmente sotto processo, lo ricordiamo. C'è già l'ex fidanzata di Bergamini, Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre. Ora i numeri della borsa. Marco Favalli, buonasera.
9: Buonasera. Seduta prudente per le borse europee che chiudono poco sotto la parità. A Milano il FTSE MIB cede lo 0,21% ed il FTSE Italia Mid Cap lo 0,11%. Tra le blue chip brilla Amplifon, più 6,08%, seguita da Moncler, più 2,62%. In coda al listino troviamo invece Inuit, Ferrari ed Enel, tutte in calo di oltre 2 punti percentuali. In aumento invece i rendimenti dei BTP, con lo spread che sale a 94 punti, mentre il petrolio si porta sui $108 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
7: In chiusura parliamo di calcio. Oggi l'Italia gioca la seconda partita di Nations League. Gli azzurri sono in trasferta in Turchia, chiamati a riscattare la sconfitta dell'esordio contro il Belgio. Fischio d'inizio alle 20:45. Ovviamente noi seguiremo tutto nel nostro speciale Noi Dire Gol. Era l'ultima notizia. Adesso la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia.
6: Via Radio.
10: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda il raccordo di Casalecchio, dove è stato chiuso il tratto tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima a seguito di un incidente tra un camion, un'auto e una moto. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale di Bologna e rientrare a Bologna-San Lazzaro, oppure, per chi è diretto verso la 13 Bologna-Padova, Bologna-Arcoveggio. Sulla 14 per interventi di ammodernamento troviamo 5 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Code per lavori che troviamo nella stessa direzione anche tra Vasto Nord e Lanciano. Andiamo in Liguria, per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Celle Ligure e Savona per chi viaggia verso Ventimiglia. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
7: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito, a dopo.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Allora, tra poco ci colleghiamo con Napoli perché RTL 102.5 è la radio del premio San Gennaro. Noi prendiamo tutto, noi portiamo a casa tutto, soprattutto San Gennaro, che ragazzi, non fate girare le come Sant'Antonio.
1: Guarda, che volta... San Gennaro è uno, cioè,
2: tu sei di Napoli, santi, bravo,
1: è un santo severo,
2: come Sant'Antonio. Io sono devota a Sant'Antonio di Padova. Non gli devi far girare
1: Sant'Agostino, sai, su questi scherzo. Qui
3: ma infatti crescendo a Napoli la senti questa roba che non gli devi far girare.
1: No, ma stai scherzando, non fare ironie e battute.
3: No, ma perché ironie e battute? Ma che scherzi? No, io lo sto dicendo seriamente.
2: E invece l'hai detto in modo ironico. Non vorrei.
3: Perché magari è una tradizione reale.
2: No, l'hai detto in modo ironico.
3: No, giuro,
1: di San Pietro non avresti parlato così.
3: Ma che scherzi, ma che scherzi. Io per esempio a Roma non ho mai sentito tutta questa pressione, mentre magari a Napoli si sente un po' di più.
2: Vabbè.
1: Grande San Gennaro.
2: Sì, grande, pure Sant'Antonio, potenti, Santa Rita, dalle grazie impossibile, ragazzi.

0: Sempre splende il sole, sempre. Sì. C'è sempre il sole, insomma, dopo, com'è che si dice?
1: Dopo dietro le nuvole.
0: Dietro le nuvole, non mi veniva, dai, adesso. Dunque, ci colleghiamo con Napoli?
1: Sì, siamo pronti.
0: Perché?
1: Allora, premio San Gennaro questa sera dalle 19, poi seguirete tutto in protagonisti, sì. Anche perché Francesco Fredella, detto Freddy, è il napoletano per eccellenza.
0: Il signore...
2: Gianni Simeoni.
0: Re di Napoli.
1: Il mito, permettetemi di dire, il mito, saranno proprio lì dal Duomo e sul sagrato davanti al Duomo di Napoli si svolgerà la cerimonia. Ma siamo già pronti e il nostro Fredella è con un figlio d'arte. Ma veramente un figlio d'arte. Vai Francesco!
0: Ciao!
1: Ciao!
3: Allora amici, con LDA questa sera, eccolo, al premio San Gennaro sul sagrato del Duomo di Napoli, sei di casa.
4: Sì, stasera si gioca in casa, poi sto insieme anche a Tullio, al mio altro fratello Luchino, e quindi non vediamo l'ora di divertirci e fare tanta musica.
3: Senti, ma dov'è Simeoni in tutto questo?
4: No, non lo so, fa sempre ritardo, è una cosa incredibile.
3: Simeoni è al trucco, allora amici di RTL 105, dalle 19, protagonisti erano in onda da qui,
4: Assolutamente sì, ci vediamo tra poco, tra pochissimo.
3: Tra poco, manca poco, ci andiamo a fare... Mi porti a mangiare una sfogliatella?
4: Andiamo.
0: Ciao. No, ma senti una cosa, Fulvio. Sì. Cosa succede se per caso il sangue non si squaglia?
1: No, seria,
0: squaglia, si dice.
1: Sì, in dialetto sì, si squaglia, non si scioglie. È accaduto pieno Covid. È accaduto nell'80, terremoto. È accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, come dire, pay attention.
0: Meglio che si squagli.

0: Vabbè, auguri agli sposi, sei stato dato in tutte le lingue. Sentite una cosa, stavo leggendo e Ciano adesso ci deve confermare o meglio. Pare che i giovani, i giovanissimi, eccetera, stiano riscoprendo le carte, il burraco, la briscola,
1: il 3-7,
0: eccetera. Me lo confermi? Ce lo confermi o lo smentisci?
1: Ma no, che da morire, lo strariconfermo. Ma secondo me d'estate le carte sono una necessità, forse quasi un obbligo.
2: Mi piace.
0: Cos'è che siete? Tu cosa giochi?
2: Allora, ai tempi miei si giocava tantissimo a 3-7 a perdere.
0: Io invece, sapete, io regina della briscola. La briscola è bella, a 3.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
11: Sostituiscio.
12: Leo, si dice sostituiscilo.
11: Sostituiscio.
13: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.

scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: E insomma, che anche Giuliano è diventato papà, no?
1: Già.
0: È diventato papà.
2: Auguri,
0: sì, sì, sì.
2: Auguri.
3: Tanti auguri, che scherzo.
1: Vedi, prima il matrimonio, poi.
0: Tocca a te, Gianna, tra un po'.
2: Diventare papà, sì.
0: Quanti anni hai?
2: Ne ho 24, ma mancherebbe la parte in cui mi innamoro, però c'è anche quello. Insomma.
1: Ma Gianna, ma se ti innamori ogni settimana?
2: Appunto,
0: Gianna,
2: però,
0: allora, Gianna,
2: serve che sia ricambiato.
0: Possiamo dirlo? Gianna è un romanticone, è proprio bella, un sì, romanticone sì. E si innamora ogni settimana.
1: Solo che, come ha accennato, sì, loro no.
2: No, loro no. C'è un piccolo dettaglio.
0: Dov'è qual è il problema, però? Io vorrei capire.
2: Pure io.

0: Una produzione Lo Ponte Vicari del... avete fatto i soldi con questo disco, ragazzi, porca vacca.
1: E stavano qua, cioè, scusami.
0: Eh no, hanno fatto i soldi con... però vabbè, cosa vuol dire? Lavoro nella radio nazionale, dai.
1: Una battuta.
0: Allora, una battuta, senti un po', lottiamo... Ma qui c'è la possibilità di retrocedere?
1: Sì.
0: Sto parlando ovviamente della nazionale, che questa sera incontra la Turchia. Penso Mancini non sa più cosa dire.
1: Secondo me non sa più a chi pregare, a chi, a quale santo proposito.
0: Come mai siamo
1: di San Gennaro, ecco,
0: San Gennaro.
2: Ecco, può essere un'idea. Sì, sì, sì, può essere un'idea. Ma bella, oltretutto abbiamo già sentito tutte le cose che ha già ridetto dopo il Belgio.
0: Ma scusami, c'è una preghiera che ti viene in mente per San Gennaro in napoletano?
1: No, beh, così no, poi non vorrei scomodarlo per, insomma, alla fine una partita di pallone. Così.
0: Ma buono, dai.
1: Eviterei.
0: Perché non la sai. Siccome non vai in chiesa, non sai niente.
1: Non c'è perché tu vai in chiesa?
0: Io vado in chiesa.
1: Ma vai in chiesa?
0: Io sono
2: non
0: cristiana
2: domenica,
0: cattolica,
2: però.
0: Sì.
2: Non,
0: capito, non la domenica,
1: non
0: perché...
1: beh, non si deve andare la domenica o il sabato.
0: Non fai le preghiere la sera?
1: No.
2: Prima di mangiare?
0: Perché tu sei ateo.
1: Ma non è vero. Cianna?
2: No, perché vedi? A volte non mi sento a livello.
1: Vedi, a proposito di San Gennaro, guarda, vedi che la programmazione vede lungo. Chi suoniamo?
2: Partendo per...

0: La produzione di Merck & Cremon, Serena Brancale e i Colors. Partendo per le 18:41 minuti RTL 102.5 con la Nico, Fulvio Giuliani, Cianna e l'amore che non muore mai, semplicemente cambia, diventa qualcosa di diverso, no? Migliora.
1: Ma perché anche. Dici così?
2: Che senso?
0: Perché ne parlavamo prima dei modi in cui cambia l'amore. Fulvio ha detto, ma comunque.
1: No, non dire cosa ha detto Fulvio.
0: Ha detto cose bellissime, ha detto.
1: Ah, ok, d'accordo. Sapete una cosa, adesso non c'entra niente, ma sai, in questi momenti in cui uno dice, cosa faccio da mangiare? Ieri sera ho fatto la polenta.
2: La polenta?
3: Fuori
2: già.
3: Stagione, sempre con i famosi 26 gradi.
1: Sì, ho fatto la polenta.
2: Hai fatto bene.
0: Però ha messo il condizionatore. Perché
1: ma che condizionatore? Guardate che la sera non fa proprio
3: così. No, la sera si sta bene.
1: Si sta bene, dai. Sì. Io
0: polenta con i funghetti, con cosa?
1: Con i funghetti, con i porcini.
0: Buona.
4: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi
12: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Vi sentirete forti, fortissimi a livello pratico e materiale, percependovi ancora più capaci di fare cose, di gestire e di risolvere situazioni e problemi. Non esagerate. Toro, la luna è potente nel vostro segno, eppure vi sentirete spesso polemici e poco disposti a credere e ad accettare. Non peccate di presunzione, siate obiettivi. Gemelli, non tutti vivono il presente armati di buon umore, delle giuste intenzioni e della necessaria simpatia. Non fatene mai un problema imparando a bastarvi. Cari Cancro, i sogni esigono e luce ed importanza, mettendovi spesso in una posizione difficile, rendendovi scettici circa fortune e armonie. Non lasciate che i pensieri guastino il momento. Amici del segno del Leone, preoccuparvi eccessivamente per qualcosa che vi riguarda rischierà di rendervi troppo polemici e involontariamente destinati a crearvi problemi. Andateci piano. Vergine, qualcosa potrebbe mettere in luce certi vostri modi, alcuni atteggiamenti che forse non si inseriscono in modo ottimale nelle cose del momento. Siate aperti alle critiche. Bilancia, difficilmente riceverete riconoscimenti e gratitudine per ciò che farete, per il vostro impegno. Accettate che non tutti sappiano apprezzarvi senza perdere entusiasmo. Scorpione, Luna e Venere, due pianeti con cui non andate troppo d'accordo, sono in tensione, per questo respirate emozioni e rapporti non facili, non è il momento di amare. Sagittario, ci risiamo, avrete a che fare con quelle piccole cose che complicano ogni entusiasmo, che vi rallentano pesando inutilmente, non fatevi guastare la festa di Giove. Capricorno, la luna è forte e amica, e proprio per questo vi sentirete piuttosto polemici con il lavoro e con certe relazioni, meglio optare per un momento tranquillo e poco affollato. Cari Acquario, la luna è in posizione non facile, complica il vostro quadro accendendo tensioni, incomprensioni e tutto campo. Non lasciate parlare troppo le emozioni. Infine, amici dei Pesci, a volte persino le parole giuste possono dire cose non vere, finendo per ritorcersi contro di noi. Dunque prudenza con il parlare e lentezza con le espressioni.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Mi raccomando, tra poco un'edizione tutta da ascoltare, perché ci sono novità ancora sul caso Garlasco. Vabbè, ha parlato.
3: E non solo,
2: ha parlato. Come si chiama? Garofalo. Garofalo. Garofalo. Cosa
3: Garofalo
2: sarebbe?
3: È successo di tutto.
2: Generale. No, cos'è?
3: Generale.
2: Generale.
3: Pensione, insomma.
2: In pensione, dai, sempre in televisione, dai. Vabbè.
3: Resta in pensione.
2: No, vabbè, ho capito, in pensione è sempre in televisione.
3: No, ma no, oggi è una giornata incredibile, perché c'è tutto quello che è accaduto su Garlasco, c'è freschissima la sentenza sull'omicidio Regeni. Ustica.
4: Preso 4,
2: Ustica, sì, ho visto.
3: Veramente ti giri da una parte e dall'altra.
2: Vabbè, dai. Un gran millennium.
3: Bellissimo.
2: Su il volume Born to be Wild.

0: noi per oggi abbiamo finito, insomma. No, Fulvio, ciao.
1: Volata via. Volata.
0: Vi sono mancata?
2: Moltissimo.
0: Un pochino? Ecco.
2: Sì, anche perché è stata una settimana oltretutto intensa per te, quindi a maggior ragione.
0: E ho pianto molto perché c'ho una cagnolina di 14 anni che è stata male, tanto male. E quindi, insomma, chi ha animali, e siccome in Italia una famiglia su due ha un animale, credo, insomma, mi possiate capire, no?
2: Direi di sì.
0: Non avendo bambini, poi essendo una vecchia signora senza bambini, cosa fai?
1: Ma cosa dici, Nico?
0: Ti butti sul cagnolino, no?
1: Ah, va. Anche a Castel di Ghieri, provincia dell'Aquila, le 19 in punto.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Ivana Faccioli. Tra poco le novità clamorose nelle indagini di Garlasco, ma subito a Roma è arrivata poco fa la sentenza per le torture e la morte del ricercatore Giulio Regeni in Egitto. Condannati 3007 del Cairo, mentre uno è stato assolto. Tutte le ultime notizie con Sergio Gadda.
6: Sì, buonasera. Dopo oltre 8 ore di camera di consiglio, i giudici della prima corte d'assise di Roma hanno condannato 3 dei 4 007 egiziani a 10 anni di carcere, mentre il quarto è stato assolto. Erano imputati nel processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto nel 2016, ma sono stati condannati solo per il sequestro. I quattro ufficiali dei servizi di sicurezza egiziani non sono mai comparsi in aula, sono formalmente irreperibili per la mancanza di cooperazione egiziana. Così alla lettura dell'udienza il legale della famiglia Regeni, l'avvocato Alessandra Ballerini.
7: Di tutte le persone che ci hanno accompagnato e sostenuto in questo faticosissimo percorso di giustizia. Le ringraziamo tutte, così come saremo sempre grati alla Procura e agli investigatori per il loro instancabile lavoro. E grazie a Giulio, che oggi più che mai ha fatto cose.
6: La procura aveva chiesto l'ergastolo per l'uomo indicato come l'esecutore materiale e 17 anni e mezzo per gli altri tre. Era il 3 febbraio 2016 quando il corpo di Giulio Regeni fu trovato senza vita al Cairo con evidenti segni di violenza e torture.
5: Ora le nuove indagini su Garlasco, oggi la chiusura, si va verso il rinvio a giudizio per Andrea Sempio ed emerge una novità clamorosa. Il DNA sui pedali della bicicletta che contribuì alla condanna di Alberto Stasi, secondo le carte in mano alla procura, non sarebbe mai esistito. Ludovica Marafini.
8: Eh sì, secondo i PM quel profilo genetico trovato nel 2007 sui pedali della bicicletta in uso a Stasi attribuito a Chiara Poggi era stato poi rianalizzato due volte da RIS di Parma e aveva dato esito negativo, un dettaglio decisivo per l'impianto accusatorio contro Stasi che non finì però negli atti del processo. Intercettato poco fa il generale Luciano Garofano, che era in quei giorni proprio al comando dei RIS di Parma, escluso categoricamente che ci siano state irregolarità, non cambia intanto l'imputazione per Andrea Sempio, più accusato di omicidio aggravato da crudeltà e motivi abietti. In base alle nuove analisi, l'impronta della scarpa attribuita all'assassino sarebbe compatibile con le misure del suo piede. Nessuna novità per la famiglia Poggi, con gli avvocati Tizzoni e compagna che chiedono di porre fine all'impropria ricerca di un colpevole alternativo. Alberto Stasi, lo ricordiamo, è stato condannato a 16 anni in via definitiva. Per il momento è tutto, a te.
5: Un'altra morte, un'altra inchiesta, quella del capo della comunicazione del Monte dei Paschi, David Rossi, precipitato da una finestra della banca a Siena. Secondo la perizia voluta dalla commissione d'inchiesta, Rossi fu aggredito e lasciato cadere. Tommaso Angelini.
9: Due o più persone di grossa stazza con un'azione rapida picchiano David Rossi, lo spingono fuori a gambe in aria dalla finestra trascinandolo mentre lui cerca di difendersi. È la dinamica ricostruita dai consulenti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del dirigente di Monte dei Paschi precipitato il 6 marzo 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Le simulazioni realizzate all'Università del Foro Italico con un atleta della stessa corporatura di Rossi avrebbero mostrato una colluttazione con più persone fino a trascinarlo fuori dalla finestra e tenerlo sospeso preso per le mani prima della caduta. Secondo i periti, alcune lesioni riscontrate sul corpo, tra cui quelle all'addome e al volto, sarebbero compatibili con percosse e trascinamento e non con la sola caduta. La commissione attende ora nuovi accertamenti sulle immagini delle telecamere della zona. A te.
5: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto nel 1989 a Roseto Capo Spulico, apparentemente investito da un camion. I carabinieri hanno notificato l'avviso di conclusione indagini a un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo c'è l'ex fidanzata di Bergamini, Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre. Ora la politica con le suppletive a Reggio Calabria. Ha vinto il candidato del centrodestra Fabio Roscioli. Alberto Ciapparoni.
10: In palio c'era il seggio alla Camera lasciato vacante da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco di Reggio Calabria a maggio scorso. In un contesto di bassissima affluenza, ferma al 22-34%, la spunta nettamente Fabio Roscioli, il candidato del centrodestra Unito, una vittoria che fa esultare la premier Meloni e il leader di Forza Italia Tajani. Resta molto indietro il candidato del campo largo Frank Benedetto. Il candidato di Vannacci, Giannetta, ex proprio degli azzurri, non sfonda ma ottiene comunque oltre il 10% dei consensi, un risultato di rilievo ma che non consegna a futuro nazionale e nelle mani del generale Vannacci una sorta di golden share sulla maggioranza, cioè il potere di condizionarla. Non a caso Meloni sottolinea l'unità e la compattezza della coalizione, evidenziando anche la sconfitta del centrosinistra, in questo caso allargato a tutte le forze di opposizione. È tutto.
5: La chiusura in borsa a FTSE MIB -0,21%. Ora il calcio, questa sera Turchia-Italia per la Nations League, si giocherà a Bursa su RTL 102.5 lo speciale Noi dire gol. Paolo Pacchioni.
11: Buonasera. Che il calcio italiano non stesse attraversando un momento facile lo si sapeva anche prima di perdere contro il Belgio. Certo, la falsa partenza di Mancini ha ulteriormente appesantito il clima. Serve una reazione, magari già stasera in Turchia, in una partita che assomiglia a uno spareggio salvezza, visto che si affrontano due nazionali che hanno iniziato la Nations League con una sconfitta e che vogliono evitare lo scomodo ultimo posto nel girone. Italia con un robusto turnover, difesa tutta nuova con Caiode, Bastoni, Scalvini e Ruggeri. A centrocampo, oltre a Tonali, Frattesi e Fagioli. In attacco Pio Esposito, Raspadori e forse anche Ken, le cui azioni in questi minuti sono in rialzo. Nella Turchia assenti Çalhanoğlu e Yıldız. È tutto.
5: Grazie Paolo, appuntamento questa sera, ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
12: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì anticiclonico su tutta l'Italia. Il tempo infatti sarà per lo più stabile, ben soleggiato. Segnaliamo solo della variabilità in Sicilia, dove avremo qualche isolato debole fenomeno. Contesto climatico mite, i valori massimi localmente arriveranno a toccare anche i 28-29 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
13: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso ancora sulla rete, partiamo dal versante adriatico e dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona sono 3 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Si percorrono in circa mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Ci spostiamo in Toscana, dove le code sono sia sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci, la direttissima in direzione di Bologna, sia sulla A11 Firenze Pisa Nord per chi viaggia verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Trafficate anche le aree dei centri urbani più grandi, quindi partiamo da Milano, dove le code sono sulla 4 Milano-Brescia con verso Brescia tra Pero e Milano Est, verso Torino tra Milano Est e stesso San Giovanni, e poi traffico anche in Campania sulla tangenziale partenopea, le code sono tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Buon viaggio!
5: A più tardi, buona serata!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: E allora, 19:08 minuti, inizia Protagonisti, inizia una nuova settimana anche per noi, ma in questo lunedì puntatona super speciale perché i nostri Francesco Fradella e Gianni Simioli, già vi vedo, già i miei amici della televisione vi vedono, entrambi vicini, esatto. Vicini a Napoli, eccoci!
15: Baci!
16: Siamo a casa di Gianni Simioli, a Napoli, sul sagrato del Duomo.
15: Qui sei a casa di San Gennaro, fratella. Certo. Non farmi avere incidenti diplomatici col santo patrono dei
16: probatori. Probatori.
15: Ecco.
16: Allora, perché stasera ci sarà il premio San Gennaro, di cui Gianni Simioli è direttore artistico. Saranno premiate tante star legate a Napoli. Diamo qualche nome, no?
15: Sì, stasera poi ho invitato il distruttore artistico, che è Fredella, che è una figura nuova, innovativa a Taranto, ecco.
14: Sì, sì.
15: Tanti gli ospiti, aspettiamo il sindaco, le istituzioni, ma soprattutto i grandi artisti, da Tullio De Piscopo a Samurai J, Biagio.

0: 19:15 minuti, Major Lazer insieme a Justin Bieber qua in Protagonisti in diretta da Napoli, dal sagrato del Duomo con Simioli e Fredella. Amici, ma con chi siete però? Non siete da soli, giusto?
1: Beh, io sono con Gianni, che è a due passi da me, posso dirlo.
2: confermo, stiamo aspettando veramente migliaia di napoletani, non solo, ricordiamo che la città è piena di turisti dopo, diciamo, l'America's Cup e dopo tutto quello che il mondo ha visto. Esatto. Taranto, tu non sei venuto neanche stavolta, però vale per il prossimo anno. Fredella?
1: Esatto. Zero, però possiamo dire, allora, sarà una serata unica, indimenticabile, quindi ascoltateci. Anche perché verranno premiati, lo abbiamo detto, Biagio Izzo, Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, che proprio oggi Gianni ha detto delle cose molto belle su Napoli, e lui è siciliano, però ha un grande legame con questa città, e quindi questa sera sarà omaggiato sul sagrato. Certo. Poi posso dire, il maestro Tullio Di Piscopo, assistito alle prove. Ragazzi, però non perde dopo, un colpo.
2: Dopo devi fare due chiacchiere con Tullio, se arriva entro le 21, Fredella, perché c'ha tanta voglia di suonare il maestro Tullio D'Episcopo. Stasera niente Cruciterga, Fredella?
0: Ma infatti, io non l'aspettavo.
1: Ne vogliamo fare uno a tema su Napoli?
0: Ma sì.
1: Ci vogliamo provare?
0: Ma certo.
2: Se ti viene spontaneo.
1: Proviamo a farne uno a tema su Napoli, se la connessione tiene. Pensaci,
2: perché sei pericoloso. Allora, noi cominciamo alle 20:30, quindi aspettiamo tutti, e fino alle 21 sentirete quello che succede a Napoli in diretta nazionale, proprio su RTL 102, che ha sposato l'evento probabilmente più rappresentativo della mia città. E grazie RTL 102.5.
0: Bello,
1: bravo,
0: bellissimo,
1: Gianni,
0: bellissimo.
1: Bravo Gianni, emozionatissimo. Posso chiedere a Gianni, che tra un po' andrà poi a cambiarsi, che abito ha scelto per la serata? Perché è una serata, devo dire, in una cornice importante che è il sagrato del Duomo di Napoli. Quindi
2: me lo sono fatto prestare da te, perché volevo qualcosa di shock. Volevo sorprendere.
1: Manichino rinascente, sì, praticamente.
2: Esattamente. Infatti dovrò stare fermo col doppio petto alla Fredella. Oramai ha fatto scuola. Diamo la linea allo studio? Che dici?
0: Vai.
2: E torniamo tra poco da Napoli.
0: Fantastico. Lo dici raccontando tutto quanto, tutta l'attesa, insomma, prima che inizi poi ovviamente questa sera il premio San Gennaro. Intanto Fulminacci, ma hai detto me lungo

0: Fulminacci, maledetto me, sono Italia 105 in protagonisti, 19:21 minuti, anche in diretta lì da Napoli, caro Fra. Ma il nostro Gianni che sta facendo? Sta facendo già delle prove, lo vedo.
1: Il nostro Gianni sta facendo public relation, ma, se posso dire.
2: Quali?
1: Così.
2: Mi sentite?
1: È vero, la verità.
0: Sì, ora ti sentiamo,
2: Ma non faccio prove perché i protagonisti saranno gli artisti e il pubblico che affollerà il sagrato del Duomo di Napoli. Ma quale prove? Ma che non contiamo niente noi, dai.
1: Allora, conduttore artistico, lui infatti è il Pippo Baudo del premio San Gennaro.
0: Torniamo tra poco.
2: Che ti sei pure truccato, dai.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne. Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia. Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
4: Ma possiamo venire anche noi?

0: www.fileni.it.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo!
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
9: Ma dai, è Luca Argentero.
10: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
11: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
10: Amici, il

0: limitati.
1: Ma qui è tutto illimitato.
0: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
1: Ma allora, selfie illimitati.
2: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Let's go.

0: Wiz Khalifa con Charlie Puth, See You Again, 19:31 minuti in protagonisti, cari fratelli e signori, lì da Napoli al sagrato del Duomo, siete pronti ad andare all'aeroporto di Roma Fiumicino?
1: Allora, pensate Vico, che Gianni, sì? che a pochi metri da me, ha deciso di mettersi alle tastiere, la cosiddetta tastiera napoletana.
0: No, vabbè, io me ne vado.
1: Di Pasqua, giusto?
2: Lo diciamo a quelli che ci seguono alla radio, sono le tastiere della band che accompagnerà il maestrone Tullio De Piscopo, linea Fiumicino, dai, che ci aspetta.
0: Ciao Ale, ciao. Alessandra Vatta.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, io sono qui con due ragazzi che stanno tornando a Copenaghen. Loro si chiamano, so please, hello, and tell me your name, please.
4: My name is Cindy.
3: And your name?
5: My name is Kim.
3: Okay, so you're coming back to Copenhagen, and you stayed here in Rome for 4 days, yeah? And did you enjoy Rome?
4: Indeed, it was so beautiful. We went to all the attractions that you could go to, and it was so beautiful.
3: Ok, hanno detto che ovviamente sono stati in tutti i posti più belli di Roma dove si poteva andare e l'hanno amata tantissimo. So you walked a lot, because there is a lot of things to see here in Rome.
5: Exactly, indeed. We walked very, very much all the days to visit the different churches and pantheon, monuments. Yeah, there's a lot to see.
3: E dicono anche che hanno mangiato un sacco di carbonare. Carbonare,
1: è il minimo che potessero fare.
3: Was really well.
4: Yeah, I think my favorite was the carbonara, but we did explore different kind of food, the beef tartare, and we also had pizza and also a lot of desserts, so galletto and tiramisu, my favorite.
1: Tiramisu. Oh, no. Capito solo
3: they
1: tiramisu.
3: Are in Naples. So for pizza, they are in Naples now. My two colleagues there are in Naples.
0: Sì.
3: Hanno detto che hanno mangiato benissimo anche la pizza. Ho detto, voi siete a Napoli, quindi insomma lì la pizza
0: la
3: sicuramente.
0: La patria proprio.
3: Esatto.
0: Va bene, grazie. Buon viaggio allora. Augura buon viaggio ai nostri amici.
3: Have a nice flight. They're telling to have a nice flight.
4: Thank you so much.
0: Ciao. C'è Luita.
4: Ciao.

0: Tina Turner, Typical Male, 19:40 minuti, ma ritornerei lì a Napoli. Caro fratello, mi sa che sei anche ecco, con delle persone, giusto?
1: Allora, aspetta che ti presento, caro Taranto, e presento i nostri amici, a tutti gli italiani, il signor Ivano. Da dove, Ivano?
2: Santa Anastasia.
1: Provincia di?
2: Napoli.
1: Napoli, che pacco apre? Venga, tipo gli affari tuoi. Che pacco apre?
0: Che pacco apre?
1: Troppo complicato. Allora, lei stasera è qui perché chi vuol vedere? Tullio?
2: Ma io non lo so, sono di passaggio. Tra poco.
1: Però.
3: Tullio.
0: Beh, Tullio lo vogliono vedere tutti, certo.
1: Come si ancora? Ma l'ho visto io nelle prove, ma. Ma ragazzi,
0: tra poco, Fra, tra poco torniamo lì. Tra pochissimo.
4: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
5: Ma no, abito qui dietro.
4: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
5: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
4: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
5: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
8: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
14: Hai già provato Buono Premium?
15: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Sia insieme a Sean Paul, 19:51 minuti qua in Protagonisti, ma ritorniamo eccoci ovviamente a Napoli da Francesco Fredella. Fra, con chi sei?
1: Allora, con il presidente della Biennale Venezia Buttafuoco, che è qui con noi.
2: Eccomi, intanto un saluto a tutti e grazie, soprattutto grazie. Poi di fronte a questa meravigliosa facciata, quella del Duomo di Napoli, non si può che dire grazie.
1: Ecco, lei, oggi tra l'altro in un'intervista che ho letto, lei che è siciliano, ci possiamo dare del tuo forse meglio?
2: Sì, certo.
1: Sei siciliano, però hai un grande rapporto con Napoli, l'hai un po' tu nominata capitale.
2: Napoli no? È capitale.
1: E lei nominata capitale.
2: Non l'ho nominata io, e nei fatti capitale. Cioè non è che esistono queste stupidaggini della contemporaneità, esiste il profondo, il felicissimo regno delle due Sicilie che ha capitale Napoli.
1: Senti,
2: semplice.
1: Ma qual è l'elemento che proprio tu porti nel cuore quando vai in giro di Napoli, anche quando scrivi, no?
2: Sì, come dire Istanbul, come dire Berlino, come dire quelle città che rappresentano una storia, ma a maggior ragione Napoli è anteriore a se stessa, ha una profondità che è radicata nel mito, e noi sappiamo che il mito è eterno.
1: È giusto, perché i miti non muoiono mai, questo è verissimo. Sarà una serata bellissima, sarai premiato, quindi insomma il sagrato è alle nostre spalle, suggestiva la location. Hai mangiato però già a Napoli qualcosa?
2: Io ho un atto devozionale, lo faccio sempre. Arrivando a Napoli prendo una graffa.
1: Solo quella?
2: Solo quella, certo. E già quella è sufficiente a se stessa, anzi sovrabbonda rispetto a se stessa, ed è anteriore a se stessa.
1: È eterna, un mito pure questo.
2: Sì, sì, anche certo. Poi è legata a Partenope, Partenope è quella cosa lì, eh.
1: Grazie, grazie al presidente Buttafuoco. Frate, la linea.
0: Grazie, grazie Frate. Dopo torniamo ovviamente lì a Napoli per seguire tutto, insomma, la preparazione del premio San Gennaro, ricordiamo, questa sera. Poi naturalmente noi chiuderemo anche un po' prima, questo lo ricordiamo, perché poi c'è l'Italia, seguiremo appunto Turchia, Italia, c'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: La Iberian Girl di Michael Jackson in chiusura, al momento ovviamente protagonisti, ma poi ritorniamo, no, caro Fra, sempre lì da Napoli, tra l'altro,
1: esatto,
0: dal Sagrato del Duomo. Ti vedo proprio di seduto, proprio diciamolo,
1: esatto,
0: giusto, sulle scale.
1: Sono seduto sulle scale del Sagrato, si sta già animando Piazza Duomo, perché lo ricordiamo, il San Gennaro World, diretto e condotto dal nostro Gianni Simioli, vedrà, viene quest'anno anche RTL 125. Siamo qui, tantissimi ospiti. Poco fa Pietrangelo Buttafuoco, che ha insomma parlato della sua passione per Napoli,
0: eh sì,
1: anche della graffa che mangia appena arriva. Devo dire, ti confesso, un piccolo peccato di gola.
0: Ah beh,
1: io,
0: però che ci vuole,
1: mangio
0: vuole
1: la graffa.
0: Ci vuole per
1: quindi
0: forza.
1: Cioè, quando ci vuole, ci vuole.
0: Quando ci vuole, ci vuole. Tra poco torniamo da te, naturalmente,
1: dai,
0: caro Fra.
1: Certo,
0: e Gianni,
1: certo,
0: si sta cambiando, ovviamente, si sta preparando.
1: Sì, beh, al trucco si sta sistemando.
0: Sta.
1: Cioè, ovvio, le dive, come sai.
0: A tra

0: poco, Gio.
1: Francesca Michelin, live nei teatri. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Francesca Michelin. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Colle Pardo, in provincia di Frosinone, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. È arrivata a Roma la sentenza per le torture e la morte del ricercatore Giulio Regeni in Egitto, condannati 3007 del Cairo, mentre uno è stato assolto. Sentiamo Sergio Gadda.
5: Sono stati condannati solo per il sequestro e non per l'omicidio gli 007 egiziani imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni, trovato senza vita il 3 febbraio 2016 al Cairo. A tre di loro la prima corte d'assise di Roma ha inflitto una condanna a 10 anni, il quarto è stato assolto. La procura aveva chiesto l'ergastolo per l'uomo indicato come l'esecutore materiale e 17 anni e mezzo per gli altri tre. Oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta, ha fatto sapere il legale della famiglia di Giulio Regeni dopo la sentenza. Il governo prenda atto e rompe i rapporti col Cairo, ha aggiunto. I quattro ufficiali dei servizi di sicurezza egiziani non sono mai comparsi in aula, sono formalmente irreperibili per la mancata cooperazione egiziana.
4: Rallenta l'emissione di cenere dal cratere di nord-est dell'Etna, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale. In assenza di nube eruttive torna pienamente così operativo l'aeroporto internazionale di Catania, senza alcuna restrizione in arrivi e partenze dei voli. E siamo allo sport con il calcio. Fra meno di 45 minuti l'Italia in campo a Bursa contro la Turchia per la seconda partita della Nations League. Le ultime con Paolo Pacchioni.
6: Buonasera, è ufficiale la formazione dell'Italia che in Turchia giocherà con questi 11. Donnarumma in porta, difesa tutta nuova con Caiode e Ruggeri sulle fasce, Bastoni e Scalvini in mezzo. A centrocampo Frattesi, Tonali e Fagioli, davanti Raspadori e i due fratelli, Pio Esposito e Sebastiano Esposito, schierati insieme in attacco con la nazionale italiana. Di fronte c'è la Turchia, entrambe le squadre sono a 0 punti in classifica in Nations League, quindi quello di stasera a Bursa è una sorta di spareggio salvezza per evitare di restare all'ultimo posto nel girone. Ci risentiamo a partire dalle 20.45 con noi di Regol, per il momento è tutto.
4: Grazie a Paolo Pacchioni, tutto anche per noi, ora la previsione del tempo e poi le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia.
3: Previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Emma Parigi, un contesto anticiclonico nell'avvio di questa nuova settimana. Anche la giornata di martedì 29 settembre sarà ampiamente soleggiata, fatta eccezione per residua variabilità su parte della Sicilia, dove si potranno sviluppare ancora localizzati piovaschi, ma dureranno poco. Temperature diurne oltre le medie del periodo, attorno ai 28-29 gradi sulle regioni centrali tirreniche, clima più freddino nella notte all'alba. Dettagli ulteriori sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete al momento. A fare eccezione è il versante adriatico e la A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona ci sono 3 chilometri di coda per lavori di ammodernamento della rete che si percorrono in circa 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Trafficata ancora anche la tangenziale partenopea con code in entrata a Corso Malta per chi viaggia in direzione di Pozzuoli. Vi segnalo poi che per lavori di ammodernamento sulla stessa A14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona. La riapertura è prevista per la mattina del 27 novembre. In alternativa si può entrare dal raccordo di Bologna Casalecchio, dalla omonima stazione. Sulla 7 Serravalle Genova invece è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano fino al 15 novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. 24 minuti sempre in protagonisti e quest'oggi sempre in diretta anche da Napoli, dal sagrato del Duomo, con Francesco Fredella, perché il nostro Signore, lo dicevamo, si sta preparando, si sta cambiando. Tra l'altro in radiovisione abbiamo visto anche, oh, si è illuminato di immenso, caro Fra. È arrivata la luce all'improvviso. La luce, ma non l'audio, ecco, diciamo. C'è questo piccolo dettaglio, caro Fabio, perché non ti sento, però ti diciamo che in radiovisione ti vedono benissimo.
9: Ci siamo, ecco, l'audio, esatto, è tornato. Benissimo. Beh, ho chiesto a San Gennaro di ripristinare l'audio, come vedi, esatto, il miracolo c'è stato. Operazione San Gennaro, da qui ancora per un po' vi raccontiamo la serata, quello che avrà, si sta riempendo, devo dire, la piazza.
2: Beh, certo.
9: Piazza Duomo ha qualcosa di magico, come tutta Napoli, ovviamente.
2: Bellissimo, bellissimo. Quindi tra poco magari qualche altro ospite, vediamo, ovviamente fra sé.
9: Vediamo. Se vediamo di trovare il Diao H7 qualcuno.
2: È vero, bellissimo. Intanto Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya!

0: Anche Katy Perry in Protagonisti, 20-12 minuti, ma caro Fra, attenzione,
1: eccoci,
0: preparatevi, sì. Intervista forse del secolo lì a Napoli, giusto? Con chi sei?
1: Ma no, non è l'intervista del secolo,
0: sì,
1: allora, io sono in radiovisione, per chi è davanti alla TV, con un uomo che si chiama...
2: Padre Giambattista.
1: Padre Giambattista, che però è vestito, diciamolo, Polo Jeans, cioè lei
0: è in borghese.
1: Certo, sì. Davvero?
2: Certo, perché...
1: Lei è in borghese, dica la verità.
2: E vabbè, che significa?
1: Però... ci ha fatto vedere il tesserino, è realmente un
0: no,
1: frate.
0: No, perché scusami, esiste il tesserino per i frati.
2: Vero?
1: Sì, esiste il tesserino da frate, giusto?
2: Certo, certamente.
1: Oh, allora lui deve sapere che ha contribuito alla creazione di una canzone con Sannino.
2: Sì. Ho partecipato semplicemente al video.
1: Video.
2: Al video, certo, della sigla di Domenica Inn.
1: La sigla di Domenica Inn. Poi alle mie spalle in radiovisione c'è invece una signora che non vuole essere presa perché pensava di essere a Chi l'ha visto, quindi vabbè, lasciamola lì, non sappiamo neanche il nome. Lei com'è? Dica il nome della signora.
3: Il nome si può dire Eleonore.
1: Eleonore è il nome d'arte,
0: almeno
1: il nome di fantasia, che sembra quarto grado. Vabbè, allora padre
2: Giambattista.
1: Padre Giambattista, la benedizione è valida anche, lo diciamo.
0: Anche via radio è
2: valida. Dire che maledire
1: sempre, no, sempre bene. Voglio conoscere il suo padre spirituale, posso dire, è il mio mito. Lui, grazie mille. Questa è per la rubrica Prete a Portè. Sa che noi facciamo la rubrica. La signora si è rigirata di nuovo.
0: Vabbè,
1: ma è fantastico.
0: Ha paura signora di noi, forse.
1: Gollo, stia attenta. Che no, se si gira così, vabbè. Taranti, io direi che a questo punto, padre.
2: Noi ci troviamo qui di Santa Anastasia perché questa sera sarà premiato un giovane artista di Santa Anastasia.
1: Si chiama?
4: Giampiero.
1: Ma non si ricorda il nome? Allora lei parla, ecco.
0: Ma la signora, si è girata all'improvviso.
1: Scusi, padre, ma lei non si ricordava il nome del premiato?
2: No, era
4: farlo dire a me.
1: Signora, ecco, questo è il volto della signora in radiovisione, finalmente l'abbiamo vista. Bene, allora... Ci siamo, il nostro
0: bellissimo
1: padre è entrato nel gruppo di Protagonisti. Vuole partecipare al nostro programma su RTL 125?
2: Quale programma?
1: Come quale? Quello dove
0: questo che siamo adesso.
2: Questo adesso, certo.
1: Adesso
2: che ci siamo.
0: No, ma anche in futuro.
1: Per essere quelli della notte, posso dire. Te lo ricorda?
2: Raramente.
1: Lorenzo Arbore. Grande Renzo Arbore. Allora,
0: vabbè, lo chiameremo. Ho l'impressione che lo chiameremo. Esatto.
1: Bene. A lei, signor Taranto, grazie.
0: Grazie, signor Fratella. C'è Ligabue, la nuova qualcosa per te.

0: As it was, Harry Styles in protagonisti, 20-21 minuti, caro Fredella, sempre lì, sul sagrato, esatto, praticamente, esatto, vicino al sagrato del Duomo di
1: attaccati,
0: Napoli.
1: Esatto. Però con grandi scoop, allora presento sì? Il fratello di Tullio De Piscopo,
0: no,
1: buonasera, come
0: credo.
1: Si chiama?
2: Claudio, buonasera.
1: Che stava proprio mandando un messaggio a Tullio.
0: A Tullio dicendo, esatto.
2: Sì, perché non è potuto venire lui e ha dato a me l'incarico di venire qui.
1: Si è scaricata la batteria alla macchina. In radiovisione assomiglia anche un po' a Memo Remigi, devo dire. So, tra i due, cosa fa nella vita?
2: Lavoro, sono in pensione.
1: Quindi 13 anni, ma lavora, ha lavorato una vita intera e adesso si gode la pensione, ma meno male.
0: Ma
1: però
0: certo,
1: giovanissimo.
2: Grazie.
1: Quanti anni? Non si monti la testa. Vabbè. Comunque, vabbè, pochi. Non si dice.
0: Ha detto allora, pochi, meraviglioso.
1: È una bella atmosfera, devo dire.
0: Ma bello, dai.
1: Tra l'altro, poi siamo a Napoli, insomma, patria anche del sole, della musica, della cultura,
0: anche della comicità, comunque
1: celebriamo questo, e anche della satira, giusto?
2: Certo. Io comunque sono presente sul web, molti mi conoscono.
0: Come? Che musica?
2: Claudio Canzanella, un altro cognome.
1: Vabbè, con un altro cognome.
0: Ma adesso ce lo dici. Vabbè, comunque. Vabbè. C'è la nuova invece, caro frate, te la faccio sentire, la facciamo sentire anche lì a Napoli.
1: Esatto, falla ascoltare a tutti.
0: Di Biagio Antonacci insieme a Save, questa è Spirituale.

0: Roma di Rocco Hunt insieme a Noemi, 20 e 27 minuti. Allora, caro Fra, lì da Napoli, naturalmente, noi da Napoli atterriamo invece a Fiumicino da Alessandra Valta.
1: Esatto.
0: Vediamo con chi è Ale.
2: Ciao ragazzi, ciao. Allora, io sono qui in diretta come sempre dall'aeroporto di Fiumicino. Come a bit closer, please. Ok,
3: scusi. Ma perché parli inglese all'improvviso? Cioè, non riesco a capire.
2: Vabbè. They speak English. Ah, ecco. Parlano inglese ovviamente, sì, anche loro. Adesso ci diranno loro da dove vengono e come si chiamano. So, where are you from and what's your name?
4: My name is Aybak, I'm from Jordan.
2: Ok, and...
5: From Georgia.
2: Okay.
5: My name is Mohammed, I'm also from Jordan.
2: Okay, quindi loro vengono dalla Giordania. And you were here in Rome for holiday, but you were telling me that you did a long trip around
5: Italy.
2: That
5: is correct. First we landed at Milan, then we went to Como, then Frenzy, then we came to Rome and now we are living.
2: Okay.
3: Vabbè, io ho capito che è andata a Como, dai.
0: Milano, Como, Firenze.
2: Poi sono stati a Firenze, e ora a Roma. E adesso stanno tornando.
3: Chi si appoggia è mai andato.
0: Vero.
2: Did you enjoy the trip in Italy?
4: Yeah, of course. We enjoyed it very much, especially Rome. Rome was like an open museum for us. Like everywhere we go, we found something new. Even like 2 days was not enough for Rome.
0: I know.
4: I think it's more time, yeah.
2: Ah, c'è bisogno di più di 2 giorni per stare in Roma perché è veramente un museo a cielo aperto, hanno detto un po' questo.
0: Grazie.
2: Quindi non so
0: Ale.
2: Più che altre domande.
0: Purtroppo, esatto, ti dobbiamo salutare e salutiamo i nostri amici. Augurigli, buon viaggio ovviamente, buon ritorno.
2: Ciao a tutti ragazzi, noi ci risentiamo domani.
0: A domani.
3: Noi saremo un po' prima questa sera, giusto Taranto?
0: Eh sì, mettiamo giusto il New Hit, poi vi salutiamo.
3: E poi ci salutiamo, dai.

0: New Hit di Adela, Ain't in LA, 20 e 32 minuti. E quindi, come dicevamo poco fa, caro Fra, noi chiudiamo un pochino prima per lasciarvi ovviamente alla cronaca di Turchia-Italia, perché gioca la nostra nazionale,
1: esatto,
0: questa sera.
1: Esatto, e ovviamente noi invece da qui vi continueremo a raccontare anche sui social di RTL 102.5 questa serata, posso dire, magica che sta per iniziare. Io devo ringraziare la regia di Milano. Noi ha avuto pazienza per questi collegamenti, è stata insomma al nostro fianco, e Dario Vanacore che è qui con me da Napoli, lui è autoctono, quindi insomma
0: ha
1: fatto un po' da cicerone,
0: ecco, diciamo. ci sta insieme ovviamente al nostro Gianni Simioli, che poi ritroviamo domani ritorneremo puntuali alle 19. A domani, Fra, buona serata.
2: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora... selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
16: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
17: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
18: Febal casa, Febal casa.
17: Più info su febalcasa.com.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg.

0: promo Lidl Plus a 3,99 euro. E grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Noi dire gol.
6: Le 20:36 RTL 102.5, noi dire gol.
7: E speriamo stasera finalmente di riuscire a dirlo.
6: È vero, è vero.
7: Speriamo.
8: In turco.
7: Anche in turco, sai come si dice in turco gol?
6: Come si dice?
7: Gol! Loro urlano tantissimo. Comunque... No, io sono stato in Turchia e urlano qualsiasi cosa. Se mi chiedi, scusi, dove le dico? Come canzone!
6: Urlano questo. Allora, buonasera, avete sentito? Ci sarà Andrea Salvati con noi.
7: Sì,
6: ovviamente c'è Simone Palmieri. Buonasera.
9: Buonasera, Nick.
6: Buonasera, non parlare troppo. Adesso tra poco arriva anche Stefania. Non so se è già arrivata. Allora,
8: sta entrando adesso. Sta entrando adesso.
6: Abbiamo, meno male che ci sono io. Scusate,
7: abbiamo la musica.
6: Buonasera per anche a Paolo Pacchioni. Però.
8: Buonasera, ragazzi. Buonasera.
7: No, non abbiamo la musica che accompagna l'entrata di Stefania.
6: Dovremmo scaricarla. La scarichiamo. Allora, ovviamente, siamo qui per raccontarvi Turchia e Italia. Paolo, sì. Andrea, sì. Diteci un po' che partita sarà.
7: Non lo so. Nessuno lo
6: grazie
7: sa.
6: Andrea, grazie
7: come
6: Andrea.
7: Come fai a sapere prima che partita sarà? Te lo diremo alle 22:40, 45.
8: Mi sembra inappuntabile questa posizione di solito.
7: Tra l'altro avrei anche delle rimostranze con le maestranze, perché io non compaio in nessuna...
6: Ma è meglio così,
7: no,
6: forse.
7: Perché voi sapete che io sono abbastanza perseguitato e dopo non credono che io sia qua. Compaio. Ecco, no, volevo assicurare che io ci sia.
8: No, è colpa della camicia. No,
7: dice che è mimetica, è fatta apposta per questo.
6: Vabbè, comunque, scherzi a parte, la seconda partita di Nations League del nostro girone, Paolo, che avversario troviamo stasera? Intanto è arrivata Stefania, buonasera.
10: Brava.
6: Anche a Stefania.
10: Buonasera, buonasera.
6: Meno male che tu e Palmieri avete gli orologi nella testa. Paolo, dici.
8: Allora, sicuramente che il calcio italiano fosse in difficoltà lo sapevamo anche prima di perdere con il Belgio. Certo, questa cosa ha acuito un pochino la crisi, l'area di crisi che c'è intorno alla nazionale. Bisogna dare una risposta, non bisogna farsi prendere troppo dalla negatività, però bisogna anche essere consapevoli del fatto che non è un momento facile. Poi è stato fatto male il primo passo, è stato un passo indietro, speriamo insomma che vada in scena questa sera una sorta di riscatto. La Turchia è un buon avversario, perché è vero che al mondiale hanno fatto male, però loro ci sono andati al mondiale intanto, tre partite basta, però ci sono andati. E poi hanno perso al debutto in Nations League contro la Francia, che comunque ci può stare. La cosa positiva per l'Italia è che stasera non ci saranno a disposizione di Vincenzo Montella due giocatori importanti in Turchia che noi in Italia conosciamo molto bene, che sono Çalhanoğlu e Yıldız. Speriamo insomma che questo possa essere un vantaggio. Si gioca a Bursa, 150 km a sud di Istanbul, dove piove, perché vedo degli ombrelli aperti a bordo campo.
10: Sì.
6: Scusatemi, volevo chiedere a Simone Palmieri.
9: Buonasera ragazzi.
6: Buonasera, ben arrivato.
9: Buonasera Stefi, buonasera. Piove, senti come piove.
6: Come la vedi tu la partita?
9: No, io la vedo bene. Sincero, stasera la vedo molto bene. Dobbiamo risollevarci, dobbiamo fare una grande gara. Una gara che convince innanzitutto i giocatori in campo e poi convince anche gli spettatori, no? E quindi i tifosi italiani. Quindi forza Italia, ragazzi.
6: La partita deve convincere i giocatori che la giocano.
9: Certo.
8: Una buona prestazione.
9: Bravo, se traduci. Grazie Paolo, grazie.
8: Autostima di un gruppo che ha bisogno di rafforzare le proprie convinzioni. Salga a bordo, torni a bordo.
6: grande citazione sempre. Vogliamo dare la formazione dell'Italia, Paolo?
8: Ma con grande piacere. Donnarumma in pavimento, inforco la lente. Allora, Donnarumma in porta, poi difesa tutta nuova rispetto all'altra sera, con Caiode e Ruggeri sulle fasce, Scalvini e Bastoni in mezzo. A centrocampo Frattesi, Tonali e Fagioli, davanti Raspadori e poi due fratelli insieme, Pio Esposito e Sebastiano Esposito.
7: Inni nazionali.
6: C'è l'inno.
10: Sentiamo.
7: Nella versione turca, come potete sentire.
8: Fortissimo.
7: Esatto.
8: Fortissimo.

0: andiamo ragazzi, forza ragazzi.
1: Era molto lungo lì,
2: sì, la versione turca questa,
3: per intero.
1: Come fa la versione turca?
2: Scusatemi, l'inno è sempre lo stesso, date pazienza.
3: Era durato meno.
1: Sembrava più lungo.
0: Attenzione però,
2: questo è l'inno nazionale turco. Zitto che sennò Erdogan si arrabbia.

0: Bello, bello, bello,
1: dai,
0: bello.
1: Dai ragazzi, bello. Dai ragazzi.
2: Però
1: stadio
2: Montella
1: di...
2: non ha cantato l'inno turco, no. C'è un caso, no. Esplode il caso Vancala.
0: È vero, è vero, è vero. Tra l'altro è arrivato un bel messaggio al 378-378-125, il numero al quale vi invitiamo a commentare la partita insieme, sì, a noi. Paolo, Andrea, Dic, Simone, sì, e me stesso, sì, ci è stato chiesto se possiamo andare via per lasciare condurre Stefano.
3: Sono d'accordo.
0: Siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo. Andiamo.
4: Ma io posso lanciare i pezzi, uscire dai pezzi, poi
2: no, adesso leggi la formazione della Turchia. No,
4: la cosa più facile. Dammi il foglio,
2: vai, almeno.
4: Chiedi,
2: aspetta, porto il foglio. Aspetta.
0: Sì, sì, sì,
4: Paolo,
0: sì, sì.
4: No, resto qui. Leggi la, no,
0: Paolo, ste, ste.
4: No, vieni qui.
0: Prova. Il tuo obiettivo deve essere provare a
1: Napoli.
4: Ah, quello è facile.
0: Tutti i giocatori turchi. Vai.
4: Non posso leggere questo.
2: No, ma questi sono in ordine numerico.
0: Dai, Stefania, importa.
4: Altai Ba, no, non leggo.
0: Dai.
4: Baindir. Poi
2: il cognome, sennò facciamo notte.
4: Kabak.
0: Bene.
4: Demiral.
1: Brava.
4: Selik.
2: Selik, che gioca alla Juve.
0: Selik.
4: Anche Elma, sì. El Mali,
2: centrocampista.
4: Sì,
2: ok, vai.
4: Ozkan.
0: Ozkan, sì.
4: Koku, Koshu, Koku.
0: Salute.
4: Aidin.
2: Un tempo.
0: Ti salutano i Montin.
2: Aidin una volta.
3: Le caprette ti fanno bu.
2: Sì.
0: Ciao.
4: Uzun, Alper, Ilmaz.
0: Sì.
2: Esatto.
4: Ilmaz.
0: Ilmaz. Ti faccio l'Ilmaz.
2: E poi questo è da Madrid.
4: E questo è Guglier.
0: Sì. Angela.
2: Guglier. Guglier. Tornerai alla mia postazione.
0: Grazie, grazie Paolo, grazie,
1: grazie Stefania, grazie davvero, davvero per il contributo.
4: Ho dato il mio
1: brava,
4: massimo.
1: Brava, brava.
4: Vado io via, quindi?
0: No, tu, no, tu sei quella che deve rimanere, perché qua
2: anche perché adesso che ha dato la formazione, adesso appena parte il gioco, insomma, sarà lei a raccontare la prima azione, giusto?
0: Sì. Il fischio d'inizio.
2: Dai, il calcio d'inizio lo fa.
3: Auguriamoci che sia l'Italia a vincere il sorteggio,
0: credo,
3: almeno
0: sì,
3: per aiutare la nostra Stefania.
0: Ho visto Pio Esposito che era lì pronto a calciare, quindi sì, potrebbe essere.
4: Origini di Pio Esposito, perché il cognome il cognome sempre lì ci porta.
2: Sì.
0: Salutiamo a proposito di Esposito il nostro amico Salvatore Esposito, attore di Gomorra Jenny, che ha ricondiviso video di Stefania che legge il suo monologo. Aspetta che salvate un po',
2: perché non ho ancora visto il video di quando legge le formazioni della Turchia.
0: Vedrai.
4: Lì standing ovation, altro che applauso.
2: Ancora Oliver, ragazzi, ci perseguita dopo Real Madrid Inter, vi ricordate? Sempre quello che ha il bidone dell'immondizia al posto del cuore, sì, questo è l'arbitro. Dove è andato Giustino?
0: Avevo portato cioè Salvatica un po' freddino, e siccome mi sono tolto la giacca perché invece è un po' caldo. Salvatica,
2: hai freddo,
0: mette,
2: tesoro, gli ha detto mette... così, gli ha detto la giacchettina.
0: È iniziata, Paolo?
2: Via, linea Stefania Iovice.
4: C'è stato il fischio d'inizio, sì, quindi 14esimo secondo di gioco, Turchia-Italia 0-0.
0: Brava!
2: Bene.
0: Brava Steffi!
2: Brava Steffi! Vai, chi ha la palla?
4: Ce l'hanno gli azzurri, i nostri,
0: sì,
4: che cercano di andare all'altra metà del campo. Brava. Perdono già il primo pallone, non è buon segno. Si riparte dal portiere della Turchia, ancora di nuovo lì da, come si chiama, Obdil, Oslil.
2: Baindir,
4: che passa.
2: Gioca nel Celta Vigo, in Spagna.
4: Molto troppe robe però, mi chiedete. La Turchia tiene
0: palla. Brava Steffi, direi.
4: Va nella seconda metà del campo.
3: Sì,
0: bene. Qual è la prima?
4: L'altra metà del campo, per fortuna il nostro difensore la caccia fuori.
0: La caccia fuori.
3: Così.
0: Tutto bellissimo. Possiamo un attimo chiedere alla regia a inquadrare Salvati? Per favore, al 36 del vostro televisore potete vederlo. Sta con la mia giacca? Eccolo, allora, qua, lo vedete.
3: Se vado, mi sarei inquadrato.
0: È bello,
3: allora,
0: però.
3: Molto bello, molto bello. Solo problema, se vado in tram mi cedono il posto.
4: Benissimo. Scambi di identità stasera. Salvati con la giacca di Nick.
3: No, perché. No, ti spiego perché. Perché stranamente stasera. Allora, sembra oggi. Allora, su Nicolò, un completo molto bello che io ho apprezzato molto. Infatti, io avevo già proposto uno scambio. Ci avrebbe guadagnato
0: e
3: lui nettamente.
0: No.
3: Sembra un completo di Gennarino alla Cresima.
0: Ok, va bene. Perfetto.
3: Però è molto bello. Molto bello. Ho deciso importante. Che la porterò a casa.
0: Volevo salutare papà che me l'ha regalato. Noi, però, adesso, visto che la partita è iniziata e non è successo ancora niente, Annalisa con Madame Amica.

0: Annalisa la nuova con Madame, si intitola Amica.
1: Di cosa c'ha bisogno?
0: Alle 20:51 non ho capito.
2: Perché la fine dice avrei solo bisogno,
3: di...
2: Di...
3: E poi si lascia la fantasia del lettore, capito?
4: Di un gol dell'Italia.
0: Brava,
2: brava Stefano, brava.
4: Sono sul pezzo, sono focus, ragazzi.
0: Molto. Allora, RTL 102.5, noi dire gol.
2: Gol.
0: UEFA Nations League, sì. Turchia-Italia, sì. 0-0 con l'Italia che dovrà fare una grande prestazione questa sera, vero Paolo?
3: L'inizio è stato convincente, eh? Non ci sono state grandi chance se non un tiro sull'esterno, una rete di Raspadori, però comunque insomma Italia propositiva all'attacco, un paio di buone manovre, quindi per il momento la risposta almeno dal punto di vista psicologico c'è stata. Poi dobbiamo tenere presente, siamo soltanto a 6 minuti e 20 secondi, però adesso c'è una buona rimessa con lo scatto da parte di Sebastiano Esposito, che prova ad andare via sul settore di destra, ha inseguito un avversario, si gira su se stesso l'attaccante del Sassuolo, poi arriva a chiuderlo un difensore della Turchia e non abbiamo sfruttato bene questa occasione. Probabilmente su questo lancio lungo avrebbe potuto Sebastiano Esposito puntare più direttamente verso la porta, invece si è un pochino allargato, favorendo in qualche modo il rientro della difesa turca. Però insomma buona Italia dopo 7 minuti 0-0.
2: Allora, attenzione perché è arrivato un messaggio interessante al 378-378-1025 che dice: dunque, se l'Italia stasera non vince, Palmieri si dovrà rasare a zero per la scompostezza durante gli inni nazionali. Potremmo farlo in onda, però.
5: Sì, sì, sì, sono d'accordo.
2: Non sarebbe male,
5: sì, sì. Però c'è da dire che rasare a zero Palmieri non è che cambi poi così tanto la sua immagine.
2: Rasare a zero me.
5: E già lì sarebbe molto divertente.
0: Anche se seguendo questa sera la Turchia sappiamo che è un paese straordinario, Andrea.
3: Ma uno rasa a zero per poi ricostruire.
0: Esatto. Mi informavo prima di venire qui e raccontare di arrivare a raccontare l'Italia, questa partita insieme a voi.
2: Quei tre minuti che
5: è per quello quindi che sei arrivato tardi.
0: Il pacchetto completo, quindi 72 ore in hotel, volo di andata, volo di ritorno, più il trapianto in Turchia. Provate a dire più o meno a oggi intorno a quali prezzi.
5: 5.000 euro.
4: 12.000,
0: 5.000, tu Nick?
2: Spero il meno, cioè
3: il tiro di Pia Esposito, la parata in calcio d'angolo da parte del portiere turco Altay, una diagonale da sotterra piuttosto pericoloso da parte di Pia Esposito, peraltro sul terreno reso viscido dalla pioggia, pallone insidioso, bella parata del portiere che si è disteso sulla prova destra e con il palmo della mano ha messo il pallone in calcio d'angolo mentre piove in modo veramente molto molto intenso su Bursa. Corner per gli azzurri tra poco, facciamo in tempo però a sentire prima la valutazione di Nicolò Economica. Giustini sul parrucchino.
2: Allora, io ho un amico che vorrebbe farlo e lo dovrebbe fare in Italia, qua in centro
0: Italia
2: Milano.
0: Costa di più,
2: però 5.000 euro pagano.
3: Ha segnato Bastoni.
5: Pensate.
3: Al nono minuto nel corso del primo tempo, su questo calcio d'angolo battuto in modo piuttosto strano dagli azzurri con un cross a raso terra praticamente nel cuore dell'area di rigore. In effetti con il terreno così viscido può essere stata una buona idea. Bastoni in attesa del dischetto del rigore, si è visto arrivare il pallone con il sinistro, lo ha girato di prepotenza in rete, palla sotto la traversa e gol dell'Italia che si porta in vantaggio. Direi vantaggio meritato perché comunque gli azzurri sono partiti bene nel corso di questa partita. Peraltro insomma è anche in qualche modo significativo che si è andato a segnare quel Bastoni che con l'espulsione a Zenica con l'Italia in vantaggio 1-0 lasciò l'Italia in 10 nello spareggio. E poi non voglio dire che poi l'Italia non è andata al mondiale
2: però
3: espulsione in qualche modo aveva cambiato un po' la partita.
4: Ci sta facendo perdonare.
3: Bello che abbia proprio segnato la sua ripartenza.
5: Beh, guarda che ha fatto un gran bel gol bellissimo, cadendo di prima intenzione quasi a molla.
2: Volevo segnalare il liscio incredibile del difensore della Turchia che ha provato a rinviare la palla e l'ha mancata in maniera abbastanza.
3: Lo Juventino Selic per la gioia di Simone Palmieri.
0: Ma è Selic o Celic?
4: Selic.
0: Siete sicuri? Perché io in telecronaca su altre piattaforme l'ho sentito dire.
3: Allora sintonizzati su se ti fidi di più degli altri. Guarda, nessuno te la tiene. Ci sono.
0: Nel senso che sentendo diversi giornalisti sportivi lo sento chiamare.
5: Quanto costa sta prima che c'è prima che poi c'è quanto è il preventivo?
0: 3.500 euro oggi, attenzione, 72 ore lì, aereo di andata, aereo di ritorno e intervento.
3: Kebab, anche kebab.
0: Aerei pieni di persone come voi, pieni di bendaggi in testa.
2: Persone come voi, scusatemi.
5: Ma voi chi?
2: Persone come voi chi?
0: Cioè come
2: ma
0: me.
2: Come... C'è Santana su RTL 102.5. Oie, come va?
3: Bene, grazie. Vinciamo 1-0.

0: Santana su RTL 105, noi due gol, Turchia, Italia, UEFA Nations League 1-0 per l'Italia, 21 in punto, noi ci siamo e c'è anche il giornale orario, prego.
1: Vai.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Nicolò Pompei. I giudici della prima corte d'assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016, caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata ad uno degli imputati. La procura di Pavia invece chiude le indagini su Andrea Sempio. È emerso che il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer. Inoltre, sui pedali della bici di Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi e già condannato a 16 anni, non emersero tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non venne segnalato. File di auto e un primo calo dei prezzi hanno segnato il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e degli sconti IP. Si moltiplicano gli appelli di estendere la calmierazione dei prezzi, tassisti e camionisti pronti alla mobilitazione. Infine c'è il calcio, come avete sentito stiamo seguendo l'Italia in Nations League, l'avversario è la Turchia di Vincenzo Montella, siamo al 15° minuto del primo tempo, l'Italia è in vantaggio per 1-0 sulla Turchia al 16°, come vi dicevo. È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: 21-1 RTL 102.5. Noi dire gol. Turchia, goal, Italia. Gol. Com'è Paolo? Come va?
4: Sempre Italia vantaggio 1-0, poco fa occasione per il possibile raddoppio perché c'è stato un pallone filtrante in area di rigore per Pio Esposito che è entrato in area di rigore e ha subito l'intervento in scivolata da parte di un avversario, secondo l'arbitro Oliver ha preso il pallone, la palla peraltro è schizzata verso la Spadori, anche lui ha cercato la conclusione, c'è stato un rimpallo, la palla è schizzata sul fondo e quindi nulla di fatto, non credo che ci fosse rigore anche perché insomma in caso di fallo credo che il VAR sarebbe intervenuto anche se i replay non hanno mostrato una seconda riproposizione dell'intervento subito da Pio Esposito. Comunque sempre 1-0 per l'Italia e Italia che continua ad attaccare, quindi direi buoni segnali in questi primi 17 minuti.
0: Ecco, se posso aprire un dibattito.
5: Ho detto due volte, è
6: già la terza questa.
5: Stavo dicendo,
0: come l'altra volta che abbiamo commentato l'Italia, quando è stata una settimana fa, no?
6: Venerdì, letteralmente tre giorni fa.
0: Ho avuto una vita complicata.
4: Vabbè, comunque è sempre la settimana scorsa, quindi
0: con Andrea Salvati abbiamo tanto, se ti ricordi, Andre, criticato anche Sandro Tonali.
7: Io no, tu l'hai criticato, io non l'ho criticato. Un conto è dire che secondo me è un giocatore sopravvalutato, sono due cose diverse.
0: Beh, ho letto tanti articoli di giornale su questa nazionale italiana.
7: Adesso
4: si dice testata e giornalista
6: che giornale leggi tu? Ma qua TikTok, hai visto su TikTok?
0: mi è capitato su TikTok qualche articolo di giornale dove si criticavano soprattutto i senatori dell'Italia, non tanto i giovani, e quindi Barella e quindi Tonali, che ormai da anni non ci sono e non stanno facendo davvero niente per questa nazionale italiana. Ora Nicolò li difende in continuazione e non capisco per quale motivo.
6: No, non penso che sia il problema, non è solo quello, è tutto, non è che poi cioè, che
0: però
6: il giornalismo
0: chi fa la differenza
6: cerca
0: il capo in una, chi fa la personalità
4: però, Simone, io sono d'accordo con te. Grazie. In questa analisi. Grazie. Prego, sai che per me è un onore e un privilegio.
6: Ma non è, Paolo, però non è sua l'analisi. È questo
4: niente,
6: il problema.
4: Però la lettura un'analisi giusta.
6: Ah, okay.
4: No, nel senso che col Belgio hanno giocato male tutti. È chiaro che te la prendi di più contro chi magari dovrebbe avere l'esperienza, la capacità di gestire partite del genere, e te la prendi di meno con chi magari è al debutto in nazionale, ha sbagliato partita, però insomma ci vuole un po' più di benevolenza. Ma è stato lo stesso Tonali che ieri in conferenza stampa ha detto: prendetevela con noi che abbiamo le spalle sufficientemente larghe anche per gestire delle critiche, non prendetevela con i ragazzi che sono alle prime armi, perché lui ha detto: io mi ricordo 17, 18, 19 anni andavo a leggere qualsiasi articolo di giornale che ci fosse su di me, sulla mia squadra, eccetera, e ci restavo malissimo nell'istante in cui qualcosa veniva sottolineato di negativo. E quindi nella crescita dei giocatori insomma cercavo di tutelare un pochino più i giovani e cercavo invece di indirizzare le critiche di più verso chi magari appunto ormai ha più esperienza e quindi dovrebbe saper gestire meglio situazioni di questo tipo.
6: Sì, e tutto questo è nato dal fatto che in realtà la maggior parte delle critiche si è concentrata sul povero Romano all'esordio in nazionale, a cui sono stati dati dei voti da tutte le principali testate, 4, 4 e mezzo, quindi a difesa, no, di Romano. È una cosa che per esempio Salvati fa spesso con noi ragazzi, no? Cioè tu ci difendi.
1: Ah no, pensavo ci...
6: No, no, ci difendi, no? Lo tu dici a tutti, non prendetevela con Palmieri e Giustini, prendetevela con me, con Angelini, lo fai, no?
7: Sì, sì, sì. Angelini l'ho coperto e protetto più di non so ancora se ho fatto la scelta giusta, però insomma l'ho protetto, continuo a farlo, continuo. No, però, con Palmieri un po' poverino,
1: è, un po' più
7: è già stato sfortunato, è già stato punito.
4: Vabbè, Palmieri,
7: capito?
4: È giovane come io, sono vegetariano,
7: esatto.
6: Tutto bellissimo. Cesare Cremonini, paparazzi.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi Paolo.
1: Azione da PlayStation dell'Italia. Giocano molto bene gli azzurri con Raspadori. Chieta al pallone a Caiode. Il tiro di Caiode, la parata del portiere. Il tapin di Frattesi in rete. Il raddoppio dell'Italia. 2-0 sulla Turchia. Gol di Frattesi. Meritato il raddoppio degli azzurri che stanno dominando questa partita. E adesso vi svegliamo un segreto. Tutto questo è avvenuto ma due minuti fa.
2: Abbiamo
1: fatto tra il l'altro gol di ferita.
2: Il vero problema, Paolo, che da domani aumenteranno i prezzi per i turchi. Voleva fare il nostro Palmieri. Soprattutto con i voli dall'Italia. Esatto. Quindi,
3: Palmieri lo prende dalla Svizzera l'aereo, non vi preoccupate. Lui parte da Lugano.
2: Sì, eh?
3: Sì.
4: Perché?
3: Parte
4: da Lugano.
3: Non vai a Lugano prima di andare in Svizzera.
4: Ma no, ci volte ci vado a Lugano, ma.
3: Cosa vai a fare?
4: Aspetta un attimo.
3: Vai tranquillo.
1: Che c'è la prima ripartenza della Turchia con un tiro che però non spaventa nessuno. Tiro molto alto sopra la traversa e dunque nulla di fatto. Però segnalo che al 24esimo minuto con Uzun la Turchia per la prima volta si è avvicinata all'area di rigore avversaria.
5: Ecco, al 24esimo minuto. Comunque voglio azzardare, voglio prendere un po' il ruolo di Simone Palmieri, il nostro titolista. Possiamo dire è un'altra Italia.
2: Bello,
3: è un bel titolo.
2: Anche finalmente Italia sarebbe bello.
5: Finalmente Italia.
4: No, io ce n'è un altro.
5: Buongiorno
3: Maria.
6: Stefi, con gli occhi pieni di malinconia.
2: Buongiorno Dio. Sai che ci sono anch'io.
7: Lasciatevi cantare. Vai Peppe.
3: Adesso la recuperiamo perché è giusto così. Comunque eravamo interrotti sul il motivo per cui Palmieri fa spesso e volentieri delle gite a Lugano.
2: Allora due sono le alternative.
3: Quali sono,
2: o
3: Andrea?
2: Va disoneste o va
3: Lugano è bellissimo.
1: Andare fino in Svizzera per
3: mi dissocio completamente da quanto sta avvenendo. A Lugano c'è un bellissimo lago, no?
2: Sì, che non ho visto
4: però
2: nessuno.
4: Però c'è anche il casino, per esempio, io e Paolo quest'anno abbiamo fatto il Giro d'Italia, se Paolo si ricorda, siamo stati anche in Svizzera.
1: Come dimenticato?
3: Paolo!
5: L'hai portato nei casino.
3: Hai capito?
1: Al bar Oceano. C'è stata una tappa tutta in territorio elvetico, come no?
4: E infatti abbiamo fatto questa tappa in Svizzera e la sera, tutti insieme noi del Giro d'Italia, siamo andati al casino.
2: Al torneo di Ramino.
5: Ma Paolo ha appena detto di no.
4: Ma Paolo non c'era. Io con un'altra parte del gruppo del Giro d'Italia insieme a...
2: Era al bar Oceano.
4: No, siamo andati al casino.
3: Scusa, senti un attimo. Vai Beppe.
7: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
3: Come fa?
7: Lasciatemi cantare.
2: Io comunque questo deve essere il vero inno dell'Italia.
7: Sono un italiano.
3: Bellissimo.
1: Buongiorno Italia, buongiorno bambina.

0: Be Mine alle 21.14.
1: Attenzione! Come disse la Duarte Linie, sono tre! Terzo gol dell'Italia sulla Turchia, ha segnato Kayode al 26esimo minuto. Situazione simile a quella precedente, con Kayode libero a destra che può colpire. Prima il suo tiro era stato respinto dal portiere, poi messo in rete da Frattesi. Invece questa volta il tiro di Kayode va in rete per il terzo gol dell'Italia. E ragazzi, insomma, guardate com'è strano il calcio. Ieri dovevamo dimetterci tutti, anche i cronisti, perché ormai basta, bisogna voltare pagina. E stasera mezz'ora di grande Italia a Bursa, 3-0 per l'Italia sulla Turchia. Turchia annichilita
2: subito. Buongiorno Italia,
3: lasciatemi cantare.
4: Però Beppe devi prendere il ritornello, perché l'intro è vuoto,
5: è
4: Beppe.
5: Bellissimo.
4: A parte l'intro, ragazzi, è grande.
6: Comunque,
4: Toto,
6: molto felici, che abbia segnato Michael Kayode, perché è una mia grande battaglia, lo dico da sempre, che dovrebbe essere convocato in nazionale dall'anno scorso, quando già aveva fatto bene e nessuno lo considerava, anche perché, non so se lo sapete, ma Michael Kayode detiene un record, ha la rimessa laterale più lunga del mondo.
1: Si chiama rimessa laterale?
4: Credo che a lui interesserebbe avere un altro record.
1: No. Probabilmente ce l'ha, peraltro.
6: No, mi dissocio.
1: Ed è con Ken.
4: Io posso dirvi che secondo me il record di quello lo detiene Hathaway, il cantante di What Is Love. Io adesso non posso entrare in dettagli, ma vi posso garantire che secondo me
1: chi è il cavallo che nitrisce?
6: Michael Kayode, che vuole essere liberato. Liberalo, Beppe. Bello, però comunque vedi, ci scrivono anche, vedete, forse Kayode è meglio di Di Lorenzo, meglio lasciare spazio ai giovani che in rampa di lancio piuttosto che...
1: Allora, questo è un discorso generale che vale nella vita. Non è che i giovani vanno bene tutti e i vecchi vanno male tutti. Esatto. Ci sono dei giovani bravi, dei giovani meno pronti, dei vecchi che possono ancora dire la loro, dei vecchi che devono essere accompagnati all'uscita. Di Lorenzo, secondo me, è uno che dalla nazionale doveva uscire un paio d'anni fa.
7: E poi ci sono anche dei giovani vecchi, Paolo.
1: Esatto, tipo... la famosa Federazione Italiana Giovani Anziani.
4: Esatto, certo, la famosa...
1: presieduta dal nostro Luigi Santarelli.
4: Luigi Santarelli, esatto.
1: Peraltro, Federazione Italiana Giovani Anziani, fate le quattro lettere, vedete cosa c'è.
6: Che è anche Federazione Italiana Ginnastica Artistica, giusto?
1: Soprattutto.
6: È anche quello.
2: Va bene.
4: Anche questo non lo sapevo.
2: Sempre molto fini.
6: Non abbiamo detto molto niente
2: fini,
6: di...
2: No, certo.
6: Porto fini. Palmieri, ci sei?
7: No, sì, ci sono, e ho anche il titolo in realtà.
6: Eccoci.
2: Guarda che l'ho dato io già sto titolo.
7: Ma io mi permetto di darne un altro. E potrebbe essere questo domattina sui maggiori quotidiani nazionali italiani.
4: Quindi TikTok.
7: Aperte le virgolette.
2: Sborone.
7: Italia, virgola, sei tu? Punto di domanda. Chiuse le virgolette.
4: E bravo, questo mi piace. Questo mi piace, perché attenzione, non fa cadere poi in facili illusioni. C'ha ragione.
7: Bravo.
4: C'ha ragione, perché poi venerdì si è atteso dalla Francia, adesso sull'onda dell'entusiasmo di questi ottimi 32 minuti, veramente.
6: Bravo.
4: L'Italia poteva essere già anche con un risultato.
6: Ma che titolo è Italia sei tu?
2: È la domanda, ci siamo risvegliando.
1: Sogno o sondaggio?
4: Bravissimo.
7: Ma è terribile. Comunque, come titolista sono un drago.
1: Beppe, anche sul resto. Attenzione Kayode che fa una rimessa laterale.
6: Hai visto quanto era lunga?
4: Era
6: obiettivamente molto lunga, Ste.
2: Sì, molto molto lunga, ho visto, percepito.
6: Era un fallo laterale lunghissimo.
2: La profondità, tra l'altro.
6: Era molto profondo.
4: Sì.
7: Vabbè, comunque il titolo a te non piace, Nick.
6: No.
7: Come mai?
6: Italia sei tu. Ma no, voglio dire, adesso abbiamo fatto una buona partita. Facciamo un titolo che dica abbiamo fatto una buona partita.
4: Appunto. Non
2: ho detto buongiorno Italia.
6: No, perché se uno si scrive sta roba qui, dice: ma siete matti? Cioè, voi non siete
1: Italia
6: questi.
1: Italia sei tu può essere il titolo dell'editoriale
7: Bravo.
1: In cui dice: sarà vero?
7: Bravo.
2: Sarà lui, sarà lei.
1: O è stata un fuoco di paglia? Esatto.
7: Bravi. Paolo, tu veramente fai la parafrasi ai miei pensieri.
1: Pensa come sono io.
2: Più bello.
6: Quindi il titolo, il titolo domani sulla Gazzetta è: aperte virgolette, Italia sei tu, chiuse virgolette, poi com'è che ha detto Paolo?
1: Sogno o sondesto.
6: È obiettivamente brutto. Secondo
2: me un po' piace, devo
7: dire.
2: Ah,
7: vedi Stefania che sali sul carro dei vincitori anche tu.
6: Bravo. Vabbè, c'è Madonna, va su RTL 102.5.
7: Una volta gli honduregni mi misero un macete in mano, Nicolò.
2: Fece tacci!

0: Madonna! Alle 21.23 su RTL 105.
1: Madonna!
0: Noi dire gol. UEFA Nations League, Turchia Italia 3-0 per l'Italia. Paolo.
2: È scatenato Caiode poco fa, ancora grande protagonista Michael, di un'azione sul settore di destra, il suo cross verso il centro, la girata di prima intenzione da parte di Sebastiano Esposito, il pallone fuori di poco. Italia dunque vicino al quarto gol, è veramente un dominio assoluto quello della nazionale azzurra, che sembra aver ritrovato tutta un colpo l'intesa e la brillantezza che insomma da tempo non vedevamo. Poi naturalmente va fatta la tara con l'avversario, il Belgio l'altra sera insomma era una squadra di livello, la Turchia di questa sera onestamente insomma sembra una squadra piuttosto allo sbando, perché davanti non pungono, dietro ballano da paura. Non dobbiamo dimenticare che peraltro sono assenti due giocatori importanti che sono Çalhanoğlu e Yildiz, che sicuramente tolgono qualcosa però alla nazionale di Montella.
3: Però Paolo, è anche vero che i mondiali con sia Çalhanoğlu che Yildiz hanno fatto schifo nelle tre partite, insomma non hanno preso
0: È vero. Ma secondo voi no, il fattore tempo questa sera quanto influisce sulla buona prestazione delle... cioè magari noi performiamo di più quando
4: il
0: piove
4: tempo prima.
3: Ma non piove più in Italia,
4: questa,
3: non piove
4: questa
3: mai.
4: È una bella domanda, restiamo alla risposta dei salvati.
3: Beh, non credo, a parte che
4: cioè si gioca meglio a calcio quando piove.
3: No, è fastidioso, scivoli, scivola il pallone.
2: Però l'Italia è stata saggia, per esempio, sul gol del vantaggio dell'1-0. È stata proprio chiara l'intenzione di sfruttare il terreno viscido e c'è stato questo cross raso terra calciato verso il cuore dell'area che solitamente non si vede. Esatto. E questa è stata proprio una scelta per il campo reso viscido.
3: Però Paolo, perdonami. La prima cosa che insegnano quando i bambini a scuola calcio, quando piove, palla alta, non si gioca a terra.
2: Invece però vedi, giocando a terra li hanno fregati, perché mentre i 5 vanno avanti, i 5 vanno indietro, e loro non ci capiscono più niente.
3: Certo, però insomma, una delle cose che proprio ti insegnano per prime, quando piove, terreno bagnato,
2: soprattutto se nei campetti di periferia, insomma, ci sono proprio le pozzanghere dove la palla si ferma.
4: Questo sembra un campetto di periferia.
2: Non è bellissimo il terreno di gioco. Lo stadio è bello,
1: Lo stadio è bello.
2: Si chiama lo stadio del coccodrillo, perché infatti la copertura fuori è fatta proprio a forma di coccodrillo. E perché la squadra locale, il Bursaspor, è appunto, sono detti i coccodrilli, è il loro simbolo.
4: Ah, bellissimo.
2: Peraltro è uno degli stadi che non parteciperà all'Europeo del 2032, perché l'hanno fatto nel 2015 e in Turchia è considerato vecchio. Noi abbiamo San Siro che nel 27. Loro invece
3: 900.
2: Esatto.
4: Tra l'altro oggi leggevo, scusami Paolo, a proposito di San Siro e della possibile insomma demolizione, che per alcuni abbonati dell'Inter e del Milan ci sarà la possibilità di avere in casa, di ricevere il seggiolino sul quale sedere.
2: È un'idea,
4: Non però ancora... sarebbe male come cosa,
3: assolutamente,
4: no?
3: Assolutamente.
2: Eccolo qua, RTL 125. Allora attenzione all'Italia, ancora all'attacco con grande gagliardia, con grande coraggio, con sprezzo del pericolo. Adesso però Bastoni non ci ascolta, è un retropassaggio mollo, lascia il pallone a Scalvini. Sempre 3-0 per gli azzurri, ci avviciniamo alla fine del primo tempo, 41esimo minuto. Ricordiamo i gol.
3: Ricordiamo.
1: Stefania, primo gol Bastoni.
4: Brava Stefania.
1: Secondo
4: Frattesi. Sì, Stefania.
2: Quello con la rimessa
1: Caiode.
0: E questo è il Crocodile Stadium.
4: Cos'è il?
0: Crocodile Stadium.
2: Dile in turco.
4: Crocodile. Ti prego, cerca come si dice in turco coccodrillo.
0: Non ne ho la minima idea, Nick.
4: Nel frattempo facciamo così, mettiamo i Panic at the Disco e
3: però
4: poi
3: in portoghese, se vuoi, si dice un jacaré.
1: È poliglotta Salvati.
4: No, Beppe, no, quello non c'entra niente, Beppe.
2: Lascia.

0: Panic at the Disco, Hype. Alle 21.30 su RTL 105, Turchia-Italia 3-0. Paolo, un'Italia che ci convince, un'Italia con
1: Italia,
0: un
1: ci sei?
0: Bel gioco. Sì. Allora Italia, sei tu?
1: Sei tu?
2: Per ora sì, siamo quasi alla fine del primo tempo perché mancano 40 secondi al minuto 45, poi eventualmente recupero, forse un minutino. Italia assolutamente padrona perché ha segnato 3 gol, ha avuto un altro paio di occasioni, soprattutto non ha concesso assolutamente nulla alla Turchia, e la squadra di Mancini peraltro ha mostrato anche qualità nelle ripartenze, nelle azioni. Adesso bravo Tonali a recuperare palla, anche se lo fa in modo falloso. Interviene l'arbitro Oliver e comanda il calcio di punizione in favore della Turchia. Bisogna fare attenzione, andare all'intervallo.

0: viene contrastato però da Pio Esposito, che riesce quantomeno a rallentare l'azione dei giocatori turchi, che adesso cercano di portarsi in attacco per l'ultima occasione di questo primo tempo. Mancano 25 secondi alla fine, l'Italia in vantaggio 3-0. L'albero dovrebbe fischiare,
1: albero fischia.
0: L'Italia non concede varchi, la Turchia fa girare il pallone e poi sbagliato questo passaggio con la palla che va in fallo laterale, rimessa per gli azzurri. La sensazione che qui si chiuderà il primo tempo con l'Italia meritatamente in vantaggio per 3-0 per i gol di Bastoni, Frattesi e Caioli.
2: Comunque la somiglianza di Elmali con Tommaso Angelini è imponente. Non so se l'avete visto prima, l'esterno turco,
1: povero Tommy, gli staranno fischiando le orecchie. Salutiamo Tommy Angelini perché l'abbiamo nominato tipo già sei volte
2: in campo, gli assomiglia. Fine primo tempo, fine primo tempo,
1: il cantante Oliver
3: Coccodrillo in turco si dice Timsa. E infatti c'è la famosa Timsa Arena, uno stadio di calcio a forma di grande coccodrillo verde.
1: Che è proprio quello dove è
3: stato. Ah, vedi, infatti. Poche coincidenze.
1: Che incredibile coincidenza. Che vergogna. Paolo, ci fai in 30 secondi il riassunto del primo tempo degli azzurri, per favore?
0: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, perché vi devo dire, vi devo cantare che è stata una grande Italia in questo primo tempo. Giusto l'approccio da parte degli uomini di Mancini, che fin dai primi minuti hanno dato la sensazione di avere un piglio diverso rispetto alla gara contro il Belgio. Qualità, azioni, gol, 3-0, tutto bello, tutto meritato. Adesso naturalmente dobbiamo conservare l'equilibrio, non era tutto da buttare venerdì scorso, non siamo pronti a vincere il mondiale adesso,
4: no. Ecco,
0: restiamo calmi, ma portiamoci a casa questi tre gol.
4: Testa bassa e pedalare.
1: Brava, testa bassa e pedalare.
3: Io guarda, a fine primo tempo direi questo: Italia, rimani umile, punto.
1: Rimani umida, visto la serata.
3: Anche quello come il muschio, no, Nick?
1: Selvaggio.
3: No.
1: Ho sbagliato.
3: L'hanno chiuso. Ma tra poco il secondo tempo di Turchia e Italia su RTL 102.5. Noi dire gol.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne. Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia. Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
6: Ma possiamo venire anche noi?
5: Sì!
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
8: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo?
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa!
13: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre, per la prima volta.

0: approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
11: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
12: Hai già provato Buono Premium?
13: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Zucchero, quale senso abbiamo noi? E chi lo sa? Alle 21.46 su RTL 102.5.
1: Quale senso abbiamo noi? 3-0.
0: È vero, Paolo?
2: Godiamoci questi momenti che sono sempre più rari, vero? Con la nazionale che insomma domina in lungo e largo per almeno un tempo. Godiamoci questa serata che vi stiamo regalando qui su RTL 102.5.
3: Ah,

0: soddisfattisti.
1: Ma sì, tanto che non si vedeva l'Italia giocare così bene, convincere così e regalare soddisfazioni.
2: I tifosi a volte anche la critica non conoscono un po' le mezze misure, no? Si passa dalla disperazione all'esaltazione. Esatto. Invece siamo in questa fase in cui sta partendo un nuovo ciclo e quindi insomma c'è qualche segnale positivo, qualche segnale negativo. Io penso che come non eravamo da buttare via dopo venerdì, non abbiamo risolto tutti i problemi oggi, anche perché poi c'è ancora un secondo tempo e c'è poi anche da insomma stimare un po'.
1: C'è la Francia venerdì.
2: C'è la Francia venerdì. Esatto. E noi senza abbiamo Mbappé. Qui la nostra Stefania, ma senza Mbappé comunque non è che c'hanno gli altri che sono scarsi,
3: Difficile, ma ci pensiamo poi.
2: Brava,
3: quando la vivremo.
2: Ci penserò domani. La pioggia batteva sui balconi lì, come
3: però,
2: sui
3: balcani. Dati positivi.
2: Abbiamo qui i dati di Stefania Angelini, che si è trasformata. Stefania Angelini è la crasi fra Stefania Iodice e Tommaso Angelini. Con le statistiche.
3: Che funziona la statistica relativa al primo tempo. Allora, tiri in porta: la Turchia, per quanto riguarda l'Italia, 5. Possesso palla percentuali: 43%. Per la Turchia, 57% per l'Italia.
2: Questa è la prima proiezione.
3: Vabbè,
0: ma non sono neanche dati così schiaccianti. Alla fine 5 ti importa uno e il 50-40.
3: Però confermano il risultato che abbiamo davanti agli occhi. Sì.
1: Vabbè, intanto entra Cambiaghi,
2: Esatto, schifo. Con la maglia numero 17. Perché è schifo?
0: Cose che riguardano noi. No.
1: Invece ne cambia tantissimi Montella.
2: Anche perché insomma, visto il primo tempo.
0: È stato Zappone.
1: Sì, è entrato Zappone.
2: Allora entrano il 14 Bardacchi, il 16 Juksek e il 17 KFC.
0: Benissimo, tutto giusto. Invece,
3: si mangia?
0: Direi che anche il cambio di Raspadori ci sta, perché nel primo tempo forse Jack, anche quello che
3: un po' assente, assente.
2: Beh, però comunque sai cosa? Lui ha svariato tanto e secondo me ha contribuito a creare un po' di confusione alla difesa turca. Comunque in quelle azioni l'Italia ha fatto il secondo soprattutto, ma anche il terzo gol che sembrava un'azione della PlayStation, con tutta questa serie di passaggi fitti e rapidi, e Raspadori comunque lì dentro centrato.
4: Ma comunque, secondo voi a questa Italia manca un po' Jack Bonaventura? Voi ve lo ricordate?
2: Guarda.
0: Tu pensa come siamo messi. Io volevo tanto dire che la prima partita della Germania di Klopp è andata male.
1: Ha perso con la Grezia. Ha perso con la Grecia.
0: Ma non per fare quello che è, no, insomma. Però bisogna dare tempo al tempo. Tutti i cicli. Adesso questo è totalmente nuovo. Si rinizia. La prima partita è andata male. Speriamo che insomma questa possa essere solo l'inizio di un percorso.
4: Noi ci crediamo, Nick.
1: Intanto la Grecia ha punteggio pieno, perché nella prima vince 2-1 con un gol al 94esimo, è venuto giù il Partenone. So che i miei amici ad Atene hanno festeggiato la grande grande vittoria contro la Germania.
2: In Germania
0: voglio per 1-0, giusto?
1: Ho capito, però credo che sia esatto. Attenzione,
2: attenzione la Turchia che va ad accorciare le distanze subito.
1: L'avevo detto
2: io. Di ripresa.
1: Io l'avevo detto
2: il gol segnato da Yılmaz dopo 1 minuto e 20 secondi nel corso della ripresa. Pallone che è scappato via sulla destra, è uscito male Donnarumma, e che ha commesso direi un discreto errore l'altra sera, ci ha salvato con una serie di parate, ma qua fa un'uscita piuttosto senza senso su questo pallone per il mazzo. Donnarumma accenna l'uscita, poi si ferma a metà strada, lascia la porta sguarnita, c'è il cross raso terra con il tocco facile di Yılmaz a porta vuota, palla in rete, e questo insomma è quello che l'Italia non doveva fare, cioè scendere in campo nel secondo tempo un pochino più leggerina rispetto all'approccio molto positivo del primo tempo. E naturalmente questo gol dà un po' di fiato a una Turchia che nel primo tempo era uscita totalmente annichilita. 3-1 dunque il Paziano.
0: È stato anche secondo me un errore di comunicazione tra i difensori, anche perché Ruggeri ha lasciato molto spazio. Non è Enrico Ruggeri. Non è neanche il figlio.
3: Però ha giocato nella nazionale italiana Enrico Ruggeri.
4: Cantanti, assolutamente. Va bene, dai, Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto
0: che su RTL. Che c'è? Manca un pezzo.
4: Tutto bene.
0: No, non che c'è, che c'è il pezzo del titolo che mancava.

0: Laura Pausini su RTL 105.
1: Attenzione!
2: Poker azzurro! Quinto gol dell'Italia! Ha segnato Francesco Pio Esposito! 4-1, azione dell'Italia con Tonali che dal limite dell'area cerca il tiro piazzato, la palla colpisce il palo, ma sulla ribattuta tuffo di testa vincente da parte di Pio Esposito, palla in rete, 4-1 azzurro. È importante aver risposto subito a quel gol dei turchi che speravano di aver riaperto la partita. Gli abbiamo richiuso la porta in faccia. Italia 4 Turchia 1. Abbiamo le prime dichiarazioni anche del portiere turco Bayındır. Le possiamo ascoltare? Sì. Cosa dice la sua difesa Bayındır?
3: Nessuno si prende più Esposito, era a terra aperta di testa.
4: Va bene, ma questo parla uguale all'egiziano del mondiale.
1: Sì, ma perché Bayındır ti sembra turco? Bayındır è un naturalizzato turco.
4: Ah, certo.
1: Esatto,
4: sì.
1: Lui in realtà è di Alessandria.
2: Ma com'è?
1: Qua? No, di Alessandria qua, di Alessandria qua, in Piemonte, né?
5: Alessandria del Genio.
2: Come mai, portiere, perché la difesa sul palo nessuno ha reagito?
3: Appunto, perché se anche lui è per terra, si alza di testa, va e prende.
1: Va bene, allora è inutile che stiamo qua, Fa tanta fatica per fare un gol subito e dopo.
2: Quanto costa il biglietto per entrare adesso allo stadio?
1: Il biglietto è un po' tanto, caro ancora, costa caro come 15 euro.
4: Quanto?
1: 15 euro.
6: 15.
1: Però si va a parlare con Rashid, forse riesco a fare 12.
4: Chi è Rashid, scusa?
1: Rashid è il mio amico che è sempre trova. Se è Rashid è l'amico che trova, se conosce anche Arka Kolu.
4: Chi conosce?
1: Arka Kolu.
4: Ma che lavoro fa Rashid?
1: Rashid è magazziniero.
4: Ah, magazziniero.
1: Sì. Lui prende borsa, se vuoi tu, sì. Lui va a prende porta.
4: A borsa prende.
1: Sì, a borsa, sì. Cebusce Brada.
4: No, non quelle borse, quelle da Chanel. Calcio, immagino, quelle.
1: No, borse Gusce Brada Boton.
4: Grazie.
1: Tutto quello.
4: Ringraziamo il portiere della Turchia che rilascia le prime dichiarazioni.
1: Muschino, c'è anche borsa del Muschino.
4: No.
1: Non vanno più.
4: Sì.
2: Ma non è che si è distratto a vendere borse, ha preso 4 per
1: può
2: quello.
1: Essere, può essere, perché comunque tante turiste italiane è venuto per partita.
4: Ma qualche calciatore italiano ti ha per caso chiesto?

0: Questo...
1: Sì.
0: Chi?
1: Non posso fare nome perché è promesso. Pagato bene con tanto. Sì, no, no, una più di una. Una borsa a borsa.
2: Più di una.
1: Sì, sì.
3: Ma sono originali queste borse?
1: Sono originale, falsissimo originale.
3: Attenzione, attenzione ancora all'uscita di Donnarumma, penale, che forse
1: penale, non è penale.
3: Ammonizione per simulazione di fallo.
1: E allora dite
3: il Maz. Pagliaccio, ti sei buttato.

0: Attenzione, ha accorciato le distanze la Turchia. Attenzione, fuorigioco.
1: Ah,
0: è stato annullato per fuorigioco il gol del 2-4 che era stato segnato ancora una volta da Yılmaz, che peraltro è stato molto bravo a piazzare il fuori dell'angolino. Fuorigioco che
2: non,
0: a me
2: non c'è mai.
0: A me non
2: c'è.
0: Sembra
1: non è mai
0: esserci.
1: Fuorigioco, mai.
0: Poi vedremo. Vediamo un po' adesso di fischiato il fuorigioco attivo, boh, di un giocatore. Sì, sai cosa? Alza la gambetta, cioè sul tiro
2: per non prendere
0: di
2: il pallone.
0: Yılmaz. C'è un giocatore davanti a Donnarumma che alza il piede, fa passare il pallone sotto, in qualche modo interferisce nell'azione, dunque il suo fuorigioco viene considerato attivo. Meglio così.
1: Meno
0: perché
1: male.
0: Il gol è stato annullato, l'Italia è stato
2: vero, però altro gran buco difensivo, sì, perché sì, è stato sì, un lancio sì, di 28 metri a tagliare.
1: È il secondo consecutivo di Scalvini, sì, oltretutto, sì, sì, quindi secondo errore
0: sì, così. Peraltro cioè, esistono anche le sostituzioni eventualmente,
2: se
0: visto
2: no,
0: che siamo
2: Scalvini non si può sostituire, Paolo.
0: No, no, perché vabbè, dove gioca?
2: Ve lo spiego dopo. Andiamo con le notizie.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. I giudici della prima corte d'assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016, caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata ad uno degli imputati. La procura di Pavia invece chiude le indagini su Andrea Sempio. È emerso che il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer. Inoltre, sui pedali della bici di Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi e già con condannato a 16 anni, non emersero tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non venne segnalato. E Fabio Roscioli del centrodestra, il nuovo deputato eletto al termine delle elezioni suppletive a Reggio Calabria, ha ottenuto il 51,02% dei voti. Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, si ferma al 36,59%. Domenico Giannetta di Futuro Nazionale al 10,94%. Esulta la premier Meloni, premiata una coalizione compatta. Infine torniamo ad aggiornarvi sul calcio. Stiamo seguendo, come immaginate, la diretta in Nations League. L'Italia domina sulla Turchia al 57esimo, azzurri in vantaggio.

0: 4-1. È tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: 22-1 RTL 102.5, noi dire gol.
3: Gol! No!
2: Turchia-Italia 4-1 per no. L'Italia. Cosa c'è?
4: No, 4-1 e no, è 1-4.
5: È 1-4.
2: Vabbè, ho 4-1 per l'Italia. Ascolta, ho detto.
6: No, però 4-1 per l'Italia.
2: Dai, grazie, ragazzi.
6: Però bisogna fare attenzione perché mentre l'Italia nel primo tempo è stata assolutamente dominante, era in vantaggio 3-0 in modo meritato, adesso in questo secondo tempo la Turchia comunque sta cercando di buttare il cuore oltre l'ostacolo, comprensibilmente. Ha alzato molto il proprio baricentro e l'Italia, insomma, dietro balla un po'. Ha accorciato le distanze il Maz. Per fortuna poco dopo Pio Esposito ha ristabilito le distanze, però insomma bisogna fare molta attenzione. Poi adesso c'è stata adesso una revisione VAR perché una cross di Selic è stato toccato con le mani da un difensore italiano che però aveva le mani assolutamente attaccate al corpo, anzi dietro la schiena, tipo i pensionati che guardano i cantieri girandosi.
5: Umarell.
6: E quindi insomma giusto non concedere il calcio di rigore. La verifica VAR è stata brevissima e adesso si riprende a giocare. Siamo al 15° minuto del secondo tempo, continua a piovere su un terreno pesante a Bursa, l'Italia in vantaggio 4-1 sulla Turchia, però Turchia che dà segnali di ripresa e visto che manca ancora più di mezz'ora sarà bene tenere comunque alta la concentrazione.
3: Sì, anche perché effettivamente stanno provando a venire fuori anche quelli che sono alcuni dei valori tecnici della Turchia, tra cui Arda Güler che obiettivamente è un giocatore sopra la media in questa partita, ci si aspettava qualcosa, ha fatto un paio di lanci tra cui quello che aveva portato al gol del 4-2. Niente male, niente male.
6: Gioca nel Real Madrid.
3: Niente male.
2: Malen è un giocatore della Roma, sì, Stefania.
5: Ho capito il gioco di parole.
2: Ah, ok,
5: grazie.
2: Pensavo non l'avessi capito.
5: No, solo ripetuto.
2: No, figura.
3: Sentite anche voi, Paolo e Andrea, non so se siete d'accordo.
2: La tensione
3: un po' forte tra Simone e Stefania.
2: C'è dell'attrazione forte.
6: Stranizza da muri.
2: Sono d'accordo.
3: È un po' geloso, Andrea?
4: Chi? Chi è geloso?
3: No, niente.
5: Di me è geloso Salvani,
3: cioè,
5: vorrebbe questa attenzione con Palmieri, ovviamente.
3: Non è vero.
4: No,
3: non è assolutamente geloso di niente.
6: Attenzione!
3: Cosa è successo?
6: Niente.
3: Andre, ci aggiorni sui risultati delle altre partite, tu che sei esperto
4: di
3: risultati.
4: Allora, ti aggiorno,
3: per favore, grazie.
4: Sui risultati degli altri incontri di UEFA Nations League in programma in serata.
3: Lui è un professionista, guarda.
4: Al minuto 54, 40 secondi, ancora 0-0 in Belgio, fra Belgio e Francia. Ma con un netto dominio dei francesi, attenzione.
3: Mamma mia,
4: Ron Rugani ha preso il palo attraverso.
6: Ma no, che palo attraverso? No, ha fatto un grosso che è andato nel fallo laterale.
4: Con la Francia, insomma, che ha già tirato in porta 13 volte, resiste lo 0-0. Irlanda del Nord, Ungheria, stranamente sullo 0-0.
3: Bella partita deve essere Irlanda del Nord.
6: Il Nord riduce dalla
4: clamorosa vittoria col gol di Sir Charles al minuto 94.
3: Partita di cui abbiamo scoperto, scusatemi, che Andrea Salvati possiede una maglietta.
4: Lasciamo perdere, amico Sir Charles.
5: Ammanicato.
4: Poi abbiamo un bel incontro in Romania dove la Bosnia sta vincendo 4-2 sui rumeni e poi c'è un bel 1-1 fra Svezia e Polonia e io andrei a vedere chi è il marcatore dei polacchi.
3: Perché te lo sei giocato?
4: No, ha segnato Zimanski su assist di Zalewski. Ero curioso di sapere se avesse segnato Lewandowski.
3: Chi? Ma perché ti eri giocato il gol di Lewandowski? Puoi dircelo, puoi dire la verità.
4: No, non ero giocato il gol di Lewandowski perché sono un grande giocatore che segna tanto, segna spesso.
3: C'è un cambio, Paolo?
6: Entra Dumbia, doveva uscire Pio Esposito. Poi ho visto che è arrivato praticamente al bordo del campo ed è ritornato sul terreno di gioco. Ah no, ha semplicemente Mancini deciso di aspettare il cambio alla prossima interruzione. Intanto l'Italia prova a ripartire, vediamo un po' se riesce a farlo con Fagioli che però perde il pallone. C'è un rimpallo che comunque favorisce gli azzurri, una serie di controlli piuttosto problematici con Fratesi che riesce poi a dare il pallone in avanti, c'è un lancio però completamente sbagliato da parte di Scalvini, non può scattare Cambiaghi, la palla va in fallo laterale, vediamo se adesso si procede con il cambio nelle file italiane con l'ingresso in campo di Dumbia oppure se si aspetta ancora qualche istante. Si procede con il cambio, però ha cambiato
4: esce l'altro Esposito. Allora, secondo me, Paolo, lui si era girato all'assistente, gli ha detto togli Esposito. E questo per non, si vergognava di quale dei due, quindi ha detto non è che posso chiedere.
6: Ha sbagliato.
4: Perché
6: sai cosa? Da dire che Pio Esposito è uno dei pochi che era titolare con il Belgio l'altro giorno ed era titolare stasera. L'altro credo sia Tonali e
3: Donnarumma.
6: Gli altri li ha tutti cambiati. Pensavo che, insomma, essendo in vantaggio 4-1, avendo segnato

0: Pio Esposito, avendo già giocato la prima partita, ci poteva anche stare che fosse Pio a uscire, però certo, evidentemente ha fatto una scelta diversa il commissario tecnico italiano.
1: Ci sta, anche perché cambiando l'ordine degli addendi,
2: Cambiaghi non cambia. Ciao
1: Nannini, meraviglioso errore.
3: Beh,

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, lo dice Gianna Nannini alle 22:10 sì. Su RTL 102.5. Noi dire gol, Turchia, Italia 1-4.
2: Bravo.
3: Bravo, hai imparato a leggerlo.
1: Grazie Tata, grazie. Paolo!
4: Siamo al 21esimo del secondo tempo a Bursa, sempre con gli azzurri saldamente al comando. Italia che comunque quando va all'attacco riesce sempre ad esprimersi con grande qualità. Prima una bella azione con fuga di Cambiaghi a sinistra, il cross è stato poi però intercettato. Però l'Italia dietro ballicchia un po' quando la Turchia accelera e mette un po' di velocità, un po' di qualità. Adesso i turchi hanno battuto troppo in fretta un calcio di punizione, stanno per ribattere il calcio di punizione. Seguiamo questa azione proprio con Arda Güler che sul punto di battuta parte il suo cross verso il centro, il pallone non colpito da nessuno, si spegne direttamente sul fondo, sarà rimessa dal fondo per Donnarumma che catechizza i compagni, li invita a tenere alta la concentrazione. Intanto Montella in panchina ha un'espressione perplessa, sicuramente più contento dei suoi Roberto Mancini, che comunque continua a urlare consigli, è ancora in trance agonistica perché vuole comunque che i suoi restino sul pezzo. Diceva Palmieri?
5: No, niente, per fortuna niente. Non dicevo niente, sono sincero.
1: Una bella Italia, un'Italia che mi convince. No,
5: possiamo dire
1: un'Italia che non vedevo da tempo così.
5: Nico pazzo. Volevo dire, volevo fare questa riflessione insieme. Effettivamente, no. No.

0: non siamo abituati a vedere la nazionale che segna tanto e difende poco. Cioè io mi ricordo anche nelle partite di qualificazione contro le squadre come Malta, come le squadre più piccoline, dove le altre squadre segnano 12, 13, 14 gol, noi che ne segnavamo massimo 2.
1: Sai chi ha fatto eccezione?
0: Chi?
1: La nazionale di Mancini prima dell'europeo del 2021 vinto, perché noi facemmo 10 vittorie su 10, sì, che è una cosa strana per l'Italia nelle qualificazioni, peraltro appunto segnando, ricordo una partita a Palermo dove fecero 8-9 gol, sì, mi sì, sembra.
0: Ed è proprio quindi questa la riflessione che stavo facendo, cioè è effettivamente un modo moderno di giocare, perché anche contro il Belgio è vero che abbiamo fatto abbastanza schifo in generale, però c'è stato un momento 20 minuti di calcio propositivo,
1: cioè,
0: forse
1: sì,
0: è questo che sta chiedendo Mancini, certo, adesso ai ragazzi, cioè questa è la nuova mentalità.
2: Guarda come propositivo.
1: Attenzione però, perché c'è adesso il Baz che parte in contropiede, contrastato questa volta molto bene da Scaldini.
2: Bravo, Scaldini,
1: che lo accompagna all'uscita come dicono. Bravo. E va in scivolata a respingere il tentativo di conclusione da parte del turco. Palla comunque in calcio d'angolo con il corner in favore della Turchia. Occhio perché mancano ancora 21 minuti più recupero alla fine.
0: Ancora?
1: Quindi
0: come?
1: Lunga.
2: Si è
1: 4-1 per l'Italia con Bastoni che adesso incita i suoi, proprio fa un cenno come dire: dai ragazzi, non molliamo. Corner battuto sul breve dai turchi. Parte il cross verso il centro col pretesto di Bastoni stesso. Pallone che viene allontanato, ma soltanto di pochi metri perché c'è ancora Arda Güler che è in possesso di palla. Stringe verso il centro, c'è una deviazione. La parata da parte Donnarumma.
0: Comunque le note positive, sicuramente la prestazione di Caiode che oltre il gol ha fatto molto bene.
2: Ma di tutti stasera,
0: Frattesi
2: dai,
0: e Fagioli molto bene, ma anche devo dire Pio Esposito che secondo me è sempre è onestamente il nostro giocatore del futuro,
2: è il crack, più forte, è il crack come
0: di
2: si
0: questa
2: dice
0: nazionale, e secondo me è entrato molto bene anche Dumbia, non so se siete d'accordo.
1: Sì, è vero.
0: Giocatore forte questo ragazzo, che è passato dal Venezia in Serie B, Palmieri, ce l'ha detto l'altro giorno Paolo,
3: allo Sporting Lisbona.
1: Bravo.
2: Grande.
1: Grazie. Ancora l'Italia in area di rigore con Cambiaghi dopo la sponda di Pio Esposito. Qua
2: lotta
1: un po'
2: greco-romana,
1: di fisicità,
0: fisicalità
1: con l'arbitro che comunque dà ragione al difensore, quindi calcio di punizione in favore della Turchia. 70 minuti, Turchia 1 Italia 4.
4: Portugal the man, live in the moment.
2: A proposito di Sporting.
3: Ah già.

0: Portugal the Man, Live in the Moment, 22:17, RTL 102.5.
1: È uscita molto gutturale.
0: Noi dire gol, Turchia-Italia 1-4, un'Italia che ancora ci convince, Paolo, no?
2: E che ha sfiorato il quinto gol poco fa con una bella azione sulla sinistra, tiro cross di Cambiaghi, sul quale è intervenuto in tuffo il portiere della Turchia, anticipando peraltro Kayode, che era proprio un passo dalla porta, quindi vicino alla clamorosa doppietta personale il giocatore del Brentford. Adesso è la Turchia che invece prova comunque a tenere sotto pressione la difesa italiana, perché rispetto al primo tempo in cui c'è stato un monologo degli azzurri, in questo secondo tempo la partita è più equilibrata, anche più aperta, ci sono molti spazi da una parte all'altra, diciamo che tatticamente è abbastanza allegro questo secondo tempo, con grandi spazi, però insomma l'Italia che resta più tre, anche se siamo soltanto al 29esimo del secondo tempo.
1: Saltate tutti gli schemi,
3: perché
1: direi,
3: insomma sul 3-0 l'avevano riaperta forse subito con quel gol subitaneo. Ma poi il controgol anch'esso subitaneo
1: ha tagliato,
3: insomma,
1: le gambe,
3: ha tagliato un po' le gambe ai turchi,
1: tra l'altro oggi ho trovato un video, ho visto un video che è diventato virale ovviamente in occasione della partita tra Turchia e Italia, di Hakan Çalhanoğlu, che insomma mette a confronto il cibo turco con l'italiano, e gli chiedono quale cosa sia meglio tra il baklava e il tiramisù, e lui risponde il baklava. Ma poi soprattutto ha fatto molto discutere, perché gli chiedono cosa è meglio tra il doner kebab e la pizza, e lui ha risposto il doner kebab.
3: Vabbè, ma è evidente, lui è turco, è nato con quei gusti lì, è evidente, perché dovrebbe dire la pizza? Guarda che
1: perché c'è la pizza kebab, che
3: ma che c'entra, ma è che
1: riunisce tutte e due le cose, ma ed è più buona ancora.
4: Quanto è buona la pizza kebab,
1: è incredibilmente buona la pizza kebab,
4: sono d'accordo, sono d'accordo. Pazzesca. Cioè nei momenti di grande tristezza la sera, quando torni a casa a mezzanotte,
1: sì, sono d'accordo,
4: c'è quel comfort food che ti coccola proprio, arrivi che sei sfinito,
5: quel comfort food si chiama
3: comfort food.
1: Come si chiama, Stefania?
5: Orropiglio.
1: E qual è il tuo orropiglio?
5: Per me tendenzialmente di sera, la notte, cose più dolci.
4: Tipo, fammi un esempio.
5: Cioccolato, pan carré con creme spalmabili messe su, oppure burro d'arachidi con fette biscottate.
1: Brava,
5: zuppetta di latte caldo.
1: Zuppetta di benissimo, zuppetta, poi togli la dentiera e vai a nanna, no?
5: Ma io vivo questa vita.
1: Paolo, qual è il tuo orropiglio?
2: Ma un piatto di amatriciana.
1: Cioè, tu torni a casa a mezzanotte, tipo stasera, arrivi a casa.
2: Chi lo vieta?
1: No, ci sta.
2: Sono solo di quelli, ti dice, ma a quest'ora? Sì, a quest'ora ho fame.
1: Ci sta. Salvati, lo repiglio di Salvati.
3: Ma io quello che trovo che il mio staff propone. Comunque, no, io posso fare pubblicità.
2: Mezzanotte, Andrea.
3: Non si può.
1: Mezzanotte,
3: allora.
1: Dopo la
3: si può anche non fare pubblicità, però io sono un grande consumatore di Kinder, i cioccolati, le barre, quelli piccoli, ne mangio dai 7 ai 12 di fila.
5: Questa è dipendenza.
3: No,
5: proprio.
3: Perché sono comodi da mangiare, non necessitano preparazione e soprattutto non necessitano pulizia a passo completato.
5: Quindi la pigrizia.
3: Apro lì, uno via l'altro in piedi.
1: Secondo me la preparazione è anche il fatto che nessuno te lo deve preparare, lo trovi lì e lo mangi.
4: Vabbè, anche la pizza alla kebab ordina, mangi direttamente nel cartone, chiudi il cartone.
3: Sì, però devo ordinare, deve arrivare, invece arrivo io e già parlo che è pronto.
1: Ok. Però la pizza kebab secondo me è un grande segno di incrocio di culture.
4: Verissimo.
1: Ed è buonissimo.
4: Anche se, devo dirti la verità,
2: io sono del secolo
3: anch'io
2: scorso.
3: Anch'io non so cosa sia la pizza.
2: Cos'è la pizza kebab?
1: Immaginatevi la pizza margherita, quindi base pomodoro, mozzarella. Allora lo sto dicendo io, Stefania!
5: No, stavo immaginando.
1: Immaginalo nella testa! Allora, Beppe, fai partire la canzone, dai.

0: vabbè,
1: pizza,
0: com'è?
1: Pomodoro, ma la margherita con sopra tutti gli ingredienti del kebab. Quindi c'è la carne, poi ci possono mettere l'insalata, la cipolla, i pomodori, tutto quello che ti serve. E poi le salse.
2: Vero.
1: A conclusione. E se sei goloso come a me, ci metti pure le patatine fritte sopra, che fai?

0: No,
1: scusate, era meglio mangiare il piatto di lasagna allora.
2: No, ma poi posso dire, abbiamo fatto una tarantella incredibile per la pizza con l'ananas americana e voi mi tirate fuori la pizza col kebab.
0: Non c'è paragone, non c'è paragone. L'ananas è un frutto, il kebab è carne.
2: È orribile allo stesso modo.
0: Ah, no, no, il kebab è come abbinarci il salame piccante e la salsiccia. Sono ragazzi, dai.
1: Io sapete cosa faccio? Mangio prima una margherita, quando ho finito la margherita, ho la fame, mi faccio un po' di kebab. Ma Salvati, come deve essere il kebab?
3: Poco pagante senza sciabolla. A meno che non lo vuoi completo.
0: A meno che non credo di
3: averlo. No, no, dici anche tu, a meno che non lo vuoi completo.
0: Non credo che ho mai sentito a meno che.
3: Vabbè, non so, sembra che dica a meno che.
1: Marco in cremo! Intanto vi dico che ci sono stati due cambi nell'Italia. Beh, sono entrati Romano alla seconda chance e, come dice il nostro amico Palmieri, Gianluca, il football. Football. Scamacca!

0: Merck e Gremont Partenope, Partenope. Serena Brancale, sì. I Colors.
1: Sì. Attenzione perché l'Italia sta soffrendo in questa fase, sembra in vantaggio 4-1, ma a 9 minuti dal 90esimo la Turchia sta veramente profondendo il massimo sforzo per cercare qualche modo di riaprire la partita. Poco fa occasione importante per i turchi sprecata da Akhtar Koglu, che dal cuore dell'area piccola ha calciato alto sopra traversa, quella della situazione di pericolo. Adesso invece Dumbia è andato a subire un fallo e quindi guadagnare un calcio di punizione che consente agli azzurri di respirare un po'. 8 minuti al 90esimo, Italia 4 Turchia 1.
0: Che lezione che gli abbiamo dato stasera.
2: Bella lezione,
0: bella lezione,
2: bella
0: lezione. Veramente,
1: sì. entra Di Lorenzo, ecco, al posto di Frattesi, quindi ci si copre un po' Mancini in questo finale.
2: Sì, passiamo a 3 credo a questo punto,
1: sì,
2: immagino.
1: Penso di sì.
0: Vabbè, magari
1: sì,
0: anche una sorta di esperimento per vedere insomma il risultato acquisito, diciamo.
1: Sì, no, ma poi sai, con la Turchia che adesso spinge tanto, ti chiudi un attimo, ci sta, sul 4-1 ci sta.
3: Ma adesso no,
2: attenzione, la domanda intelligente.
3: Sì. Venerdì giochiamo, l'Italia gioca ancora?
1: Sì, sì. A Parigi.
2: E poi
1: a Parigi.
2: Anche lunedì.
1: E poi anche lunedì, sempre con la Turchia, ma in Italia.
3: Dove?
1: Bologna.
3: Due settimane, quasi sì. Due settimane.
1: Quattro partite in 11 giorni.
4: Chi va in trasferta a Bologna?
0: Nessuno.
1: Nessuno, purtroppo, perché si potrebbe andare a mangiare un grande ragù della
4: Giugna. Questo sarei andato volentieri io.
2: Beh, tu puoi andare se vuoi, Ste, facciamo i collegamenti dallo stadio.
4: Bello! Devi però, credo che
2: il problema è che credo che tu debba anche pagarti il biglietto.
4: Ah, questo oltre alla cena, dici.
3: Vabbè, sì, quello era indubbio.
2: Comunque, salutiamo anche Leandro che ci segue sempre dalla Germania, nostro grande amico, l'ermano Leandro al 378 378 1025, che dice:

0: Dai, parlate dell'ananas, però vi ricordo che c'è anche la pizza con crudo e fichi.
1: Buona,
0: ed è super buona.
2: Vedi,
0: allora,
1: scusate, quella è buonissima.
0: No. Allora questo
3: ma perché? È razzismo.
4: Ti spiego
3: una
4: io.
3: Bella per... margherita.
5: Perché qua... io, esatto, per me la pizza prima di tutto è solo margherita.
1: Brava.
5: Al massimo
1: con la bufala. Con la bufala, con la bufala.
5: Poi tutti quegli esperimenti, cose...
0: Ma io vorrei capire la, la cosa più vicina alla pizza kebab che c'è. Ci sono mille ingredienti.
1: No, possibile che in qualsiasi programma facciamo
0: finiamo a parlare di cibo
1: finisce sempre a parlare di mangiare
5: beh.
1: No, le vostre priorità
3: io delle due non possiamo parlare,
1: è vero, invece insomma però
0: tu per qualsiasi ora Andre adesso no di cosa vorresti parlare
1: no ma no, no, non è di cosa vorrei parlare
3: italiana, giovani
1: cioè, non è per, però mi chiedo ma è possibile che io qualsiasi programma abbia fatto negli ultimi 40 anni un po' di meno con chiunque sia andato in onda si è sempre finito in un modo o l'altro a parlare di mangiare anche con i più sospettabili
5: Tarallucci e vino si finisce sempre
2: sì, con Zappone sei finito mai a parlare di cibo?
1: Credo di sì, sì. Con Zappone sì perché ma con figurati. Zappone no ti ricordi Paolo con Zappone avevamo fatto
0: ma che momento
1: no,
0: è?
1: No fermi avevamo fatto anche lì delle partite non mi ricordo se di un europeo o di un mondiale e lui mi veniva a dire sai che in quel paese cos'è il piatto tipico? Non è possibile, è pure tu.
2: Sì, sì, c'era
1: anche
2: sì.
1: Io. C'era anche tu,
2: sì.
1: È che è inutile come stasera, quindi non ci ricordavo.
2: Perfetto, grazie. Grazie. Justin Timberlake, la sua Mirrors, gli specchi, Nick.
0: Tieni a casa tua, va.

0: Justin Timberlake con Mirrors, 22:32, RTL 105. Questa è la fine, Paolo.
1: Sì, sì. 89esimo minuto in corso a Bursa, sempre Italia in vantaggio 4-1 sulla Turchia. Turchia che negli ultimi minuti sta attaccando a testa bassa e l'Italia comunque sta dimostrando una grande applicazione difensiva. Sta soffrendo la nazionale Roberto Mancini, ma credo che sia educativo anche questo, in qualche modo.
2: Sì.
1: Cioè, la partita del primo tempo, dove tutto va sul velluto, ti fa piacere, però non hai dovuto superare difficoltà. Invece la cosa che ci sta piacendo dell'Italia negli ultimi minuti, che è un po' in trincea dietro con un vantaggio rassicurante comunque di 3 gol, però insomma con la capacità di soffrire, la volontà di lottare su ogni pallone, quindi insomma direi che dal punto di vista dell'atteggiamento rispetto a venerdì c'è stato un grande passo in avanti.
2: Ma è che era quello, credo, Paolo, al di là del gioco, avevamo già sottolineato venerdì, al di là del gioco era proprio l'atteggiamento che mancava, era proprio scevro di entusiasmo, di concentrazione, di dedizione. Questa serie invece insomma sono scesi in campo sicuramente con un altro piglio, non so se aiutati dalla differenza tecnico-tattica degli avversari, però insomma poco importa.
1: Però vedi che la Turchia del secondo tempo comunque nel finale ha tirato fuori comunque qualità, quindi vuol dire che comunque nel primo tempo siamo stati bravi noi anche a non consentire loro di venire fuori. Chissà se a questo punto poi questa è... Allora, venerdì erano un po' paralizzati anche dall'emozione, prima partita, stadio olimpico, grande attesa, eccetera. Più liberi di testa stasera hanno fatto meglio. Chissà se è un fuoco di paglia questa sera o magari è la svolta.
3: Speriamo. Anche perché la prossima partita è una di quelle partite che devi giocare con atteggiamento contro la Francia.
2: Però ribadiamo che è una Francia un po' che l'altra sera ha vinto solo di misura, né?
1: Contro la Turchia,
2: che abbiamo visto stasera essere poca roba. Attenzione, niente.
1: No, c'è l'uscita di Donnarumma.
2: E invece questa sera, insomma, fermata dal Belgio, ancora 0-0.
1: Sempre
2: 0-0.
3: Meglio per noi, perché nel girone vuol dire che loro vanno
2: comunque
3: a 4 e noi siamo a 3.
2: Sto guardando un po', ecco, abbastanza equilibrio, perché dopo un primo tempo di dominio francesi, belgi nella ripresa, insomma, hanno alzato un pochino, insomma, c'è quasi parità, quasi, parità di insomma di
3: un'altra
2: di
3: un'altra provocazione il fatto di giocare fuori casa può essere anche da questo punto di vista un po' un fattore,
1: hai meno pressione,
3: esatto,
1: no?
3: Sì,
1: anche se poi ci poteva anche stare la lettura contraria, cioè in un campo molto caldo fai fatica perché insomma senti un po' la pressione dei tifosi, quindi vale un pochino tutto. Come diceva Gigi Buffon, lui diceva sempre: io non ho mai visto il pubblico fare gol, quindi sì, ti può insomma condizionare un pochino l'ambiente,
3: certo,
1: il dodicesimo uomo, però poi alla fine contano i valori in campo,
3: sì,
1: in casa o in trasferta.
3: Però giocare a Roma è un altro discorso, la pressione.
1: Forse io credo che la nazionale debba tornare a giocare più in provincia, perché comunque i grandi stadi tanto non li riempi, ormai il pubblico in città come Milano
2: potrebbe
1: Roma,
2: andare a Taranto.
1: Torino.
2: Paolo, apriamo questo stadio nuovo,
3: bravo,
2: meraviglioso, nuovo Iacovone,
3: bellissimo,
2: fatto per i giochi del Mediterraneo, uno stadio
3: bellissimo,
2: capolavoro, meriterebbe la nazionale.
1: E se tu vai a Taranto fai il tutto esaurito,
2: certo,
1: perché giustamente c'è fame di calcio,
2: certo,
1: mentre magari all'Olimpico, a San Siro eccetera di partite fra campionato, Champions League ce ne sono già tante e quindi c'è meno voglia, ecco, sicuramente di seguire gli azzurri. Intanto vi dico che siamo quasi alla fine perché sono stati decretati 3 minuti di recupero, già giocati 2 minuti e 20, quindi 40 secondi alla conclusione, possiamo dire è fatta, dai, l'Italia
2: è fatta,
1: porta a casa questi 3 punti.
2: Finalmente.
3: E possiamo dirlo ufficialmente, scusami Paolo, perché ho riguardato lo storico, è la prima partita che l'Italia vince così bene, perché poi avevamo vinto anche con l'Irlanda del Nord, ma la partitaccia, nella suite, cioè con noi della suite, e quindi un applauso, abbiamo smesso di portare sfortuna.
2: Ma aveva vinto con l'Irlanda del Nord?
1: Sì,
2: io
1: c'era,
2: esatto, e quindi non è la prima, la seconda.
3: No, ho detto, però quella non era stata una bella Italia.
2: Ah, non era stata una bella Italia.
1: Comunque una vittoria meritata.
2: Esatto,
1: poi dopo abbiamo sprecato tutto con la Bosnia, però quella comunque era stata una discreta Italia.
3: Vero.
1: Finita adesso.
3: Finita.
1: Fischio finale di Oliver. L'Italia e Spugna, Bursa vince 4-1 in Turchia con le reti, ricordiamo, di Bastoni.
4: Francesco
2: Acerbi,
4: Totti e
1: Caiode. Poi
4: e
1: ha segnato il Mazz e poi Francesco Pio.
3: Francesco Pio, fratello
1: Ricordiamo
3: di Kevin.
1: Ricordiamo che in Nations League

0: Allora, girogino da 4, le prime due vanno a fare le Final Four.
1: Sì.
0: La terza resta dove sta, la quarta retrocede nella pool inferiore. Soprattutto bisogna evitare l'ultimo posto, perché le prime tre saranno poi test di serie al sorteggio degli europei. Invece la quarta non sarebbe test di serie, quindi aver distanziato la Turchia, averla lasciata dietro 3 punti, è stata una cosa importante, ecco, anche da questo punto di vista.
2: Ha segnato la Francia.
3: Eccolo.
0: Adesso.
2: Ha segnato Aurora alla Francia proprio in faccia, mia signora.
3: Bene. L'avevi
0: ma
3: detto.
0: Ma ti posso dire?
2: Dimmi.
0: Non è neanche male, tanto la Francia arriva prima nel girone. Noi adesso abbiamo pari punti rispetto al Belgio.
4: Che però ha lo scontro diretto a favore, giusto? O giusto. Contano le differenze?
2: Sì, sì. Se ha segnato Olise. Olise.
4: Che è entrato perché non giocava titolare.
3: Vabbè. Vabbè,
4: grazie comunque.
3: A voi, alla proscena venerdì.
4: Ad Andrea e a Paolo. Ci ritroviamo con Andrea venerdì, con Paolo invece lunedì prossimo, immagino, giusto?
0: Esatto.
4: Tutto a posto. Bene, grazie.
0: Grazie a tutti. Ciao ragazzi.
2: Grazie. Buonanotte a voi. Buonanotte.
0: Noi dire
3: gol!

0: ci dividerà.
1: Alfa Gigi D'Alessio, Genova e Napoli alle 22.41 su RTL 105, aspettando tempo al tempo il nuovo album di Alfa. È stato annunciato il titolo qualche giorno fa, proprio durante la sua prima arena di Verona, e completamente sold out.
2: Sarà anche il nome del suo tour, no? Tempo al tempo al tour.
1: Grazie. Cioè,
2: No, perché lui invece le date del tour le ha annunciate.
3: Ah, però quelle già si sanno? 2027?
1: Ha annunciato pure l'album tempo al tempo.
2: Sì, ma non ha detto la data dell'album.
1: No, ma io la so la data dell'album.
4: Ah, vabbè, allora, allora dicela. Fai giornalismo. Dicelo, spoiler.
3: Qual è la data? Qual è?
4: Tira
3: qual
4: fuori è? Le cojones. Tirale fuori.
1: Ragazzi, Simo, citate la fonte.
4: E dici sta data.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
9: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
12: Hai già provato Buono Premium?
13: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
16: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
17: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
18: Sostituiscio!
19: Leo, si dice sostituiscilo.
18: Sostituiscio!
5: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
1: Alla fine rimangono sempre e solo i migliori. Buonasera, bentrovati. Buon lunedì 28 settembre 2026. Noi però ci siamo e questo è l'importante. Siete nella suite su RTL 105 con voi fino alla mezzanotte, dopo avervi raccontato una partita meravigliosa. Quale, vi starete chiedendo? Turchia-Italia, vinta 4-1. Ringraziamo quindi ancora una volta Andrea Salvati e Paolo Pacchioni che l'hanno raccontata soprattutto loro insieme a noi. E grazie, sì, Stefania Iodice. buonasera.
3: Ma grazie a te anche a te, Simone Palmieri, per essere rimasto anche per la prossima ora. Nicolò Giustini che si unisce, ha preso la sua decisione, quindi non va via.
2: No,
3: ci ha ripensato.
2: No,
3: avrei voluto.
1: Questo okay. Ingresso mi ha fatto
2: e vorrei tantissimo, però non me la sento ancora di lasciarvi
3: da
2: soli.
3: Hai ragione, non è il tempo giusto.
1: Anche perché, Stefania, tra poco, intorno alle 23:30, l'Half an Hour.
2: No, non c'è l'Half an Hour del Nick, come quando sono partite. Non c'è l'Half an Hour del Nick. Per fortuna c'è il nostro Power Hit.

0: Enrico Iglesias con Bailando alle 22.53 su RTL 102.5
1: con Nando.
0: Ma non c'era bisogno.
1: Non era Bailando con Nando, con Armando.
0: No. Attenzione, il poeta, anzi la sua poetica, forse è meglio così. Ultimo tutto questo sei tu.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Burning Down su RTL 105 in chiusura della seconda ora della
1: quanto
0: suite.
1: Ci manca Chester comunque, è Chester vero. Bennington, sì, sì. Veramente tanto.
0: Hai ragione. Va bene, a tra poco. State con noi.
2: Anche a Sessa Aurunca in provincia di Caserta sono le 23 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Nicola Pompei, una giornata ricca di notizie importanti. Partiamo dalla sentenza dei giudici della prima corte di assise di Roma che hanno condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Reggeni. Dettagli con Sergio Gadda.
5: Sono stati condannati solo per il sequestro e non per l'omicidio gli 007 egiziani imputati nel processo per la morte di Giulio Reggeni, trovato senza vita il 3 febbraio 2016 al Cairo. A tre di loro la prima corte d'assise di Roma ha inflitto una condanna a 10 anni, mentre il quarto è stato assolto. La procura aveva chiesto l'ergastolo per l'uomo indicato come l'esecutore materiale e 17 anni e mezzo per gli altri tre. Oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta, ha fatto sapere il legale della famiglia di Giulio Reggeni dopo la sentenza. Il governo prenda atto e rompe i rapporti col Cairo, ha aggiunto. I quattro ufficiali dei servizi di sicurezza egiziani non sono mai comparsi in aula. Sono formalmente irreperibili per la mancata cooperazione egiziana.
4: La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa. È emerso infatti che il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer. La procura inoltre getta un'ombra sull'operato del RIS all'epoca, guidato dall'ex generale Garofalo, sui pedali della bici di Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi e già condannato a 16 anni. Non emersero tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non venne segnalato. Passiamo al calcio. Dopo la sconfitta deludente contro il Belgio, l'Italia si riscatta in Nations League e vince 4-1 contro la Turchia. Andrea Salvati.
6: Serviva una risposta netta, decisa alla brutta partita di venerdì contro il Belgio, e così è stato. L'Italia batte la Turchia a Burda per 4-1 nella seconda giornata di Nations League e scaccia, almeno momentaneamente, le tante polemiche degli ultimi giorni. Gli azzurri partono subito fortissimo, con un ritmo ben diverso rispetto alla partita con il Belgio, e passano in vantaggio al primo affondo al nono minuto con un bel gol di Bastoni. Al 22esimo il raddoppio lo sigla Frattesi e al 27esimo arriva addirittura il 3-0 con un grandissimo gol siglato da Kayode. In apertura di secondo tempo, subitaneo, il gol dei turchi con Ilmaz al minuto 2, che potrebbe cambiare l'inerzia della partita, ma tre minuti dopo, al quinto della ripresa, è Pio Esposito a ribadire in rete con un colpo di testa un palo colpito da Tonali. Finale con l'Italia che batte la Turchia 4-1 e conquista i primi tre punti in questa Nations League.
4: È tutto il traffico.
3: Via Radio.
7: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 4 Milano-Brescia per lavori di pavimentazione fino alle 5 è chiuso il tratto Sesto San Giovanni-Monza in direzione di Brescia. La 1 panoramica poi per lavori in galleria è chiusa in direzione di Bologna sino alle ore 6 di domani mattina. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
0: 102.5. 23.4. Attention please.
1: My friends.
0: Because this program is
1: amazing.
0: But also.
1: But
0: not so.
1: Also.
0: The third.
1: Eccola, la suite.
0: For naviganti.
1: Navigatori sanitari Tom e non.
0: Into 2026 with Stefania, con sì. Passeggeri Stefania.
2: E passeggiatrici.
0: Woo! Pronti fino alla mezzanotte, noi ci siamo e voi? Pronti a cantare, prego.
8: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: Martin Garrix, We Are The People, 23:11 su RTL 102.5, la suite con voi fino alla mezzanotte. Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Stefi, questa sera da dove partiamo insieme?
1: Questa sera partiamo dal cinema, perché avevo trovato una notizia molto carina. Esiste proprio una terapia che i film e il cinema in generale ci possono permettere di fare. Si chiama cinematerapia ed è un qualcosa di utile per cercare di allontanare la tristezza, l'angoscia, eccetera, eccetera, attraverso dei film che ci diano consolazione in qualche modo. Penso vi sia capitato.
0: Che siano consolatori, ok?
2: Esatto. Questo il Miglio Verde, Sette anni in Tibet.
1: Oddio, lì ci fanno un po' disperare, forse.
2: Ah, no, allora forse non ho capito.
1: Beh, però ognuno c'ha il suo, secondo me.
0: Sette anni in Tibet. Mi fa sempre ridere sto titolo.

0: Ordinary alle 23:18 su RTL 102.5 nella suite. Attention please, perché Tomorrowland, Malika sarà nostra ospite alle
1: ospite.
0: Sai che mi ricordi qualcuno? In The Flight. Infatti, smettila.
2: A che ora sarà?
0: Alle 15. Che bello!
1: Vedi?
2: Sì. Ritornando al presente, invece, tra un po' riprendiamo il discorso sulla cinematerapia, perché non è una cosa seria. Cioè, si fa proprio col terapeuta, è lui che ci consiglia i film da trattare in base ai nostri traumi. C'è da guardare.
1: A me hanno detto 9 settimane e mezzo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
3: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Io sei on top alle 23:28 su RTL 105.
1: Basta.
0: Quindi basta. Andare al cinema ma accompagnati dallo psicologo.
2: Ma no, semplicemente tu vai dallo psicoterapeuta, gli racconti i tuoi drammi. Lui, in base ai drammi che hai vissuto, ti consiglia dei film nei quali rivedere attraverso altri personaggi situazioni molto simili il trauma che tu hai vissuto e quindi capirne anche di più, cioè guardarlo tipo con un occhio esterno.
0: Ah, ecco.
1: Vedi,
0: ecco,
1: che non mi convince per niente.
0: No, a te sta roba non
2: ma
0: ti piace.
2: Fa paura, ma ci fa andare.
1: Ma no, ma no, perché non sia, perché non sono le persone che stanno, perché vedi, non sono te. Non, cioè, non possono essere te, non ti posso rappresentare.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

tanto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: non REM,
1: ripeto,
2: quella è la fase
0: REM. La fase REM invece è una fase molto importante del sonno. Alle 23:36, a proposito di sonno, su RTL 105, ieri ho visto il bellissimo docufilm documentario di Marrakesh.
2: Ok,
3: bello.
0: Dove tra l'altro l'ho visto perché ho visto una storia di Stefania Iodice,
2: che è veramente Instagram. un influencer,
0: no,
2: ci devi credere, Ste, ci devi solo credere.
0: Qua, ero a casa, guardavo Instagram, strano, ho visto che
2: strano, ma incredibile.
3: Vabbè, però ha fatto una cosa buona, dai, perché è una cosa da guardare, perché non è che racconta i successi un artista, ma va anche molto più a fondo.
0: Sì, sì, sì, e me lo sono visto, un'ora e un quarto che passa, una meraviglia, e parla anche del suo problema di insonnia, della depressione, non solo. È vero, Stefi?
3: È vero, molto interessante.

0: Adele, una canzone d'amore meravigliosa.
1: Sì.
0: Che racconta una storia d'amore meravigliosa, tra l'altro.
1: Finita.
0: In che senso è finita?
1: Dice, troverò qualcuno come te, magari in futuro, no? Someone like you.
0: È finita.
1: Il nostro tempo.
2: Non credo
1: finito,
2: che troverò mai qualcuno come te. È una cosa proprio super sad.
0: Va bene, ben arrivati su RTL 102.5, la positività che ci contraddistingue fino
2: come diceva
0: che
2: Cozzalone.
1: Come diceva?
2: Ottimismo.
0: Hai ragione.
2: Ottimismo, perché la suite è anche questo, è anche andare attraverso.
0: Tremendo.
2: Sono tremendo.
0: Come diceva sempre una mia amica.
2: Che cretina che sei.

0: Moving to the Sun alle 23.46 su RTL 102.5, la suite Stefania, a tutti gli effetti muoviamoci intorno al sole, no? Un inno alla spensieratezza quasi, è così?
1: Sì, ma ci credo, se lo dici tu ci credo e mi fido.
2: Non è attorno, è verso il sole, andare verso il sole, quindi superare i propri limiti.
0: Stavo,
2: no?
0: Citando Tommaso Paradiso che ha scritto una canzone che si intitola...
2: Venerdì esce l'album di Ariete,
0: lo
2: così.
0: Vedi?
2: Qui c'è Ariete con Angelina Mango, che bella vita. Quanto è piccola sta

0: Easy Lover, Miley Cyrus alle 23.52, ma non è diventata solo Miley lei, ragazzi,
1: sì.
0: È vero, è così, Nick?
2: Sì.
0: Perfetto, grazie. Su RTL 102.5.
2: Questo è tipo quando Gue era ancora Gue Pechegno, adesso è solo Gue. Questa
0: sapete
2: una canzone...
0: perché? Voi lo sapete perché ha tolto
2: Pechegno. Perché è diventato grande, quindi
0: bravo,
2: non è più Pechegno.
0: È vero, è proprio
2: l'abbiamo
0: così.
2: Intervistato insieme, tanto lo ricordi.
1: Quanti ricordi condividete insieme voi ragazzette? Scoprite anche tante cose riguardo gli artisti.
0: Sì, è vero, noi io e Nick condividiamo anche tanti ricordi legati alle nostre
2: per esempio,
0: vite quotidiane.
2: Per esempio, ad Anna piace un botto il pesto con l'aglio, con tanto aglio le piace. Yeah.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55 non rimane che una cosa da dire e da fare, Steffi.
3: Eccoci, il nostro Millennium Hit in questo caso è un brano che ha avuto una vera e propria seconda vita, perché era stato scritto e registrato nel 1974 da Dee Shannon, però portato al successo con l'interpretazione di Kim Carnes nel 1981, che nell'anno successivo, nell'82, vinse anche ben due Grammy Awards. Ascoltiamo Ben Davis Eyes.
4: Frank Awards.
5: Frank Eyes.

0: Band of Davis Harris alle 23.50.
1: E chi cade?
0: Io ve lo giuro che non ho capito il titolo e l'ho detto e l'ho disannunciato. Pensa agli ascoltatori.
2: Mamma, io chiediamo scusa anche perché la radio è, la musica è sicuramente sacra. Lo strumento principale ed è sacro su questo mezzo. Bravo. Quindi noi dobbiamo rispettarla. E Palmieri non lo fa mai. Grazie a Cristian Alberton e Beppe Di Dio in regia. Grazie mille a Stefania Iodice. Grazie a te, scusaci.
3: Grazie a voi, a domani.
4: Ciao, ciao. A domani. Che buonanotte, che statiche.
2: Anche a Vergato, in provincia di Bologna, è la mezzanotte.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona nottata da Nicolò Pompei. In apertura in questa edizione parliamo della chiusura dell'inchiesta su Garlasco, Andrea Sempio verso il rinvio a giudizio. Sono emerse novità davvero importanti. Facciamo il punto nel servizio di Ludovica Marafini.
7: Sembra profilarsi la possibilità di un rinvio a giudizio per Andrea Sempio, che secondo quanto emergerebbe dalle nuove consulenze sarebbe compatibile con la traccia della scarpa attribuita all'assassino, ma non solo, perché secondo la procura di Pavia il DNA trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non sarebbe stato compatibile con quello della vittima. I test sarebbero stati ripetuti altre due volte da RIS di Parma, risultando negativi, controesami che però non sarebbero finiti nel fascicolo a carico di Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva e che ora potrebbe puntare alla revisione del processo. Ma tramite i legali la famiglia di Chiara Poggi ribadisce la sua posizione: su Stasi non ci sono elementi nuovi, e chiede quindi alla Corte di chiudere la vicenda.
6: Con la sentenza i giudici della prima corte d'assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere invece i 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016, caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. Il legale di Regeni invita il governo a prendere atto della sentenza e a rompere i rapporti con l'Egitto. Svolta anche nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del G19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Per questo i PM, nell'udienza di mercoledì davanti al GIP, sono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. Passiamo al calcio. L'Italia si riscatta e vince la seconda sfida di Nations League contro la Turchia. Andrea Salvati.
8: Serviva un'altra Italia vincente ma soprattutto convincente, e così è stato. Gli azzurri dominano a Bursa la Turchia imponendosi con un netto 4-1. L'Italia passa al primo al fondo al nono minuto con Bastoni, raddoppia al 22esimo con Frattesi e 5 minuti dopo è già sul 3-0 con un bel gol di Kayode. Ad inizio ripresa la Turchia trova subito il gol con il Maz che buca la difesa e accorcia illudendosi di poter riaprire l'incontro, ma al 50esimo arriva il definitivo 4-1 azzurro con un colpo di testa in tuffo di Pio Esposito. L'Italia quindi vince 4-1, sale a quota 3 punti e si rilancia nel girone. Venerdì la sfida alla Francia, favorita per la vittoria del gruppo.
6: È tutto il traffico.
5: Via Radio.
4: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione fino alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale esterna di Milano e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante per lavori in galleria fino alle 6 è chiuso il tratto Recco-Genova-Nervi in direzione di Genova. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
0: E mezzanotte, 3 minuti, siamo tornati, siamo noi nottamboli, amici, insieme a voi, soprattutto la parte fondamentale, ma vi presento lei, ma chi sei? Vanessa Grazi.
9: Buonasera amici, buonanotte oppure buongiorno, decidete voi in che punto siete della giornata, ma salve bello. A lei, Armando Piccolillo, giusto? E lei, la vedo un po' smagrito, tutto ok?
0: Beh, noi magri, sai, siamo in fase deperimento, no, non è assolutamente vero. Ma quale magro? I magri non vanno più di moda, ci vuole un po' di ciccia.
9: Sì, buci buci, miau miau, vieni qua.
0: Le donne
9: qua
0: devono spremere le guance, devono premere, devono accarezzare, basta.
9: Però scusami, anche se c'è il muscolo accarezzi.
0: Ma il muscolo è più morbido, infatti quando...
9: E allora, viva la panza, amici!
0: Brava.
9: E allora chiamateci con tutte le pance e non pance, ecco. 02 25 15 15, subito!
0: Dai, cominciamo, c'è Giulia Bresch, serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Lola Young, Messi su RTL 102.5 a mezzanotte 10 minuti. Allora adesso andiamo subito al telefono allo 02 25 15 15 perché i nostri amici hanno voglia di parlare.
1: Che bello, abbiamo Stefano, ciao.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Dove ciao. Sei? Cosa fai?
2: Stiamo tornando da Bologna per verso casa che fa appunto Foligno. Però scusatemi, prima di andare avanti devo fare i più grandi auguri a mamma Lucia che oggi compie gli anni.
1: Auguri, auguri mamma Lucia!
2: Ti amo!
0: Bravissima. Hai fatto una cosa indispensabile, cioè l'hai detto prima, di solito lo si fa dopo quando non si ha più tempo. Quindi la tua mamma quanti anni compie?
2: Non ti dice, sennò mi fai rientrare a casa, no. Non si può dire.
1: hai ragione. Ma tu con chi sei andato a Bologna?
2: Con la mia stupenda, meravigliosa, dolce metà Francesca.
1: Oh Francesca, ma tu di dove sei, hai detto?
0: Di Foligno.
2: Sono di Foligno, siamo di Foligno.
0: Lucentro di Lumunnu, Foligno, dai,
2: siamo
0: in provincia di Perugia. Secondo me tu sei anche un po' paraculo, perché dici la mia splendida compagna,
1: bravo.
0: La mia fantastica mamma, è tutto meraviglioso, bravo, bravo.
2: Ti fa tutto per riportare a casa il meglio.
0: Certo. Senti, com'è stato il... Mi racconti com'era il concerto degli Evanescence?
2: Sì, cioè, assolutamente.
0: Sono ancora in forma, sono sempre loro, sì. Sono,
2: è qualcosa di straordinario, più avanti con gli anni e più secondo me la voce migliora.
1: Mamma mia, è una potenza, sì.
2: È eccezionale, anche oggi ho fatto 2-3 acuti sulle canzoni, quelle un pochettino più famose. Pelle d'oca, non gli passano gli anni. Poi hanno fatto anche delle canzoni nuove, rimangono sul pezzo. Poi vabbè, sono un po' di e devo dire che è stato uno dei concerti più belli che ho visto di loro, anche perché poi hanno curato molto la scenografia, hanno curato molto.
1: Ti ha colpito, si sente.
2: Bravo,
1: stavo guardando un po' le date, adesso vanno a Zurigo, poi in Spagna, a Madrid.
2: Sì,
1: beh, allora
2: sì,
1: se la girano. Ma chi ha comprato il biglietto? Tu, la tua dolce metà?
2: Io. Il fan sono io. E Francesca mi accompagna come su tutte le cose, la trascino.
1: Trascini, vieni.
0: Ragazzi, allora vi auguriamo una buona serata. Grazie per aver condiviso con noi.
2: Grazie ciao. A voi, anche voi comunque siete fantastici.
0: Bravo.
2: Un abbraccio.
1: Chiamaci.
0: Dovevi dirlo prima, però anche voi siete fantastici, non alla fine.
1: Vabbè, dai, prima. Però lo accettiamo, Stefano. Comunque, chiamaci presto.
0: Sei forte.
1: Ehi, ciao, sei forte anche tu.
0: Ed è forte
1: ma
0: anche
1: tu.
0: Lei.
1: Molto, molto forte.
0: Ma siamo
1: lei.
0: Siamo vestiti di nero uguali.
1: Sì, siamo due gemellini diversi.
0: Ma che dici?
1: Olivia Dean.

0: Ordinary World dei Duran Duran, grandissimo Simon Le Bon. Ormai c'è una certa anche lui, c'è un po' di panza e quindi si dice uomo di panza, uomo di sostanza.
1: Si dice.
0: Pare che comunque non è che non vada più di moda, è sempre stato un po' così. C'è chi piace l'uomo normale, la donna cioè normale nel senso con un po' di pancetta che rispetti la propria età. C'è un cinquantenne che dimostri cinquantenne, perché se poi prendi un cinquantenne tipo, capito?
1: Tutto figo, fisicato, tu dici no va bene.
0: Sì, va bene, no, certo, va bene. Ma qualcuno dice piccolillo parli per invidia e forse un pochino sì.
1: Comunque Roberto invece scrive: per un uomo che ha superato i 50 avere la pancia è indispensabile, così puoi dare un tetto a un disoccupato.
0: Brava.
1: Fornaio di Ravennate, Roberto mi ha fatto veramente sorridere, bravo.
0: Ha fatto molto ridere. Va bene, io intanto vi dico che oggi
1: sì?
0: Malika sarà nostra ospite alle 15 in The Flight. Mi raccomando, tutti con le orecchie così.
1: Anche se...
0: cioè,
1: bravissima, bravissima. Io l'adoro Malika Ayan.
0: Tutti noi, anche i nostri amici. Mi raccomando, con le orecchie così. Oggi pomeriggio alle 15.
1: Giusto.
0: In The Flight c'è Malika, ok?
1: Va bene.
0: Non è Vanessa, è
1: no,
0: Malika.
1: No, è Malika Ayan.
0: Okay.
1: 0225 15 15, chiamateci. Risponderà o Armando io. Piccolillo o Vanessa Gray. Non è vero, no. Risponde Armandino.
0: Ma chi è che ha scritto Always Inter qua nei messaggi? Oh.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: house.fileni.it.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.

0: è stata una bella storia quella di Fedez e Chiara.
1: Sì.
0: Adesso però todo finio. Finio. È finio. Va bene,
1: scusami.
0: Si va avanti, eh.
1: Ma
0: cosa c'è?
1: Il discorso è che noi poi siamo abituati, cioè, a vedere quella persona sempre con quel fidanzato, marito, no, insomma, e ti fa strano, cioè, quando vedi nuove coppie, perché secondo me sei ancora ancorato alla coppia del passato, almeno per me alcune volte capita. Tu no? Tu dici, ma chi se ne frega?
0: No, cioè, voglio dire, si sono amati, adesso è finita la storia, è stata una bella storia, adesso rimangono solo i bei ricordi, le belle cose passate insieme. È quello che dovremmo fare anche noi, senza andare a rimurginare, è stato lui, no, è stata lei, e bla bla bla. Adesso rivoglio tutti i regali indietro, ridammi anche il braccialetto che ti ho regalato,
1: no,
0: e anche l'anello e gli orecchini che li rivendo, ok? Li rivendo,
1: no,
0: ai Comprooro, così mi faccio un po', mi riprendo un po' di soldi.
1: No, no, ragazzi,
0: piace
1: no,
0: idea,
1: no, non mi piace assolutamente.
0: Perché?
1: No, perché scusami, i regali sono regali, stop, basta. Cioè,
0: cosa
1: non è che
0: dire?
1: Poi che fai, te li vai a vendere? E poi
0: perché
1: cosa
0: devi
1: fai?
0: Tenerti una cosa mia, scusa, se mi hai lasciato che mi hai tradito.
1: Ma
0: ti
1: no,
0: devi tenere quel braccialetto che ho pagato 700
1: euro.
0: E
1: perché me l'hai regalato? Scusa, potevi non regalarmelo.
0: Ma non sapevo che prima eri una spudorata, nel
1: ma
0: senso,
1: no,
0: capito?
1: Una stronza, stavi
0: no,
1: dicendo, cioè, ma
0: no. Cioè, comunque, allora, dai, non ridammi il braccialetto, scusa,
1: no, allora, al massimo,
0: no,
1: secondo
0: no,
1: me
0: no,
1: si può ridare l'anello.
0: Ascolta,
1: silenzio,
0: anche l'anello, mi
1: ecco, al massimo si può ridare l'anello, perché, ma come simbolo, cioè, non come valore, al
0: certo,
1: massimo quello, per il resto
0: no, sai, no, ti regalo no, solo Maluma, Shakira, con la novità Agua,
1: grazie.

0: Secondo voi, mentre passavamo la canzone Pino Daniele Dubbi Non Ho, siamo stati in silenzio nel fuori onda? No, abbiamo cantato. Non è to be there, easy there, easy there.
1: Dubbi Non Ho, Dubbi Non Ho, Dubbi Non Ho, Dubbi Non Ho.
0: Pino Daniele su RTL 102.5, quando passiamo le sue canzoni, insomma, non si fa, non si può stare zitti, si deve cantare.
2: Bravo.
0: A cantare tutti.
2: Vero, vero, che meraviglia, eh. Cioè, proprio quelle canzoni che ti fanno letteralmente volare. Molte. Ma noi vogliamo. Sì. Fammi dire pure a me il mio pensiero, non è che devi dirlo solo tu.
0: Dì il tuo, perché devi dire quello che è il mio pensiero?
2: Ma no, magari abbiamo lo stesso pensiero.
0: Ciao tesoro, andiamo da Riccardo che è stato anche lui, ha urlato, avrà cantato al concerto di Giorgia. Pronto?
2: Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
2: E allora lo confermi?
3: È stato bellissimo.
2: Come hai scritto? Fotonico.
3: Fotonico, sì, perché ha fatto delle canzoni che di solito non metti in scaletta, tipo Marzo, che è stato emozionante. L'arena è stata tutta in piedi, è stato veramente bellissimo. Però è stato uno dei concerti più belli.
0: Hai detto fotonico, quindi

0: si evince da questo, hai scritto così, che insomma se fai parte degli anni 80, per non dire sei vecchio, no, sei vecchio, no?
1: 43,
0: quindi sei giovanissimo, giovanissimo, scusami, ma tu segui anche Giorgia sui social, hai visto cosa ha fatto ultimamente? Ha fatto il concerto e poi è andato a fare la lavastoviglie.
1: Io giusto l'avevo beccata in giro per Galatina un'estate, qualche estate fa, e è veramente come la si vede, è una bellissima persona.
2: Sì, sì, veramente, esatto, sì. Cioè, umile, a modo, a parte che è una cantante immensa, però umanamente, cioè, è sempre disponibile, parla con tutti.
0: E non esageriamo, che è un po' paracula pure lei, dai. Allora, vabbè, grandissima, è una grande artista. Senti, Riccardo, sei andato già mangiato al cornetto, al concerto, oppure dopo
2: al cornetto?
0: Hai fatto cornetto?
2: Oppure adesso stai andando...
1: Ci siamo mangiati una pizza prima lì in zona arena, quindi...
2: A che ora? Alle 19?
1: Sì, alle 19, sì.
2: Vedi? Io ero con voi.
1: Sto rientrando verso Bergamo.
0: Bravo. Quindi...
2: Ma con chi sei?
1: Io adesso sono da solo perché ho lasciato un mio amico di Milano che resta a dormire a Verona, quindi torno da solo e mi faccio compagnia.
0: Non c'è una persona nella tua vita? Un amore c'è?
1: Diciamo che... Ci sto lavorando.
2: Bravo, bravo, ma sì, dai, quando arriverà il campanello suonerà.
0: Trallallero, trallallà. Ciao, Riccardo.
2: Ciao.
1: Grazie mille della compagnia. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Sta lavorando su un nuovo amore.
2: Ci sta lavorando, cioè, nel senso, sta capendo, si sta frequentando con una ragazza.
0: Sei una psicologa tu.
2: Tra un po' lo posso fare, secondo me. Fidati.

0: Love You, Imagine Dragons, su RTL 102.5 a mezzanotte e 46 minuti. Vanessa, Armando e voi tutti allo 02 25 15 15, ma anche nei messaggi al 378 378 102.5. Belle le serate, adesso si sta freschi, ci sono i concerti, si sta una meraviglia all'aperto.
1: Benissimo, poco, molto No, è stupendo. Ad esempio io oggi, e si sente, mi sono allenata al parco. E tra un po' non mi muovo.
0: Scusami,
1: però
0: aspetta che la devo scrivere.
1: Nelle cose che non frega niente a nessuno, ma questo per dire che siccome ancora
0: mano, scusami,
1: siccome
0: non
1: ancora
0: frega niente,
1: ecco, vabbè,
0: a
1: dai,
0: nessuno.
1: Siccome oggi è ancora una bella giornata, era ancora una bella giornata,
0: sì.
1: Perché rimanere chiusi in casa e non andare al parco ad allenarsi? Perché? Così poi ti viene anche il colpo della strega.
0: Ah, vedi, perché hai una certa.
1: No,
0: vuoi fare
1: perché mi sono
0: splendida.
1: Allenata troppo
0: al braccio,
1: troppo,
0: non
1: vedi?
0: È il braccio che dovresti ingrossare tu. Dovresti ingrossare.
1: E che cosa? Il cervello?
0: No! Il bacino, la schiena, e lì i muscoli.
1: Infatti
0: è lì che
1: la
0: devi
1: schiena
0: lavorare.
1: Mi fa male.
0: Ah, vedi?
1: Vedi? Gli affondi, devi capito? Lo squat.
0: Ti affondo io.
1: Dai, ti affondo pure io!
0: Elisa!
1: Kintsugi!

0: Per noi, con Achille Lauro, Geolier. Grande, bellissima questa canzone.
1: Molto. Poi
0: funziona perché parla, perché canta nella lingua napoletana. E a proposito di questo, funzionano molto di più se lo dici in dialetto una cosa. Tu mi piaci assai, voglio.
1: Oh,
0: cioè, beh, senti
1: pure
0: come
1: tu.
0: Funziona. Ok.
1: Funziona, è vero. Ci sono delle cose che rendono proprio il significato. Poi,
0: per esempio, se devo venire sotto casa tua,
1: sì,
0: e ti devo dire: vengo a rubarti la macchina. Cioè, non è che lo dico in milanese. Uè, zia, vengo stanotte e ti rubo la macchina.
1: Ma scusami, innanzitutto, se vai a rubare, non è che lo dici. Il ladro non è che dice: vengo a rubare. Scusa, ma sbagliamo proprio in partenza.
0: Vabbè, dai. Se vengo sotto casa tua e voglio mandarti a quel paese.
1: Sì.
0: Uè, zia, vai a quel paese. Non funziona.
1: E dillo, come lo diresti?
0: Oh. Ma vaffa, cioè in dialetto funziona di più. Ma sono serio adesso.
1: Sì.
0: Funziona anche la preghiera in dialetto. Se tu una preghiera al tuo Dio, ok? Se la dici in dialetto, funziona di più nella tua lingua.
1: Aiutami tu, pure a me, aiutami tu. Come già fa, sto armando piccolino, come già fa.
0: Comunque è bello anche sentire Geolier che canta in napoletano, alla grande, insomma. Sarà bella, bella, bella.
1: E senti un po' che cosa arriva adesso.
0: Stavo pensando a te.
1: No, no, no.
0: Ah, no, scusa.
1: Alla voce c'è Sting e loro sono i Police.

0: Stavo pensando a te, a me, a noi. Vedi che ci sta bene anche qui la canzone di Geolier e Achille Lauro, no?
1: Adesso,
0: ci sta bene anche, anche su Every Little Thing She Does Is Magic dei Police. Stavo pensando a te.
1: Tu immagina, tu sì, immagina e prova a cantare anche quando. Sì, sì, vabbè. Ognuno poi fa e ha il mashup che si merita. Io
0: certo
1: rimango con i Police, non lo immaginavo troppo Geolier, però sì, tu
0: io
1: sì
0: lo posso fare in camera mia e lo posso fare. Cosa vuoi,
1: certo, scusa, certo, puoi suonare okay tranquillamente.
0: Stavo pensando a te, a me.
1: Stavo pensando invece che c'è l'informazione e adesso chissà in quale città d'Italia andremo, chissà.
0: Ma
1: anche a Porto Cesare o in provincia di Lecce è l'una. Buonanotte.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. Con la sentenza i giudici della prima corte d'assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata ad uno degli imputati, il legale di Regeni invita il governo a prendere atto della sentenza e a rompere i rapporti con l'Egitto. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa. È emerso infatti che il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer. La procura inoltre getta un'ombra sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofano. Sui pedali della bici di Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi e già condannato a 16 anni, in una seconda analisi non emersero tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non venne segnalato. Cambiamo argomento. L'ex direttore dei servizi segreti israeliani ha annunciato che sporgerà denuncia per diffamazione contro Netanyahu per averlo accusato di essere stato a conoscenza della minaccia di un attentato nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, ma che scelse di non informare il primo ministro. L'ex direttore ha affermato di aver avvertito invece il premier Netanyahu di un disastro imminente e che Netanyahu ha ignorato questi avvertimenti. Il calcio in Nations League, la nazionale di Roberto Mancini riscatta la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico andando a vincere nettamente in Turchia a Bursa 4-1 contro la squadra di Montella. Prossimo appuntamento venerdì contro la Francia di Zidane. È tutto con le principali notizie, c'è il traffico.
2: Via radio.
4: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che la 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa in direzione di Bologna fino alle ore 6 e sulla 4 Milano-Brescia per lavori di pavimentazione fino alle 5 è chiuso il tratto Sesto San Giovanni-Monza per chi è diretto verso Brescia. Queste le notizie, da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: L'una e due minuti, signore e signori, siamo in ottamboli insieme a voi, siamo noi quelli della notte fino alle tre con Vanessa Gray, ma chi sai?
1: E Armando Piccolillo, quindi esatto, fino alle tre insieme, la nuova settimana qui su RTL 105, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, scaricate l'app. Sì. RTL 102.5 Play, così ovunque voi siate noi saremo con voi.
0: Sì. È totalmente gratuita, solo ed esclusivamente per voi oggi, ok? Senti, c'è la nuova di Cesare Cremonini, Paparazzi, una bomba.

0: La Germanotta, You and I, Lady Gaga è diventata mamma da pochi giorni, poche settimane, insomma. 1:10, RTL 102.5, Vanessa, Armando e voi tutti anche al 378-378-102.5. Abbiamo parlato prima un attimo di pancette, di persone con la pancia e soprattutto abbiamo chiuso l'ora dicendo di una forma dialettale, di parlare in dialetto, che funzionano di più alcune cose.
1: Sì.
0: Ed è vero, Giovanni scrive e dice: io parlo in dialetto solo quando mi arrabbio con mia moglie.
1: Quello secondo me è, cioè, non puoi non farlo. Se sei un po' arrabbiato, sì, in qualche modo ti devi sfogare, ma magari lo puoi fare sempre anche da solo, no? Magari sei a casa, ma vedi un po' e parli e ti sfoghi.
0: I pensieri, no? Come li fai tu, in italiano, o i tuoi pensieri quando pensi, no?
1: Sì, io li faccio in genere in italiano, però proprio ieri pensavo a questa cosa: se tu inizi a studiare delle lingue tipo inglese e se inizi a pensare e sognare in inglese, ad esempio, vuol dire che sei messo bene, perché
0: certo,
1: inizia a diventare un po' madrelingua English. Tu sogni in inglese? Come
0: questa
1: sogni?
0: È una, no, io non sogno in inglese, no, io non me li ricordo i sogni.
1: Ah,
0: comunque
1: no?
0: Sì, dicono che sia sbagliato se devi pensare in inglese, tradurla e poi ripeterla, però questo lo fanno chi ha capacità mentali, e da una certa età il cervello rifiuta delle cose che non vuoi fare. Solo per necessità. Se vuoi imparare una lingua, lo fai davvero per necessità, ma se hai una certa età, la zona che devi acquisire nuove nozioni è un po' diesel.
1: Guarda, però con la buona volontà si possono fare un sacco di cose. Ci sono persone che si sono laureate a 80 anni, cioè chi lo dice?
0: Certo.
1: Dai, laureiamoci anche noi a 80 anni. Ah no, io sì, sono laureata.

0: Dai, ditelo anche voi, quante battute avete fatto su questa canzone degli Arabe de Palo, Depende, con Ti pende, con Mi prende, con Si accende e quant'altro. Ah, vai, lo facciamo anche noi a microfoni spenti, facciamo un po' i cretinotti, zia.
1: Allora. Ehi, bello, ci piace scherzare, parlare e dire delle eresie.
0: Sì. Eh? No, non per forza dobbiamo dire.
1: No, questa
0: eresie,
1: è la tua parola.
0: No.
1: Comunque, devo dire che alcune volte quando lavori insieme oppure insomma ti fidanzi, sei sposato, a immagini e somiglianze, quando tu parli dici delle parole che non sono le tue. E tu dici,
0: scusa,
1: ma,
0: aspetta,
1: ma
0: non ho
1: questa
0: capito,
1: non è una mia cosa, tipo eresia non è una mia parola, lo dici sempre tu, ma hai detto un'eresia, spesso dice i nostri ascoltatori, no? Ogni tanto capita di dire così e ti rendi conto,
0: dice?
1: Tu ti rendi conto che
0: cioè,
1: dall'altra parte
0: che io cioè, che non ho proprietà di linguaggio e che io non possa dire eresia in quanto cretino.
1: No, sto dicendo un'altra cosa,
0: non
1: sto dicendo
0: capito,
1: che quando, ma veramente non hai capito?
0: No.
1: Che quando frequenti una persona, in fin dei conti ci assomiglia un po' alla fine. Te ne sei andato? Cioè, ragazzi, ma questo è impazzito.
0: No, scusami, sono qui, andato a prendere un
1: carta e penna.
0: Sì, allora.
1: Ecco, ad esempio, se sei fidanzato, marito e moglie, due partner radiofonici, in fin dei conti tu dirai delle parole che dico io e io dico e dirò delle parole che dici tu quotidianamente. Hai capito?
0: Tu non stai molto bene. E allora, qui c'ho già la scheda, se vuoi te la faccio vedere.
1: Vai.
0: Giallo e nera è qua.
1: Sì, cosa c'è scritto?
0: 5 gocce la mattina e 5 gocce il pomeriggio.
1: No.
0: La sera
1: la melatonina.
0: Tisane, melatonina proprio
1: Camomilla.
0: A chili. A quintali.
1: Va bene, vado, ciao.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: come si balla ad Argent Amico, ovviamente qui su RTL 102.5, sempre H24, si ascolta bella musica. E anche Claudio ci ascolta, non dico H24, però.
1: Quasi, dai, Claudio.
2: Veramente H20.
1: Ecco, perché 4 ore dormi.
2: Buona, no, che 4 ore faccio altro, voglio dire, però la mia
0: tipo,
2: la televisione.
0: Cosa fai? Tipo? Tipo, cosa fai? Mangi, ti fai la doccia, vai in bagno?
2: Sì, tutto.
1: E non dormi mai, tutto. Scusami, stai sveglio 24
2: certo,
1: su 24?
2: Certo che dormo. Ah. Io certo dormo. Dormo, sì, infatti, dopo quando finite voi arriva Bisi, là, insomma. Ma sai che stasera t'ho pensato, Armando?
0: Perché? Ma perché mi hai pensato?
1: Mamma mia, perché, Claudio? L'hai pensato?
2: No, ma mi ha fatto venire in mente, mi è fatto venire in mente Bisi, come lo chiamano. Ma sai che io mi sono visto la partita Turchia-Italia?
0: Sì.
2: E lo stadio della Turchia si chiamava il Coccodrillo.
0: Ma non c'è proprio niente da ridere, Claudio. Scusa.
1: Io invece mi fa sorridere questa cosa. Claudio, tu giustamente sorridevi da solo, no?
2: Mi ha fatto pensare a Bisi. Simpaticissimo.
0: Sì, va bene, quindi hai voluto dire questa cosa.
2: No,
0: l'hai
2: no,
0: detta.
2: No, ma io comunque. Vabbè, io
0: allora,
2: comunque
0: salutiamo Claudio, non lo chiameremo mai più nel mondo.
2: Aspetta, dove vai che ti devo dire?
0: Sì, muoviti, che cosa? Non abbiamo.
2: Comunque, ho passato un weekend da sballo, me lo posso garantire.
0: Aspetta, che...
1: perché? In che senso?
0: Non ce lo metto anche nelle cose che non frega niente a nessuno, Claudio.
2: Ma che ti devo dire? Se non mi fai le domande tu, che
0: dai,
2: ti devo dire?
0: Non è che è una perquisizione.
1: Oh, raga, io chiudo, ciao.
0: Ciao Vanessa, grazie. No, allora Claudio, che cosa hai fatto in questo weekend? Dai.
2: Io che cosa ho fatto in questo weekend, caro mio? Io sono andato a suonare, oltre a vendere pannelli fotovoltaici, come tu sai.
0: Che vanno malissimo.
2: Ho fatto una bella seratina sabato sera.
0: Sì.
2: Con un personaggio neomelodico di cui non faccio il nome. Vabbè. Bella seratina. Bella.
0: Qui però Vanessa potrebbe offendersi, no? Perché tu sei un DJ, non è che su cosa suoni? È Vanessa che suona il piano.
2: Io ho fatto il preserata, ragazzi, prima
0: sì,
2: del
0: ma
2: concerto.
0: Non hai suonato.
1: Io comunque suonavo
0: dei tasti.
1: Una volta, oramai. Cioè,
0: non suoni più.
1: Ma si dice che il DJ suona, dai.
2: No,
1: è
2: ma
1: un
2: comunque
1: modo di dire.
2: Di Vanessa non devo dire niente, perché Vanessa la vedo sempre su YouTube, mi segue le sue canzoni, questo lo devo
0: Vanessa.
2: Dire.
1: Grazie Claudio.
2: Ed è fenomenale. Soprattutto una canzone.
1: Va bene, abbiamo capito.
0: Claudio, no. Sai cosa abbiamo capito, Claudio? Che non hai un Kaiser da fare durante tutto il giorno, no, e vai a guardare Vanessa su YouTube.
2: Sì, guarda, questa è una bella cosa da fare.
1: Ma scusami, bravo Claudio, ma giustamente bisogna stare sempre con la musica.
2: Ma Vanessa, ma quando l'ho licenziata, vedi che non ho un cavolo da fare per guardare te, ma
0: bravissimo. Amici registi, cancelliamo Claudio da tutti i numeri che abbiamo e non lo chiameremo mai più. Ciao Claudio, buonanotte.

0: Mazzoli, sì. Vivere il mio tempo dei Litfiba su RTL 102.5. All'una e 39 minuti con Vanessa e Armando. Allora, l'Aurora, l'Alba, l'Aurora la fate anche con noi. Lo si evince, è vero, dai messaggi al 378-378-1025. Cioè, poi c'è chi dorme di giorno, insomma. C'è chi dorme sempre, come il nostro amico Claudio che abbiamo sentito prima. Ma abbiamo parlato anche di che a una certa età ci scrivono la memoria se ne va e quindi bisogna andare in pensione. Hai capito? Se non hai più memoria, non ti ricordi più le cose, lo dicevamo per imparare l'inglese, a una certa età si può fare.
1: Sì, si può fare, abbiamo detto che tante volte ci sono persone che studiano a qualsiasi età. Voglio dire a Madonna, smetti di cantare, hai una certa età. Mi è piaciuta tantissimo la frase che ha detto dopo aver ritirato le statuette: ritrovate voi stesse e credete in voi per tutta la vita, io l'ho fatto.
0: Evviva!
1: Ah!

to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Illo Milo di Billie Eilish su RTL 102.5. Cos'era?
1: Provavo così ad andare al ritmo.
0: Stai sul pezzo, brava. Allora adesso andiamo in provincia di Reggio Calabria.
1: No, dove stanno parcheggiando.
0: Ma come stanno parcheggiando?
1: Sì, sono sul lungomare, molto bello, no? Dicono che sia uno dei chilometri più belli d'Italia.
0: Sì, stavo parlando, non andiamo proprio a Reggio Calabria, ma andiamo a Melicucco. Non si ammanga a Melicucco. Una cosa devono fare sti ragazzi, devono rispondere al telefono perché sono andati a festeggiare non so che cosa e ce lo volevano raccontare.
1: Stanno festeggiando. Allora, hanno festeggiato un attimo con noi nel fuori onda e adesso sono un po' impicciati.
0: Mentre tu andavi a mangiarti il tuo cioccolatino, vedi che ti affoghi.
1: Mamma mia, ragazzi, oramai è diventata un appuntamento fisso. Sì, perché se stai sveglia cosa fai? Non mangi qualcosa di dolce? C'è proprio voglia di
0: cioccolatino.
1: Scusa,
0: devo rispondere ai miei autori qui a
1: Roma. Prego.
0: Il cioccolatino intende i biscotti?
1: Sì, i biscotti al cioccolato. Per forza, quelli ci sono qui in radio. Bene. Anzi, meno male, perché se ti va voglia di qualcosa di buono.
0: Quando hai un calo di zucchero devi comunque approfittarne. Ciao, sono il tuo sugar preferito.
1: Oh, ciao cioccolatino.
0: Insomma, a Melicucco non ci possiamo andare.
1: No, niente, si sono un attimo impallati in macchina e quindi
0: se sono insieme magari hanno altro da fare.
1: Ciao, chi può dirlo? Ciao. C'è Ernia, dedica.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: come Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio su RTL 102.5. Bella canzone in chiusura della seconda ora dei Nottambuli con Vanessa Armando e tutti voi presentissimi nei vocali che sentiremo tra poco, tesoro.
1: Sì, 0225 15. Sì, aspetto che finisci di parlare, poi intervengo. Chiamateci allo 0225 15. Che
0: rispondi,
1: cosa?
0: Rispondi come chat GPT, non ti stavo sentendo.
1: No, non c'ero. Aspettavo con ansia il mio momento, il momento di parlare, di scriverci anche al 378-378-1025. Ciao, sono ChatGPT. No. Ascoltateci e scaricate RTL 102.5 Play.
0: Adesso voglio sentire la telefonata.
1: No,
0: ragazzi, allora c'è un complotto, allora c'ha ragione Alberto Bisi. E gli rompete il microfono. Quando c'è Leo Di Mauro, è lui che spacca telefoni, rompe i cavi.
1: Rompe? È tutta colpa di Leo Di Mauro, ma secondo me anche dei fratelli Bella.
0: Sì.
1: Pure colpa loro.
0: Soprattutto Manuel Bella, che questa notte ha dormito 6-7 ore di fila, si è addormentato dalle 4 del pomeriggio.
1: Siamo sicuri? Veramente? No, perché
0: così
1: secondo me Manuel dorme poco.
0: E allora ti do una telefonata live.
1: Vai, dai.
0: RTL, pronto? Chi sei?
2: Mando Piccadillo, Vanessa che è da Marsala, direttore Marsala.
0: Molto bene, ciao.
2: Un salutone a
1: tutti.
0: A chi?
2: A Tommaso.
0: Sì. Ma perché non lo chiami Tommaso? Ogni volta saluti Tommaso. Sentitevi,
1: ma è giusto.
0: Chiamatevi a vicenda, no?
2: Salutiamolo,
1: mandiamo
2: un messaggio,
1: un cambio
2: di lavoro.
1: Va bene, ciao Gaspare, ciao addio. Tommaso, ciao Gaspare, ciao Soverato.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao
0: viva.
1: Marsala.
0: Sì, a Sicilia, Calabria, vi salutiamo. Amici, ma fatevi sentire anche da uno bravo, già che ci siete.
1: Io amo, adoro, però scusami.
0: Io amo.
1: La radio, Fausto Leali, la radio
0: brava.
1: Deve servire anche le dichiarazioni
0: anche
1: d'amore, questo. Ai saluti, agli auguri.
0: Leo, mettila la canzone per piacere.
1: Mettere la canzone, lei non la vuole mettere la canzone, no? Vuole andare così a parcheggiare pure lui la macchina.
0: Sentite qua, signori, lui l'ha rifatta un po' di anni fa. Mm-hmm. Sto parlando di Michael Bolton, però questa è la versione originale di Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

0: Che bella! Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, su RTL 102.5. E beh, ti ricordi di Michael Bolton, il capellone?
1: Certo.
0: Cantò anche con Anna Tatangelo.
1: Come no? Come
0: al
1: no?
0: Festival di Sanremo.
1: Ha tagliato i capelli?
0: Nei duetti. No, però potremmo cominciare anche a parlare di Sanremo, eh? Che siamo
1: perché
0: al 29,
1: no?
0: Già il 29 di settembre.
1: Che poi è assurdo, sembra sia dietro l'angolo febbraio, no? Che poi sì, non lo è, invece si parla di Sanremo come se comunque tra due settimane,
0: esatto,
1: è pronto. Pronto, siamo nella città dei fiori, ma non è ancora così.
0: Ci stanno già lavorando. Bene,
1: eh sì.
0: Notizie.
1: Anche a Sassinoro, in provincia di Benevento, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa. È emerso infatti che il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer. La procura inoltre getta un'ombra sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofano. Sui pedali della bici di Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi e già condannato a 16 anni, in una seconda analisi non emersero tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non venne segnalato. Con la sentenza i giudici della prima corte di assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio, che era contestata ad uno degli imputati. Il legale di Regeni invita il governo a prendere atto della sentenza e a rompere i rapporti con l'Egitto. File di auto e un primo calo dei prezzi anche a livello nazionale hanno segnato il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni ed Enilive e degli sconti di IP. Dalle aziende ai sindacati si moltiplicano gli appelli ad estendere la calmierazione dei prezzi. Tassisti e camionisti pronti alla mobilitazione contro il caro carburanti. Passiamo al calcio. In National League l'Italia di Mancini riscatta la sconfitta contro il Belgio, andando a vincere nettamente in Turchia a Bursa 4-1 contro la squadra di Montella. Prossimo appuntamento venerdì contro la Francia. È tutto con le principali notizie. C'è il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che la 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa verso Bologna fino alle 6. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Sulla 4 Milano-Brescia per lavori di pavimentazione fino alle ore 5 è chiuso il tratto Sesto San Giovanni-Monza per chi è diretto verso Brescia. Queste al momento le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Lupacchiotti, animali notturni, che siamo noi fino alle 3 con i
1: tamboli.
0: Tamboli
1: su RTL 102.5.
0: Allora, Sanremo sarà il 29 di novembre, sarà comunicata,
1: novembre,
0: insomma, saranno comunicati i cantanti, mentre
1: okay,
0: invece Sanremo, proprio la data ufficiale, comincia il 16 di febbraio e finirà il 20 febbraio, cari amici. Cioè, la novità di quest'anno, tu la sai qual è?
1: La
0: serata performance.
1: Sì.
0: Sarà quella che ti darà il lascia passare per andare all'Eurovision Song Contest.
1: Sì, è proprio la serata Eurovision, quindi potrebbe capitare che chi vince il festival di Sanremo non è lo stesso che poi andrà all'Eurovision, come è successo finora. Capito?
0: Lo vedi che è attenta e si applica.
1: Brava, studia. Auguri e figli maschi.
0: Sentite, sulle mani cominciamo, dai, ricominciamo con Peggy Goo.